immagine qui. In particolare, in questa immagine, vediamo come la linea rossa continua rappresenta il luogo positivo, mentre la linea tratteggiata rappresenta il luogo negativo. Allora, sappiamo in generale che un guadagno stabilizza asintoticamente il sistema e quindi assegna gli autovalori del sistema ad anello chiuso, se e solo se, in generale, esiste un range di valori di K per cui uno dei due luoghi, il luogo positivo o il luogo negativo, abbia tutti i rami contemporaneamente nella parte a sinistra dell'asse immaginario, quindi in questa parte qui. Ora, dall'immagine notiamo che in generale per il luogo positivo abbiamo sempre almeno due rami sulla parte positiva, eccoli qui, e poi ovviamente i loro specchiati. Mentre questo ramo qui sta sempre nella parte sinistra. Che vuol dire? Vuol dire che per ogni polo che assegniamo con un certo valore di K qui, per esempio, ne corrisponderanno altri in questa parte. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente non riusciremo a stabilizzare fissando R' pari a un guadagno. E questa informazione ce la dà direttamente il luogo delle radici. Cerchiamo di capire bene anche perché e come poter intervenire per agire, quindi per poter risolvere il problema, mediante l'azione di R'. Beh, il centro degli asintodi, che qui abbiamo indicato con C, è pari a 0. Inoltre, il grado relativo, quindi la differenza tra il numero dei poli e il numero degli zeri, è pari a 3. E inoltre, il sistema è a fase non minima, perché la coppia di zeri della funzione di trasferimento è uguale a 0, è a parte reale nulla, in particolare in questo caso. Ecco quindi che da subito capiamo quali sono i problemi. Sicuramente una qualunque azione di controllo ai fini stabilizzanti deve sicuramente spostare il centro degli asintoti nella parte a sinistra del semipiano complesso, quindi da questa parte qui. E per farlo quindi abbiamo bisogno necessariamente dell'introduzione di un polo e di uno zero che porti il grado relativo possibilmente a 2. Introduciamo quindi R' in questo modo come un guadagno, una coppia di zeri e un nuovo polo P, ottenendo quindi che il nostro compensatore totale sarà dato da il termine in 0 che abbiamo introdotto per l'assatismo, le due coppie di zeri date da meno Z1 e meno Z2 e il nuovo polo, meno P. Otterremo quindi la nuova funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, F di S, data da questo oggetto, in cui K di F non è altri che il prodotto tra KC e KP, il guadagno del sistema. Ora, come fissare questi nuovi gradi di libertà? Z1, Z2 e P. E KC ovviamente. Beh, vogliamo fissarli in modo tale che sicuramente, come abbiamo detto pochissimo fa, il centro degli asintodi della nuova funzione di trasferimento in catena diretta sia negativa. Facendo due calcoli otteniamo che questo è verificato se P è maggiore di Z1 più Z2. Se soddisfiamo questa relazione qui, allora il centro degli asintoti è negativo e c'è speranza di poter stabilizzare asintoticamente il sistema con un'azione di controllo di questo tipo. Per vedere che effettivamente questo sia il caso, vediamo che cosa succede analizzando il luogo delle radici, ancora una volta. Questo è il luogo delle radici del sistema della funzione di trasferimento F di S in catena diretta, una volta introdotto questo compensatore, per una qualche fissata scelta di Z1, Z2 e P. Beh, vediamo che adesso il luogo delle radici è cambiato, denotando sempre con la linea rossa continua il luogo positivo e con la linea tratteggiata il luogo negativo, vediamo che questa volta esistono dei valori di K per cui il luogo positivo, tutti i rami del luogo positivo sono contemporaneamente nel semipiano sinistro dell'asse immaginario. E in particolare vediamo che questi sono

rami i rami in questione. 1, 2, ecco qui, e 3, e 4. Effettivamente, quindi, l'analisi qualitativa di questo grafico del luogo delle radici ci permette di dire che effettivamente esisterà un valore di Kc che rende il sistema asintoticamente stabile, assegnando tutti i poli del sistema a parte reale strettamente negativa. In particolare, in questo caso, otteniamo che esiste un valore di Kc contenuto all'interno di questo intervallo, Kc minimo e Kc massimo, che rende il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile. Vorrei farvi notare in questo caso che anche se il grado relativo della funzione di trasferimento ad anello aperto è pari a 2, non possiamo fissare Kc massimo pari all'infinito. Non possiamo stabilizzare mediante un alto guadagno e dire Kc maggiore o uguale di un certo Kc minimo. Perché? Perché vedete, se Kc va all'infinito, allora i poli si avvicinano agli zeri del sistema ad anello aperto. E che vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, visto che il sistema non è a minimo di fase, questi verranno assegnati per un K molto molto molto grande vicini agli zeri del sistema e quindi sull'asse immaginario. E quindi questo impedirebbe la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Quindi questo è il motivo per cui Kc massimo non può essere preso pari all'infinito nonostante il sistema sia a grado relativo 2. Perché? Perché non è a minimo di fase. Ci chiediamo ora come poter scegliere i parametri Z1, Z2, P e Kc. Beh, l'ideale sarebbe poterli fissare in modo tale da avere una velocità di risposta molto alta, ovvero in modo tale da rendere il sistema molto rapido nelle evoluzioni, fare in modo che la risposta a regime permanente venga raggiunta con un transitorio molto rapido a estinguersi. Questo lo sappiamo, è vero se la parte reale dei poli dominanti del sistema ad anello chiuso è tanto più negativa possibile. Che vuol dire questo rispetto al nostro luogo delle radici? Beh, vuol dire tendenzialmente che dobbiamo fissare i nostri parametri in modo tale da massimizzare la negatività dei poli. Ora, se questo è il nostro luogo delle radici, vediamo che in generale i poli dominanti saranno sempre dati dagli elementi, diciamo, di questa gobbetta qui, questo e questo, che rappresentano appunto la componente dominante della dinamica, il meglio che riesco a fare con questa scelta di controllore. Quindi, per ottimizzare la scelta dei poli del sistema ad anello chiuso, occorre fissare i nostri parametri, ripeto, Z1, Z2, P e Kc, in modo tale da spostare questa gobbetta il più possibile verso sinistra, senza andare a modificare il luogo. E con questo vi lascio agli spunti di riflessione per questo argomento. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limite del guadagno che garantiscono la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Riflettere sul perché in questo caso non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso mediante un guadagno infinitamente alto. Vi ho già dato qualche indicazione, vi prego di confermarla con l'analisi fatta nel punto precedente. E arriviamo adesso all'ultimo argomento, realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Il nostro controllore adesso è progettato, lo abbiamo sinterizzato, ma dobbiamo realizzarlo e dobbiamo implementarlo e simularlo prima ancora che implementarlo. E quindi cerchiamo di capire come definire, come realizzare questo controllore e poi cerchiamo di capire come testarlo dal punto di vista simulativo. Qual è un buono schema di simulazione? E iniziamo dalla simulazione del sistema di controllo.
In generale, il sistema di controllo che abbiamo sviluppato è questo. E ci chiediamo, come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato? Sulla base di cosa, effettivamente? Beh, vogliamo definire una simulazione che sia verosimile. Se la simulazione deve servire a testare il funzionamento corretto del sistema controllato, quando utilizziamo il controllore che abbiamo progettato, beh, questa simulazione deve essere tanto più veritiera possibile. Innanzitutto, finché questo accada, dobbiamo avere una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale, che funzioni in tempo reale, che sulla base delle misure delle uscite al tempo T e del riferimento permetta immediatamente di definire l'intervento in maniera istantanea, istante per istante. Per farlo, quindi, dobbiamo definire, a partire dalla funzione di trasferimento, una rappresentazione implicita, risolvendo un problema di realizzazione. E questo è il risultato, è un risultato, un esempio di realizzazione di questa legge di controllo che possiamo dedurre utilizzando una rappresentazione in forma canonica, raggiungibile. Vedete qui il controllore a dimensione 2 con un legame diretto, il grado del numeratore è esattamente uguale al grado del denominatore e abbiamo infatti che una rappresentazione con lo stato che realizza in tempo reale questo legame ingresso-uscita è data da questo oggetto qui, di dimensione 2, in cui XC è lo stato del controllore e rappresenta il suo ingresso e U ne rappresenta l'uscita, l'ingresso di controllo per il nostro processo. Per procedere poi alla simulazione, alla definizione di questa simulazione, dobbiamo ricordare che in generale il controllore è progettato sulla base di un modello semplificato, lineare nel nostro caso, ma che non è effettivamente il modello, non è effettivamente il nostro sistema, e che anzi questo controllore andrà applicato poi al sistema reale. Quindi ha senso utilizzare nella nostra simulazione come modello di processo la funzione di trasferimento, il modello lineare, il modello linearizzato? Assolutamente no. Quello che dobbiamo utilizzare è un modello che sia tanto più verosimile rispetto a quello che poi sarà il nostro processo nella realtà. E quindi quello che metteremo in questo blocco verde, che non è altri che il blocco processo sarà proprio il modello non lineare o comunque una sua variazione tanto più simile alla verità. Che succede quindi? Succede che, come ci saremmo aspettati, abbiamo sviluppato un controllore lineare di questo tipo sulla base di un modello semplificato. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente tutte le proprietà garantite da questo controllore qui, sul modello linearizzato, sul modello che abbiamo utilizzato come modello di progetto, saranno soddisfatte sul sistema originario soltanto localmente. Che vuol dire localmente? Beh, localmente vuol dire che queste saranno soddisfatte fin tanto che quel modello che abbiamo utilizzato come modello di sintesi, di progettazione, sarà una buona descrizione del sistema, del funzionamento del sistema. E quindi, fin tanto che tendenzialmente le traiettorie del nostro sistema saranno vicine al punto di equilibrio attorno a cui abbiamo linearizzato. Quanto vicine dipende, questo è anche lo scopo della nostra simulazione. E vediamo adesso qualche simulazione. In generale, vediamo questa prima simulazione in cui fissiamo KC uguale a 900 e fissiamo il valore degli altri parametri in questo modo. Mettiamo la massa del carrello pari a 20 kg e la massa del passeggero pari a 40 kg, e che quindi rappresenta in un certo senso questo valore della massa per il carrello è un valore abbastanza verosimile per un Segway, per un monopattino, mentre questa massa del passeggero identifica una classe di utenti che più o meno è quella dei ragazzi e delle ragazze
tra i 10 e i 15 anni.

diciamo in un certo senso. La lunghezza dell'asse è pari a 0,6, quindi è una lunghezza anche questa verosimile per l'asta dei monopattini. Quindi stiamo facendo una simulazione con dei parametri per il processo che sono realistici. I parametri del controllore invece sono fissati come 10, quindi stiamo assegnando un polo, il polo del controllore è pari a meno 10, mentre i due zeri sono fissati ad 1 e 2, con un guadagno pari a 900. In questo caso vediamo che effettivamente, questo è il riferimento che vogliamo inseguire in termini di posizione, a cui corrisponde la velocità costante pari a 0,1, ok? Vediamo che effettivamente il comportamento, il sistema risponde bene, nel senso che effettivamente al regime permanente, la risposta al regime permanente del nostro sistema è effettivamente il riferimento desiderato, a meno di un piccolo transitorio. Ora, da un punto di vista più generale, se guardiamo il comportamento interno e quindi guardiamo anche le altre componenti dello spazio di stato, otteniamo che effettivamente l'angolo e la velocità angolare, okay, del nostro pendolo tendono, a meno di qualche oscillazione ben pronunciata in questo caso, all'origine, tendono a zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente dopo un certo transitorio, effettivamente, stiamo seguendo il riferimento in posizione, stiamo andando quindi ad una velocità costante per il nostro carrello, per il nostro Segway, e effettivamente l'utente è bilanciato, è in equilibrio. Vedete? A meno di piccole oscillazioni, vedete, sono quasi impercettibili perché sono nell'ordine di 0,004, ok? L'utente arriva all'equilibrio. Con uno sforzo di controllo che è buono, non è troppo pronunciato, e indipendentemente dalla presenza dei disturbi. Vedete, qui abbiamo simulato un disturbo di questo tipo, che possiamo assumere essere pari a una piccola salita, una piccola discesa e poi terreno costante, e poi terreno a pendenza nulla, in piano. Che succede se aumentiamo il valore del guadagno? Beh, se aumentiamo il valore del guadagno, come ci aspettiamo, avremo dei tempi di risposta più rapidi. Ma a quale prezzo? Vedete, effettivamente il tempo di risposta è più rapido perché stiamo convergendo in minor tempo, ok, in circa 25 secondi, ma con uno sforzo di controllo notevolmente più alto. Se prima lo sforzo di controllo era nell'ordine di 10 newton, qui siamo nell'ordine dei 400. E quindi potremmo incorrere in problemi di non implementabilità della legge di controllo e a causa di saturazioni dell'ingresso. Ricordiamo poi, l'abbiamo detto e sottolineato, che il soddisfacimento delle specifiche è garantito solo localmente. Che succede quindi se resettiamo il guadagno pari a 900, come nel primo caso, ma partiamo in condizioni iniziali molto lontane da quelle d'equilibrio? Beh, vedete? Le traiettorie del sistema divergono. Perché? Perché effettivamente il modello che abbiamo utilizzato per la progettazione non descrive più abbastanza bene il comportamento del sistema in queste condizioni di lavoro. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Il controllore proposto ha una forma di un PID in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionali, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettivamente non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? Ovviamente per rispondere a questa domanda dovete fare tanti esperimenti e fare tante simulazioni per cercare di capire qual è la massima tollerabilità del vostro controllore. Procediamo quindi ora con il riepilogo degli spunti di riflessione. Fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limiti del guadagno che garantiscano la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso.

Riflettere sul perché, in questo caso, non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile con un guadagno infinitamente alto. Il controllore proposto ha la forma di un PID, in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionale, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettiva non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? E con questo concludiamo la nostra lezione, in cui abbiamo visto come mantenere la rotta e controllare un Segway. Vi saluto quindi e vi invito a controllare il sito di Ateneo e la pagina dell'insegnamento in particolare per eventuali approfondimenti e materiale didattico su questa lezione. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006.

0: al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo

il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning.

presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente, che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nella direzione di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive
un

un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continuiamo ancora il nostro percorso che ci ha portato a esplorare l'argomento della traduzione, trattandone questa volta una in particolare, una forma particolare. La lezione infatti si intitola Verso la transmedialità, dalla trasposizione cinematografica allo storytelling transmediale. E i macro argomenti saranno i seguenti. Parleremo infatti del passaggio dal testo letterario al testo cinematografico e forniremo delle definizioni dei concetti di inter e transmedialità, definizioni corredate come sempre anche da qualche esempio. Andremo quindi a esplorare un argomento di grande impatto, non solo per gli esperti, e che sicuramente fa parte del vostro orizzonte di esperienza in quanto lettori di libri, ma anche fruitori, spettatori di film, di serie televisive e quant'altro. Vediamo subito il primo argomento, dal testo letterario al testo cinematografico. Quando parliamo del rapporto che intercorre tra letteratura e cinema, questo affascinante medium che si è andato a far largo, insomma, che si è imposto nel corso del Novecento e anche un po' rilegando la letteratura in una posizione, non dico marginale, ma insomma non più così predominante. Ecco, dobbiamo fare una specifica. E il passaggio appunto dal libro al film non è unilaterale, ma può essere descritto piuttosto come una forma di simbiosi. Fin dai suoi esordi, infatti, è la letteratura a fornire dei soggetti per il cinema. Lo farà ancora, lo fa ancora oggi, come tutti sappiamo, ma insomma,

tornando un po' agli esordi del cinema, ai primi decenni in cui il cinema si è sviluppato, possiamo citare uno dei tantissimi film di un regista americano come David Warren Griffith, ovvero La coscienza vendicatrice, che è del 1914, tratto da alcuni racconti di Edgar Allan Poe. Oppure possiamo citare il film muto di Giovanni, del regista Giovanni Pastrone, intitolato Cabiria, altro capolavoro dello stesso anno, del 1914, un colossal basato su opere di Emilio Salgari, oltre che di Gustave Flaubert, e alla cui sceneggiatura collaborò attivamente un Gabriele D'Annunzio. Torneremo presto su questo punto, ma va intanto specificato un altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, per così dire. Infatti, ben presto le tecniche narrative, cinematografiche e la logica visiva, che questo nuovo, allora nuovo medium esprime, lasceranno delle profonde tracce nella letteratura. Ora, è vero, come sostengono alcuni studiosi, in particolare cito le parole di Giorgio Tinazzi, che l'affermazione che il cinema abbia accentuato aspetti visivi, delle tecniche di scrittura rischia di sconfinare nella genericità. Ma è altrettanto vero che lo stile cinematografico venga adottato in maniera consapevole, esplicito, da diversi autori di primo Novecento. Si pensi soltanto, per citare alcuni nomi, a Alfred Döblin e alla sua tecnica di montaggio espressa nel romanzo Berlin Alexanderplatz, che è del 1929, un romanzo ispirato al linguaggio appunto del nuovo medium. E si pensi anche agli scrittori americani di primo Novecento, insomma super giù dello stesso periodo, attivi anche oltre ovviamente, autori come John Dos Passos, Ernest Hemingway e John Steinbeck. E al loro uso intensivo dei dialoghi e delle analessi, chiamate sempre di più anche flashback. In altre parole, emergono delle scritture che imitano il linguaggio cinematografico, non solo perché adottano appieno anche questa logica visiva, ma perché adottano uno stile mimetico fatto di dialoghi rapidi, di uno stile colloquiale, ecco, in cui viene al massimo ridotta diciamo, vengono al massimo ridotte le parti diegetiche. Ecco, si imporrà questo stile cinematografico nel corso del Novecento. Per non parlare del periodo ancora insomma, più in là, che è collocato insomma, nel nostro orizzonte diretto di conoscenza di autori, ovvero la postmodernità letteraria, che come sappiamo fa leva sul citazionismo, sulle allusioni. Citazionismo e allusioni in particolare di testi cinematografici, ecco, cinema infatti può essere definito anche in questa maniera, cioè come testi a cui si riferiscono autori, ad esempio, come Don DeLillo, che deve moltissimo al cinema di Antonioni e di Godard, al loro montaggio di tipo ritmico, concettuale e che nei suoi vari romanzi attinge al cinema dei due registi attraverso reti di citazioni, prestiti, percorsi tematici. Siamo quindi ben al di là di una generica influenza del cinema sulla letteratura, piuttosto dobbiamo parlare di percorsi di ricezione consapevoli.

e di una sorta di co-creatività tra i due media. Viceversa, le tecniche narrative del cinema, oltre che poi successivamente della serialità televisiva, hanno assunto nel corso dei decenni un livello elevato di complessità. Infatti, lo spettatore è chiamato in causa, e ricopre un ruolo sempre più attivo, è costretto a decodificare enigmi, rivedere ipotesi, creare e ricreare una personale visione di intreccio, tutto ciò che il lettore, del racconto contemporaneo è costretto e che ha il piacere di fare. Quindi siamo di fronte a una complessità, quella appunto del cinema e anche della serialità televisiva, che è in nulla inferiore a quella che caratterizza la migliore letteratura. Appaiono quindi utili modelli di analisi sempre più integrati, e non più appiattiti su la tradizionale relazione tra letteratura e cinema, che secondo la vecchia logica basata sul concetto di fedeltà considerava il film un prodotto secondo, derivativo, semplificato. Infatti, molti studiosi a proposito sottolineano che è importante attuare una rilettura radicale della nozione di fedeltà, manifestando l'idea che l'adattamento non sia un processo univoco che coinvolge un originale e un prodotto derivativo, ma un processo dialogico da cui entrambi i testi risultano modificati, e affermando inoltre la necessità di superare la relazione cinema-letteratura in favore di una varietà di media e linguaggi artistici coinvolti nei processi di adattamento. Quindi siamo di fronte a un rovesciamento di gerarchie, alla rivendicazione di una piena autonomia di questo prodotto, dell'adattamento. E non solo, in tempi più recenti il rapporto tra i media si è fatto ancora più complesso, proprio perché essi, con l'avvento di nuove forme di espressione e anche di nuove tecnologie, si sono diversificati ulteriormente. Quindi, dopo aver messo in chiaro gli obiettivi dei cosiddetti adaptation studies e della comparatistica letteraria, facciamo però un piccolo passo indietro, per mettere in luce alcuni aspetti teorici necessari, per inquadrare bene il rapporto tra letteratura e cinema. Intanto, la trasposizione cinematografica di testi letterari in prosa, ma anche poetici e teatrali, così come di testi narrativi di altro genere, è una forma di traduzione. Difatti si tratta di una traduzione intersemiotica, secondo la definizione fornita da Roman Jakobson, famoso linguista. Quindi la trasposizione cinematografica, chiamata anche adattamento, come sappiamo, risponde a criteri molto simili a quelli già esposti per le traduzioni intrasemiotiche, quindi da testo letterario a testo letterario. Infatti, anzi, a maggior ragione possiamo affermare che un adattamento è una forma di interpretazione e che il processo trasformativo chiami in causa sì delle esigenze estetiche da un lato, ma anche esigenze di tipo storico-culturale. Anche qui si traduce quindi non solo, non tanto da testo a testo, ma da cultura a cultura. Subentrano tuttavia anche altre considerazioni dovute proprio alla specificità del medium. Infatti, nel processo creativo, traduttivo, di adattamento sono coinvolti diversi attori, nel senso componenti attivi, così come sono diversi i componenti attivi nella

realizzazione di un film. Infatti parliamo del regista o di registi, anche al plurale, si pensi solo ai fratelli Taviani, alle sorelle Wachowski, poi i sceneggiatori, ancora di più al plurale, il produttore, il direttore della fotografia, gli attori che danno un volto ai personaggi di carta, alcune volte deludendo le nostre aspettative e attese, altre volte lasciando un segno profondo nel nostro immaginario e spazzando talvolta via l'idea che ci siamo fatti dei vari personaggi leggendo un libro. Quindi, nello specifico, sul piano testuale, durante tale adattamento è necessario mettere a punto che cosa? La sceneggiatura, che seguendo la definizione del dizionario Treccani, è derivativo di sceneggiare e indica la ripartizione in scene e atti di un'opera teatrale, cinematografica o radiotelevisiva. Si parla di fare, preparare la sceneggiatura di un dramma, di un film, di un romanzo. E in secondo luogo indica proprio il copione di un film o di una trasmissione radiotelevisiva contenente il testo ripartito in scene o quadri. Si tratta per la verità di una forma testuale poco studiata e non considerata come un vero e proprio genere letterario, anche se alcune famose sceneggiature sono state anche pubblicate, si pensi a quella di Taxi Driver di Paul Schrader. La sceneggiatura ha molto in comune con il testo drammaturgico usato in ambito teatrale. Infatti, entrambi contengono delle didascalie, al di là ovviamente dei dialoghi, delle informazioni sulla scena, sull'illuminazione, gli arredi, ecco, informazioni di tipo tecnico. Diversamente però dal testo drammaturgico la sceneggiatura lascia molto più spazio all'interpretazione, alla variazione proprio nella fase in cui vengono effettuate le riprese, ecco, sul set. Non sempre gli sceneggiatori sono dei professionisti anonimi, anzi ci sono nomi assolutamente illustri tra di loro. Pensando all'ambito italiano, si pensi a un Ennio Flaiano, noto come scrittore, ma poi assolutamente attivo come sceneggiatore dei più famosi film di Federico Fellini. Oppure si pensi ai registi che hanno scritto moltissime o addirittura tutte le sceneggiature originali dei loro film. Nomi famosi in questo senso sono quelli di Woody Allen e Quentin Tarantino. E poi si pensi a registi che sono stati sceneggiatori di film tratti da opere letterarie, come Stanley Kubrick, che in questo contesto merita assolutamente una menzione speciale, in quanto regista che ha basato tutta la sua opera filmica su testi letterari, peraltro di generi molto differenti. Ora, cercando di fare un po' di ordine nell'ampio spettro e nell'ampia casistica delle trasposizioni, possiamo affermare che esistono, schematizzando, tre tipologie principali di approccio a un testo letterario da parte dei vari soggetti, quindi regista, sceneggiatore, eccetera, coinvolti nell'adattamento. Quali sono? Intanto, si mantengono solo alcuni elementi del testo di partenza che costituisce una sorta di scheletro. Ad esempio, Apocalypse Now per la regia di Stanley Kubrick, che è del 1979, versus Heart of Darkness, Cuore di Tenebra di Joseph o Joseph Conrad del 1899. Ecco, questa tipologia. Questa prima tipologia è ben rappresentata dal caso che vi vorrei brevemente illustrare, no? Dell'adattamento, appunto, della trasposizione della novella,
per altri

romanzo breve di Conrad, ecco, ve la ricordate? Ecco, ambientata nel Congo belga, in piena epoca coloniale, è la narrazione in prima persona delle avventure di un certo Marlowe, un marinaio, durante il suo viaggio appunto nel Congo belga. Ed è un testo in cui la figura di Kurtz, un commerciante d'avorio conosciuto come uomo di grande successo e carisma, permette allo scrittore di operare una denuncia delle azioni degli europei in Africa e in particolare dei belgi nel Congo e quindi di mettere anche in discussione il concetto di civiltà come grande motore del colonialismo, dell'imperialismo. Viceversa, la progressiva follia, megalomania di Kurtz appare nel lavoro letterario di Conrad, attribuito allo stesso ambiente africano in cui agiscono i personaggi occidentali. E quindi l'Africa è un po' vista come contesto culturale, geografico, che spinge l'uomo bianco alla deriva morale, alla perdita di controllo propria dell'uomo civile. Anche nel film di Kubrick appare un certo Kurtz, un certo Walter Kurtz, che incarna appunto la follia dell'americano imperialista, follia indotta qui invece questa volta dalle stesse azioni commesse dagli americani, azioni atroci commesse durante la guerra nel Vietnam. Infatti il film di Kubrick è ambientato nel 1969 e quindi opera una dislocazione temporale oltre che spaziale rispetto al modello letterario, quindi opera una attualizzazione. Ci sono però molti temi, motivi comuni, come appunto soprattutto quello dell'imperialismo, ma anche motivi come il viaggio sul fiume alla ricerca di un personaggio che si è perso nella giungla e che viene venerato dagli indigeni. Altro elemento in comune sono le parole pronunciate alla fine sia del libro che del film dai due Kurtz. Ecco, the horror, ripetuto, parole ripetute anche due volte. Eppure la trama del film differisce moltissimo da quella della novella e lo fa intenzionalmente. Tornando ancora alle nostre tipologie, vediamo qual è la seconda, ecco, in cui si colgono gli aspetti principali del testo di partenza, pur operando dei cambiamenti. Ad esempio, il Gattopardo, per la regia di Luchino Visconti, film del 1963, verso Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi Lampedusa, romanzo del 1958, e inoltre Morta Venezia, per la regia sempre di Luchino Visconti, film del 1971, tratto dal Der Tod in Venedig di Thomas Mann, novella del 1912. Quindi, in questo caso, stessa storia ambientata nella stessa epoca, nel caso di entrambi i film di Visconti, ma con dei cambiamenti che sarebbero lunghi da elencare qui, cambiamenti rispetto ovviamente ai modelli letterari. Tra questi va però ricordato la scelta di cambiare per Morte a Venezia la professione di von Aschenbach, del protagonista, che nel modello letterario è uno scrittore, mentre nel film diventa un compositore e questo per un motivo strategico potremmo dire, perché Luchino Visconti riesce
sottolineare con le musiche di Gustav Mahler proprio l'atmosfera decadente e mortifera, oltre che solennemente drammatica, delle vicende. Quindi usa un altro medium per rendere delle atmosfere, per rendere anche, diciamo, il tema del testo letterario. Per Il Gattopardo invece è inevitabile ricordare la omissione della scena della morte del principe di Salina, Don Fabrizio, e così come manca la scena finale, l'episodio finale del romanzo, in cui vediamo le sorelle del principe ormai invecchiate. Già insomma nei primi anni del Novecento, e che ormai sono delle vecchie signore che custodiscono i gemelli della famiglia, ormai insomma che anch'essi esprimono questa decadenza e questa fine di una famiglia di nobili. Viceversa, Visconti crea una estensione narrativa, ponendo in primo piano la scena del Gran Galà presso il Palazzo Pantaleone di Palermo con il ballo memorabile del principe Fabrizio, Don Fabrizio, con Angelica, siglando così allo stesso tempo la morte del vecchio mondo, di cui espressione ovviamente Don Fabrizio, e di cui sono espressione anche quei fasti anche eccessivi, no, rappresentati durante la scena del ballo, e fasti e mondo antico che sono in contrasto col nuovo, di cui Angelica, interpretata da Claudia Cardinale, è espressione ammagliante. Vediamo infine il terzo caso. Qui si mira ad una aderenza assoluta al testo di partenza. Ad esempio, nella Marquise d'O, per la regia di Éric Rohmer, film del 1976, versus di Marquise von O di Heinrich von Kleist, che è sempre una novella del 1808. Ora, per certi versi si tratta di una strategia che è più rischiosa delle altre, che facilmente, dice qualcuno, qualche esperto, crea dei mostri, se non dei mostri, dei film che difficilmente trovano la propria forza espressiva. E a mio avviso, siamo di fronte a un caso simile, ovvero rispetto alla novella di Kleist, in cui c'è molto nell'inespresso sul piano verbale, il film assume delle, una tendenza a, come dire, a narrare, a interpretare fin troppo. Mi riferisco al famoso trattino del testo originale che racchiude lo svenimento della Marchesa d'O, e racchiude anche lo stupro perpetrato ai suoi danni dal conte russo. Tutto ciò non viene narrato, mentre nel film Éric Rohmer cambia leggermente la storia, facendo assumere un sonnifero dalla marchesa, che quindi in maniera quasi più verosimile e plausibile perde la coscienza, cioè si addormenta, e che è guardata dal conte, e lo spettatore quindi assume inevitabilmente la prospettiva del conte, cosa che non c'è nel testo letterario di partenza. Quindi possiamo notare, attraverso questa schematica, inevitabilmente schematica, esemplificazione dei principali tipi di adattamento, che la trasposizione cinematografica pone la ne necessità di trovare delle equivalenze tra oggetti diversi. Da un lato il materiale linguistico rispetto a quello
dall'altro audiovisivo, le parti diegetiche del racconto rispetto al racconto per immagini, oltre che ovviamente anche attraverso le parole. Ora, per descrivere queste equivalenze, ma anche dissonanze,

utilizzare il concetto di isotopie, che non sono altro che linee di coerenza testuali che in questo caso intercorrono tra il libro, il testo letterario e il film, a partire dalla somiglianza fra alcune loro componenti a livello di contenuto. E infatti il semiologo Algirdas Julien Grimard ne individua tre. Vediamole. Intanto le isotopie tematiche, ovvero le questioni di fondo, i temi, sono le stesse. Secondo, le isotopie figurative, per cui i dati oggettivi, gli elementi narrativi in cui questi temi sono rappresentati rimangono gli stessi. Infine, le isotopie patemiche, per cui i cambiamenti caratteriali e emotivi che i personaggi subiscono nel corso del racconto sono rispettati. Ecco, per esemplificare ancora, è anche questo ulteriore passaggio di definizioni e di esplicitazioni dell'approccio teorico che possiamo adottare, no? Alla questione del rapporto tra letteratura e cinema, possiamo quindi affermare che Apocalypse Now, di cui abbiamo parlato poco fa, costituisce delle isotopie tematiche, oltre che, almeno in gran parte, patemiche con il testo di Conrad, mentre le isotopie figurative sono pressoché assenti, abbiamo visto, no? Si tratta di una attualizzazione, cambia il luogo, cambia anche l'epoca. E viceversa, un film che si presenta come una trasposizione che aderisce pedissequamente al testo, al modello letterario, dovrebbe mirare all'osservanza di tutte e tre le isotopie, stesso tema, stesse coordinate spazio-temporali, stesse vicende e stessi cambiamenti emotivi, caratteriali dei personaggi. Non necessariamente e non sempre si riesce a cogliere in questi ultimi, si riescono a cogliere questi ultimi in un film in cui la capacità di rappresentare appunto le emozioni, le caratterizzazioni dei personaggi vengono interpretati non solo dagli attori, ma sono frutto di letture, interpretazioni, omissioni, ma anche appunto interpretazioni di tutta una serie di attori in senso lato, di componenti che fanno parte del processo di produzione di un film. Quindi molte volte qualcosa rimane per strada, semplicemente non viene colto nella maniera più piena. Concludiamo quindi questo discorso sulle tipologie di trasposizione con una ultima considerazione su come gestire sul piano critico, oltre che teorico, un confronto tra un film e il suo modello letterario. Procedendo infatti per macrostrutture, i fenomeni che fissano le coordinate complessive del legame che un film intrattiene con il suo testo di partenza possono essere sintetizzate nella maniera seguente. Intanto possiamo riscontrare delle sottrazioni o soppressioni, ovvero l'assenza di alcuni elementi, personaggi, situazioni e dettagli. In questo caso, possiamo dire che tendenzialmente la trasposizione di un romanzo è sempre un'operazione di sintesi. Viceversa, possiamo, trovare, individuare delle aggiunte, degli spostamenti, ed è il procedimento inverso. Si applicano scene che non compaiono nel testo di partenza, oppure si inverte l'ordine temporale, si aggiungono dei personaggi e così via. Quindi abbiamo visto poco fa, in un regista come Visconti, la scelta di
operare delle sottrazioni, parlando delle omissioni

di alcuni importanti passaggi del libro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, nell'ottica di concentrare il plot, di concentrare il tempo della storia in un periodo più ristretto, ovvero quello che va dal 1860 al 1862, mentre il tempo della storia per il romanzo è molto più esteso. Tornando ancora a questo stesso film, Il Gattopardo, vediamo però anche delle aggiunte nel film di Visconti, ovvero le aggiunte di scene di battaglia che hanno come obiettivo di calare maggiormente le vicende nel contesto storico, che invece nel romanzo rimane piuttosto sullo sfondo. Ecco, si parla ovviamente della presa dei Mille. Quindi, arrivati a questo punto, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? Passiamo quindi al nostro secondo macro argomento, ovvero all'inter e transmedialità. Abbiamo già accennato poc'anzi che gli studiosi dell'adattamento e i comparatisti che si occupano delle caratteristiche specifiche di tali passaggi intermediali, dal testo quindi letterario al testo audiovisivo, adottano e rivendicano l'idea che si debba ormai attribuire una piena autonomia al prodotto di tale passaggio. Quindi il film basato su un libro, per dirla con parole semplici, è sì un testo secondo in termini temporali, ma è visto e considerato come un testo no, non più subordinato e semplicemente derivativo di qualcosa che, secondo una vecchia concezione, non è mai raggiungibile sul piano artistico. Non solo, in tempi, più recenti e proprio sulla spinta della nostra società delle immagini, si assiste a un vero e proprio rovesciamento delle gerarchie. Si assiste quindi all'imporsi del cosiddetto prodotto derivato come opera di primo e molte volte di più forte impatto. Ecco, accade che vediamo prima un film, anche eccellente, e poi sulla spinta di quell'esperienza estetica, oltre che emotiva, andiamo semmai a recuperare il testo letterario che ne è alla base. Ma accade anche che quando poi leggiamo il libro, siamo condizionati dalle scelte operate dal regista, dal sceneggiatore, e quindi leggiamo diversamente, il testo letterario. Quindi, come dire, ecco rapporto dialogico, il senso di questo rapporto dialogico tra letteratura e cinema, che è quindi un rapporto non più visto e vissuto come binario. Bisogna però aggiungere anche un'altra cosa, specie per l'estetica postmoderna o, se si vuole, ipermoderna. Infatti, in riferimento ai prodotti estetici di quell'epoca, possiamo dire che i confini, tra i vari linguaggi artistici sono sempre più sfumati. E così le categorie estetiche, per comprendere, per descrivere, insomma, con un occhio critico, tali rapporti devono giocoforza adottare una visione transdisciplinare. Quindi il concetto di intermedialità aiuta a comprendere questa fluidità che osserviamo a proposito delle estetiche della nostra epoca, a proposito di questa fusione e questo

reciproco potenziamento dato dall'interazione tra due o più media. Vediamo come possiamo definire appunto l'intermedialità. Secondo Irina Jarewski, secondo un suo testo che è del 2002, vi sono tre categorie di intermedialità. La prima riguarda la trasposizione mediale, in cui il prodotto di un medium, un libro, un film, un quadro, viene trasformato in un altro medium, ad esempio adattamenti cinematografici di romanzi o la novelizzazione di film, che è proprio il procedimento al contrario. Secondo caso, la combinazione mediale in cui diversi media contribuiscono insieme a creare un nuovo prodotto integrando le proprie specificità, come succede nell'iconotesto. Testo quindi nato dalla combinazione sistematica di parola e immagine, ad esempio il fumetto, il graphic novel, oltre al libro illustrato. E infine, terzo caso, il riferimento intermediale in cui un prodotto mediale descrive, evoca o tematizza un altro medium. L'ekphrasis, la citazione cinematografica di opere pittoriche, la musicalizzazione della narrativa. Ecco, vediamo da questo elenco che i media chiamati in causa sono ormai diversi e non più solo riferiti all'ambito letterario e da un lato e cinematografico dall'altro, e non solo i media tendono a fondersi oltre a creare riferimenti gli uni agli altri, e siamo di fronte a una sorta di semiosi infinita e quasi vertiginosa, pensando ai tempi più recenti. Ora, il rovesciamento della prospettiva, no, che riguarda la descrizione del rapporto che intercorre tra i media, è implicito anche in un altro termine, coniato da due studiosi dei media, come Jeff David Bolter e Richard Grusin. Mi riferisco alla cosiddetta remediation, ovvero all'operazione ininterrotta di commento, di riproduzione e di sostituzione reciproca tra un medium e l'altro, attraverso cui il nuovo ingloba e trasforma il precedente. Quindi nella migrazione di storie, ma anche di immaginari, in cui sono chiamate in causa anche altre tipologie testuali, quindi fumetti, oltre che testi letterari, testi sì, poetici, testi musicali, notiamo degli elementi di progressione sul piano tecnologico e anche sul piano delle potenzialità espressive, in cui osserviamo delle innovazioni, ma anche degli elementi di continuità, di assorbimento delle caratteristiche dei vecchi media. La considerazione più importante, appunto, dal punto di vista non solo degli studiosi di comparatistica letterale, ma soprattutto di quelli degli studiosi dei mass media, e che si assista a un riuso di alcune caratteristiche dei vecchi media da parte dei nuovi media. In particolare si assiste alla continuità esistente tra gli uni e gli altri. Viceversa, in ambito umanistico, quindi nel nostro ambito, e dal nostro punto di vista, va sottolineato che la remediation, che in realtà è fenomeno tutt'altro che solo recente, ma esistente già da secoli, è ritenuto un processo creativo e cardine della trasmissione del patrimonio culturale. Tuttavia, se a causa di questo processo i nuovi mezzi di comunicazione si modellano a partire dai vecchi media, e allo stesso momento i vecchi media, che continuano a essere ovviamente usati,

stati sono costretti a ripensarsi, a rinnovarsi proprio sulla spinta dell'avvento dei nuovi media con cui questi vengono a contatto. Quindi l'idea che ogni medium prenda in prestito qualcosa da un altro, magari più tradizionale, è contenuta anche nel concetto di transmedia storytelling o narrazione transmediale, ovvero un processo lungo il quale gli elementi di un racconto attraversano differenti canali di distribuzione e in cui ogni medium sviluppa e approfondisce aspetti particolari del racconto. Siamo quindi di fronte all'idea che stiamo assistendo a una relazione non semplicemente binaria di un testo, magari letterario, a un altro, un film oppure un testo musicale, bensì a quella che vi sia una integrazione di molteplici testi dentro una trama complessiva e complessa, una trama narrativa che non è più riducibile alle logiche di un singolo medium. Ecco, in questa trama si evidenziano delle eterogenee potenzialità di sviluppo, potenzialità proprie di ogni singolo medium che viaggia ognuno su un canale diverso. E all'interno di questa complessa rete di trasmissione di storie, l'oggetto libro è solo una delle componenti e va considerato in un circuito comunicativo più ampio. Ecco, questa proliferazione, questo rilancio transmediale può riguardare la creazione anche di oggetti considerati non così artistici, anche se poi costituiscono una grande realtà sul piano economico, oltre che sul piano proprio delle nostre pratiche di confrontarci e di consumare delle storie e di essere partecipi alla creazione di storie, ovvero si parla della proliferazione in forma di videogiochi, oltre che nei termini di un fenomeno tutt'altro che poco significativo, ovvero la fan fiction di storie, di opere famose, è fenomeno che è importante proprio perché assume una dimensione spesso sovranazionale, addirittura mondiale. Ora, facciamo un esempio che ci permette di illustrare bene questi concetti, ed è il pluricitato esempio di Harry Potter, questa saga letteraria nata dalla penna di Joanne K. Rowling, che unisce in sé il Bildungsroman unito al cosiddetto college novel e al low urban fantasy in una serie di 7 libri pubblicati tra il 1997 e il 2007. Libri trasformati ben presto e prima che finisse la saga, la pubblicazione, la stesura della saga letteraria, ecco una serie di film prodotti dalla Warner Bros. Che avrà un grandissimo successo di pubblico, e si pensi soltanto che il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, farà rientrare 1 miliardo di dollari. Da lì, a partire dai primi anni 2000, la creazione dei videogiochi per conto della casa di produzione Electronic Arts. E iniziativa decennale che va dal 2001 al 2011 e poi ancora un complesso sistema di sì, franchising ma anche merchandising, oltre che una vivace fan fiction che riguarda proprio le opere della Rowling che in questo complesso sistema rimangono tuttavia il baricentro tematico. E diciamo i fan di questa saga rimangono effettivamente, o ritornano sempre quasi in un movimento centripeto all'immaginario.

Messo a punto dai romanzi della scrittrice britannica. Come vediamo, quindi lo storytelling transmediale riguarda i grandi circuiti della produzione, della distribuzione dei prodotti mediali, ma non solo. In realtà si tratta di un concetto neutro che può riguardare anche il no profit o comunque dei prodotti culturali e mediali di minore importanza sul piano economico. Quindi il transmedia storytelling per definizione si rivolge a ogni sorta di pubblico, quindi non solo al pubblico dei prodotti di grandissimo successo. Ad ogni modo si può parlare della creazione di un ecosistema narrativo o di testo espanso. Infatti, Gomorra, Harry Potter, ma anche l'opera del collettivo Woomin sono narrazioni estremamente diverse tra loro per generi, modalità di scrittura, tipologia di pubblico, ma hanno in comune un medesimo sviluppo transmediale. Difatti, pensando all'opera del collettivo bolognese, di scrittori bolognesi, dei Wuming, siamo di fronte ad un esempio di strategie testuali che stimola la lettura molto tradizionale di romanzi, spesso di genere neostorico, a fianco però alla consultazione del blog della cosiddetta Wuming Foundation. Quindi forme di fruizione di oggetti diversi, di forme di comunicazione, forme artistiche diversi, che includono anche delle rappresentazioni teatrali e includono anche un confronto diretto col pubblico attraverso delle discussioni, attraverso degli incontri sulla scrittura creativa, cosiddetta meticcia e altro ancora. Quindi, in questa maniera e coinvolgendo anche scrittori e artisti esterni al collettivo, i Wuming riescono a creare una interazione con il pubblico che va nella direzione, ed è questo un fenomeno molto interessante, nella direzione di una partecipazione democratica e impegnata nel dibattito su temi che stanno molto a cuore anche a noi, temi quali la migrazione, il colonialismo, la storia mondiale in generale, l'ecologia e così via. A conclusione di questo secondo macro argomento, vorrei, come al solito, formulare una domanda di riflessione. A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? E infine, ecco qui il riassunto degli spunti di riflessione. La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? Bene, la nostra lezione e il nostro corso finiscono qui. Per ulteriori approfondimenti potete rivolgervi come sempre alle pagine web del corso all'interno del nostro portale. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: La tecnologia e nel cyberspazio ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo.

ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso, dove parleremo di un caso di studio specifico, il pellegrinaggio meccanico delle vedute di Leone XIII. E lo faremo affrontando questi argomenti. Un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Intrecci intermediali, le vedute del papa come pictorial turn. Un papa come attrazione tra spettacolo, usi politici e scandali internazionali. Vediamo dunque il primo argomento, un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Beh, affrontiamo dunque questo caso studio particolare relativo a Papa Leone XIII, questo pontefice che governò la Chiesa dal 1878 al 1903, quindi siamo proprio negli anni, come sapete, dell'esordio del cinema, e lo affronteremo guardando al rapporto tra il Papa, il cinema e la cultura visuale. Con questa lezione inauguriamo una modalità didattica centrata sul fatto che, dopo aver analizzato un argomento generale, entriamo nello specifico, quindi entriamo in una sorta di carotaggio di dettaglio che ci permette di mettere in pratica concetti e espressioni che siamo andati ad analizzare sul piano generale. E questo sapete che per gli studi di cultura visuale è una metodologia particolarmente adatta, che ci permette di esprimere al massimo il potenziale euristico di questa particolare prospettiva di studio. Lo abbiamo ripetuto più volte, il fatto che attraverso un caso di studio specifico andiamo a vedere come la cultura visuale sia situata in un luogo particolare, in una cultura particolare. Ho scelto dunque di proporvi come tema di oggi una mia recente ricerca, che è poi confluita in questo libro, Le vedute delle origini su Leone XIII, Vaticano, Biograph e Lumière tra mito e storia, in cui racconto la storia del rapporto tra Papa Leone XIII, appunto, e i suoi primi film mai realizzati. Furono realizzati dall'operatore americano William Dixon, ne parleremo a fondo, nel 1800.

E per offrire subito anche un'impronta metodologica congeniale alla nostra prospettiva, ho scelto di parlare del pellegrinaggio meccanico e di vedute. Quindi vedete subito come ho utilizzato due termini che non sono consueti per noi, ma erano consueti all'epoca. Di pellegrinaggio meccanico dei film del Papa si parlava per l'appunto sulla stampa dell'epoca e vedute era il termine con cui ci si riferiva allora ai film. Vue in francese era il termine con cui venivano allora chiamati i film. Questo non è soltanto un vezzo letterario, ma come ci insegna Gaudreau, questo storico importante del cinema delle origini, usare la terminologia dell'epoca è importante non tanto per entrare nello spirito dell'epoca, perché per noi sarebbe una cosa impossibile, quanto per riuscire a capire che ogni oggetto non è un oggetto atemporale e astorico. Se dovessimo parlare di Méliès, ad esempio, come un cineasta, faremmo un anacronismo, un errore di questo tipo, nel senso che allora non si poteva parlare di cineasta per Méliès, ma semmai di fabbricatore di vedute. Ecco, con questo spirito che guarda appunto alla cultura dell'Ottocento, dobbiamo affrontare questo argomento. Ma appunto, perché parlo di un papa invisibile e come ci può aiutare il concetto di regime scopico? Ricordate come il concetto di regime scopico, semplificando un po' la definizione, noi individuiamo quel campo di forze da cui scaturiscono i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in una certa epoca. Quindi quel complesso di regole che scaturiscono da processi culturali, tecnologici, sociali, politici, che delimitano il campo del visibile in una determinata epoca. Ebbene, cosa definì il regime scopico di questo pontificato? Qui ho voluto mettere due immagini particolarmente esemplificative, è perché i due fattori più importanti che contribuirono a definire questo particolare regime scopico sono il fatto che il Papa Leone XIII era un Papa prigioniero in Vaticano, come vedete da questa caricatura. Allora abbiamo detto il commercio il consumo delle immagini anche di questo tipo era molto aumentato, no? Questa democratizzazione del consumo delle immagini. Bene, anche il Papa era oggetto di caricatura e una caricatura come questa ci spiega subito il fatto della sua prigionia, poi vedremo perché è prigioniero. L'altra è una immagine che invece ci dice della sua invisibilità fotografica, perché qui ho preso una delle pochissime immagini fotografiche di Leone XIII, quindi era un papa che si fece fotografare molto poco. Sappiamo che tra il 1888 e il 1898 il papa non volle mai essere fotografato, quindi abbiamo fotografie solo per i suoi primi 10 anni di pontificato. Quindi prima che alla fine dell'Ottocento intervenisse il cinema a scompaginare questo regime scopico, configurandone uno completamente diverso, Leone XIII era un papa sostanzialmente invisibile per la prigionia e per il fatto che poteva essere poco fotografato. Ovviamente chiamarla invisibilità è un'esagerazione, sto volutamente esagerando, perché prima dell'avvento del cinema il papa non era del tutto invisibile, il suo campo di visibilità era limitato alle poche persone che potevano recarsi. Allora non c'era il turismo religioso che c'è oggi, quindi in pochi potevano arrivare a Roma e soprattutto in pochi erano ammessi dentro il perimetro del Vaticano per vedere magari il Papa durante un'udienza. E soprattutto il Papa aveva un rispetto a qualsiasi leader dell'epoca
era

poco fotografato. Basta vedere queste immagini fotografiche. Ho detto che il Papa venne poco fotografato. Ebbene, queste sono immagini che si riferiscono alla prima parte del suo pontificato, dove però vediamo che sono immagini che lo riprendono in pose tutte molto simili, in pose statiche, seduto. Ci sono anche delle foto che lo immortalano insieme ad altre persone, le cosiddette foto di gruppo, ma sono davvero poche, soprattutto se confrontiamo questo regime di fotografabilità, chiamiamolo così, del Papa con quello del suo immediato predecessore, Pio IX, che governò dal 1846 al 1878 e che era un Papa che, pur se la fotografia era nata da pochi anni, perché la fotografia, la data di nascita canonica è fissata al 1839, ma insomma l'evoluzione avviene in quegli anni. Come vedete, lui regna dal 1846 al 1878, eppure ha un utilizzo del mezzo fotografico certamente diverso, più consapevole rispetto a quello di Leone XIII. Lo vediamo in foto di gruppo, lo vediamo in foto di situazione su un treno, ma ci sono anche altre foto che lo immortalano in altre situazioni. Quindi possiamo dire fa un utilizzo del suo corpo già con una certa intelligenza mediatica. E se confrontiamo la bulimia autorrappresentativa di Pio IX alla invisibilità fotografica di Leone XIII, abbiamo sicuramente, mettiamo subito lì un tassello importante di questa storia. Ma vediamo anche cosa accadde per quella che era l'altra grande leader di statura mondiale, come lo era il Papa già a fine Ottocento. Sono quasi coetanei, vedete la regina Vittoria morì nel 1901, regina Vittoria ovviamente d'Inghilterra, dell'impero britannico, e Papa Leone XIII muore nel 1903. Ebbene, la regina Vittoria è passata alla storia come per essere la prima first media monarch, nel senso che la prima regina mediatica della storia, perché la corona britannica fece un uso molto consapevole dell'immagine della regina Vittoria, e la regina Vittoria stessa utilizzò il mezzo fotografico con grande oculatezza, e anche il cinema, pur essendo arrivato da poco, fu utilizzato nei pochi anni che separano la data di inizio del cinema, di nascita del cinema, dalla sua morte. Fu utilizzato molto dalla regina. Quindi capite che per placare la sete di immagini che in quel momento c'era per la figura del Papa, gli operatori mediatici del tempo dovevano risalire ad altre strategie, ad altri stratagemmi, e quindi c'era un fiorire dei ritratti dal vero, come queste immagini ben ci illustrano, e quindi erano affidate i disegni degli allora grandi disegnatori, anche delle copertine dei quotidiani e dei settimanali illustrati. Cioè, vediamo qui la Domenica del Corriere con Achille Beltrame o Dante Paolocci. Ecco, in mancanza di una possibilità di vedere il Papa in fotografia, si risaliva a questo stratagemma. Il Papa Leone XIII è molto più immortalato attraverso questa strategia piuttosto che con la fotografia. E anche le carte di visite, che erano queste tessere tascabili in cui i divi dell'epoca, i divi dello spettacolo, i divi della politica venivano portati in tasca dalle persone, no? Con queste sorte di biglietti da visita fotografici. Bene, Leone XIII certamente
erano utilizzati in maniera minore rispetto a

agli altri leader. Ma perché dunque questa situazione? Credo che questo caso di studio sia piuttosto emblematico per comprendere come fattori culturali e politici possano influenzare in modo importante i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in un dato contesto. Possiamo concentrarci su un gradiente importante, ma forse un po' secondario, che è un fattore psicologico personale di Leone XIII. Leone XIII era un papa anziano, quando il cinema arriva, lui ha già più di 80 anni, che per gli standard dell'epoca era uno standard da persona veramente anziana, ebbene non amava stare troppo in posa davanti all'apparecchio fotografico perché lo stancavano i tempi di posa. Questo è un dato non trascurabile per capire la sua invisibilità fotografica. Ma ovviamente c'è un dato più importante, cioè diciamo il gradiente principale capace di determinare questo regime scopico, lo possiamo cogliere appunto in quello status di prigionia a cui alludevo all'inizio. Perché Leone XIII era un papa prigioniero in Vaticano? Qui vi ho messo questa fotografia di quella che è la breccia di Porta Pia, no? Che è un po' un'immagine che ci racconta un momento molto particolare, saliente della storia della Santa Sede e del papato in epoca contemporanea. La breccia di Porta Pia, 1870, la presa di Roma che pose fine allo stato pontificio. Quindi il Papa perse il suo potere temporale e dunque, in polemica con lo Stato italiano, si ritirò volontariamente dentro il perimetro del Vaticano. Ecco perché prigioniero. Perché volontariamente non uscì più dal perimetro Vaticano, polemizzando contro la perdita del potere temporale. Da lì cambia anche tutta la storia del papato, perché da avere un potere temporale la sua auctoritas si dispiega soltanto in maniera morale, no? Diventa un'autorità morale così come la conosciamo oggi. E questa situazione della prigionia, come è noto, cambiò soltanto 6 decenni dopo, nel 1929, con la conciliazione che pose fine appunto a questa lunga questione romana. E dunque, scegliendo di non rendersi visibile o comunque di cavalcare questa sorta di invisibilità fotografica, Leone XIII intese sottolineare al mondo con l'eloquente visione di un'assenza, definiamola così, la sua forte contrarietà alla sottrazione dei suoi territori e dei suoi diritti regali. E in questo modo contribuì ad accrescere, per contrasto, la percezione collettiva di un'anomalia rispetto ai leader coevi, di una alterità, di una distanza del Papa rispetto agli altri. Anche perché basta vedere che noi abbiamo fatto l'esempio di Pio IX o della regina d'Inghilterra, ma allora i potenti della terra, i leader politici più importanti, utilizzavano con grande oculatezza la propria immagine fotografica per visibilizzare il loro potere. Qui vediamo Mazzini, vediamo Giolitti, Garibaldi, Francesco Giuseppe d'Austria, Bismarck, Gladstone. Sono tutti leader che utilizzano in modo importante, in modo consapevole, la propria immagine fotografica. O pensiamo anche, ad esempio, alle elezioni americane del 1892 e del 1896. Nella piena transizione tra un regime fotografico e un regime cinematografico, ebbene, in quelle elezioni vennero utilizzate con larghezza sia le lanterne magiche sia il nascente cinema, mentre il Papa, fino al 1898, rifiuta di farsi fotografare
e rifiuta di essere ripreso.

preso dalle prime macchine di ripresa cinematografica. Quindi, nel definire un regime scopico, i motivi alla base di una non visibilità sono talvolta, come in questo caso, più importanti dei fattori che determinavano i campi della visibilità. Possiamo dunque a questo punto già cominciare a ragionare sugli spunti di riflessione. Quali furono i principali fattori che a fine Ottocento determinarono la sostanziale invisibilità di Leone XIII? Veniamo al secondo argomento, intrecci intermediali, le vedute del Papa come pictorial turn. A questo punto possiamo meglio comprendere cosa accadde quando il Papa decise di concedersi alla macchina da presa, una situazione che possiamo davvero considerare come il passaggio da due regimi scopici molto diversi, no? Il regime dell'invisibilità a un regime della decisa visibilità. E possiamo parlare di pictorial turn, questo concetto elaborato da Mitchell, che è uno degli studiosi più importanti del campo degli studi visuali, che ci ricorda come con pictorial turn noi possiamo definire quei momenti della storia in cui c'è una fibrillazione, un momento di rottura, di metamorfosi tra il rapporto tra le immagini e gli uomini. In questo caso noi definiamo un pictorial turn relativo al pontificato, ma comunque un pictorial turn interessante per molti motivi. Ma perché possiamo appunto parlare di pictorial turn? Per una serie di fattori sociali, culturali, politici e anche tecnologici che entrarono contemporaneamente in gioco, ridisegnando completamente il quadro di riferimento proprio nel momento in cui il Papa decise di concedersi alla macchina da presa. E il gradiente principale del precedente regime scopico, e quindi il regime di sostanziale invisibilità del Papa, cambiò radicalmente di segno. L'immagine del Papa Leone XIII si trovò ad essere veicolata in modi e in forme del tutto diverse da prima e soprattutto con una diffusione quantitativa della sua immagine cinematografica e di conseguenza fotografica, e lo vedremo che non ebbe paragoni con tutto il resto del suo pontificato. Dunque 20 anni di relativa invisibilità, 5 anni di estrema visibilità. È una situazione, e questo è importante sottolinearlo, che si generò secondo modalità quasi del tutto, come dire, impreviste per la Santa Sede. Cerchiamo quindi di entrare nel dettaglio del problema e intanto vediamo queste prime immagini, un estratto delle vedute di Leone XIII, realizzate da William Dixon dell'American Mutoscope and Bible Company appunto nel 1898. Ora, queste immagini, che sono appunto immagini storiche e per tutti i motivi che vi ho detto, ma anche per il fatto di essere le prime immagini mai realizzate di un pontefice, ricordate come il fatto principale che colpì gli spettatori dell'epoca alla prima apparizione delle immagini cinematografiche fu il fatto di coglierle come una restituzione alla vita, no? Delle figure che venivano riprese attraverso il mezzo cinematografico. Ebbene, l'impatto di queste immagini per gli spettatori dell'epoca fu ancora più importante perché non fu soltanto un ritorno alla vita, il Papa era ancora in vita in quel momento, ma fu una come dire, una restituzione del Papa della vita del Papa, cioè del vedere per la prima volta il Papa vivente e in movimento. Soltanto pochissimi fedeli potevano avere questo privilegio nel campo, nel corso della loro vita. In questo modo il cinema, come spesso scriveva la stampa dell'epoca,

Questo pellegrinaggio meccanico portava il Papa a casa loro e quindi le reazioni a queste immagini furono eclatanti, fu una sorta di epifania visiva per molti fedeli, tanto che ci raccontano le cronache dell'epoca che quando vedevano manifestarsi questo pontefice, gigantesco sullo schermo che li guardava fisso negli occhi, come abbiamo visto, e li benediceva, ebbene molti fedeli chinavano il capo come se avessero davvero il Papa davanti agli occhi. E, però questo parliamo, diciamo, della reazione percettiva da parte degli spettatori, ma un'altra questione importante da porci è il perché Papa Leone XIII decise di, dopo questo regime di invisibilità, di mostrarsi e proprio di mostrarsi a una casa cinematografica americana. Beh, questa cosa non era affatto casuale, anzi, possiamo dire che intervennero due fattori importanti di natura politica e di natura geopolitica, diciamo, e di natura politico-ecclesiastica, che qui vi ho sintetizzato con queste due espressioni, la guerra ispano-americana e l'americanismo. Cosa significa? La guerra ispano-americana era la guerra che era in corso proprio in quegli anni, nel 1898, e che opponeva gli Stati Uniti, questa arrembante democrazia che non era ancora la democrazia che poi sarebbe diventata leader, no? Anche a livello culturale e politico in tutto il Novecento, ma insomma era arrembante, stava cominciando ad essere quella che sarebbe diventata solo pochi anni dopo. Quindi gli Stati Uniti si contrapponevano alla Spagna per i territori di Cuba, delle Filippine e di Guam. E questo ovviamente, questo tipo di guerra aveva anche una portata simbolica molto importante perché gli Stati Uniti, questa democrazia a stampo soprattutto protestante, dove vigeva la pluralità religiosa, si scontravano contro l'ultimo baluardo monarchico cattolico, e dunque era un po' uno scontro tra il vecchio mondo e il nuovo mondo. Quindi questa simbologia era importante. L'altra questione è l'americanismo. L'americanismo era, lo possiamo definire, questa sorta di eresia del cattolicesimo americano. È una deviazione dal magistero del Papa. Agli occhi del papato, infatti, i cattolici americani stavano interpretando troppo liberamente le aperture modernizzanti di Leone XIII, perché Leone XIII era un pontefice che stava cambiando le dinamiche tra la Chiesa e la modernità. Pensiamo soltanto all'enciclica Rerum Novarum, che ridisegna il quadro nel campo della dottrina sociale della Chiesa. Quindi per Leone XIII queste due questioni tra loro intrecciate furono sufficienti per compiere una scelta di grande rottura sul piano della sua immagine pubblica, e in questo contesto americanismo e guerra ispano-americana riaffermare la propria leadership del papato sulla Chiesa americana era, e di conseguenza anche sul consesso internazionale, era un modo forte per utilizzare lo strumento mediatico, usando quell'intelligenza mediatica che non c'era stata prima, per far arrivare la propria immagine al mondo. Quindi una scelta fortissima, soprattutto se letta in controluce al decennio di invisibilità fotografica, che si trasformò, potete immaginarlo, in uno straordinario scoop di portata mondiale. Ma il pictorial turn che ne seguì dipese soprattutto anche da fattori non del tutto previsti dalla Santa Sede. Certamente l'obiettivo di visibilizzare con una forza nuova la figura del Papa nell'ambito statunitense fu raggiunto, ma il contesto spettacolare e tecnologico del cinema delle origini, su cui torneremo nell'ultimo argomento di questa lezione, e gli intrecci intermediali connessi alla circolazione della nuova immagine del Papa, scatenarono fattori imprevisti e certamente non tutti graditi dal Papa e dalla Santa Sede.
Infatti l'immagine del Papa restituita dal cinema si trovò ad essere risignificata e rimediata attraverso l'utilizzo che ne venne fatto su vari supporti mediali. Perché? Perché, come l'archeologia dei media ci insegna, l'immagine, limitare lo studio soltanto alle immagini in movimento non ci fa cogliere la complessità del quadro. L'immagine cinematografica del Papa si trovò ad essere, a circolare in altri modi, sui giornali, sulle carte di visite e anche sui luttini, cioè vedete l'immagine, l'ultima immagine sulla destra, questa immagine è l'immagine che quando Papa Leone XIII morì fu una delle più divulgate. Il cinema aveva restituito anche quella mobilità visiva alle fotografie del Papa. L'abbiamo visto all'inizio, le immagini del Papa erano sempre nella stessa posa, seduto. Ecco, qui il cinema restituiva invece una mobilità. E già questo era un qualcosa di non previsto per la Chiesa, ma il modo e le forme in cui queste nuove immagini del Papa furono veicolate sulla stampa che sfuggì completamente al controllo del Vaticano. Qui dobbiamo sottolineare l'intreccio intermediale in quel momento esistente tra la Biograph, che è appunto la casa cinematografica che realizzò queste prime vedute, e il New York Journal, che vedete nel mezzo di questo collage di immagini, e i New York Journal che erano legati in quel momento da uno stretto rapporto di collaborazione. La società cinematografica si promuoveva infatti fornendo al giornale newyorkese scatti di stretta attualità effettuati sul campo dalle proprie troupe sparse un po' per il mondo. Il New York Journal era in quel momento un giornale particolare nella stampa statunitense perché era di proprietà del magnate, che vedete nell'immagine, William Randolph Hearst, che in quel momento era uno dei più spregiudicati magnati, espressione della cosiddetta Yellow Press, cioè questa formula con cui allora si definiva il giornalismo di taglio scandalistico americano. Per l'ambizioso Hearst, che non a caso molti anni dopo il grande Orson Welles, il regista, lo prese come modello per il protagonista del suo Citizen Kane, imparzialità e accuratezza passavano in secondo ordine rispetto all'obiettivo di stupire i lettori. Quindi il Journal pubblicava non di rado notizie deformate, inventando fatti o particolari in funzione di una anche esasperata esaltazione dell'America. E fu proprio questo quotidiano ad ottenere i diritti dello scoop cinematografico, pubblicando nel novembre del 1898 la notizia di queste immagini e soprattutto, come potete vedere da queste immagini, nei giorni successivi continuò ad utilizzare le immagini del Papa, mostrandolo con quella mobilità di cui parlavo prima, con queste nuove pose, senza avere l'autorizzazione della Santa Sede. Soprattutto si definì anche Dixon, venne definito dal Journal come il Michelangelo di fine Ottocento, paragonando il suo scoop cinematografico al genio fiorentino del Cinquecento, così come il genio fiorentino del Cinquecento aveva stabilito un rapporto privilegiato con i pontefici, abbellendo l'immagine della Santa Sede, per la prima volta Dixon riusciva a cogliere il Papa in movimento, a restituirlo all'umanità. Però questo fatto che il Papa si trovasse a circolare in questo nuovo regime di visibilità sulla stampa è un fatto che al Vaticano provocò diversi problemi, perché la sacralità del Papa veniva a profanizzarsi in una esposizione dell'immagine in modi e contesti totalmente inopportuni. Per capirlo basta vedere
questo che possiamo definire una sorta di fotoromanzo antico.

Litteram, perché qui, questa è una pagina del Lady Home Journal, questo stampa illustrata di femminile. Ebbene, in questo fotoromanzo il Papa, con questa sorta di appunto fotoromanzo, veniva degradata la sua immagine perché venivano messi una sorta di fumetti sotto l'immagine del Papa, dove si faceva dire al Papa delle assolute facezie, piuttosto caldo, non è vero, oppure devo sedermi o stare in piedi, cose assolutamente che in Vaticano venivano lette come una dissacrazione dell'immagine del Papa. O ancora è il caso di questo quotidiano di San Francisco che dedicò una pagina allo scoop cinematografico affiancandolo a un servizio illustrato che mostrava la schiena, le braccia e il petto, come vedete sulla destra, di soldati statunitensi colti nell'atto di tatuarsi sulla pelle i loro eroi preferiti dopo la vittoriosa guerra contro la Spagna. Quindi tutto ciò andava ben oltre i regimi di visibilità che per la Santa Sede dovevano disciplinare l'esposizione della sacra figura del Papa. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione di questo argomento. Perché i film biograph di Leone XIII determinarono una trasformazione del regime scopico associato alla figura del Papa? In che modo l'immagine del Papa venne rimediata e risignificata nella cultura visuale dell'epoca? A questo punto possiamo affrontare l'argomento un Papa come attrazione tra spettacolo, usi politici e scandali internazionali. Cerchiamo dunque ora di comprendere l'uso che delle vedute del Papa venne fatto nei vari contesti in cui furono diffuse. È senz'altro su questo specifico versante, cioè le modalità di diffusione delle vedute del Papa, che si produssero effetti del tutto imprevisti da parte della Santa Sede, e tre fattori incisero sulla diffusione delle vedute di Leone XIII: l'intreccio intermediale a cui abbiamo accennato, il fattore tecnologico e le caratteristiche del dispositivo cinematografico. Vediamo l'intreccio intermediale. Abbiamo visto come il New York Journal e la Biograph fossero tra loro in stretta connessione. Ebbene, il New York Journal diffuse nei primi giorni del suo scoop cinematografico, del suo scoop giornalistico sullo scoop cinematografico, quella che col lessico di oggi potremmo definire una sorta di fake news, che ebbe una rilevanza clamorosa, condizionando quella che fu da allora in poi la diffusione delle vedute del Papa in tutto il mondo. La falsa notizia metteva in bocca il delegato apostolico a Washington, Sebastiano Martinelli, che qui potete vedere, che era in sostanza il rappresentante del Papa in America, una falsa dichiarazione secondo cui la benedizione filmata del Papa aveva gli stessi effetti di una benedizione in presenza. Capite come questo generò come dire, un'operazione di marketing molto importante per la Biograph, perché gli spettatori erano richiamati dal fatto che potevano essere benedetti dal Papa come se fosse stato in presenza e con una dichiarazione ufficiale da parte della Santa Sede. Nonostante l'autorevole smentita da parte di Martinelli stesso, di questo scoop, di questa falsa dichiarazione, di questa fake news, noi abbiamo riscontri per molti anni successivi. I giornali dell'epoca riportarono questa falsa dichiarazione come biglietto da visita per promuovere le vedute della Biograph ogni volta che approdavano in nuovi luoghi e in nuovi posti. E quindi tutto questo era importante, cioè lo scandalo agli occhi della Santa Sede fu certamente generato dalle fake news, da questa fake news giornalistica, ma c'è anche il fatto che
questa fake news favorì una diffusione dell'immagine del Papa che fu ritenuta sacrilega e dissacrante. Questo anche per il fattore tecnologico, che è un fattore importante per l'epoca. Noi abbiamo già visto come il grande schermo in quel momento non era l'unica forma di visione spettacolare del cinema, no? Siamo nel pieno del cinema delle origini, e questo era valido soprattutto per la Biograph, che imperniava la sua forza imprenditoriale cinematografica su una strategia a doppia trazione: il biografo, che proiettava le immagini su grande schermo, e il mutoscopio, che era il derivato di quel kinetoscopio di Edison e di tutta quella serie di macchine ottiche che sfruttavano la cultura dello sbirciare, spiare, del peep show, e quindi per una visione monoculare. Ed è soprattutto questa seconda tipologia del cinema da marciapiede che era del tutto incontrollabile, perché i mutoscopi erano apparecchi da strada che si diffusero in luoghi considerati dalla Chiesa assolutamente immorali: bar, buvette, sale giochi, hall di alberghi di second'ordine. Insomma, l'immagine del Papa, per giunta accompagnata dalla falsa dichiarazione di Martinelli, si trovò ad essere molto spesso confusa e mischiata con altri film o forme di spettacolo ben poco morali. Ma c'è anche un altro importante fattore da considerare, che sono le caratteristiche del dispositivo cinematografico. La pretesa della Santa Sede di un disciplinamento assoluto delle proiezioni dei film sul Papa erano rese impossibili, o quantomeno poco praticabili, per le caratteristiche del cinema delle origini anche su grande schermo, perché le due categorie, modi di rappresentazione primitivo e cinema delle astrazioni mostrative, delle attrazioni mostrative, ci restituiscono bene il quadro del problema, perché gli spettacoli cinematografici erano attrazioni tra le attrazioni, quindi una forma di spettacolo che si fruiva sovente in piedi, nelle fiere, nei teatri, nei parchi di divertimento, come possiamo vedere da queste immagini, e quindi il Papa si trovava a competere, le immagini del Papa, come attrazione nel senso estetico, no? Come il senso estetico di Godreau, cioè il fatto stesso dell'immagine cinematografica era un'attrazione, ma il dispositivo cinematografico nel suo complesso era una attrazione tra le attrazioni, e quindi si trovava a competere tra spettacoli di ventriloqui, tra danzatori, tra spettacoli comici e di varietà. Quindi la santa figura del Papa si trovò degradata, dissacrata, desacralizzata come un'attrazione, trovandosi a competere con altre forme spettacolari di basso livello e in luoghi poco rispettabili o anche semioticamente cacofonici. Ad esempio, a Sydney, in Australia, i suoi film furono proiettati in un teatro dove sul proscenio c'era un gigantesco Buddha. Quindi capite come questo generò molti problemi. Inoltre ben sappiamo il ruolo centrale che ebbe l'esercente proiezionista nel montare complessivamente i quadri delle vedute dei film dell'epoca. Quindi il pellegrinaggio meccanico fu caratterizzato da una varietà incredibile di palinsesti. Vale a dire, le immagini del Papa furono proiettate talvolta insieme a spettacoli di danzatrici, come vedete sulla sinistra, o anche prestarsi ad un uso politico, perché magari venivano proiettate le immagini del Papa, che erano in tutto una decina di vedute, e subito dopo il montatore ci metteva delle immagini che raccontavano ad esempio le imprese degli Stati Uniti nella guerra ispano-americana. Era uno dei programmi della Biograph più diffusi, quello di mettere insieme le immagini del Papa e le immagini della vittoria degli Stati Uniti sulla Spagna. Capite come questo
cambi anche la portata politica, la simbologia politica.

di una proiezione. In altri contesti, in Canada, dove c'era l'impero britannico, le immagini del Papa venivano mischiate alle immagini dell'artiglieria canadese che, ad esempio, combatteva a fianco della corona britannica in Sudafrica o in Sudan. Ecco dunque che per la Santa Sede questo pictorial turn, seguito dalla scelta del Papa di concedere la sua immagine alla Biograph, si trasformò in uno scandalo di dimensioni planetarie. In questa luce il gesto benedicente di Papa Leone XIII sul cinema assume plurimi significati, simbolo dell'apertura benedicente del Papa verso un nuovo mezzo di comunicazione, ma anche delle insidie e del percorso contraddittorio che da lì in poi avrebbe caratterizzato il rapporto tra la Santa Sede e i mezzi di comunicazione di massa e in generale la cultura visuale. Vediamo dunque altri spunti di riflessione. Quali problematiche provocò la falsa dichiarazione di Monsignor Martinelli pubblicata sul New York Journal? Perché le forme spettacolari tipiche del cinema delle origini furono decisive per provocare uno scandalo agli occhi della Santa Sede? A questo punto possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali furono i principali fattori che a fine Ottocento determinarono la sostanziale invisibilità di Leone XIII? Perché i film biograph di Leone XIII determinarono una trasformazione del regime scopico associato alla figura del Papa? In che modo l'immagine del Papa venne rimediata e risignificata nella cultura visuale dell'epoca? Quali problematiche provocò la falsa dichiarazione di Monsignor Martinelli pubblicata sul New York Journal? Perché le forme spettacolari tipiche del cinema delle origini furono decisive per provocare uno scandalo agli occhi della Santa Sede? Vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione potete trovarli sul sito dell'Ateneo, nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un

legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione il cui titolo è una domanda. È possibile pensare a una città riparativa? Abbiamo già parlato delle comunità riparative, ma la comunità è una cosa un po' diversa dalla città. È possibile pensare un intero luogo definito, riconosciuto in chiave riparativa? Bene, vediamo gli argomenti di questa lezione. Costruire città riparative, quali sono gli sviluppi internazionali? Il modello CORE, comunità di relazioni riparative, questo è italiano. Costruire città riparative, gli sviluppi internazionali, perché certo i primi orientamenti, i primi tentativi sono nati all'estero. In questo numero dell'International Journal of Restorative Justice ci sono 6 città, Bristol, Lecco, Leuven, Tempio Pausania, Tirana e Wroclaw, che raccontano il loro percorso riparativo per diventare restorative cities, perché è chiaro che è un percorso, può esserci un orientamento, un interesse, un intendimento, ma è un qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, con un'attenzione, vedremo quali sono gli elementi importanti. Ci sono già 2 città italiane qui, queste sono le città che fanno parte del working group delle città riparative dell'European Forum for Restorative Justice, ma ci sono altre città riparative, non soltanto in Europa. In Europa posso citare Hull, che non fa parte in questo momento del working group, che è stata la prima a diventare una città riparativa. Parto con questo titolo che è stato dato a chi ha commentato le città riparative in questa rivista, Chris Strucker, una visione che ispira, e ogni parola di queste sue argomentazioni è rilevante. Lo sviluppo verso il nuovo paradigma di una città riparativa suggerirebbe un rifiuto del paradigma patriarcale esistente di governance della città e dei modelli esistenti di coinvolgimento di persone, gruppi e comunità. Questa è già un'affermazione di grande rilevanza. Paradigma della città riparativa significa pensare in modo diverso il funzionamento della città a partire dal tipo di governance, che non può essere una governance patriarcale, fatta di distanza verticale, ma dovrebbe essere una governance basata sulla partecipazione, sulla decisione congiunta, sul confronto, sulla condivisione. La pratica riparativa dovrebbe mirare attivamente a costruire comunità attraverso lo sviluppo di relazioni forti. La sua attenzione all'empatia, la comprensione dell'altro, sfida la retorica.

Che divide, eh sì, perché l'attenzione all'altro, all'altra, l'ascolto, la condivisione sono una minaccia, tutto sommato, alla retorica che divide, in che modo vede le comunità all'interno delle città, ma non come un concetto escludente, come una serie di raggruppamenti sovrapposti e mutevoli in cui viene ridotta la frammentazione in cricche attorno a sessualità, genere, classe, razza e religione. Questo è un obiettivo. Ci sono varie comunità all'interno di una città, ma queste comunità non debbono essere escludenti reciprocamente, possono essere delle comunità che hanno anzi dei suggerimenti, delle suggestioni, dei valori che possono essere anche condivise e contaminate. Questo incoraggia il dialogo che porta alla comprensione che si concentra sulle soluzioni piuttosto che sulle barriere. Apre lo spazio, ove necessario, per affrontare il conflitto in modo positivo. Cambia la natura passiva del rapporto fra l'individuo e lo Stato. La giustizia riparativa è un paradigma che va proprio nella direzione delle responsabilità distribuite in interazione del supporto sociale che attraversa le diverse comunità e la natura passiva del rapporto fra l'individuo e lo Stato non si addice al paradigma riparativo. Le sei città che si raccontano, raccontano il loro percorso reparativo e credono che i processi riparativi siano applicabili a tutte le aree delle nostre vite, ovunque ci siano relazioni. Ovunque possono essere generati danni, conflitti, incomprensioni. Tutte le città hanno sviluppato i propri modelli di città riparativa in condizioni diverse e in reazione a diversi fattori scatenanti. Tutte però hanno iniziato con un gruppo, gruppi di professionisti, agenzie e professioniste che si riuniscono per rispondere a un bisogno percepito all'interno della loro comunità. Ecco, la costruzione di una città riparativa, non può nascere sull'idea di qualcuno, magari un'idea illuminata, se non c'è un'esigenza. La giustizia riparativa si basa sull'ascolto, il recepimento dei bisogni. Che cosa i bisogni stanno ad indicare? Quindi è necessario partire da un qualche bisogno emergente. Qual è pertanto il punto di partenza di una città riparativa? Cosa è necessario fare? Bisogni presenti o emergenti? A breve parlerò della città riparativa di Tempio Pausania, quella della quale mi sono curata io, ho preso cura io, scusate, con il mio team delle pratiche di giustizia riparativa dell'Università di Sassari, dove c'è stato un bisogno emergente. Ne parlerò a breve. È successo qualcosa che ha attivato una esigenza di rivedere i rapporti, rivedere le relazioni e individuare un modo migliore per stare insieme. Oppure può partire da pratiche attive. A volte in alcuni contesti ci sono delle pratiche che cominciano a svilupparsi ad opera di qualche professionista o di gruppi di professionisti e che richiedono di essere sistematizzate, organizzate. Può esserci una consapevolezza, in alcune città ci sono parti, comunità o parti della città dove esiste già una diffusione di un orientamento, ma ancora non è stata organizzata e sistematizzata. Cosa è importante fare? Di certo va coinvolta la governance, la governance locale, altrimenti diventa sì, un movimento importante, ma che non raggiunge quell'obiettivo della partecipazione delle decisioni congiunte e fare network. L'attività del networking è importantissima perché si tratta di costruire nessi e legami fra persone e fra gruppi. Bene, primi spunti di riflessione. Cosa caratterizza il nuovo paradigma di una città riparativa? Quale può essere il punto di partenza per la realizzazione di una città riparativa? Ecco, questo è il nuovo argomento, il modello CORE, Comunità di Relazioni Riparative. Ci è piaciuta questa idea di CORE perché va bene in italiano, va bene anche in inglese. Quando si ragiona di restorative justice, prevalentemente abbiamo a che fare con la lingua inglese perché in Italia è un po' meno conosciuta la giustizia riparativa e quindi Comunità di Relazioni Riparative va bene anche con Community of Restorative Relationships. È lo stesso acronimo. Tempio Pausania Restorative City, da un'idea a un progetto, a una concettualizzazione. Qual è l'idea? Partiamo questo intanto. Era successo qualcosa a Tempio Pausania, era stato costruito un nuovo carcere,
Annukis, un nuovo carcere che però non avrebbe ospitato sardi, persone sarde, avrebbe ospitato persone provenienti dal continente e in particolare persone condannate.

Non è così comoda da altri luoghi, non è così comoda Nu, Tempio Pausania, Nu che sia ancora un po' più lontana, e quindi i detenuti si sentivano veramente in difficoltà perché avrebbero di sicuro ridotto i loro colloqui, e questo posto che il carcere è già un luogo di sofferenza, avrebbe peggiorato la situazione. La cittadinanza era preoccupata proprio per il rischio di infiltrazioni mafiose. In quel periodo sono successe delle cose. È successo che c'è stato un delitto molto grave e hanno cominciato a circolare idee, ipotesi che questo fosse legato proprio anche alla presenza del nuovo carcere e di gente poco raccomandabile. In effetti non era così, il crimine era stato un omicidio intrafamiliare, ma l'idea aveva già circolato. Un'altra cosa era successa. I detenuti con una volontaria avevano scritto un libro di poesie, lo avevano venduto e con il ricavato avevano pensato di restituire qualcosa alla comunità, restaurando un cortile nei pressi di Nuquis dove bambini e bambine avrebbero potuto andare per giocare. Sui giornali apparve, sui giornali, in quel cortile altrove, l'immagine di un cartellone scritto da alcuni cittadini, cittadine, non so, con delle mani insanguinate questo cartellone e con scritto: "Non porteremo mai i nostri figli e le nostre figlie a giocare in un luogo costruito, restaurato da mani insanguinate, da persone violente." C'è un particolare che quel carcere ha iniziato a vivere con una direzione particolarmente illuminata, una direttrice che pensava come si dovrebbe pensare che il carcere è sì un luogo di pena, ma un luogo dove le persone debbono poter vivere un clima adeguatamente sereno, per quanto il contesto lo consente, per poter anche cambiare, per poter ragionare, riflettere su quello che hanno fatto, per poter restituire. Con questa direttrice ci siamo riviste dopo molto tempo in un convegno e lei ci ha fatto la proposta, era un convegno di giustizia riparativa, perché non facciamo qualcosa lì? E quindi abbiamo cominciato con il nostro progetto al carcere di Nuquis. Qual era il nostro progetto? Il nostro progetto era quello di costituire dei circle riparativi, all'epoca li abbiamo chiamati conference perché pensavamo alle conference cittadine. E a questi circoli abbiamo pensato itineranti, si poteva fare all'interno del carcere di Nuquis, si poteva fare un'altra volta, lo abbiamo fatto un incontro in municipio, abbiamo fatto una cosa stupenda, abbiamo fatto un pranzo riparativo dopo il primo circolo, la prima conference all'interno del carcere di Nuquis, durante la settimana internazionale della giustizia riparativa abbiamo organizzato un pranzo presso la Proloco, fu una cosa stupenda perché ogni tavolo aveva un concetto, un nome che era emerso dalla prima conferenza riparativa, quindi responsabilità, supporto sociale, seconda opportunità, famiglia e speranza, ottimismo, una serie di parole che erano state costruite insieme perché in questi circoli non c'erano solo i detenuti. Detenuti, il gruppo che aveva deciso di partecipare e varia cittadinanza, volontari e volontari, c'era il proprietario della libreria, il proprietario di un bar, ricordo, polizia anche, hanno partecipato autorità, il coinvolgimento della governance, il sindaco, assessori, avvocati, servizio sociale, non erano sempre gli stessi cittadini, a ogni conferenza riparativa cambiavano, non importava perché quello era il luogo sicuro dove potersi incontrare. Progressivamente hanno cominciato a partecipare studenti, studenti delle scuole superiori, studenti dell'Università di Sassari. E il nostro obiettivo, l'obiettivo condiviso con quel gruppo di progetti, era provare a superare, a togliere quella barriera fra la cittadinanza e il carcere, perché il carcere è parte della comunità. Questo è quello che aveva richiesto la direttrice, aveva fatto una call a tutti quando ha aperto il carcere dicendo: "Non ci considerate un luogo estraneo alla comunità, siamo parte di questa comunità." Il nostro progetto era quello di rendere queste conference itineranti, quindi dicevo il pranzo riparativo, ogni tavolo aveva una parola e al tavolo potevano essere sedute persone diverse, un detenuto che non usciva da anni e magari il presidente, come è successo, dell'Ordine degli Avvocati o della Camera Penale, c'era la presidente del Tribunale di Sorveglianza, fu un momento molto importante, molto importante.
E poi avremmo un altro.

Circle, un'altra conferenza è stata fatta in municipio, ma qualcosa cambia quando si costruisce una città riparativa e soprattutto quando si lavora col carcere. Le cose possono cambiare drasticamente. A un certo punto è cambiato il presidente del tribunale, è cambiato il magistrato di sorveglianza di Tempio Pausania e ha letto diversamente la norma dicendo che questi detenuti non possono uscire, anche se questo è un progetto che fa parte delle attività trattamentali, i detenuti non possono uscire. Da allora le conference si sono tenute sempre all'interno del carcere. L'ultima era stata in una scuola, dove all'ora di pranzo, la conference doveva essere nel primo pomeriggio, arrivò il diniego ai detenuti, ma la loro partecipazione fu molto interessante perché scrissero delle cose e le diedero al comandante, alla direttrice, all'educatrice che vennero a leggerle. Non erano di protesta, erano soltanto di comunicazione con quegli studenti e quelle studenti che avrebbero voluto incontrare. Ecco, quindi l'idea, il progetto, la concettualizzazione. La concettualizzazione è il modello CORE. CORE, Community of Restorative Relationships. Il modello CORE, questo è abbastanza in progress, forse adesso non più tanto, ma è stato in progress tutto questo tempo perché abbiamo ragionato su quello che si stava facendo, come questo potesse essere davvero giustizia riparativa. E lo abbiamo costruito su tre livelli che vi illustro separatamente, anche perché la figura intera può apparire complessa, ma in verità non lo è. Partiamo dal livello sociale, il livello in alto lo rivedremo, che è il livello, che ha l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale. Quando si lavora, quando si crede nella giustizia riparativa, nel superamento delle barriere, nella possibilità di condividere delle decisioni e di confrontarsi per superare i problemi, i conflitti e i danni, è necessario anche lavorare per un cambiamento culturale a tutti i livelli, in università, nelle scuole, nelle piazze. Questo è necessario. Il livello ecologico, che è il livello centrale del nostro modello, ha l'obiettivo di promuovere la responsabilità. A livello ecologico si basa proprio sulla promozione di responsabilità in quella chiave di obblighi di cui ci parla AUR-ZER, quindi responsabilità e accountability. Il livello individuale di gruppo per sviluppare benessere. Già, perché il nostro modello parte proprio da questo piano, quello centrale, il livello ecologico, che ha un passaggio forte al suo interno. Qui c'è scritto dalla logica dell'inclusione alla logica della promozione del benessere. Ciò non significa che l'inclusione non sia importante. L'inclusione è un obiettivo forte delle nostre comunità sociali, comunità inclusive, comunità solidaristiche, ma l'inclusione non sempre è un risultato di vera inclusione o di benessere. Spesso l'inclusione è stabilita da norme, da regolamenti, allora si fanno delle cose per includere, ma si include, le azioni inclusive sono davvero rispondenti ai bisogni di inclusione delle persone. Quante volte sentiamo dire è stato fatto tanto, è stato messo in comunità, è stato fatto uscire dal carcere. Ma questo passaggio, come è stato creato? È stato davvero inclusivo? Quando quel minorenne, per esempio, dalla comunità va nella scuola, certo che è inclusione, ma come viene visto? Quando in una scuola ci sono bambine e bambini che condividono certe o che sono legati a certi schemi, per cui ogni bambino o bambina deve avere due papà, due mamme, un papà, una mamma. E che succede quando c'è un bambino o una bambina con un papà e una mamma? Sì, magari la classe fa di tutto per includere, lo fa l'insegnante, forse, ma poi ci sono voci, ci sono preoccupazioni, ci sono stereotipi in azione. E allora, per fare inclusione vera, bisogna lavorare con le persone per promuovere, per l'ascolto dei loro bisogni e per promuovere la loro migliore qualità di vita. Quindi promuovere benessere significa ascoltare, significa restituire visioni non stereotipate.
Questo può produrre inclusione, questo è il cambiamento. A livello ecologico circolano termini importanti nella giustizia riparativa, reciprocità e obblighi. Ogni trasgressione di regola è una trasgressione di persone, una violazione di persone, di relazioni, queste producono obblighi e quindi responsabilità, accountability. E c'è un altro punto.

che appartiene a livello ecologico, che è un po' quello che ho detto, ho appena detto rispetto alla promozione del benessere, sviluppo di capability. Le persone assegnano valore a certe cose, ma devono essere messe nelle condizioni di raggiungerle. Questo è la capability, questo sto citando Amartya Sen, questo è il livello effettivo di inclusione, di nessuno escluso. Poi abbiamo il livello di base, potenziare a livello individuale di gruppo. Qui trovate molti concetti che sono concetti della psicologia positiva, sulla quale poi mi soffermerò. Abbiamo lavorato molto anche nelle scuole. Dopo un po' di tempo che lavoravamo con le conference a Nukis e anche, come dicevo, fuori, abbiamo iniziato a lavorare nelle scuole con molta curiosità da parte delle scuole, chi erano questi della giustizia riparativa, ma con molta anche bella, buona accoglienza per creare dei climi scolastici migliori. E lì abbiamo fatto dei percorsi in chiave di giustizia riparativa, anche con degli esiti molto interessanti. Ragazzi e ragazze, per esempio, quelli che hanno costruito la Dea del Tempo, che ha vinto proprio poi il premio della Vermont Law School sull'immaginazione riparativa. Ragazzi e ragazze che si sono interrogate, una volta è anche successo che avevano un conflitto con la loro preside, la dirigente, e in circolo hanno provato a capire dove erano i problemi, che cos'è che percepivano come poco attento ai loro bisogni, ma hanno capito anche quali erano i bisogni di quella dirigente, quali erano i problemi che lei viveva. Quindi a questo livello lavoriamo su parole come speranza, coraggio, ottimismo, resilienza, rafforzamento, sono tutte parole della psicologia positiva, quindi speranza non nel senso un po' comune e quotidiano, di linguaggio quotidiano, la speranza è aspettare, pensare a un qualcosa che desideriamo e trasformarlo in obiettivo per poterlo raggiungere, quindi lavorare verso questa direzione. Anche il coraggio è fondamentale, ci vuole coraggio. Una volta in una lezione, in un incontro con detenuti a Rebibbia, un ragazzo mi ha ascoltato a lungo ed era molto silente, poi a un certo punto ha detto: ci vuole coraggio. È certo che ci vuole coraggio, come potrei incontrare la persona a cui ho fatto del male? Ma quanto coraggio per lei per incontrare me che le ho fatto del male? Questo è già un orientamento verso l'altro. Il coraggio è importante, ottimismo. Aspettarsi, non nel senso di speriamo che mi vada bene o sì, è tutta la dose, la vita è tutta rosea, ma osservare piccoli cambiamenti belli. Quando noi abbiamo avuto dei problemi, proprio perché appunto il magistrato di sorveglianza non consentiva più questo, con ottimismo credo abbiamo percorso anche altre strade, e quella della scuola è stata una strada molto importante. La gentilità umana include il senso di autoefficacia percepita e l'efficacia collettiva, quindi non soltanto la credenza individuale di riuscire a raggiungere un obiettivo mettendo in campo tutte le risorse, ma anche l'efficacia collettiva, sapendo che o essendo convinti che l'obiettivo può essere raggiunto se tutte e tutte, se crediamo nell'interdipendenza, nel contributo di ciascuno e di ciascuna. E poi la resilienza, rafforzarsi. La capacità di rafforzarsi dopo un urto, dopo un trauma, dopo qualcosa di molto problematico. Credo che i detenuti di Nukis siano riusciti in parte anche a rafforzarsi, vedendo che potevano restituire delle cose alla cittadinanza, potevano comunicare che non erano i mostri. E le studenti e gli studenti hanno avuto modo di osservare questo. Quando sono entrata in carcere avevo molto paura, poi ho sentito la loro storia. Ma non si tratta di pietà, né di compassione, ma rendersi conto che le persone possono fare una cattiva azione, ma non è detto che queste siano cattive persone. Un giorno c'è stata anche un'osservazione di una volontaria, un'anziana insegnante, che ha osservato quanti pregiudizi aveva nei confronti degli studenti e delle studenti, dicendo: ma che ragazze mature, noi pensiamo a volte che non abbiano valori. I pregiudizi e gli stereotipi sono incrociati, sono da tutte le parti. E la psicologia positiva. Ecco, la psicologia, quindi questi sono tutti i termini della psicologia positiva, per questo faccio questo focus. È nata e si è sviluppata per studiare, migliorare e promuovere il benessere e le persone di persone, gruppi e comunità. La psicologia positiva parte dal presupposto che
che ciascuno di noi ha dei funzionamenti positivi e sono

quei funzionamenti che possono tenere sotto controllo, contrastare le eventuali problematicità. Si tratta di riorientare l'attenzione sia di teorici, professionisti, ricercatori e ricercatrici sulla crescita e lo sviluppo delle persone nel loro contesto. La psicologia positiva è particolarmente utilizzata nell'ambito della psicologia di comunità, quella psicologia che si orienta ad agire nelle comunità consapevole e convinta che la trasformazione della comunità include anche la trasformazione del singolo. Promuove abilità, competenze e atteggiamenti per affronteggiare la realtà complessa nella quale viviamo: società del rischio, globalizzazione, insicurezza sociale, precarietà e instabilità. Molte volte penso agli studenti, quanto è problematico oggi pensarsi, anche rappresentarsi una volta laureati, è più incerta la ricerca, la possibilità di ottenere il lavoro adeguato e corrispondente ai propri desideri. E è necessario lavorare con loro, noi lavoriamo anche nel servizio di counseling, a volte ci accorgiamo che una volta che le persone si rendono conto che possono affrontare con maggiore fiducia le cose, di fatto superano anche i problemi con i quali sono venuti a cercare sostegno psicologico. Quali sono i cambiamenti che fa la psicologia positiva? Passa dal guarire a costruire il miglior livello possibile di qualità della vita. E questa è guarigione. C'è un'affermazione che fa Seligman, padre della psicologia positiva, che è molto interessante, e dice: psicologi e psicologi hanno lavorato tanti anni, hanno per decenni, per costruire il manuale di tutto ciò che non funziona. Si riferiva al manuale dei disturbi mentali, psicologi e psichiatri, ma non hanno pensato a costruire un manuale di tutto ciò che funziona e può aiutare le persone a funzionare meglio. Si passa dalla cura verso ottiche di prevenzione, di promozione della salute, del benessere e della qualità della vita. Questo consente di contrastare eventuali problematiche. Il campo della psicologia positiva si muove su più livelli. A livello personale riguarda l'esperienza soggettiva di benessere e di soddisfazione. In questo momento, per esempio, sto bene, sto facendo una lezione che mi piace, penso al benessere e alla soddisfazione. Il senso di progresso, di gioia, piaceri, felicità, intuizioni costruttive nel futuro, ottimismo, speranza. Io sono convinta che continuando a diffondere la giustizia riparativa molte persone si avvicineranno, me ne accorgo, perché scoprono qualcosa che è utile per tutti, escono dallo schema che è utile solo per il detenuto, per chi ha commesso reato, che è una logica di perdono come se nulla fosse successo. Non è questo. A livello individuale riguarda le caratteristiche personali positive, come la capacità di amare, il coraggio, la sensibilità, l'estetica, la perseveranza, la resilienza, l'originalità, la capacità di pensare al futuro in modo positivo, la saggezza. A livello di gruppo riguarda le virtù civiche. La psicologia positiva si occupa delle virtù civiche che spingono gli individui a essere cittadine e cittadini migliori, non migliori di altri, le migliori cittadine e cittadini di se stessi. Responsabilità, altruismo, civiltà, moderazione, tolleranza, etica del lavoro. Pensate quanto è diversa la vita, quanto è più positiva se nel lavoro, nei contesti di lavoro, usiamo un'etica e un rispetto per tutte e tutti quanti. Questo è molto interessante, qui è soltanto mostrato, ma vi invito ad andarlo a cercare in internet, fate una ricerca. Sono gli aspetti fondamentali della psicologia positiva, i punti di forza, i punti di forza del carattere che ci orientano verso una vita migliore, individuale, gruppale, di comunità: la saggezza, il coraggio, l'umanità, la giustizia, la temperanza, la trascendenza. E all'interno di ciascuno di questi ci sono delle sottocategorie. Pensiamo quanto è importante sotto bravery, per esempio, il valore, sotto l'onestà, l'autenticità, l'integrità, il teamwork, la cittadinanza, la responsabilità, la gratitudine. Nella psicologia positiva la gratitudine per le cose che abbiamo è qualcosa di fondamentale. Essere grati, grati a qualcuno o qualcosa, ci fa star bene anche l'altro. È da approfondire questo, vi suggerisco davvero di farlo.
promuovere il cambiamento.

culturale, l'ultimo livello, quello in alto, è la promozione del livello culturale, è creare, è contaminare delle cose positive in cui noi crediamo, è generare, la generatività è una caratteristica della comunità. Nella lezione sulle comunità abbiamo parlato delle attività, delle azioni basate sulla comunità che hanno, come dire, che a lungo tempo hanno un impatto maggiore, che talora non sono visibili, così come non è sempre visibile la connessione che possiamo creare fra gruppi, fra persone, fra comunità diverse e la partecipazione. Questo è il livello culturale, il livello del cambiamento culturale. Quindi il livello del cambiamento culturale, il modello ecologico, il livello del miglioramento, del cambiamento a livello individuale e gruppale. Infine alcuni concetti che ci consentono, che attraversano le città riparative, verso le quali tendere. Faccio riferimento ad alcuni autori come Putnam, il senso di comunità verso la debolezza dei legami sociali. Sappiamo quanto sono deboli oggi i nostri legami sociali. E quindi ragionare e muoversi in chiave di comunità, in chiave di connessione, in chiave di condivisione è una risorsa che abbiamo, è uno strumento per rafforzare la comunità. Il lavoro cooperativo verso l'atteggiamento opportunistico. Ne osserviamo molte, ma l'atteggiamento opportunistico è uno strumento di isolamento, di divisione, di separazione. Dall'acquiescenza passiva all'azione prosociale. Zimbardo, che ha lavorato a lungo, e l'ho detto in qualche, ne abbiamo parlato in qualche altra lezione, ha lavorato a lungo sull'effetto Lucifero, su come dei sistemi malati, come quello che pensa la pena come sofferenza, possono produrre delle situazioni in cui anche persone che non vorrebbero far del male si trovano ad agire, in maniera cattiva contro gli altri, ma ha parlato anche molto, e negli ultimi decenni lo sta facendo tanto, di quelli che lui definisce gli eroi del quotidiano. Eroi del quotidiano non sono persone con superpoteri, ma sono persone che in qualunque situazione possono fare quello che qualunque altra persona potrebbe fare. Intervengono, agiscono, dicono una parola, fanno un'azione che in quel momento è diversa da quello che a volte osserviamo, magari per strada, una persona in difficoltà. Nessuno di noi si avvicina, qualcun altro potrebbe farlo, forse questo è il pensiero da un punto di vista della psicologia sociale, ma credo che dovremmo farlo perché questo è l'azione prosociale, l'azione della comunità e la promozione del benessere come risultato di una migliore fiducia sociale, supporto sociale, reciprocità, impegno civico e legami. Non possiamo chiedere alle persone di partecipare, di prendere parte alle decisioni, di essere onesti e leali nei confronti degli altri se non ci occupiamo della loro qualità della vita, se non consentiamo a queste persone di raggiungere una qualità adeguata di vita. E allora dall'uguaglianza dobbiamo passare all'equità, proprio attraverso la capability, che le persone siano nelle condizioni di raggiungere le cose a cui danno valore. Responsabilità e accountability come approccio ecologico. La responsabilità, l'accountability, rendere conto, nascono, si realizzano all'interno dei sistemi di reciprocità. Non possiamo dire a bambine e bambini devi essere responsabile. Cosa significa? Costruisce qualcosa nel proprio carattere, nella propria personalità, ma possiamo chiedere di agire responsabilmente nei confronti degli altri, sapendo che le sue azioni hanno delle conseguenze per tutte e per tutti e quindi di assumersi le proprie responsabilità. Un nuovo welfare sociale, questo forse è la giustizia riparativa ci chiede di fare quando pensiamo alle città riparative, con azioni orizzontali dove facciamo le cose con le persone, con rispetto, piuttosto che fare le cose con le persone, esempio, un'inclusione non partecipata. Spunti di riflessione. Quali sono i livelli del modello CORE, comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? E questa è un'immagine. Questa è l'immagine di un lavoro, di un'opera vivente che ha realizzato l'artista Maria Lai, sarda. Vi voglio leggere un pezzo perché è una storia molto bella e non vorrei perdere qualche passaggio.
un artista della relazione che ha interpretato l'arte.

L'arte del riparare è la sarda Maria Lai. Nell'opera Legarsi alla montagna, che ha avuto luogo a Ullassai nel 1981, l'artista ha voluto raggiungere due risultati: restituire qualcosa al luogo e coinvolgere i suoi abitanti. Ha lavorato insieme con la comunità per creare un'opera vivente in cui riparazione e immaginazione andassero di pari passo. Parlando con la gente del luogo, la sua immaginazione venne catturata da una leggenda raccontata da bambine e bambini, la leggenda del fiocco blu. Narra di una bambina che si salvò da una catastrofe grazie a un nastro blu, cui si sarebbe aggrappata e che l'avrebbe portata via facendola volare nel cielo. La leggenda sembrerebbe fondata su un fatto realmente accaduto quando una parte di una montagna franò nel 1861, travolgendo un villaggio. Tutto questo sembrò all'artista un buon punto di partenza per lavorare attorno al concetto di identità e collettiva condivisa, per rinforzare il legame tra gli esseri umani e tra questi e la natura. Larghe pezze di tessuto jeans vennero tagliate in strisce e legate insieme a creare una banderuola lunga miglia che passasse casa per casa e collegasse ogni abitazione alla successiva, a esplicitare la relazione di vicinato, un semplice nodo fra estranei. Un fiocco decorato con pani pintau, cioè pane decorato, per amici e famiglia. L'artista ci ricorda che è l'amicizia a essere rara, non l'inimicizia. Mentre tutto il paese era legato, sia in senso figurato che metaforico, ogni casa era anche collegata alla vicina montagna, di per sé simbolo sia di vita che di morte, in modo da pacificarsi con la montagna stessa. Quest'opera d'arte sollevò rilevanti domande circa il senso di comunità, il suo passato comune, ma anche sul suo futuro, sul modo in cui le persone possono vivere insieme. Questa magica visione della bimba salvata è divenuta metafora per immaginare un futuro collettivo fatto di legami, sentimenti e relazioni vitali, anche se sempre non semplici. E un'altra bella immagine è la giustizia sotto l'albero come logo della Constitutional Court in Sudafrica. Nelson Mandela e Desmond Tutu hanno fatto un lavoro grande di pratica pienamente riparativa con la Commissione Verità e Riconciliazione. Sì, è vero, qualcuno ne ha usato, ha sfruttato forse, ma le vittime dell'apartheid hanno potuto sapere dove erano sepolti i loro cari, hanno potuto parlare, hanno avuto voce. E infine, l'anno scorso, nel 2020, è stato il 20° anniversario della nascita dell'European Forum for Restorative Justice e questo è la sigla, lo slogan, scusate, Connecting People to Restore Just Relations. Io credo che possiamo portarci questo slogan. E qui una conference, la conference biennale del forum, che nel 2020 avrebbe dovuto svolgersi a Sassari. Qui c'è un'altra opera di Maria Lai, La leggenda del naufrago, con un albero con la scritta al rovescio. È molto bella, parla di confini, parla di contatti, di connessioni. Ma nel giugno 2020 non è stato possibile perché c'è stato il lockdown e quindi sarà fatta a giugno 2022, dal 23 al 25 giugno. Sarebbe bellissimo se qualcuna delle persone che ascolta volesse partecipare. E il tema è Justice Beyond Borders, superiamo i confini, le barriere, le connessioni riparative attraverso lo spazio e il linguaggio. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Riepilogo, spunti di riflessione. Cosa caratterizza il nuovo paradigma di una città riparativa? Quale può essere il punto di partenza per la realizzazione di una città riparativa? Quali sono i livelli del modello CORE, comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e mi auguro che vogliate approfondire alcuni punti che ho sottolineato. Abbiamo quindi terminato
E questa lezione è possibile pensare a una città riparativa?

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Simone Pozzi, sono esperto di fattori umani presso DeepBlue, una società di consulenza con sede a Roma. Ci occupiamo di ricerca nell'introduzione di innovazioni tecnologiche, nuovi modi di fare le cose in settori quali l'aerospazio, quindi settori con alta complessità tecnologica e di processi. Inoltre insegno fattori umani nell'Università di San Marino, alla facoltà di design. Sono qui per presentarvi il corso di Processi cognitivi e tecnologie. È un corso dove mostriamo l'utilità pratica della psicologia, psicologia cognitiva, per la progettazione, per realizzare strumenti a supporto del lavoro che fanno le persone quotidianamente, delle attività che fanno le persone quotidianamente. Nella mia professione è la cosa che faccio quotidianamente. Io interagisco con piloti, controllori di volo, capitani di nave, astronauti e quello che cerco di fare è sapere come funziona la mente umana, capire di cosa hanno bisogno queste persone e integrare queste conoscenze per migliorare la progettazione degli strumenti che loro utilizzano per svolgere le attività che sono anche particolarmente complesse. Vediamo quali sono le macro aree tematiche di questo corso. Innanzitutto vedremo come funziona la cognizione umana e vedremo le principali funzioni cognitive: la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni. Queste sono le classiche funzioni cognitive che ci spiegano quello che la mente fa per noi esseri umani quotidianamente. Quindi cercheremo di capire cosa fanno queste funzioni per noi e come lo fanno? Perché un aspetto che colpisce sempre è che in realtà noi ogni giorno percepiamo, memorizziamo, prendiamo decisioni, ma non siamo completamente coscienti di come lo facciamo. Lo sappiamo fare, ma non sappiamo come lo facciamo. In questo corso vedremo come lo facciamo, quali sono i meccanismi. Questi meccanismi ci servono per avere una comprensione realistica di come funzioniamo noi, di come funzionano le altre persone intorno a noi. Vedremo inoltre queste funzioni cognitive in un processo, in un modello cognitivo semplificato, ovvero gli esseri umani sono nell'ambiente, ricevono informazione attraverso i sensi, viene percepita, parte di questa percezione passa all'attenzione e alla memoria, e dalla memoria e dall'attenzione va alla presa di decisioni. Dopo aver preso una decisione, noi andremo ad agire.

agire e quindi a modificare di nuovo l'ambiente. Questo modello cognitivo semplificato è importante perché ci porta appunto a concentrarci sul fatto che noi utilizziamo queste funzioni per fare qualcosa. Nel fare qualcosa, ecco, intervengono le tecnologie, intervengono gli strumenti. In questo corso noi cercheremo di progettare strumenti che semplifichino questo processo cognitivo e se aiutino a svolgere migliori azioni per le persone. Se noi riusciamo a supportare al meglio la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni, avremo un'azione migliore da parte delle persone che si troveranno a poter raggiungere con più facilità i loro obiettivi. Questa è la seconda area tematica del corso, ovvero gli impatti e le applicazioni della psicologia nel design di tecnologie, cercando di avere sempre raccomandazioni e linee guida per una migliore progettazione. Per ogni lezione noi vedremo come funziona la percezione e quindi che tipo di implicazioni per il design possiamo derivare. Capiremo quali sono le leggi che governano, i meccanismi che governano la percezione, la memoria, l'attenzione e quindi vi suggerirò quelle che sono le linee guida, le raccomandazioni per una migliore progettazione. Qui mi interessa sottolineare come sì, questa conoscenza sia importante per il design, ma in realtà è importante anche nella vita quotidiana. Io stesso, sapendo come funziona la memoria, utilizzo alcune di queste raccomandazioni per strutturare al meglio la mia giornata. Lo stesso per la presa di decisioni, tutte le decisioni quotidiane che prendo nella gestione delle mie attività sono improntate a queste linee guida. So come funziona la decisione, quindi cerco di strutturare la mia attività, di dotarmi di strumenti che mi consentano di prendere decisioni migliori. Quindi è un corso che ci aiuta nel design di strumenti, se vi troverete, se vi trovate a progettare questi strumenti, pagine web, applicativi per smartphone, ma ci aiuta anche nella vita quotidiana per riprogettare la nostra attività quotidiana, per progettare al meglio i supporti per la nostra attività quotidiana. Sono quindi certo che troverete il corso interessante e che troverete anche molti spunti per cambiare il modo in cui studiate, in cui lavorate. Ci rivediamo all'interno delle lezioni.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te.

Studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Le tecniche d'indagine in psicologia cognitiva. Gli argomenti principali che affronteremo, sono il panorama della psicologia cognitiva, cosa sono le neuroscienze, le basi neurofisiologiche, tecniche di misurazione. Il panorama della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva si occupa di studiare i processi di base e le relazioni tra mente, cervello, corpo, ambiente. Queste relazioni, come si evince dal grafico, sono relazioni complesse. Le abbiamo già evidenziate in una precedente lezione. La mente è una funzione, il cervello è l'organo. Entrambe interagiscono con il corpo e tutte e tre influenzano ed interagiscono con l'ambiente. La relazione che si crea è una relazione non lineare, una relazione complessa. La psicologia cognitiva si occupa di studiare la complessità di questa relazione attraverso vari paradigmi e differenti tecniche. La psicologia cognitiva rientra in pieno nell'ambito delle neuroscienze. Le neuroscienze rappresentano una serie di discipline, tutte confluenti all'interno di di un'unica nomenclatura, che è appunto quella delle neuroscienze stesse, e che in realtà di per sé configurano un vasto campo di indagine. Le neuroscienze coinvolgono discipline provenienti da differenti ambiti di ricerca, discipline mediche, discipline psicologiche, discipline matematiche, cibernetiche, informatiche. Varie esperienze, differenti competenze vengono riunite all'interno delle ricerche tipiche delle neuroscienze. Quindi l'interdisciplinarietà e anche la multidimensionalità sono le caratteristiche fondamentali delle neuroscienze in quanto nuova disciplina oggetto di ricerca. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Cosa sono le neuroscienze? Nel 1962, il neurofisiologo americano Francis Smith coniò un neologismo, neurosciences. Questa parola prima di allora non era mai stata utilizzata. Il fisiologo pensò di utilizzare questa terminologia in cui da una parte c'era l'etimologia neuro, cioè qualcosa che aveva a che fare con il cervello, e dall'altra c'era invece la desinenza sciences, quindi qualcosa che aveva a che fare con le scienze, per indicare un vasto campo di indagine in cui differenti scienze, differenti discipline, tutte però come dire, avevano come obiettivo lo studio delle basi neurofisiologiche del comportamento umano, potessero convergere all'interno di un'unica grande disciplina contenitore. Ecco, possiamo definire le neuroscienze come una disciplina contenitore all'interno del quale le differenti discipline che si occupano di studiare il cervello nell'uomo, ma non solo nell'uomo, anche negli animali ed anche in modelli artificiali, in modo tale da poter dare una spiegazione per quanto riguarda sia le basi neurobiologiche, sia per quanto riguarda i modelli neurocomportamentali del comportamento osservabile. Idea di fondo: abbattere le barriere tra le diverse discipline scientifiche. Le differenti discipline scientifiche, matematica, biologia,

informatica, psicologia, medicina, sono state fatte confluire tutte all'interno di questo grande contenitore che sono appunto le neuroscienze, mitigando i confini fra di loro. Oggi un neuroscienziato è in grado di utilizzare tecniche matematiche per andare a studiare le reti neurali o è in grado di utilizzare tecniche statistiche per andare a modellare il comportamento umano. Questo consente una piena comprensione della complessità del funzionamento cerebrale. Fino a che le discipline scientifiche hanno operato in isolamento una con l'altra, non si riusciva a comprendere appieno quanto fosse complesso il comportamento umano. L'integrazione tra le diverse discipline che si occupano comunque di studiare il funzionamento e anche la struttura del sistema nervoso e quindi tutto quello che regola il comportamento umano consente di comprendere appieno la complessità di tutto il comportamento. Le neuroscienze includono scienziati di diversa formazione, sia clinica che tecnica. Questa è una peculiarità delle neuroscienze perché appunto consentono a persone con differenti expertise di collaborare al fine di produrre una ricerca in ambito neuroscientifico. Tipicamente nei laboratori di neuroscienze ci sono persone con un'expertise clinica, medica, psicologica, biologica e tecnica, quindi fisici, matematici, ingegneri. Tutti collaborano allo studio del sistema nervoso e quindi del comportamento al fine di produrre dei modelli teorici che siano il più fedeli possibili a quello che è a quello che è la spiegazione del comportamento stesso. Un ampio spettro di problematiche rientra nell'indagine delle neuroscienze. Non solo un tema, ma tanti temi, tutti i temi relativi al comportamento umano, alle basi biologiche, rientrano nell'oggetto di indagine delle neuroscienze. Lo sviluppo, la maturazione ed il mantenimento del sistema nervoso. Questi sono tre argomenti cardine di cui si occupano le neuroscienze: come si sviluppa il sistema nervoso, quindi quali sono gli eventi che durante l'embriogenesi e dopo la nascita portano a un completo sviluppo del sistema nervoso, come matura il sistema nervoso e quali sono gli eventi che possono portare ad un mantenimento fisiologico del sistema nervoso e quali sono invece quegli eventi che possono portare ad un danno del sistema nervoso e quali sono le conseguenze di ciò. Struttura, anatomia e funzione con un'attenzione particolare al cervello e al ruolo che esso riveste nel comportamento e nella cognizione. Le differenti discipline che conferiscono all'interno delle neuroscienze si occupano di studiare non solo la morfologia e la struttura dei differenti organi che compongono il sistema nervoso, ma anche il funzionamento, come struttura e funzione collaborano alla produzione di un comportamento che sia funzionale, che quindi sia adattivo per l'uomo o per l'animale oggetto di indagine. Le neuroscienze studiano sia i normali meccanismi del sistema nervoso, sia i disturbi dello sviluppo, sia psichiatrici che neurologici. Nell'ambito delle neuroscienze, tutta quella che è la disciplina, tutti quelli che sono gli studi riguardanti il funzionamento del cervello e il comportamento ad esso connesso, sia di ambito neurologico che psichiatrico, sono oggetto di indagine, oggetto di interesse. E questo oggetto di interesse riguarda sia le prime fasi di sviluppo, quindi il cervello in fase di maturazione e sviluppo, sia le fasi più avanzate del comportamento umano, quindi tutto quello che riguarda durante i processi di invecchiamento, sia fisiologico che patologico. Per invecchiamento patologico intendiamo tutti quei processi neurodegenerativi che possono occorrere nel corso della vita di una persona e che possono portare poi a deterioramento cognitivo. Identificare una cura. Lo scopo dell'interazione tra le diverse discipline nell'ambito delle neuroscienze è quello di andare ad identificare innanzitutto una cura o un trattamento. Ma oggi ci stiamo spingendo ancora oltre, abbiamo spostato l'asticella del limite perché non ci accontentiamo di identificare una cura, ma ci stiamo concentrando sul cercare di identificare una cura che sia quanto più personalizzata, che vuol dire quanto più tagliata sulle esigenze specifiche di quello specifico paziente. Questo chiaramente
è un'esigenza nata dall'osservazione che appunto il comportamento umano

un comportamento complesso, ogni organismo reagisce in maniera diversa al trattamento, ogni organismo reagisce in maniera diversa ad un'eventuale cura. Quindi è necessario adattare i trattamenti sempre di più alle caratteristiche biologiche, fisiologiche e patologiche del soggetto di cui ci stiamo interessando. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è lo scopo delle neuroscienze? Le basi neurofisiologiche. Il sistema nervoso comprende il complesso delle strutture che permettono all'organismo di ricevere stimoli dall'ambiente, di elaborarli e di reagire velocemente e in modo appropriato. Tutte le forme di comportamento umano ed animale, dalle più semplici alle più complesse, dipendono dall'azione del sistema nervoso. Il sistema nervoso è un organo altamente complesso, al cui interno confluiscono differenti strutture. È anche responsabile, insieme al sistema endocrino, della regolazione delle funzioni corporee. Il sistema nervoso non regola solo i comportamenti volontari ed involontari, ma tutte le funzioni del nostro corpo. Sistema nervoso centrale e periferico. Il sistema nervoso viene suddiviso in centrale e periferico. Le due parti, preposte a funzioni specifiche, sono collegate e si integrano nella loro attività. Il sistema nervoso centrale è deputato al controllo dei comportamenti di tipo volontario, il sistema nervoso periferico invece è deputato al controllo dei comportamenti che sfuggono il controllo volontario. Entrambi però collaborano e coesistono nella loro azione, nel loro funzionamento, regolando tutte le forme di comportamento umano e animale. Il sistema nervoso centrale, SNC, è formato da encefalo, che è contenuto nella scatola cranica, encefalo o propriamente cervello. Midollo spinale, dal quale si diramano i nervi che costituiscono la principale via di comunicazione fra l'encefalo e il sistema nervoso periferico. Il midollo spinale decorre nel canale vertebrale, quindi lungo la nostra schiena, e da lì si dipartono tutta una serie di ramificazioni che raggiungono poi, come organo effettore, gli organi interni, i muscoli e tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico. Il sistema nervoso periferico, SNP, comprende tutti i nervi che si trovano all'esterno del sistema nervoso centrale, quindi tutto quell'insieme di nervi che fuoriescono, che non attengono al cervello ma che sono appunto esterni ad esso. Il sistema nervoso periferico comprende nervi motori e nervi sensoriali. Le fibre sensitive trasportano segnali dagli organi di senso, occhi, orecchie, eccetera, al sistema nervoso centrale, mentre quelle motorie trasportano comandi dal sistema nervoso centrale ai muscoli. Quindi il sistema nervoso periferico controlla l'insieme delle nostre fibre nervose che consentono il passaggio delle informazioni sia di tipo sensoriale che di tipo motorio, dall'interno verso la periferia e dalla periferia verso l'interno. Questo è uno schema del sistema nervoso in cui possiamo appunto vedere da un lato il sistema nervoso centrale suddiviso in encefalo e midollo spinale. L'encefalo cervello a sua volta si suddivide in tre sottostrutture, proencefalo, mesencefalo, romboencefalo. Dal proencefalo si diramano il talamo, l'ipotalamo, l'encefalo propriamente detto, cioè la corteccia cerebrale, il sistema limbico, il corpo calloso. Dal romboencefalo si dirama il cervelletto, il ponte e il bulbo. Da quest'altra parte invece il sistema nervoso periferico, che si suddivide in sistema somatico e sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo si divide a sua volta in parasimpatico e simpatico. L'encefalo. Il cervello rappresenta il principale centro di integrazione delle informazioni del sistema nervoso centrale. Il cervello, propriamente detto, contenuto all'interno della scatola cranica, è il centro di controllo di tutti i comportamenti che l'essere umano e l'animale sono in grado di mettere in atto. Qui infatti giungono le informazioni sensitive e vengono elaborate le risposte conseguenti. Gli organi sensoriali inviano all'encefalo il loro input, la loro informazione sensoriale, il cervello la elabora e produce un output. Controllo.

ai muscoli coinvolti nel movimento volontario. Al cervello arrivano anche gli input dal sistema muscolare e invia input al sistema muscolare affinché ci possa essere un controllo volontario del comportamento motorio. È coinvolto in tutte le funzioni percettive, motorie e cognitive. L'encefalo è l'organo deputato a tutti i nostri comportamenti, motori, sensoriali, ma anche percettivi e cognitivi. La corteccia cerebrale è la porzione più recente nell'evoluzione del sistema nervoso centrale. L'encefalo è composto da una sostanza bianca e da una sostanza grigia. La sostanza grigia confluisce nella corteccia cerebrale e la corteccia cerebrale è la struttura che si è evoluta più tardi nel corso dell'evoluzione dell'uomo, quindi è la struttura più recente evolutivamente parlando. Si tratta di un sottile strato di sostanza grigia formato dal soma dei neuroni, rappresenta la parte più esterna del cervello dove si realizzano i processi cerebrali più complessi. La sostanza grigia è formata dal corpo cellulare dei neuroni, dal soma, e rappresenta la porzione più esterna del cervello. È suddivisa in due emisferi cerebrali, emisfero destro ed emisfero sinistro, collegati da un robusto fascio di fibre, detto corpo calloso. Il cervello quindi è diviso in due emisferi, emisfero destro e emisfero sinistro. Questi due emisferi fra di loro sono collegati da un insieme di fibre. Il fascio più corposo si chiama corpo calloso. È suddiviso in quattro lobi, il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Ognuno di questi lobi ha una funzione o più funzioni di tipo specifico. Questa è una rappresentazione grafica della suddivisione del cervello e dei differenti lobi. Possiamo qui apprezzare il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Come si vede bene dall'immagine e dai colori che coinvolge, il lobo frontale è la porzione di cervello più estesa. Il lobo parietale e il lobo occipitale occupano invece una porzione inferiore e il lobo temporale parimenti estesa, ma comunque meno estesa del lobo frontale. Le cellule del sistema nervoso che trasmettono l'informazione sono i neuroni. In questa immagine è possibile apprezzare uno schema tipico del neurone. Il neurone è la cellula nervosa per eccellenza. Pur non essendo tutti uguali, essi rappresentano una struttura a base comune. Un corpo cellulare provvisto di nucleo, la freccia indica il nucleo del neurone. Un lungo prolungamento chiamato assone, la freccia indica appunto l'assone, numerosi prolungamenti più corti detti dendriti o ramificazioni, questa è qua, sul corpo del neurone. I dendriti ricevono i segnali che arrivano dagli altri neuroni, mentre l'assone trasmette segnali ai neuroni vicini. Dendriti e neuroni sono il sistema di ramificazione del neurone che consente a questo di interconnettersi con tutti gli altri neuroni presenti nel cervello per costruire una rete neurale attraverso cui le informazioni vengono processate e trasferite anche in luoghi distanti dal loro luogo di origine. L'enorme quantità di assoni e di dendriti permette che i segnali raggiungano velocemente tutte le parti del corpo. In questo modo si crea una fitta rete neuronale. Questo consente all'informazione di essere processata in maniera veloce, rapida ed efficiente. Le cellule nervose sono in contatto fra di loro, formando delle reti di neuroni molto complesse. La complessità di questa rete neurale oggi è possibile individuarla grazie alle tecniche di indagine di neuroimaging e anche grazie a modelli computazionali di tipo matematico che consentono di stabilire e di precisare la relazione, la correlazione tra ogni singolo punto della rete nel passaggio delle informazioni. Quindi ci consentono di studiare quanto i vari punti della rete siano connessi fra di loro e quindi quanto sia efficiente il passaggio dell'informazione da un punto della rete all'altro. I punti di contatto tra due neuroni vengono dette sinapsi, che avvengono in questo luogo qua, fondamentalmente, o in questo luogo qua, o in questo luogo qua.

Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Tecniche di misurazione. Studio dei casi clinici. I pazienti, fondamentale fonte di informazione sul funzionamento cerebrale. Per studiare il funzionamento neuronale, e quindi il funzionamento,

e attraverso la correlazione tra l'osservazione del sintomo e il danno organico del paziente è stato possibile costruire dei modelli rappresentazionali di malattia, ma anche del comportamento. Lo studio degli effetti in pazienti che avevano subito gravi lesioni cerebrali ha permesso di individuare aree specializzate per determinate funzioni. La tecnica classica, utilizzata in psicologia cognitiva, ma non solo in essa, partendo dalla medicina, è stato quello di utilizzare modelli di pazienti in cui, era evidente un danno cerebrale organico e osservare la correlazione tra questo e il dato comportamentale. Tra i pazienti storici che abbiamo visto anche in una lezione precedente ci sono sicuramente i casi di Broca e di Wernicke, i quali appunto presentavano danni organici differenti con comportamenti diversi. Disegnare una vera e propria mappa del funzionamento cerebrale. Attraverso lo studio dei casi clinici e attraverso, diciamo, l'approccio locazionistico è stato possibile osservare come il cervello in realtà si occupi, gestisca funzioni differenti e quanto sia possibile poi in realtà mappare queste funzioni differenti in termini di organizzazione del comportamento e sottostante base neurale che lo gestisce. Gli strumenti utilizzati per la valutazione includono test cognitivi, questionari etero e autosomministrati, checklist. Gli strumenti che nella psicologia cognitiva possono essere utilizzati per prendere una misurazione del comportamento sono differenti, sono vari. Alcuni sono autosomministrati o eterosomministrati, come ad esempio appunto i questionari o le checklist. Altri sono somministrati dallo sperimentatore, come ad esempio i test standardizzati. Le tecniche di neuroimaging. Le diverse tecniche di neuroimmagine, come la risonanza magnetica, la PET, la SPECT, l'EEG, rendono possibile visualizzare in vivo la struttura, il funzionamento e il metabolismo cerebrale. L'introduzione delle tecniche di neuroimaging in medicina ha consentito di osservare in vivo il funzionamento del cervello, operando una grande rivoluzione in quelli che erano i paradigmi di osservazione e di studio delle malattie. Le differenti tecniche cerebrali possono essere utilizzate sia a scopo clinico, ma anche a scopo di ricerca. Esistono tecniche quantitative di neuroimmagini che consentono appunto di quantificare, cioè di trasformare in numero la struttura del cervello o il funzionamento del cervello ed operare su questi numeri tutta una serie di applicazioni matematiche che consentono di comprendere il funzionamento e l'eventuale presenza di un danno della sostanza bianca o della sostanza grigia attraverso appunto una quantificazione specifica. Forniscono informazioni sulla sede ed estensione di un eventuale danno cerebrale, ma anche sull'attività del cervello impegnato nei diversi processi mentali. Queste tecniche consentono in vivo non solo di determinare se esiste un danno cerebrale ed eventualmente di quantificarlo in termini numerici, ma consentono anche di individuare e quantificare il funzionamento cerebrale, come funziona il cervello durante un compito. Tra queste tecniche sicuramente la principale è la risonanza magnetica funzionale, quella tecnica che consente di individuare dove è l'attività funzionale del cervello in relazione ad uno specifico compito che viene somministrato in quello preciso momento al soggetto, un compito che può essere un compito motorio, che può essere un semplice finger tapping, e si va a osservare ad esempio come funziona l'area motoria deputata al controllo di questo movimento, oppure un compito cognitivo, ad esempio un compito di linguaggio. Le neuroimmagini hanno consentito di chiarire il funzionamento normale e patologico delle differenti aree cerebrali. Qui possiamo osservare una immagine di risonanza magnetica strutturale. Attraverso le tecniche di neuroimmagini è stato possibile osservare la struttura e il funzionamento sia
di un cervello sano durante il corso dello sviluppo, sia l'eventuale presenza di un danno dovuto a processi differenti, processi neurodegenerativi, come ad esempio nei processi dementigeni, processi neuroinfiammatori, come ad esempio nelle malattie come la sclerosi multipla, processi dovuti ad accidente, come ad esempio nei traumi cranici.

a seguito di incidente e via dicendo. Le tecniche di neuroimmagine consentono di stadiare il danno e anche di osservare nel corso del tempo l'evoluzione del danno stesso, quindi danno delle informazioni essenziali anche sulla prognosi delle differenti patologie. Hanno contribuito ad ampliare le conoscenze sul sistema nervoso e la sua implicazione nei differenti processi cognitivi. Se da un lato quindi si sono rivelate utili dal punto di vista clinico, si sono rivelate essenziali anche dal punto di vista della ricerca sperimentale, perché hanno consentito di individuare i modelli biologici sottostanti i differenti tipi di comportamento e i differenti processi cognitivi. Quindi attraverso le tecniche di neuroimaging siamo in grado di capire come funziona il cervello e quali sono le strutture del cervello implicate nelle differenti funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, la percezione. Prima dell'utilizzo di queste tecniche, lo scienziato poteva ipotizzare quali strutture cerebrali fossero coinvolte nella gestione, nell'organizzazione di ogni singola funzione cognitiva. Le tecniche di neuroimaging invece ci consentono di osservarlo in vivo, appunto, attraverso la osservazione di come lavora il cervello durante, ad esempio, un compito specifico cognitivo-motorio. Stimolazione cerebrale non invasiva. Serie di tecniche che permettono di indurre modificazioni dell'attività neuronale spontanea della corteccia cerebrale con meccanismi che facilitano o inibiscono la trasmissione sinaptica. Oggi come oggi le neuroscienze sono in grado di utilizzare tecniche di stimolazione cerebrale, cioè tecniche che attraverso l'induzione di attraverso l'utilizzo di corrente o di campo magnetico sono in grado di indurre delle modificazioni a livello dell'attività elettrica corticale. Questo com'è possibile? È possibile perché appunto il sistema nervoso centrale, il sistema di trasmissione delle informazioni nell'encefalo avviene attraverso un sistema di scambio di impulsi elettrici, si producono degli impulsi elettrici in corteccia che si propagano. Allora è possibile interagire con la propagazione degli impulsi elettrici per andare a modulare l'eccitabilità della corteccia, attivandola o inibendola. Modulando l'eccitabilità della corteccia avviene che le differenti regioni cerebrali cambiano il loro modo di interagire fra di loro, cambiano la loro connettività. Cambiando la connettività è possibile da un lato studiare le proprietà di connettività di ogni singola area e dall'altro è possibile andare ad indurre delle modificazioni. La produzione di modificazioni nell'eccitabilità della corteccia è utile quando? Quando, ad esempio, vogliamo andare a modulare l'attività corticale in funzione di un paradigma di trattamento. Queste tecniche sono state utilizzate, ad esempio, e vengono attualmente utilizzate nelle differenti forme di neuroriabilitazione che possono essere proposte in differenti patologie neurologiche. Prendiamo ad esempio la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una malattia particolare che porta al progressivo decadimento delle funzioni cognitive. Di questa malattia praticamente conosciamo l'andamento clinico. Sappiamo che tipicamente, nella forma tipica, l'andamento di malattia prevede una compromissione iniziale delle funzioni mnesiche, a seguito delle quali poi si sommeranno tutta una serie di altre compromissioni delle altre funzioni cognitive, prassi, ragionamento, funzioni esecutive, eccetera. È possibile, attraverso tecniche di riabilitazione, andare a riallenare le funzioni mnesiche o le funzioni che non sono ancora compromesse in modo tale da poter fare da supporto alle funzioni mnesiche. Pensiamo ad esempio a una funzione cognitiva come l'attenzione, che di fatto è implicata nella regolazione di tutte le altre funzioni cognitive. È possibile abbinare un trattamento classico delle funzioni cognitive, pensiamo a un trattamento carta e matita, pensiamo a un trattamento basato sulla somministrazione di esercizi, è possibile abbinare a questo tipo di trattamento una stimolazione cerebrale non invasiva con le tecniche proprie di questa disciplina, che sono la TDCS,
TCS o la TMS. Cioè è possibile, mentre viene somministrato il compito cognitivo, andare a modulare l'eccitabilità corticale nel soggetto per potenziare l'apprendimento. Si è visto attraverso ricerche che queste tecniche diciamo combinate di stimolazione cerebrale non invasiva e di tecniche di neuroimaging, di tecniche di riabilitazione classiche, consentono di un miglior apprendimento del paradigma riabilitativo nel soggetto che è stato sottoposto a questo tipo di trattamento e migliori risultati a lungo termine. Stimolazione transcranica a corrente continua, TDCS, consiste nell'applicare una debole corrente su una zona circoscritta di corteccia cerebrale tramite una coppia di elettrodi. L'intensità della corrente è intorno a 1-2 mA, quindi molto bassa. L'effetto di tale corrente modifica momentaneamente la probabilità di scarica dei neuroni corticali durante i processi fisiologici. Questo è l'apparato della TDCS, prevede un anodo e un catodo, viene passata attraverso l'anodo e il catodo una serie di una corrente elettrica che è in grado, attraverso questo casco che è fissato sullo scalpo, di andare a modulare l'eccitabilità corticale. Tipicamente la TDCS prevede una serie di sedute che vengono effettuate per un certo numero di tempo, per una certa durata, a seconda dei protocolli sperimentali. La tecnica è non invasiva perché causa una modificazione corticale momentanea, che cioè perdura durante l'atto della stimolazione. Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, RTMS. Un generatore di corrente collegato a una sonda mobile, detta coil, posta sullo scalpo del soggetto, produce un campo magnetico che interagisce con l'attività elettrica dei neuroni alterandone l'eccitabilità. La RTMS, TMS ripetitiva, implica l'erogazione di impulsi dal coil ad intervalli regolari. Se effettuata a bassa frequenza, minore o uguale a 1 Hz, induce un effetto inibitorio. Se effettuata ad altra frequenza, maggiore o uguale a 5 Hz, induce un effetto facilitatorio. Questo è l'apparato sperimentale della TMS. Questo è il coil che viene poggiato delicatamente sullo scalpo, sulla scatola cranica. Il coil produce un campo magnetico, questa è la bobina del coil. Questo campo magnetico produce una corrente elettrica che va ad interagire con l'eccitabilità corticale, facilitando, quindi accentuando, migliorando la prestazione corticale o inibendo. Questo perché? Perché i neuroni corticali possono funzionare in due modi, ci sono neuroni eccitatori e neuroni inibitori, quindi neuroni che attivano altri neuroni e neuroni che inibiscono l'attivazione del neurone successivo. Attraverso l'applicazione della RTMS è possibile andare a modulare l'eccitabilità corticale, inducendo delle variazioni di tipo transitorio, di tipo momentaneo. Spunti di riflessione. Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo ultimo spunto di riflessione la lezione è terminata. Durante questa lezione abbiamo affrontato il panorama delle principali discipline che convergono all'interno delle neuroscienze. Abbiamo affrontato l'argomento delle basi neurobiologiche del comportamento e delle principali tecniche di misurazione che possono essere utilizzate nelle neuroscienze e specificamente anche nella psicologia cognitiva. Adesso leggiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Qual è lo scopo delle neuroscienze? Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo la lezione è conclusa. Vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, buongiorno, sono il candidato Orazio Graziano e oggi presenterò il mio elaborato in il voto elettronico. L'obiettivo della tesi è quello di presentare i presupposti di legittimità del voto elettronico e poi presentare brevemente i casi di studio, quindi sullo scenario europeo dei paesi che hanno adottato meno il voto elettronico. Quando si parla di voto non si può non richiamare, diciamo, l'articolo 48 della Costituzione italiana che esprime dei principi, dei capisaldi molto importanti sul diritto di voto. Intanto il suffragio universale al primo comma, quindi tutti gli uomini e donne della maggiore età hanno diritto di votare e il voto deve essere segreto, quindi al momento nel nostro paese non sono ammesse forme di voto che non siano presidiate. Quando si parla invece di voto elettronico, allora si intende un procedimento elettorale in cui in una o più fasi grazie all'utilizzo di sistemi meccanizzati o informatici, è possibile intervenire nelle fasi del procedimento elettorale grazie a soluzioni automatizzate. A questo punto, cioè, la soluzione, come può un ingegnere informatico supportare e agevolare l'espressione del diritto di voto? La soluzione che ho presentato io in questo elaborato si basa sulla tecnologia blockchain. Blockchain è una tecnologia che è diventata famosa grazie alla diffusione delle criptovalute e si basa su un libro mastro chiamato Ledger che è distribuito e condiviso. Questo permette, tramite delle funzioni hash che associano ad ogni oggetto una stringa che è unica per quell'oggetto, permette di aggiungere sempre dei nuovi blocchi ed è immodificabile. Quindi questo garantisce la segretezza, insomma, la coerenza del sistema elettorale. Altro presupposto del voto elettronico è, insomma, il voto stesso, che non è nient'altro che una stringa formata da un codice di scelta che individua il candidato che si andrà a scegliere, una stringa per diciamo, assicurare la lunghezza fissa del voto e un numero randomico univoco che serve a distinguere il voto, che ovviamente per un candidato può anche essere multiplo e quindi serve a distinguere il singolo voto. Un altro elemento del protocollo è quello della firma cieca, che permette di firmare in maniera anonima dei contenuti di una determinata sorgente. Questo torna utile per garantire la segretezza del voto e fare in modo che chi firma, quindi controlla la legittimità del voto espresso, non veda, diciamo, il contenuto del voto da parte dell'elettore che ha espresso la sua preferenza. Adesso andiamo direttamente al diagramma di sequenza e entriamo nel vivo del protocollo utilizzato con la soluzione blockchain. Ogni elezione si caratterizza per almeno una tripla, che è formata dagli elettori, dagli organizzatori e dagli ispettori. Per semplicità tratteremo il caso in cui abbiamo un elettore, un organizzatore e un ispettore. Quando l'elettore, in questo caso Alice, esprime il suo voto V, calcola l'hash del voto V, crea un messaggio che invia all'organizzatore. L'organizzatore verifica la legittimità del voto espresso, verifica anche, diciamo, i presupposti dell'elettore stesso e appone la sua firma con S' di Bob, è una funzione che propria dell'organizzatore, e trasmette questo messaggio ad Alice. Alice a questo punto manda lo stesso messaggio che ha inviato già a Bob all'ispettrice Carol, che segue lo stesso procedimento di Bob e restituisce un messaggio ad Alice. A questo punto Alice ha, con una funzione inversa di C di Alice, la possibilità di estrarre dal messaggio che ha precedentemente codificato la firma su quel messaggio sia dell'organizzatore che dell'ispettrice. Ha quindi insieme il voto espresso, le due firme, crea un messaggio che è chiamato ballot e lo ritrasmette all'organizzatore. A questo punto l'organizzatore pubblica in sostanza tutti i voti ricevuti dagli elettori, pubblica un altro insieme dei voti validi e a questo punto può procedere allo scrutinio. Tutto molto semplice. Sul panorama internazionale non esiste un organismo sovranazionale che studia, insomma, la diffusione del voto elettronico, quindi da fonti aperte, consultate l'anno scorso, ma insomma aggiornamenti non ce ne sono stati, non sono tantissimi i paesi che adottano il voto elettronico. Nelle elezioni politiche sono soltanto tre, scusate, nelle amministrative soltanto tre, nelle politiche sei, politiche più amministrative nove, e i paesi accertati che non lo adottano sono 16. Sul Sul panorama europeo, diciamo, i casi che io presento sono tre. L'Estonia è un caso di successo perché dal 2005 adotta il voto elettronico anche in forma remota. Quindi gli elettori con la carta di identità digitale si collegano al proprio PC tramite un lettore di smart card e possono esprimere il voto anche da casa. Questo permette addirittura di votare in postazioni pubbliche, quindi ci sono dei chioschi nei centri commerciali e quindi permette di votare praticamente anche fuori dal comune di residenza, praticamente ovunque. Questo sistema, anche evidentemente per la loro cultura, è stato un successo e l'indice di gradimento nelle elezioni dal 2007 al 2019 è cresciuto. Si è passati da un 5,5% del 2007 fino a quasi il 44% delle ultime elezioni politiche del 2019. Nel Germania invece il voto elettronico è stato bocciato, quindi passiamo a un caso di insuccesso. Perché è stato bocciato? Nel 2009 la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato il sistema elettorale basato sul voto elettronico, intanto perché mediaticamente, anche se marginalmente, i problemi tecnici che sono emersi hanno suscitato un clamore mediatico molto sentito che ha creato un malcontento nella popolazione, quindi gli elettori erano abbastanza sfiduciati. Ma dal punto di vista giuridico, la Corte Costituzionale rimprova all'organizzatore delle elezioni il fatto che non c'era trasparenza nel sistema elettorale, nel senso che il software era proprietario dell'azienda che era stata commissionata, il software era stato validato ex ante, non ex post, e non era dato la possibilità di verificare il procedimento elettorale. Quindi veniva meno uno degli elementi di trasparenza e di verificabilità da parte degli elettori del procedimento adottato. E quindi non l'hanno più ripreso. In Italia invece, nonostante le diverse sperimentazioni che sono risalenti addirittura già agli anni 90 dello scorso secolo, siamo ancora a delle linee guida fissate nella legge di bilancio del 2020, che fissa dei principi, un criterio graduale e progressivo, quindi non si arriva direttamente all'elezione politica, ma bisognerà procedere per passi. Un elemento essenziale è che il voto deve essere sempre valido, quindi la possibilità di esprimere il voto elettronico non deve dare la possibilità di annullare o annullabilità della scheda, se non magari espressa con un voto in bianco, e non ci deve essere nessuna possibilità di riscontro del voto, questo per garantire la massima segretezza del voto che in Italia purtroppo può essere contaminata insomma, per interessi di terze parti. Detto questo, la conclusione è che quindi un sistema di votazione elettronica che sia trasparente, quindi sia verificabile da parte dell'elettore, sia affidabile, coerente e anonimo, almeno nel nostro paese al momento potrebbe essere impiegato in forme di voto presidiate.
1: Volevo sapere, ci sono delle postazioni?
0: Sì.
1: Dove le persone possono votare. Il riconoscimento come viene fatto?
0: Il riconoscimento, almeno in Italia, la legge di bilancio prevede che venga fatto nelle forme usuali, addirittura con lo SPID o comunque con carta di identità elettronica. Quindi praticamente in Italia dobbiamo immaginare che, ammesso che venga utilizzato questo sistema, c'è sempre il seggio classico.
1: Sì. Quindi se io do le mie credenziali a una persona...
0: No.
1: Accede con il mio SPID.
0: No, perché io devo
1: votare.
0: Andare a scuola, non cambia la sostanza, c'è il chiosco presidiato, il seggio elettorale classico come lo abbiamo sempre.
2: Anziché utilizzare la matita, utilizziamo il.
0: Ci dovrebbe essere o la scheda cartacea o la possibilità su un computer, dopo che sono stato riconosciuto all'ingresso dal presidente del seggio, andare con la carta d'identità che è stata
2: riconosciuta,
3: è stata una decartolarizzazione,
2: no, l'operazione di spoglio chiaramente
0: sì,
2: facilita
0: sì,
2: l'operazione
0: sì,
2: di spoglio.
3: In Estonia è così, perché in Estonia io so che
0: In Estonia si può fare anche da casa, quindi con la mia carta di identità elettronica sì, però evidentemente lì per cultura il problema del voto di scambio non c'è.
4: Luca, per curiosità, in Olanda è possibile delegare qualcuno al voto?
0: Anche in Francia, Francia,
4: cioè tu mandi qualcuno, quindi vabbè, sì.
0: Sì, ma in Italia c'è il voto per corrispondenza, anche lì c'è comunque un interesse diverso, perché organizzare le elezioni all'estero sarebbe un po' macchinoso e forse anche troppo costoso, però anche lì in effetti potrebbe essere contaminato, no?
1: Sì, sì,
0: anche lì potrei far votare a qualcun altro e poi faccio spedire a lui la scheda.
2: Bene, va bene, ok, grazie.
0: Prego.
5: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 107 su 110.
0: Grazie.
5: Un applauso si può fare.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata La normativa europea più recente sui mercati digitali. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo. Parleremo del contesto dei mercati digitali per poi focalizzarci sul regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi spostiamo il focus sull'analisi di dettaglio normativa che interessa in particolar modo l'Unione Europea, andando a vedere assieme come si connotano e quali caratteristiche hanno i mercati digitali con riferimento chiaramente alla realtà europea, quindi sia dal punto di vista di chi offre ma anche dei singoli utenti, e vedremo poi un approfondimento sul regolamento molto recente sui mercati digitali. Quindi vedremo in sostanza quali sono state le linee guida che l'Unione Europea ha deciso di mettere sul campo per andare a regolare l'emergere di questi mercati che, come ben sapete, interessano progressivamente sempre di più la vita di tutti i giorni. Partiamo con il contesto dei mercati digitali. Quindi qui analizzeremo in linea generale le caratteristiche principali dei mercati digitali con riferimento chiaramente al contesto europeo. Innanzitutto vediamo il ruolo dei servizi digitali. I servizi digitali hanno portato molti vantaggi innovativi e contribuito alla realizzazione del mercato interno UE, dando così nuove opportunità commerciali e favorendo anche il commercio transfrontaliero. Peraltro, questo ha significato tanti servizi, ossia nelle attività quotidiane, servizi di intermediazione online, motori di ricerca, sistemi operativi, social networks e tanto altro. Quindi, sappiamo molto bene come i servizi digitali, che sono, come sapete, prestati attraverso le piattaforme, che possono essere un versante, a più versanti, e ha portato sicuramente

Ho cambiato radicalmente le modalità con cui è organizzato il nostro sistema di produzione e di consumo, creando tante nuove opportunità, creando diciamo, anche degli incrementi di produttività, ma anche andando in qualche modo a agevolare la vita del consumatore. E questo ha reso più interdipendenti anche territori geograficamente diversi e ha favorito anche nuove opportunità, chiaramente commerciali, sia intraeuropee che anche extra europei. Quindi quello che possiamo dire senz'altro è che questa possibilità di connessione che è garantita dalle piattaforme e quindi dai servizi digitali non ha fatto altro che far sì che si realizzasse ancora di più il mercato interno dell'Unione Europea. Quindi il risultato di questo processo è più servizi per i consumatori, una migliore efficienza e produttività dell'industria e una maggiore partecipazione della società civile. Quindi questi sono tre obiettivi, tre risultati che si sono conseguiti con l'espandersi dei servizi digitali. Come abbiamo fatto cenno poco fa, più servizi per i consumatori significa anche maggiore possibilità di scelta, scelta più semplice e anche prezzi più competitivi, perché sappiamo molto bene come la competizione che spesso avviene con servizi forniti da piattaforme digitali ha comportato una riduzione del prezzo. Ancora una volta cito ad esempio il mercato delle assicurazioni online. Sapete molto bene che ci sono delle procedure concorrenziali anche delle piattaforme in realtà che mettono a comparazione le diverse offerte delle compagnie di assicurazione e questi fanno sì che il consumatore possa eventualmente scegliere anche anno per anno di cambiare compagnia e di dunque rivolgersi a quella che ha delle condizioni complessive più convenienti. Quindi questo ha dato sicuramente un servizio in più per i consumatori, ma pensate anche a tante altre piattaforme, ai servizi offerti da Amazon, che diciamo da piattaforma che gestiva sostanzialmente libri, si è trasformata in una piattaforma che ormai offre tanto tutti i tipi di beni che diciamo, normalmente si trovavano soltanto in passato anche nei negozi fisici. Quindi parliamo di beni high-tech, parliamo di abbigliamento, parliamo anche di servizi anche che ora che riguardano recentemente anche la spesa e la consegna a casa. Insomma, ci sono tante e tanti servizi ormai che si possono avere andando quindi a agevolare le scelte di consumatore dei singoli soggetti. Poi abbiamo detto che il risultato è una migliore efficienza e produttività dell'industria e questo è un aspetto molto importante per la crescita dei nostri sistemi industriali e per la competitività. Infatti sappiamo che i servizi digitali e anche in generale le piattaforme digitali, nonché in generale in maniera più ampia tutti i percorsi di digitalizzazione, stanno portando dei risultati importanti per quanto riguarda i guadagni di efficienza allocativa e produttiva per le imprese. E non è un caso che a livello europeo stiano mettendo in campo risorse, ma anche dei programmi specifici proprio per far sì che tutti i Paesi membri avviino questo processo di digitalizzazione con grande forza. Io ricordo ad esempio il programma dei Digital Innovation Hub, che sono dei programmi che sono stati finanziati dall'Unione Europea, per far sì che a livello appunto dell'Unione fossero creati degli hub dedicati proprio all'innovazione legata alla digitalizzazione. E devo dire che questo bando ha dato vita a dei finanziamenti ad hoc per la costituzione di questi hub che devono mettere a sistema ricerca, quindi enti di ricerca, imprese e chiaramente anche le istituzioni, perché ricordo sempre che la digitalizzazione passa anche per essere di successo attraverso una digitalizzazione anche della pubblica amministrazione. Quindi deve essere un processo che riguarda tutte le componenti produttive e di consumo del paese. Poi dicevamo una maggiore partecipazione della società civile e questo sicuramente è un altro aspetto importante per quanto riguarda il livello democrazia, perché sappiamo che questi strumenti consentono confronti, informazione più diretta, sebbene insomma c'è tutto un tema legato, come ben sapete, alla qualità poi delle informazioni che si trovano sul web, però insomma tralasciando questo aspetto che è molto comunque rilevante, possiamo dire senz'altro che ci sono processi di partecipazione. E di possibilità di esprimere opinioni che diciamo che in assenza di questi strumenti si relegavano a attività sicuramente più limitate per i singoli cittadini. Quindi la possibilità di partecipazione non fa che arricchire anche la crescita anche dello stesso mercato interno.
Quindi, sebbene nell'ambito dell'economia digitale europea operino oltre 10.000 piattaforme online, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese,

poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del valore complessivo generato. Quindi, al di là dei risultati molto positivi di cui abbiamo parlato poco fa, apriamo e focalizziamoci sul tema della concorrenza. Quindi, com'è composto il mercato dell'economia digitale europea? Abbiamo detto quindi che ci sono oltre 10.000 piattaforme online attive. Quindi questo significa che c'è una ampia gamma di soggetti che sono entrati in questo mercato per cercare di fornire servizi specifici in diversi campi. Però andando ad analizzare il mercato, e questo ne abbiamo parlato, come possiamo analizzare un mercato, vediamo che ci sono però pochi operatori che detengono comunque la gran parte del valore complessivo generato, quindi la quota maggiore di fatto della domanda di mercato. Non è un caso che prima appunto ci è dato ad esempio il ruolo di Amazon rispetto ad altre piattaforme di acquisto, ma pensate anche ad altre piattaforme come più storiche, come anche eBay o similari. Quindi quello che si è posto in capo all'Unione Europea è cercare di capire e di analizzare come avvengono queste dinamiche concorrenziali, perché ci siamo detti nel corso delle video lezioni che un obiettivo del regolatore in tema di antitrust e concorrenza è far sì che sui mercati ci siano quelle condizioni strutturali che garantiscano al meglio la concorrenza, perché la competizione, sappiamo, porta a quei benefici in termini di efficienza allocativa, ma anche di quella riduzione dei prezzi che va a tutela dei consumatori, qualora chiaramente si parta da una situazione in cui ci sono extra profitti. Quindi quello che ha voluto fare l'Unione Europea è cercare di focalizzarci su questo aspetto e quindi definire anche una serie di elementi regolatori che potessero gestire questa situazione. Infatti, le grandi piattaforme sono emerse grazie ad alcune caratteristiche del settore. Sappiamo infatti che ci sono forti effetti di rete e sono oggi elementi strutturanti essenziali dell'attuale economia digitale. Quindi, noi sappiamo che quello che vi ho detto poco fa è vero perché abbiamo già conosciuto quali sono le caratteristiche economiche delle piattaforme digitali. Sono in particolar modo delle piattaforme che sono caratterizzate da forti effetti di rete. Quindi creare effetti di rete, quindi creare quella quota critica che consente poi di rendere profittevole, avviare e continuare una certa attività non è semplice, perché io so che un servizio mi vale in termini di mercato digitale, nel caso specifico, quando ho un numero di soggetti che è abbastanza elevato che mi entra a utilizzare questa piattaforma, perché se io sono l'unico che utilizza quella piattaforma non ne ho come consumatore i benefici legati al fatto che qualcun altro può usarla. Pensate ad esempio a un nuovo social network, è chiaro che è difficile poi competere con giganti come può essere Facebook, TikTok o Instagram, e quindi capirete che se non c'è un effetto di rete è difficile poi poter guadagnare quote di mercato e quindi essere competitivo. Per cui sono, diciamo, degli elementi che il regolatore deve tenere in considerazione, e questo in effetti è avvenuto a livello europeo. Quindi queste piattaforme poi sono anche in grado, come sappiamo, di tracciare e profilare in modo completo gli utenti. Quindi qui c'è un altro tema su cui sicuramente anche il regolatore ha posto l'attenzione, quindi il tema anche della privacy e come, diciamo, in qualche modo andare a proteggere poi le attività della vita quotidiana degli utilizzatori. Questo sicuramente è un tema molto rilevante, perché sappiamo bene come avviene il tema della profilatura degli utenti finali. Basti guardare quello che accade sui social network. Quando cercate, digitate alcune parole chiave, vi appaiono poi automaticamente anche sulle piattaforme social degli annunci pubblicitari che riguardano proprio quello che stavate cercando. Quindi chiaramente questo è un tema ulteriore su cui l'Unione Europea si è focalizzata. Comunque possiamo dire che alcune piattaforme hanno una posizione consolidata e duratura, spesso risultante dalla creazione di ecosistemi conglomerati attorno ai loro servizi di piattaforma di base, che rafforza le barriere all'ingresso già esistenti. Quindi, questo per dirvi in sostanza che effetti di rete, il fatto che a volte ci sono elevati switching costs per passare ad esempio da una piattaforma all'altra, il fatto quindi che l'esistenza di una piattaforma poi genera tutto un ecosistema di riferimento dal quale poi è difficile staccarsi per aggregarsi uno nuovo, fa sì che insomma ci siano delle condizioni
che riguardano la concorrenza che devono essere tenute in stretta considerazione dai policy makers, in questo caso chiaramente europei. Quindi facciamo un focus sull'UE. Le pratiche sleali e la mancanza di contendibilità creano inefficienze nel settore digitale, come prezzi più alti, qualità inferiore, minore scelta e minore innovazione. Questo chiaramente a scapito dei consumatori europei. Quindi quello che l'Unione Europea ha poi verificato andando a guardare, a studiare, perché ci sono stati diversi approfondimenti sul funzionamento e sulle caratteristiche dei mercati digitali, è che potrebbero esserci, date le condizioni che abbiamo visto prima, delle pratiche sleali o comunque una generale mancanza di contendibilità dei mercati, dove, ricordiamo, un mercato è contendibile quando ci sono basse barriere all'entrata e all'uscita del mercato, ossia quando io posso entrare nel mercato senza dover andare a effettuare investimenti rilevanti. Quindi che questo significa essere contendibili, ossia possibilità, cioè di accedere facilmente nel mercato. E, oltre agli investimenti, chiaramente la contendibilità è misurata anche rispetto alla regolazione, alla burocrazia di accesso a un mercato, insomma sono tanti i fattori che poi determinano la contendibilità, però sappiamo che in questi mercati ci possono essere presenza di pratiche sleali e poca contendibilità che chiaramente possono andare a creare tutta una serie di inefficienze che non sono desiderabili per i motivi che ci siamo detti poco fa. Quindi se ci sono posizioni dominanti su cui si svolgono abusi, sappiamo che potrebbero dunque configurarsi con prezzi più alti, quindi a scapito dei consumatori. Potrebbe ad esempio questo portare anche i soggetti che detengono un certo potere di mercato ad avere investimenti più limitati, quindi offrire servizi di qualità inferiore. Potrebbe esserci in caso anche di barriere all'ingresso del mercato o anche all'uscita piuttosto elevate, diciamo minore innovazione, quindi limitata innovazione e ricerca, quindi investimenti più limitati, e questo chiaramente è un tipo di situazione che mi va anche a svantaggio dei singoli consumatori. Quindi è importante per l'UE affrontare la questione anche alla luce della dimensione in realtà dell'economia digitale. Infatti noi abbiamo una stima che parla di una dimensione tra il 4,5% e il 15,5% del PIL a livello mondiale nell'anno 2019, con una tendenza in crescita. Quindi questo che significa? Che in effetti, perché questo dato? Perché il regolatore deve fare anche attenzione su che tipo di impronta regolatoria vuole dare al mercato, perché sappiamo che questo mercato pesa sull'economia, diciamo, a livello mondiale, e i dati chiaramente che vediamo in termini di, diciamo, di PIL sono i dati sicuramente molto, molto rilevanti, molto importanti, che ci danno idea di come peraltro questo trend sia in crescita e quindi proseguirà poi questa sua crescita rispetto al totale del PIL. Quindi è importante definire delle regole, ma queste regole devono essere definite in modo tale da non ostacolare questo processo di crescita. E poi chiaramente c'è anche il tema della rilevanza del ruolo delle piattaforme online nei mercati digitali, con le relative implicazioni sociali ed economiche. Quindi questo l'abbiamo in realtà già detto, perché è chiaro che oltre al servizio digitale di per sé, quello che va valutato è anche la dimensione e il numero delle piattaforme, dei mercati digitali, quindi per cercare anche di fare un'analisi regolatoria che sia quanto più corretta possibile. Vediamo ora i due aspetti sui quali l'Unione Europea ha concentrato la sua analisi. Quindi sono due gli aspetti di maggiore attenzione, in particolar modo il tema dei mercati poco contendibili e poi abbiamo il tema delle frequenti pratiche sleali. Quindi quello su cui l'UE si è concentrata andando a analizzare i mercati digitali sono due aspetti, come già in qualche modo avevamo anticipato nella discussione. Vedere il mercato, quindi perché si sono resi conto che spesso i mercati erano poco contendibili, con effetti negativi sulla concorrenza, e poi che c'erano anche frequenti casi di pratiche sleali. E come ci siamo detti durante le video lezioni, questi sono due tipi di comportamenti che vanno limitati, vanno evitati, nell'ottica chiaramente di promuovere sempre di più la concorrenza. Quindi nello specifico, analisi sul settore, hanno evidenziato tre fattispecie in particolar modo di questi comportamenti.
Innanzitutto, servizi di piattaforma multilaterali altamente concentrati, in cui di solito una o pochissime grandi piattaforme digitali stabiliscono le condizioni commerciali con una notevole autonomia. Quindi questo è il primo tipo di casistica che è stata rilevata da studi effettuati in ambito europeo. Quindi servizi di piattaforme multilaterali, quindi che sono molto concentrate e che hanno il potere, diciamo, di stabilire le condizioni commerciali, quindi rispetto ai concorrenti più piccoli. Quindi può essere il prezzo, possono essere ad esempio alcune condizioni legate anche a tutta la supply chain, servizi di spedizione. Insomma, sono una serie di un limitato numero di piattaforme multilaterali che diciamo, riescono ad agire nelle proprie strategie di prezzo, di produzione in maniera indipendente rispetto alle altre. E questo, come sapete, costituisce una posizione dominante e quello che bisogna vedere è che non ci siano delle situazioni di abuso. L'altro elemento, il secondo, è che poche grandi piattaforme digitali svolgono funzioni di punto di accesso per gli utenti commerciali verso i loro clienti e viceversa. Dunque, qui andiamo sempre a rimarcare questo aspetto, che queste piattaforme digitali sono poche quelle che effettivamente svolgono in grande numero diciamo, un rapporto tra utenti commerciali e clienti in maniera grande in termini di volume. Quindi abbiamo che di fatto le transazioni sulle piattaforme digitali sono per la gran parte concentrate in un numero limitato appunto di piattaforme digitali. E poi abbiamo che spesso queste grandi piattaforme digitali, che agiscono come gatekeeper, utilizzano il loro potere in modo improprio, adottando comportamenti sleali nei confronti degli utenti commerciali e dei clienti economicamente dipendenti. Dunque, questa è una prosecuzione di quello che ci siamo detti poco fa, quindi poche grandi piattaforme digitali che hanno potere, possono eventualmente far sì di legare a loro, quindi ai loro servizi, alle loro prestazioni, utenti commerciali o clienti che poi diventano economicamente dipendenti, evitando quindi che questi si possano poi spostare verso servizi offerti da piattaforme concorrenti. Quindi, se così è, poi si possono venire a creare l'applicazione di comportamenti sleali da un punto di vista della concorrenza. Vediamo ora su quali servizi si sono sviluppate le normative quindi più recenti. Tra i servizi di piattaforma di base figurano i servizi di intermediazione online, compresi ad esempio i mercati, i negozi di applicazione software e i servizi di intermediazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti o l'energia, motori di ricerca online, servizi di social network online. Quindi, cioè, vediamo che i primi tre aspetti, tre segmenti poi dei mercati delle piattaforme digitali su cui l'UE si è concentrata, dicevamo servizi di intermediazione, che sono chiaramente quelle piattaforme che mettono a sistema un determinato soggetto che offre e uno che invece domanda. Pensate, non so, alle piattaforme per i taxi, no? Per la prenotazione dei taxi o per la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente. Utilizzano quindi tutte queste piattaforme come intermediazione. Poi ci sono anche i motori di ricerca online, nonché anche i servizi di social network online che tutti chiaramente conosciamo e che sono ormai entrati di fatto a far parte della nostra vita di tutti i giorni, sia a livello privato ma sia in realtà anche a livello commerciale. Poi, oltre a questi tre primi servizi, l'UE si è concentrata anche nella normativa più recente sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, sui servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendente dal numero, sui sistemi operativi. E qui anche sono tre altri tipi di servizi che in realtà si sono diffusi in gran numero negli ultimi anni. Pensate anche alle piattaforme per la condivisione di video, ce ne sono diverse, anche se sappiamo che poi ce ne sono alcune, in particolar modo pensiamo a YouTube, che sono dominanti rispetto alle altre, insomma, e anche altri tipi di servizi che conosciamo nella vita di tutti i giorni. Si sono poi concentrati sui servizi cloud, che è un tipo di servizio che è entrato anche nella vita dei singoli utenti negli anni più recenti. Pensiamo ai servizi cloud, ad esempio, per scaricare i dati dei nostri telefoni mobili. Insomma, sono servizi che chiaramente consentono, cioè, di trasferire i dati da una memoria fisica a quella appunto cloud.
o anche i servizi di pubblicità, comprese le reti pubblicitarie, gli scambi di pubblicità e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, qualora siano collegati a uno o più degli altri servizi di piattaforma di base sopra menzionati. Quindi anche questi sono dei servizi che sono stati presi in considerazione in ambito europeo proprio perché hanno una rilevanza e una diffusione che va sempre più incrementandosi in tutti i contesti. Anche chiaramente i servizi di pubblicità fanno parte di tutto questo perché sono strettamente collegati anche alle attività che fanno le piattaforme, come abbiamo già avuto modo di precisare poco fa. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie, sono state individuate in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata? Quali servizi, di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati, dall'UE e perché? Passiamo ora al secondo argomento di questa videolezione. Il regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi faremo un focus specifico sul regolamento più recente che ha interessato i mercati digitali, che ha avuto un processo di formazione sicuramente abbastanza lungo, che è stato articolato, è stato diciamo, molto soppesato in ambito europeo, ma ha portato appunto a questo importante regolamento di cui ora vedremo assieme i contenuti. La disciplina europea sui mercati digitali è molto recente. Il percorso che si è concluso con il regolamento 2022-1925 del 14 settembre 2022. Quindi questo è, come dicevamo, un tipo di regolamento che ha avuto una articolazione temporale abbastanza complessa, proprio visto le caratteristiche specifiche e emergenti in continua evoluzione dei mercati digitali che si è concluso appunto con il regolamento 1925 del 2022. Quindi relativo a mercati equi e contentibili nel settore digitali e che modifica le direttive UE 2019-1937 e UE del 2020-1828. Quindi questo è il titolo del nostro regolamento che va, ripeto, anche a modificare le direttive che abbiamo già citato e che riguardavano anche il tema del digitale. Quindi questo è chiamato e noto come regolamento sui mercati digitali. Quindi ripetiamo. Il regolamento di riferimento ultimo è il 1925 del 2022, che va quindi a introdurre una disciplina specifica sui mercati digitali, tanto che è noto come regolamento sui mercati digitali e che va anche a modificare le due direttive che vi ho citato. Vediamo le principali finalità. Il regolamento disciplina i comportamenti dei cosiddetti gatekeepers, ossia delle piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell'accesso. Quindi il focus su cui ci si concentra sono appunto questi, i comportamenti dei gatekeepers, perché i comportamenti di questi soggetti, che sono appunto le piattaforme online di grandi dimensioni, possono dar vita ai comportamenti anticoncorrenziali di cui abbiamo visto. Quindi il focus è su questa, prevalentemente, quindi sul comportamento di questi soggetti. Quindi vediamo assieme chi sono i gatekeepers. Sono coloro che detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell'UE. Quindi, se possiamo dare una prima connotazione a questi gatekeepers, sono, ripeto, soggetti che occupano una posizione dominante sul mercato, hanno un impatto significativo sul mercato interno e poi chiaramente sono soggetti che riescono, proprio viste le loro caratteristiche, a operare in più stati diversi dell'Unione Europea. Sono anche soggetti che occupano una forte posizione di intermediazione, ossia collegano un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese. Dunque, i gatekeepers hanno anche questa caratteristica, sono soggetti che in maniera critica, in maniera rilevante, mettono a sistema soggetti che quindi offrono e soggetti quindi che invece vendono un determinato bene o servizio, quindi sostanzialmente le imprese. E sono anche soggetti che detengono o stanno per detenere una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo, ossia sono quelle
piattaforme che si sono talmente consolidate che si presume la loro posizione non cambierà da qui al prossimo futuro. Quindi, cioè, sono soggetti che complessivamente operano in maniera dominante sul mercato e quindi si caratterizzano per la presenza poi di una contendibilità di questo mercato molto limitata. Chiaramente nell'analisi che il regolamento fa rispetto ai mercati digitali mette in evidenza sicuramente che ci sono dei vantaggi per gli utenti a sviluppare questi tipi di mercati. Quindi il regolamento stesso ci dice che questi gatekeeper diciamo, hanno delle posizioni dominanti, però non dimentichiamoci dei vantaggi che gli utenti traggono dall'esistenza di questi gatekeepers. Gli utenti commerciali che dipendono dai gatekeeper per offrire i loro servizi nel mercato unico potranno operare in un contesto più equo e quindi questa è una delle finalità, ossia, e le piattaforme sono importanti per tutti i soggetti, però è importante anche che, e questo che vuole fare il regolamento, cercare di far sì che si comportino in modo tale che nel contesto europeo ci sia una situazione sicuramente equa dal punto di vista di chi offre e di chi poi domanda, diciamo, avvalendosi della piattaforma. Poi, che tipo di vantaggi ha in mente anche questo regolamento? Cioè che le imprese innovative e le start-up tecnologiche avranno nuove opportunità per competere e innovare nell'ambiente delle piattaforme online, senza dover rispettare condizioni inique che ne limitano lo sviluppo. Quindi, oltre a quello che ci siamo detti prima, mercato più equo in termini di servizi resi, ci poniamo dal punto di vista dell'innovazione. Quindi questo regolamento vuole far sì che i gatekeepers non rappresentino un ostacolo affinché imprese innovative, pensiamo insomma alle start-up, possano quindi entrare in questo mercato e sviluppare nuove opportunità di piattaforme online e quindi dare concorrenza e nuove opportunità di utilizzo a tutti i soggetti presenti nel mercato. Poi questo regolamento vuole anche che ha in mente anche il tema dei consumatori, infatti sulla base di quello che vuole il regolamento i consumatori disporranno di servizi più numerosi e migliori, della possibilità di cambiare più facilmente fornitore se lo desiderano e di un accesso diretto di servizi e di prezzi più equi. Quindi l'altro elemento che chiaramente ha in mente il regolatore è quella di dare sempre più servizi numerosi a tutti i consumatori, avere quindi prezzi equi e comunque un contesto in cui è più semplice scambiare piattaforma qualora appunto il consumatore trovi delle condizioni di acquisto o di vendita più vantaggiose in altre piattaforme. Poi i gatekeeper manterranno inalterata la possibilità di innovare e offrire nuovi servizi, ma senza comportamenti sleali. Quindi quello che si ha in mente è di sviluppare il mercato, chiaramente non andando a danneggiare il gatekeeper, che come sappiamo comunque può avere anche delle posizioni importanti per trainare innovazione, per trainare investimenti in ricerca, dando così dei benefici di spillover importanti anche sul resto del mercato. Quindi, ciò detto, vediamo adesso più nel dettaglio quali sono gli obblighi che sono in capo ai gatekeepers. Quindi obblighi, rendere i propri servizi interoperabili per i terzi, e questo è un aspetto sicuramente importante perché diciamo non ci devono essere cioè, dei vincoli di tipo tecnologico che vanno a escludere soggetti dal mercato. Quindi quello che è importante è che i servizi siano interoperabili anche per i terzi. Poi gli obblighi sono anche quelli di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma. Quindi questo è importante come obbligo per poter insomma, cercare anche di evitare delle posizioni informative, le cosiddette asimmetrie informative che possono avere, diciamo, portare degli svantaggi in termini di concorrenza. Poi fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma. Anche questo è un obbligo rilevante per la
abbiamo detto anche nel corso di questa video lezione, sul fatto che anche il tema della pubblicità è strettamente legato a quello dell'esistenza delle piattaforme digitali. Quindi è importante che, diciamo che ci siano tutte le informazioni necessarie per verificare i messaggi pubblicitari e la loro indipendenza anche rispetto alla piattaforma. E poi c'è anche consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma. Quindi chiaramente anche qui c'è un focus sul fatto che non ci devono essere quelle che poi abbiamo chiamato in questo corso cosiddette azioni di restrizioni verticali. Vediamo adesso i divieti che sono stati istituiti dal regolamento. Quindi poco fa abbiamo visto gli obblighi, vediamo adesso quali sono i principali divieti. Riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla piattaforma. Quindi cioè quello che bisogna cercare di fare è di non andare a danneggiare la possibilità di concorrenza in sostanza per altri soggetti che producono servizi analoghi in altre piattaforme. Impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma, quindi non ci deve essere quelli che poi abbiamo chiamato dei diritti di esclusiva o dei contratti specifici di questa natura, perché questo non favorirebbe chiaramente l'emergere anche di concorrenti. Poi c'è anche il divieto di impedire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati qualora lo desiderino. Quindi è importante che ci sia anche la possibilità per gli utenti di decidere di disinstallare e quindi di non utilizzare più quella piattaforma senza diciamo delle complicazioni in termini tecnologiche. E poi tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma senza previo consenso dei diretti interessati. Quindi questo è un ulteriore obbligo che riguarda anche in realtà la profilazione dell'utente e l'utilizzo dei dati chiaramente di comportamento poi degli utenti per fini diversi da quelli che sono stati legati alla piattaforma senza un previo consenso dei soggetti. Quindi questo ci fa capire come l'Unione Europea vuole cercare quindi di limitare eventuali comportamenti, ripeto, abusivi da parte dei gatekeepers a scapito dei concorrenti, ma anche in realtà a scapito dei consumatori che volessero o non utilizzare più quel tipo di piattaforma oppure rivolgersi a piattaforme concorrenti. Vediamo ora l'entrata in vigore di questo regolamento. Il regolamento è entrato in vigore a maggio del 2023. Seguiranno dei mesi di analisi e raccolta dati per identificare quali operatori potranno effettivamente essere classificati come gatekeepers. Quindi il passaggio successivo che c'è stato dopo maggio del 2023 è stato quello di andare a effettuare questo periodo di indagine proprio per avere la certezza, andando ad analizzare nel dettaglio il mercato, di classificare gli operatori esistenti tra gatekeepers e non gatekeepers, proprio per poi andare a verificare l'applicazione di quei divieti e quegli obblighi che abbiamo sinteticamente descritto in questo secondo argomento della video lezione. Siamo giunti al termine di questo secondo argomento, vediamo gli spunti di riflessione. Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrato in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Che cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa video lezione, vediamo assieme un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie sono stati individuati in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata?
Quali servizi di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati dall'UE? Perché? Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrata in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a visitare il nostro sito web. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.com.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto, ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno.

Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune vedete città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della twisting theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista dell'altro, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFast, per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale.
E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso. Questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo del controllo della concentrazione plasmatica di un farmaco. Vediamo subito quali sono gli argomenti di questa lezione. Parleremo del problema in generale e della modellistica e poi del problema di controllo, partendo dagli obiettivi fino alla definizione delle specifiche per il sistema di controllo. Poi passeremo alla progettazione del controllore, alla sintesi del controllore e alla sua realizzazione e simulazione. Iniziamo quindi con il primo argomento e parliamo del problema in generale e della modellistica. In questa prima fase dobbiamo cercare di capire che cosa vogliamo fare, con cosa abbiamo a che fare e come modellarlo in un linguaggio che sia manipolabile, quindi come definire un modello matematico. L'idea è quella di definire un trattamento terapeutico in modo tale che un certo farmaco abbia un buon effetto desiderato. E quindi arriviamo alla definizione del problema. L'obiettivo è quello di mantenere la concentrazione di un dato farmaco all'interno di una finestra terapeutica. Che vuol dire questo? Vuol dire che vogliamo mantenere la concentrazione di questo farmaco nel plasma sanguigno il più vicino possibile ad un valore target desiderato all'interno della finestra terapeutica, evitando livelli subterapeutici, inefficaci o tossici. Per la definizione del modello occorre immaginare, occorre capire fin da subito che è presente un ritardo in questa dinamica. È presente un ritardo perché tendenzialmente, nel momento in cui assumiamo un farmaco, l'effetto non è istantaneo, è ritardato. E questo ritardo è legato generalmente al tempo necessario affinché il farmaco, a seguito dell'assunzione, si dissolve nello stomaco e nell'intestino e viene assorbito attraverso le pareti intestinali fino a poi ad entrare effettivamente nel circolo sanguigno sistemico. Dal punto di vista degli obiettivi, quindi, adesso abbiamo capito che quello che vogliamo è mantenere la sua concentrazione nel plasma vicino a un riferimento, evitandone i livelli subterapeutici inefficaci o tossici. Ma che vuol dire questo in termini di specifiche di controllo? Beh, mantenere la concentrazione nel plasma sanguigno vicino a un riferimento vuol dire tendenzialmente che vogliamo risolvere un problema di asservimento, di regolazione asintotica e quindi di stabilizzazione asintotica. Il fatto che invece di voler evitare dei livelli subterapeutici inefficaci o tossici significa che vogliamo garantire, imporre dei requisiti per il nostro sistema di controllo in termini di performance, di prestazioni sul transitorio, sulla risposta transitoria. Passiamo quindi alla modellistica e cerchiamo di capire qual è un buon modello matematico che descriva questo processo, il processo che poi vogliamo controllare. L'obiettivo è quello di modellare, ai fini controllistici, la concentrazione di un farmaco nel plasma sanguigno dopo la sua somministrazione orale. Quindi l'uscita è la concentrazione del farmaco, l'ingresso invece è la velocità di somministrazione del farmaco, la sua rapidità. Beh, se questo è quello che definisce il modello della concentrazione del farmaco, capiamo subito che sulla base di quello che ci siamo appena detti, intercorre un certo ritardo tra quando il farmaco viene assunto e quando effettivamente entra in circolo. Ne vediamo un effetto sul sistema. E questo ritardo è definito in base a quello che è poi l'assorbimento e può essere modellato mediante un termine di questo tipo, che rappresenta proprio un ritardo temporale tra quando effettivamente l'ingresso viene applicato e quando viene applicato dall'esterno a quando poi questo viene effettivamente applicato sul controllore. Applichiamo un ingresso all'istante T, lo vediamo applicato nel controllore, ne vediamo il suo effetto dopo un certo tempo T grande. Effettivamente poi la dinamica che definisce il comportamento tra l'uscita e l'ingresso è una dinamica con memoria, è una dinamica che dipende dal passato. Perché? Perché tendenzialmente
possiamo modellarla in questo modo, come un sistema dinamico, in cui la parte dinamica, quindi questo polo, legata a questo polo meno P, è quella parte che è legata al tempo di eliminazione del farmaco, mentre questo termine KP è quella che è legata alla relazione tra la dose somministrata e il picco livello di concentrazione raggiunto. Quindi un buon modello per il nostro sistema, per il nostro processo, quello che vogliamo controllare, è proprio dato da questo oggetto qui, che possiamo quindi definire in termini di rappresentazioni con lo spazio di stato o in termini di funzioni di trasferimento. Ora, la funzione di trasferimento ha questo termine esponenziale che dipende dal ritardo in generale e quindi

non è una funzione razionale. Ai fini della progettazione noi abbiamo bisogno, vorremmo poter definire, progettare il nostro controllore sulla base di una funzione razionale. Quindi, come possiamo fare? Come possiamo semplificare il modello? Beh, per farlo approssimiamo il nostro processo originario, il nostro modello originale, diciamo.

le precedenti lezioni. Se facciamo questa approssimazione, che è valida finché il ritardo è abbastanza piccolo, allora questo oggetto qui, il nostro processo, chiamiamolo in questo modo, può essere approssimato da questo oggetto matematico, che ammette una funzione di, che è descritto da una funzione di trasferimento strettamente propria e razionale. In termini di spazio di stato, questo significa che stiamo approssimando l'effetto del ritardo con una componente dinamica di questo tipo, con stato xi e con uscita data da xi meno udt, che rappresenta in maniera approssimativa proprio l'ingresso ritardato di t grande. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione per quest' argomento. Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello, in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? O forse vi do un indizio, è più plausibile che questa sia data in maniera impulsiva, a intervalli regolari di tempo, ma non continuamente. Arriviamo quindi adesso al secondo argomento, il problema di controllo dagli obiettivi alle specifiche. Abbiamo definito adesso un modello che descrive il nostro processo, la concentrazione del farmaco, e che vogliamo poter utilizzare ai fini della sintesi, della progettazione. Prima di far questo, però, ovviamente dobbiamo tradurre i nostri desideri, i nostri obiettivi, in termini di specifiche formali sul sistema di controllo, in modo tale da poter capire qual è la migliore azione di intervento da poter implementare per soddisfare questi obiettivi e fare in modo che diventino effettivamente reali per il nostro sistema. Quindi, ricapitolando, gli obiettivi erano quelli di mantenere la concentrazione del farmaco nel plasma sanguigno vicino ad un riferimento, evitando livelli subterapeutici inefficaci o tossici. E abbiamo detto che questi richiedono necessariamente la risoluzione di specifiche in termini di regolazione asintotica, stabilizzazione asintotica e performance sul transitorio. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente vorremmo che l'uscita del nostro sistema, del nostro processo, converga asintoticamente ad un valore desiderato, costante in questo caso. Vogliamo che lo faccia con delle performance che evitino dei picchi, ad esempio, non desiderati, e vogliamo ovviamente che poi le dinamiche del nostro sistema rimangano limitate e quindi vogliamo garantire il corretto funzionamento del sistema quando lo stiamo controllando, delle dinamiche interne. A partire da questi, quindi, definiamo le specifiche da risolvere. Dato il nostro processo, vogliamo definire una legge di controllo a feedback tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile e che la concentrazione plasmatica, l'uscita quindi, tenda ad un valore costante dato. Vogliamo quindi tendenzialmente che il sistema sia di tipo 1. Ma oltre che avere la risposta a regime permanente desiderata in corrispondenza di un ingresso costante, quello che vogliamo è che effettivamente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%, quindi sia al di sotto di una certa soglia, e che il tempo di salita non sia superiore a 0,5 ore, e quindi a mezz'ora. Ora, perché stiamo imponendo anche delle specifiche sul transitorio? E perché parliamo proprio di sovraelongazione e tempo di salita? Beh, lo facciamo perché, se ci pensiamo un secondo, la sovraelongazione è legata alla tollerabilità del farmaco e al rischio di tossicità. In particolare, il tempo di salita, inoltre, è legato al tempo necessario per raggiungere una concentrazione terapeutica efficace in un tempo ragionevolmente breve.
Il tutto ovviamente senza causare.

fare un picco troppo rapido che potrebbe portare a effetti collaterali indesiderati, che sono quindi legati alla sovraelongazione. Quindi controllare, fissare bene delle specifiche in termini di sovraelongazione e tempo di salita è necessario dal punto di vista della sicurezza del paziente, della persona che assume il farmaco, per evitare intossicazione da farmaco. E soprattutto per garantire anche che, oltre questo, il farmaco abbia effetto in tempi rapidi, tanto più rapidi quanto necessario, ovviamente. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione di questo argomento. Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e l'effetto della somministrazione del farmaco. Arriviamo ora al prossimo argomento. Alla sintesi del controllore. Ora, abbiamo capito che vogliamo definire un controllore che renda il nostro sistema asintoticamente stabile e di tipo 1, con certe specifiche sul transitorio. Vogliamo garantire che siano soddisfatti i termini delle specifiche in termini di rapidità di risposta e di sovraelongazione, di scostamento massimo rispetto al valore a regime. E questo vogliamo farlo per garantire, da un punto di vista applicativo, da un punto di vista pratico, che il paziente che lo assume sia in sicurezza da avvelenamenti, intossicazioni, eccetera, e che il farmaco abbia effettivamente effetto in tempi rapidi. Come progettare quindi adesso la legge di controllo che soddisfi allo stesso tempo queste specifiche? È quello che stiamo per vedere. Allora, vogliamo quindi definire sulla base del nostro processo PDS, con funzione di trasferimento quella che abbiamo visto poc'anzi, una legge di controllo che chiamiamo RDS, tale che il sistema ad anello chiuso soddisfi le specifiche date. E in particolare che la concentrazione plasmatica tenda ad un valore costante. Vogliamo quindi che il sistema sia di tipo 1. Sappiamo che un sistema è di tipo 1 generalmente se la funzione di trasferimento ad anello aperto, quindi la funzione di trasferimento FDS per RDS, ha almeno un polo nell'origine. Ora, PDS di per sé non ha poli nell'origine, quindi il sistema, il processo di per sé non è di tipo 1. Che vuol dire questo? Vuol dire che va reso tale mediante l'azione del compensatore R. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel compensatore dobbiamo inserire necessariamente per soddisfare questa specifica un polo nell'origine e quindi un termine del tipo 1 su S. Fatto questo, quindi dobbiamo occuparci delle specifiche restanti e quindi quelle in termini di massima sovraelongazione e tempo di salita. Questo quindi è una prima bozza del controllore, diciamo. Vedete? Abbiamo dato al controllore questa forma, un fattore del tipo 1 su S e un termine R', una parte residua. Questo termine 1 su S è proprio quella parte lì che è necessaria, che ci serve a garantire la specifica sul regime permanente, a garantire che l'errore rispetto a un ingresso di riferimento costante sia nullo e che quindi, dato un livello desiderato di concentrazione del farmaco nel plasma, allora, asintoticamente, entro un certo tempo, ok? Effettivamente Y converga a questo. Converga a questo riferimento. Otteniamo quindi che, definito questo termine, fissato momentaneamente R' uguale all'identità, uguale a 1, allora la funzione di trasferimento del sistema ad anello aperto, ovvero da questo punto qui a questo punto qui, è proprio pari a questo oggetto, 1 su S per PDS. E vediamo subito che il sistema è effettivamente di tipo 1 e risponde quindi alla prima specifica. Ora, stiamo chiedendo che tendenzialmente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%. E indichiamo questa massima sovraelongazione con S star. E che il tempo di salita
sia non superiore alla mezz'ora.

Indichiamo quindi il tempo di salita con T con S. Ora, qualche considerazione per cercare di capire come tradurre queste specifiche in termini di risposta indiciale, quindi in termini di parametri sulla risposta indiciale, massima sovraallocazione e tempo di salita, in termini di parametri della risposta armonica e quindi in termini di modulo a risonanza e banda passante. Per quel che riguarda la prima corrispondenza, ricordiamo che la massima sovraelongazione è generalmente legata al modulo alla risonanza del sistema ad anello chiuso mediante questa relazione qui. 1 più S star, più quindi la massima sovraelongazione, è circa uguale a 0,85 m con R. Che vuol dire questo? Vuol dire che questi due parametri sono tra di loro direttamente proporzionali. All'aumentare del modulo a risonanza aumenta la sovraelongazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente sulla base di questa approssimazione, garantire che S star, la massima sovraelongazione, sia non superiore al 10% implica che il modulo a risonanza deve essere settato per il sistema ad anello chiuso come minore di 1,26. Per quel che riguarda invece il tempo di salita, ricordiamo che questo è legato invece alla banda passante del sistema ad anello chiuso. E quindi, mediante questa relazione qui, il prodotto tra T con S, il tempo di salita, e la banda passante, B3, è circa pari a 3. Che vuol dire questo? Vuol dire che questi due parametri sono tra di loro inversamente proporzionali. Ad un tempo di salita basso, se T con S è basso, B con 3 è alto. Quindi se un sistema risponde molto velocemente, allora la banda passante sarà molto alta. E viceversa, ovviamente. Sulla base di questa relazione qui, quindi, otteniamo che se il tempo di salita non deve essere superiore alla mezz'ora, allora la banda passante deve essere maggiore o uguale di 6. Fino a qui ci siamo. Queste però sono specifiche in termini di parametri del sistema ad anello chiuso. Mentre, come ben sapete, quello su cui noi vorremmo poter lavorare sono parametri per il sistema ad anello aperto, quindi sulla funzione di trasferimento ad anello aperto FDS, quella che che definisce il comportamento tra Y e l'errore, questo oggetto qui. Come facciamo allora? Beh, continuiamo. Siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo definito già la relazione che c'è tra i parametri della risposta indiciale e i parametri della risposta armonica. Cerchiamo come definire la relazione, cerchiamo quali sono i parametri della risposta armonica ad anello chiuso, qual è la relazione tra di questi, e parametri della risposta armonica ad anello aperto, quindi di FDS. Per farlo ricordiamo che il modulo alla risonanza M con R è legato al margine di fase. E ricordiamo inoltre che la banda passante è invece legata alla pulsazione di attraversamento. In particolare, attraverso l'ispezione dei diagrammi di Nichols, otteniamo che il modulo alla risonanza è minore di 1,26 se e solo se il margine di fase di FDS della funzione di trasferimento in catena diretta è superiore a questo valore qui, a 27 gradi, mφ star. Otteniamo poi, sempre mediante ispezione della carta di Nichols, che la specifica sulla banda passante del sistema ad anello chiuso è soddisfatta se ovviamente omega t è minore di b3. Quindi cerchiamo di capire come definire questa componente residua del controllore. E per farlo cerchiamo di lavorare sulla base dei diagrammi di Bode, quindi sulla base dei diagrammi della risposta armonica legata ad F di S e quindi F di J omega. E cerchiamo di capire qual è la migliore azione che possa garantire il soddisfacimento di queste due specifiche.
che sono legate strettamente al soddisfacimento delle specifiche originarie, in termini di tempo di salita e sovraelongazione, ancora una volta. Allora, se vediamo il comportamento del diagramma di Bode, vediamo che effettivamente il margine di fase, in questo caso, è strettamente negativo. Che cos'è il margine di fase? Beh, il margine di fase, ricordiamolo, non è altri che la distanza che c'è tra l'asse pi greco, ok, e il valore della fase nella pulsazione desiderata, ok? Quindi se questo è B3 e omega t la pulsazione di attraversamento è poco superiore, vediamo che in questo punto il margine di fase è negativo. Essendo questo negativo, ok, sarà necessaria un'azione che lo aumenti, che lo renda positivo e in particolare superiore a 27 gradi. Avremo quindi bisogno di un'azione anticipatrice che aumenti il valore della fase in prossimità della banda passante desiderata B3. Che succede poi? Una volta aumentato opportunamente il valore della fase e aver garantito che in corrispondenza della omega t desiderata, della pulsazione di attraversamento desiderata, questo sia positivo e superiore a 27 gradi, occorrerà introdurre un'ulteriore azione che renda questa pulsazione la pulsazione di attraversamento e che quindi abbassi o alzi effettivamente il diagramma del modulo fino a farlo intersecare in quel punto con l'asse 0. Per far questo, non avendo specifiche in termini di guadagno per il sistema, possiamo utilizzare direttamente un termine costante, come vedremo, che assegni la banda passante desiderata. Ora, tutto quello che vi dirò da ora vale in generale per questa scelta dei parametri, quindi k più uguale a 1, p uguale a 0.086 e t, ovvero il ritardo, pari a 0,05. Ma ovviamente tutto quanto vale in generale anche per altri valori, con opportune modifiche. Allora, abbiamo detto che ci focalizziamo innanzitutto sulla specifica sul margine di fase. Vogliamo che il margine di fase è positivo. Ora, mediante ispezione del diagramma di Bode originario, vediamo che se vogliamo che omega di t sia minore di 6, allora la fase di f della funzione di trasferimento ad anello aperto deve superare, in termini di compensazione anche, i 148 gradi. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente, sviluppando qualche calcolo, allora l'azione compensatrice in prossimità di omega t uguale a 6, più o meno, deve essere di almeno 47 gradi. Quindi il valore della fase di R' per omega vicino a 6 radianti, deve essere superiore a 47 gradi, in modo tale da garantire che il sistema, che la funzione di trasferimento F, abbia margine di fase almeno pari a 27 gradi. Per farlo, quindi, scegliamo una rete attenuatrice di questo tipo, una rete del tipo 1 più tau s diviso 1 più tau su m per s. E per farlo quindi cerchiamo di capire sulla base dei vari valori di m disponibili e dei vari range di frequenza disponibili, di pulsazione disponibili, qual è la migliore azione. In particolare focalizziamoci, abbiamo bisogno di un aumento di 47 gradi, quindi ci dobbiamo focalizzare a questo livello qui. E dobbiamo scegliere qual è l'azione migliore, quindi quella che garantisce il miglior incremento di fase. Ok? E tra queste, non essendoci altri particolari vincoli in questo caso, la migliore scelta, una possibile scelta, anche se non necessariamente la migliore, è data dalla curva parametrizzata ad m uguale a 16, quindi da questa curva. E da un valore normalizzato della pulsazione, dato da questo punto qui, che corrisponde a 4 radianti. Quindi

questo corrisponde a scegliere questa rete anticipatrice corrispondente a m uguale a 16 e a tau uguale a 2 terzi. Questa rete provoca quindi un incremento di fase superiore a quello desiderato, a quello necessario, ma comunque buono. Otteniamo quindi che questo è il diagramma di Bode corrispondente alla funzione di trasferimento in cui aggiungiamo a PDS e al termine 1 su S l'azione anticipatrice che abbiamo appena progettato. Vediamo quindi che adesso, vedete, qui siamo più o meno sul range intorno a 6 radianti. Questo è l'asse 180, siamo largamente sopra. Quindi adesso siamo in valori ammissibili del margine di fase. Quello che ci resta di fare ora è quello di assegnare la pulsazione di attraversamento e quindi anche la banda passante. Per farlo, vedete, il diagramma di Bode del modulo va alzato. Vedete, questo è l'asse 0. Va alzato in modo tale che la banda passante sia almeno pari a 6. Quindi per farlo, quello che facciamo è utilizzare un guadagno, un termine costante. Fissiamo quindi KC in modo tale da compensare questa parte negativa e assegnare omega t, scusate, assegnare banda passante 6 per il sistema controllato, che corrisponderà quindi ad assegnare una pulsazione d'attraversamento omega t pari all'incirca 4 radianti, come indicato qui nel grafico. Questo risulta in un termine costante pari a circa 6,3722. Ora, dobbiamo verificare che effettivamente il sistema così progettato, il controllore così progettato garantisca la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Per verificare questo, utilizziamo il criterio di Nyquist e applichiamo il criterio di Nyquist alla funzione di trasferimento ad anello aperto FDS. Questo che vedete riportato alla destra è proprio il diagramma di Nyquist, che vediamo fare 0 giri attorno al punto meno 1. Vedete, il punto meno 1 è qua all'incirca, è fuori dal diagramma. E effettivamente il diagramma non lo circonda mai, non fa mai dei cerchi chiusi al suo intorno, e questo è concorde con quanto ci aspettiamo. Perché? Perché effettivamente il criterio di Nyquist ci dice che il sistema ad anello chiuso a retroazione unitaria è asintoticamente stabile se e solo se il numero di giri che il diagramma di Nyquist fa in senso antiorario attorno al punto meno 1 è pari al numero di poli a parte reale positiva. In questo caso il nostro sistema è in catena aperta, quindi la funzione FDS non presenta poli a parte reale positiva, e quindi possiamo concludere che il sistema è asintoticamente stabile in questo caso. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo pari a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti un controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Quindi stiamo fissando il ritardo più alto, pari a una mezz'ora circa. E cerchiamo di definire un nuovo controllore sulla base delle stesse specifiche. Arriviamo quindi all'ultimo argomento e arriviamo quindi alla realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Adesso che abbiamo progettato il nostro controllore, quello che vogliamo è realizzarlo dal punto di vista fisico, definire qualcosa, un dispositivo che implementi in real time, in tempo reale, la legge di controllo che abbiamo progettato. E per fare questo, poi, sulla base di questo, anche vogliamo fare degli esperimenti a livello simulativo per verificare che effettivamente tutto quel che abbiamo detto dal punto di vista metodologico, che abbiamo concluso dal punto di vista metodologico, funzioni effettivamente nella pratica. E
e testarne poi la qualità.

e la bontà. La domanda quindi è: come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato? Questo è il nostro schema di controllo, quello che abbiamo utilizzato per la progettazione. Come passare da questo e dalla sintesi di R con S che abbiamo fatto finora a qualcosa che funzioni effettivamente in tempo reale e che sia simulativo di qualcosa che sia verosimile dal punto di vista applicativo della realtà. Ancora una volta vorrei stressare che serve quello che è necessario, che tutto quanto funzioni in tempo reale, che il controllore sia in grado di rispondere in tempo reale e dire al sistema in tempo reale come comportarsi. Per far questo occorre una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale. Abbiamo dato una realizzazione in termini di funzione di trasferimento. La realizzazione del sistema di controllo di dimensione 2 e quindi del legame ingresso-uscita, quindi del legame che c'è tra E, l'errore, e l'ingresso U. Per definire qualcosa che sia implementabile poi e applicabile in tempo reale, occorre definire una rappresentazione con lo spazio di stato e quindi a partire da questo nucleo, da questa funzione di trasferimento, risolvere un problema di realizzazione. Un problema di realizzazione in questo caso ammette sempre soluzione, ovviamente, e una possibile di queste è data da questa rappresentazione con lo spazio di stato, in cui XC è lo stato del controllore di dimensione 2, E è l'ingresso, l'errore, lo scostamento tra il riferimento e l'uscita, mentre U non è altri che l'uscita del controllore, che rappresenta l'ingresso di controllo del nostro processo. Procediamo quindi con l'implementazione, con la realizzazione di questa simulazione. Per farlo, ricordiamo che il controllore, come sempre del resto, è progettato sulla base di un modello semplificato, in cui abbiamo eliminato l'effetto del ritardo, anzi lo abbiamo approssimato con una componente dinamica. Nonostante questo, però, il controllore va poi applicato sul sistema reale, quello in cui effettivamente il ritardo c'è e non è approssimato da niente. Quindi, se vogliamo fare un'approssimazione, se vogliamo fare una simulazione, scusate, e qui dobbiamo mettere quell'oggettino lì, quel modello che descrive il sistema reale, quello fisico, allora non possiamo mettere il modello semplificato, dobbiamo mettere qualcosa che sia più verosimile, più realistico. E quindi che mettiamo? Mettiamo il modello che più si avvicina alla realtà. Quindi qui implementiamo il nostro controllore definito mediante una rappresentazione con lo spazio di stato, qui definiamo il modello invece completo, quello in cui effettivamente c'è il ritardo che agisce sull'ingresso del nostro sistema. Ovviamente questo controllore è progettato sulla base di un modello semplificato in cui questo oggettino qui, il ritardo, è approssimato. E che vuol dire questo? Vuol dire che necessariamente il soddisfacimento delle specifiche sarà garantito solo quando il ritardo è abbastanza piccolo, quando quindi l'approssimazione che abbiamo fatto di questo blocchino qui è abbastanza veritiera e continua a ben descrivere l'effetto di questo blocco. Vediamo quindi due simulazioni per testare la validità del controllore. Una prima simulazione in cui il riferimento è pari a 1. Vedete, stavamo chiedendo un certo tempo di salita con una massima sovraelongazione e la stabilità asintotica, la regolazione. Partiamo dalla specifica regime permanente. Beh, vediamo subito che effettivamente l'uscita, quindi la concentrazione, tende effettivamente al riferimento in maniera asintotica dopo un certo tempo. E nel farlo lo fa con un tempo di salita che è sotto soglia, vedete? Che è al massimo pari a 0,5 in questo caso. Buono. E con una sovraelongazione che è limitata, che è sotto al 10%. Con uno sforzo di controllo, buono. Aumentiamo ora il riferimento. Facciamo un'altra simulazione in cui il riferimento, la

concentrazione desiderata non è più 1, ma è 10, otteniamo un comportamento che è assolutamente specchiato, proporzionato. La pulsazione, la massima sovraellungazione è ancora le specifiche sulla massima sovraellungazione sono ancora soddisfatte e il tempo di salita è ancora contenuto. Ovviamente a discapito di uno sforzo di controllo maggiore, dato lo scostamento iniziale rispetto alla condizione desiderata al regime. E questo chiude questo argomento. Vediamo quindi ora quali sono gli spunti di riflessione. Si pensi alla figura portata in simulazione e alla funzione di ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? Facciamo quindi a conclusione un riepilogo degli spunti di riflessione. Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello e in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e l'effetto della somministrazione del farmaco. Sulla base dei parametri riportati, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo t uguale a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti il controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Si pensi alla figura riportata in simulazione e alla funzione in ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? E questo mi porta alla conclusione di questa lezione. Vi ringrazio e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, in particolare quello dell'insegnamento, per eventuali approfondimenti e materiale didattico. Grazie ancora.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho un'esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo appunto che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness, sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica, non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione, capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiata ed è cambiata anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti dei fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è l'inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione
interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati, quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Gaetano Salina, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata del corso Complex and Neural Network. Mi sono sempre occupato di argomenti inerenti all'intelligenza artificiale, alle reti neuronali e ai paradigmi computazionali. Introduciamo questa lezione. Il titolo è Intelligenza artificiale e fondamenti di Natural Language Processing, l'elaborazione del linguaggio naturale. In questa lezione daremo alcuni cenni di base. Gli argomenti della lezione sono intelligenza artificiale, modelli e paradigmi computazionali e il Natural Language Processing. Partiamo dal primo argomento, l'intelligenza artificiale. È sicuramente un argomento di molto interesse, molto attuale, ma è nato e i primi lavori sono stati fatti negli anni 50 del secolo scorso. Il problema di macchine che possano in qualche modo, vedremo nel seguito, specificheremo nel seguito più in dettaglio, pensare o avere attività a livello umano è sempre stato molto interessante. Negli anni 50 Turing propose questo test, C dialoga con A e con B, per via testuale. C è un giudice umano, se C non distingue il computer dalla persona, il test è superato. In tal caso possiamo definire A come un agente artificiale intelligente. Nel test di Turing un agente artificiale intelligente

se e solo se agisce come un essere umano. Il lavoro è stato uno dei primi lavori che si sono occupati dell'intelligenza artificiale e pubblicato negli anni 50, e Turing si chiede esplicitamente se una macchina può pensare. La risposta è in qualche modo diciamo ambigua, perché non si dà una risposta se una macchina è intelligente o meno. Se la macchina si comporta come un essere umano, allora può essere considerata intelligente. Della seconda trasferenza abbiamo la definizione dell'Unione Europea. L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Un sistema di intelligenza artificiale risolve problemi interagendo con l'ambiente in autonomia e analizzando la propria storia. Anche per l'Unione Europea, come per Turing, sembrare un essere umano rende un artefatto, un agente artificiale intelligente. Infatti, un agente artificiale è intelligente solo se agisce come un essere umano. Per l'Unione Europea il problema dell'intelligenza artificiale è molto significativo per tutti i problemi etici connessi al suo uso, di cui parleremo in seguito. Norvig e Russell negli anni 80 del secolo scorso tentarono una tassonomia. Pensare come esseri umani, e stiamo parlando di scienze cognitive, agire come esseri umani, test di Turing, pensare razionalmente, teoria del pensiero, e agire razionalmente, fare la cosa corretta. L'idea è classificare due modi diversi di operare, agire e pensare, e due classi, l'essere umano e l'essere razionale. Un essere umano sicuramente è un essere razionale, ma possiamo definire come essere razionale anche un artefatto, un agente artificiale in qualche modo. Agire come un essere umano, in questa categoria ricade il test di Turing e la definizione dell'Unione Europea. Pensare come un essere umano è un campo di ricerca tipico delle scienze cognitive, cioè si prende il cervello umano o il cervello biologico, le linee biologiche come sistema da studiare e si cercano di capire i meccanismi che portano alla formulazione del pensiero. Agire razionalmente come un essere razionale significa fare la cosa giusta in un quadro che non è etica in questo senso, ma in un quadro di regole ben precise. E diciamo la classe più interessante in cui ricadrà la definizione di essere intelligente che daremo in seguito è quello di pensare razionalmente. Cioè si cerca di capire quali sono le regole e la funzionalità di quello che consideriamo intelligente in un essere umano e utilizzarlo per addestrare una macchina. Quindi la definizione che si può dare, che dà Russell Norvig, è che gli agenti artificiali sono sistemi che ricevono informazione e compiono azioni. Un agente artificiale mappa, secondo una funzione ben definita, una sequenza di percezioni in una sequenza di azioni. Qui abbiamo schematicamente, l'agente riceve informazione tramite i sensori, i dati ricevuti vengono memorizzati, in memoria l'agente ha la funzione che deve usare, i dati e diciamo, le regole vengono processate e l'agente esegue una serie di azioni sull'ambiente stesso. Vista in un altro modo, agenti che ricevono informazioni e compiono azioni,

applicano una mappa F a una sequenza di percezioni e a una sequenza di azioni e diciamo in questo modo l'apprendimento e il funzionamento sono visti come compiti, come compiti computazionali. Cioè in realtà l'intelligenza sta nel definire questa funzione F che associa ad ogni sequenza in input un'azione ben precisa che la gente deve seguire in output. L'esempio, vedo il semaforo giallo, so che sta per diventare rosso, quando diventa rosso freno. Diciamo, questa è una tipica applicazione che mi associa una sequenza di percezioni a una sequenza di azioni. In questo modo l'agente intelligente, l'agente artificiale intelligente, è visto come un oggetto, una macchina, che applica e segue una funzione matematica. Diamo una tassonomia per l'AI. In generale nella letteratura si distingue fra l'AI debole, definita come un sistema che esegue singole attività specifiche, o l'AI forte, che definisce sistemi con un'intelligenza pari o superiore a quella umana. Il problema è di fatto che nella classe dell'intelligenza debole ormai abbiamo molte applicazioni, molte anche di uso quotidiano. Siri di Apple, Alexa, IBM Watson, i veicoli autonomi, ChatGPT. Mentre la classe dell'intelligenza forte, quella diciamo, che genera una certa preoccupazione a livello etico, è di fatto oggi vuota. Diciamo, non ci sono applicazioni né modelli né architetture che implementino un'intelligenza artificiale forte. Finora abbiamo parlato di intelligenza artificiale supponendo e contrapponendola a quella umana, ma il problema di fondo è sì, ma cos'è l'intelligenza? Cioè, la risposta operativa, pragmatica, è che l'intelligenza è la parte computazionale della capacità di raggiungere obiettivi. È intelligente un sistema che raggiunge determinati obiettivi o semplicemente che risolve dei rompicapi. Noi tutti elaboriamo informazione, quando attraversiamo la strada ci guardiamo intorno, guardiamo a destra, guardiamo a sinistra, osserviamo che ci sono, se ci sono o no delle macchine, la loro velocità, la loro distanza e in base a queste informazioni attraversiamo la strada. Molti di noi hanno la capacità di risolvere rompicapi più o meno complessi, eccetera, eccetera. Volendo tralasciare le problematiche legate alla coscienza e all'autocoscienza, che dal mio punto di vista sono al di là di essere a oggi problematiche scientifiche, ci concentreremo sul fatto che sia nell'intelligenza artificiale sia nell'intelligenza umana stiamo parlando di dei modelli ben precisi, che sono i modelli computazionali, che ci permettono di risolvere problemi. Detto ciò, dovreste essere in grado di poter rispondere a queste domande. Perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI, sistemi di intelligenza forte? Il test di Turing in che categoria cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Passiamo al secondo argomento, modelli e paradigmi computazionali.
Parleremo di concetti, algoritmi, sistemi che eseguano calcoli. Siamo naturalmente portati a

che viene usato per simulare dei sistemi complessi. I parametri del modello vengono regolati dal ricercatore per studiare diversi possibili risultati. Di fatto noi ci troviamo in una situazione mentre da una parte abbiamo dei dati che vogliamo analizzare, dall'altra abbiamo degli algoritmi che in qualche modo analizzano dati. Si potrebbe pensare che l'algoritmo può essere correlato direttamente a un dato, ma diciamo questo è un po' superficiale, perché i dati acquisiscono un significato semantico solo nell'ottica di un modello computazionale ben preciso. Facciamo un esempio: se io con un fotodiodo o un sensore, una telecamera, voglio rilevare della luce, dietro c'è un modello computazionale dell'interazione radiazione-materia ben preciso, che dà significato poi al numero, che è la quantità di luce che il mio sensore riceve e che viene letto. Essenzialmente i modelli computazionali vengono usati per estrarre della conoscenza dei sistemi fisici. Diciamo, è la dinamica tipica della scienza. In generale però possiamo distinguere due diverse classi. Ci sono discipline come la fisica, la chimica, parte la biologia, in cui le osservabili del sistema, cioè gli oggetti che determinano lo stato di un sistema sono ben conosciute, come sono abbastanza conosciuti le leggi di interazione fra gli osservabili. In fisica definiamo velocità e posizione e definendo anche le forze definiamo completamente, per esempio, la dinamica di un sistema meccanico. I modelli computazionali in questa situazione sono modelli che aiutano a risolvere sistemi complessi con interazioni non locali e non lineari. Cioè, come tipicamente accade, lì dove i nostri strumenti analitici non possono darci una risposta. Sappiamo tutti che studiare due corpi che si attraggono gravitazionalmente è abbastanza facile in via analitica. Il sistema a tre corpi, tre pianeti che si attraggono fra di loro può essere con una certa difficoltà, ma può essere risolto in via analitica. Un'interazione fra quattro pianeti non ha una soluzione analitica. Quindi se vogliamo studiare il moto di quattro più pianeti, siamo costretti a definire dei modelli computazionali che simulano l'interazione di questi quattro pianeti e fare lo studio con un computer. In questo caso gli algoritmi che vengono applicati sui dati per dare la soluzione al problema sono direttamente mutuati dalla teoria che io ho del sistema stesso. Siamo in situazioni in cui però c'è un'assenza di una descrizione teorica e l'unico approccio possibile è un approccio euristico per la definizione di osservabili interazioni. I modelli computazionali servono a estrarre conoscenza da un'elevata quantità di dati semanticamente diversi, big data. Questo è il caso della gran parte delle scienze. Pensate a tutte le scienze sociali, all'interazione sui media e sui social, alla psicologia, alla sociologia. Sono realtà dove si hanno una marea di dati. I dati sono, come vedremo, anche diversi fra di loro, sono tanti, e non si hanno modelli teorici di approccio al sistema stesso. Allora è chiaro che in quel caso la metodologia di lavoro è quella di definire

alcune ipotesi, provarle sperimentalmente, se le ipotesi non soddisfano, cambiarle e andare avanti. In questo caso è il procedimento euristico che definisce gli algoritmi, ma lo schema è del tutto capace di estrarre conoscenze. L'algoritmo, parleremo di algoritmi, è qualsiasi schema o procedimento matematico di calcolo, ma non solo. Un procedimento che è descrivibile con un numero finito di regole e che dà un risultato dopo un numero finito di operazioni. Un task computazionale è un compito computazionale che va eseguito mediante un sistema informatico digitale. Questo per esempio è un esempio di algoritmi. Il task è determinare se due stringhe di testo, S1 e S2, sono uguali o diverse. Un possibile algoritmo è di questo tipo. Leggo S1, leggo S2. Valuto la lunghezza di S1, valuto la lunghezza di S2. Se la lunghezza di S1 è diversa dalla lunghezza di S2, indipendentemente dal contenuto delle due parole, dalle lettere che formano le due parole, le due frasi, stringhe di testo, sono diverse. Questo è per definizione. Se non è così, if L1 diverso da L2, allora stampa S1 e S2 sono diverse. Altrimenti, sappiamo che le due parole sono lunghe uguali e confrontiamo lettera con lettera. In un ciclo for, fai da 1 alla fine della lettera, lunghezza dell'1, e confronta se la lettera 1 e 2 sono uguali. Se 1 e 2, la lettera 1 e 2 della prima e seconda parola sono diverse, posso dire che le parole sono diverse ed uscire dal programma. Se non esco, continuo fino alla fine. Se non sono uscito, alla fine, dopo aver analizzato tutte le parole, tutte le lettere delle due parole, sono sicuro che le due parole sono uguali. Questo è un semplicissimo algoritmo, scritto in un pseudolinguaggio, che mi permette di risolvere il task iniziale. Se però io vi faccio vedere questa figura e vi chiedo, dov'è l'ellisse colorata di giallo? Voi sapreste subito indicare il luogo. E la domanda successiva che vi posso fare è questo: quale algoritmo è stato eseguito dal vostro cervello? Cioè, il cervello umano nel definire un task computazionale ben preciso come questo, una serie di box con forme geometriche colorate di diverso colore, qui c'è l'ellisse gialla. Il mio modo di cercare la soluzione alla domanda, dare una risposta alla domanda, sicuramente è difficilmente assimilabile all'esecuzione di un algoritmo nella forma in cui lo abbiamo visto prima. C'è di più. Se mi chiedo come rispondono una macchina o un essere umano al seguente task computazionale, determinare se le seguenti due stringhe di testo sono uguali o diverse. Il caso A, nel caso A, le due stringhe, le due parole sono colore e felice. Nel caso B, la stringa S1 è oggi splende il sole, la stringa S2 è oggi splenda il sole. La E e la di splende e la E di sole sono state cambiate con una A. Allora, chiaramente, utilizzando l'algoritmo che abbiamo appena visto, una macchina dirà che S1 è diverso da S2 nel caso A, giustamente, ma anche che S1 è diverso da S2 nel caso B.
Un essere umano affermerà con sicurezza che essere 1 è diverso da essere 2 nel caso A e che nel caso B essere 1 è uguale a essere 2 a meno di qualche errore di battitura. Cioè, oltre a riconoscere che la frase è essenzialmente la stessa, è anche in grado di ipotizzare l'origine del fatto che non sono letteralmente, lettera per lettera, le stesse. E questo è un atteggiamento tipico della nostra capacità di ricordare o di analizzare. Sappiamo con una certa accuratezza valutare l'errore o la giustezza della nostra risposta. Quando ricordiamo un numero di telefono, sappiamo che se lo ricordiamo bene, sappiamo che probabilmente è giusto, ma o abbiamo la percezione che è completamente sbagliato. Questa valutazione del richiamo dell'informazione è dal punto di vista computazionale molto importante ed è molto difficile da formalizzare, come vedremo. Questo ci introduce, questo esempio ci introduce a parlare di computazione analogica. L'analog computing è un task computazionale eseguito con dispositivi fisici che pongono analogie tra quantità reali, fisiche, continue e qualche altro insieme di variabili. Fu per primo proposto negli anni 40 da John Shannon, il padre della teoria dell'informazione, come General Purpose Analog Computer, GPAC, che è essenzialmente, come l'approccio di Turing, un modello matematico di dispositivi analogici. L'idea di fondo è di definire quattro unità base. Un GPAC può essere visto come un circuito composto da primitive interconnesse dove gli input sono su funzioni di una variabile indipendente chiamata tempo. E il fatto che questa definizione di Shannon è stata estesa ad altri computer analogici o alle reti neuronali stesse. Qui vediamo lo schematico delle quattro unità. La moltiplicazione per una costante, l'integrazione, l'unità integratrice, l'addizione e la moltiplicazione. Dall'input all'output scorre il tempo. UV anticipa il prodotto UV. Costruire una macchina che fa computazione analogica significa mettere insieme queste quattro unità in un modo ben preciso. Questo, per esempio, è il modo con cui si risolve il pendolo fisico, cioè una massa appesa ad un filo lasciato oscillare in un fluido che è l'aria. Allora, sappiamo tutti che l'equazione del pendolo fisico è un'equazione alle derivate parziali del secondo ordine. Con un integratore dal secondo ordine passiamo al primo ordine e dal primo ordine passiamo all'ordine zero. Teta è l'angolo del pendolo. Questo è questo pezzo qua. Se poi lo moltiplico qui per GL, passo all'addizionatore e qui metto il termine di viscosità e chiudo tutto, vedete che questo circuito realizzato con componenti elettronici mi permette di studiare in real time il pendolo fisico mediante essenzialmente la proiezione su un oscilloscopio. Quindi nei calcolatori analogici degli anni 50, essenzialmente come si vede dalla foto, non esisteva un algoritmo che in un dato linguaggio produce un codice di programmazione che poi viene eseguito da una macchina digitale. Programmare un computer analogico significava cablare

i componenti base del calcolo con le opportune connessioni. Infatti, diciamo, questo era un pannello di controllo di un computer, del computer analogico, i tecnici cablavano queste connessioni ed si eseguiva il calcolo. Un altro esempio è di computazione analogica è il nostro cervello. L'approccio che tenta di emulare il comportamento del cervello va sotto il nome di neuromorphic computing. Sono processi di apprendimento, vogliamo studiare processi di apprendimento e di classificazione in tempo reale e biologicamente in via plausibile. L'hardware neuromorfo è definito come ogni dispositivo elettronico che imita le strutture biologiche del nostro sistema nervoso. E l'obiettivo è conferire capacità cognitiva a una macchina implementando modelli silicio modelli di neurone in silicio. Questo è un esempio di fisico. Questo schema è stato da noi realizzato all'Università di Tor Vergata una decina d'anni fa. Abbiamo un'immagine, la nostra retina prende l'immagine e in qualche modo la trasforma in modo tale da eliminare molte cose, il size, la rotazione, i colori e così via. Poi l'immagine viene passata alla corteccia inferotemporale, che è quella della sede del riconoscimento dei volti, e diciamo, il processo, se so chi è la ragazza nell'immagine viene associata a un minimo, in un senso molto pittorico, della funzione energia del sistema. Questo minimo viene associata con una rete win-take-all ad un nome e io in tempo reale riesco ad associare alla foto vista il nome della persona stessa. Questo processo che il cervello umano esegue in via molto efficiente e in maniera del tutto naturale, risolto con un approccio algoritmo, richiede tempo e una potenza di calcolo molto elevata. Il nostro cervello riesce a farlo in pochi decimi di secondo. Generalmente il meccanismo di apprendimento è di questo tipo. Io vedo molte volte una persona, so che la conosco, ma non ho un nome associato. Se vengo presentato a quella persona, un'altra parte del mio cervello associa al minimo creato dal fatto che ho visto quella persona molte volte un nome. E in questo modo posso associare volti e nomi. Come spunti di riflessione, la domanda è come si programma un computer analogico? E la seconda, qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale? Siamo arrivati all'ultima parte della lezione, parleremo di Natural Language Processing, che in italiano sta per elaborazione del linguaggio naturale. Allora, chiaramente il linguaggio naturale è quello parlato dagli esseri umani, diciamo. Con NPL si vuole identificare, identifichiamo l'insieme di idee, tecniche e algoritmi che definiscono agenti artificiali in grado di comprendere ed elaborare costrutti linguistici. È chiaro che diciamo, nel linguaggio naturale gli esseri umani scambiano informazioni, idee, sentimenti e tutto. Ed sono in grado, tramite istruzione testuale, di eseguire

un gran numero di compiti. Quindi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, studiare sistemi artificiali, delle macchine che elaborano il linguaggio naturale, siano in grado di rispondere a un essere umano in maniera sensata, vedi test di Turing, è un qualcosa che è stato oggetto di ricerca per molto tempo. Fra l'altro è un argomento abbastanza diciamo di moda oggi con il successo di ChatGPT la qualità con cui ChatGPT elabora e risponde in un testo ben articolato. L'NPL di fatto è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. È chiaro che il linguaggio è storicamente studiato dalla linguistica e negli ultimi tempi dalla linguistica computazionale. Nel momento in cui la linguistica si è dotata di un approccio computazionale, c'è un grosso interesse di computer science a sviluppare algoritmi sempre più performanti per lo studio delle strutture linguistiche. E poi chiaramente c'è tutto il campo dell'intelligenza artificiale che abbiamo definito brevemente nella prima parte di questa lezione. L'incrocio fra le tre discipline è proprio quello che passa per elaborazione del linguaggio naturale, Natural Language Processing. Quindi diciamo in qualche modo è il punto d'incrocio fra la linguistica tradizionale, la computer science e l'intelligenza artificiale. Nel linguaggio naturale abbiamo tre livelli distinti. Il livello sintattico, correttezza grammaticale della frase. Stefania sono prima di cordata non è una frase sintatticamente corretta. Anche se non si perde il concetto, che è il secondo livello, livello semantico, significato della frase. Stefania tira la via è sicuramente una frase semanticamente e sintatticamente corretta. Semanticamente significa che in una cordata è la prima, che poi corrisponderebbe a Stefania è prima di cordata. È chiaro che la equivalenza semantica di queste due frasi c'è solo dove c'è un'esperienza di alpinismo, perché sennò è un po' difficile capire il fatto che le due frasi sono uguali. Mentre ci possono essere, nella lingua lo sappiamo benissimo, delle frasi sintatticamente perfette, ma che non hanno nessun senso. Il gatto travalica la costituzionalità. Questa frase è sintatticamente ben costruita, però non ha nessun significato semantico. Il tavolo, come dire, va oltre l'illuminazione. Cioè, è chiaro che ci sono delle frasi che hanno un senso sintattico, ma nessun significato semantico. Sembrerebbe finita, ma c'è un terzo livello, che è il livello pragmatico, che è quello più difficile anche dagli esseri umani da valutare, perché una frase va definita in un contesto non testuale. Ho caldo. Ho caldo può significare diverse cose a seconda del contesto. È estate, siamo a casa. Ho caldo può significare accendi il condizionatore, rivolto a un'altra persona, oppure sono a letto un po' malato, ho caldo può significare ho qualche linea di frase, ho qualche linea di febbre. E,
E questo, diciamo, è l'aspetto più complesso nel caso in cui si parla di macchine intelligenti. Le difficoltà nel natural language processing sono diverse a seconda del livello. A livello sintattico abbiamo l'ambiguità sintattica, frasi con più di un possibile significato a causa della struttura grammaticale. La disambiguazione della frase, identificare il significato corretto di una frase ambigua basandosi sul contesto. La variabilità linguistica, diversità nelle strutture linguistiche fra le lingue e anche all'interno della stessa lingua. A livello semantico abbiamo l'ambiguità semantica, parole o frasi che possono avere più significati, rendendo difficile la comprensione. L'analogia e la metafora, l'uso di analogie e metafore può creare sfide nell'interpretazione del significato. E la polisemia, parole che hanno significati multipli, rendendo difficile la loro interpretazione senza contesto. Ad esempio, se voi provate a interagire con ChatGPT e vi esprimete con analogie e delle metafore, vedete subito che ChatGPT, nonostante sia sorprendente in altre situazioni, non è in grado di risolvere quasi tutte, di rispondere in maniera sensata a quasi tutte le vostre osservazioni. Diciamo, perché l'aspetto è anche nella polisemia, perché queste sono le cose più difficili da insegnare a un essere umano, pensiamo a una macchina. A livello pragmatico abbiamo diversi aspetti come difficoltà, presupposizioni e implicature, significati impliciti che richiedono conoscenze extralinguistiche per essere comprese. Un'esperienza di vita vissuta, la conoscenza del contesto, la comprensione del significato dipende spesso dal contesto della comunicazione. Come abbiamo visto prima, la stessa frase «ho caldo» assume significato diverso nel caso in cui sono in estate o nel caso in cui sono malato. Potrebbe anche darsi che sono malato e ho caldo e solo perché, non perché ho febbre, ma perché fa caldo. Quindi, diciamo, la conoscenza del contesto è essenziale per la definizione del significato di una frase. E poi c'è l'ambiguità pragmatica. Ambiguità che si basa sul contesto e sull'intenzione del parlante, anziché sulla struttura sintattica e semantica. Cioè è tutto quello che in un linguaggio mediante testo, in una comunicazione mediante testo, viene trasmesso in maniera non verbale. E questo è un altro aspetto non banale della problematica. Di applicazioni NPL ne abbiamo moltissime oggi. Riconoscimento vocale, ormai abbiamo delle macchine che sono in grado di convertire il parlato in una stringa di testo senza troppi errori, l'etichettatura delle parti del discorso, cioè dare un'etichetta alle parole, per esempio in questo caso riso che viene indicato come verbo in ho riso molto e come sostantivo ho mangiato del riso, e questo poi permette alla macchina di risolvere tutte

quelle difficoltà poi che abbiamo visto, la disambiguazione del senso delle parole, distinguere il significato del verbo realizzare in realizzare un sogno, raggiungere rispetto alla realizzare l'accaduto, comprendere, il riconoscimento dell'entità dominante, name identity recognition. Nem identifica Kentucky come luogo e Fred come nome di un uomo. La risoluzione di coriferimento, identificare se e quando due parole si riferiscono alla stessa entità. L'analisi dei sentimenti, tentare di estrarre qualità soggettive, atteggiamenti, emozioni, sarcasmo dal testo. Due parole su questo tipo di analisi. Questo è sicuramente un approccio molto interessante e molto difficile. Cioè l'analisi del sentimento in italiano, ma non rende l'idea della parola inglese, è importante per capire per esempio come evolvono, leggendo delle informazioni testuali come i tweet, i post, le opinioni nei social media, o come si polarizzano le opinioni nei social media. Quindi questo aspetto è sicuramente interessante e importante. La generazione del linguaggio naturale, mettere informazioni strutturate in un linguaggio umano. E queste sono le applicazioni oggi in atto. Il campo di per sé è in rapida evoluzione con le reti neuronali generative come ChatGPT e non solo. E la possibilità di interazione uomo-macchina, sia via testuale sia via verbale, diventa via via sempre più importante e possibile. I limiti sono lì dove la semantica di un discorso o di un testo è troppo legata a delle forme di astrazione. Come dico sempre, ChatGPT è sicuramente utilissima per mangiare in cinese in Cina, quindi tradurre il menù dal cinese all'italiano. Vedo più difficile un'applicazione efficace di quelle metodologie nel tradurre Dante dall'italiano arcaico in inglese. Si dice sempre che le poesie devono essere tradotte da poeti, e secondo me questo rimane vero, perché in alcune strutture linguistiche, come una poesia o un romanzo, molte volte le parole trasmettono significati che vanno al di là della struttura banale, sintattica e semantica del testo stesso. Come spunto di riflessione, una domanda è il natural language processing. Nel natural language processing, le problematiche inerenti al livello pragmatico sono del tutto trascurabili? E la seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico? Siamo al riepilogo degli spunti di riflessione proposti durante tutta la lezione. Per il primo argomento, l'intelligenza artificiale, la prima domanda era perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI o di intelligenza artificiale forte. E la seconda, il test di Turing, in che classe cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Nella parte inerente ai paradigmi computazionali, la prima domanda è come si programma un computer analogico. La seconda è qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale.
Nell'ultima parte, quella inerente all'elaborazione del linguaggio naturale, la prima domanda è: nell'elaborazione del linguaggio naturale le problematiche inerenti al livello programmatico sono del tutto trascurabili?

variabili. La seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico. Con questo finiamo la lezione, ricordandovi che referenze, testi e tutti gli strumenti utili associati a questa lezione saranno disponibili nella parte relativa al corso nel sito web dell'Ateneo.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo il tema La cultura del montaggio, il cinema delle avanguardie. E lo faremo secondo questa scansione di temi. La cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Il montaggio grafico del film sperimentale. Il montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Il montaggio intellettuale dell'avanguardia sovietica. Vediamo dunque il primo argomento, la cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Entriamo dunque nel vivo del rapporto tra le forme del montaggio e la riflessione artistica e intellettuale, tanto che possiamo parlare di una vera e propria cultura del montaggio e vedremo in quale accezione possiamo parlare di cultura del montaggio, perché al centro del nostro interesse è il cosiddetto cinema delle avanguardie, cioè quel complesso di movimenti cinematografici che nell'Europa degli anni 20 e 30 cercarono strade alternative alla produzione internazionale dominante e alle principali convenzioni rappresentative del film commerciale. Abbiamo visto come nel cinema delle origini c'è stata una graduale transizione da un cinema delle attrazioni mostrative a un cinema dell'integrazione narrativa, o per usare le categorie di Bartsch, dai modi di rappresentazione primitivi ai modi di rappresentazione istituzionale. Ebbene, queste categorie hanno entrambe una unica evoluzione, cioè quella di portare al cinema hollywoodiano classico, che diviene egemone sia a livello di rappresentazione delle forme, del montaggio, sia proprio a livello commerciale all'incirca negli anni 20, alla fine degli anni 20, inizio degli anni 20. Ebbene, in parallelo a questa graduale affermazione del cinema hollywoodiano classico, hanno queste avanguardie cinematografiche che portano avanti il loro discorso alternativo, quando non proprio oppositivo, al cinema dominante, al cinema che sta prendendo sempre più piede, diventando la forma di standardizzazione a livello internazionale e universale. E appunto l'emergere di questi movimenti cinematografici alternativi trova sostegno e alimento nella coeva produzione artistica e nella riflessione teorica dell'universo visuale del periodo, perché cos'è interessante? Che non solo questi movimenti cinematografici collegano, diciamo, al pensiero delle avanguardie artistiche, il dadaismo, il surrealismo, l'astrattismo, lo vedremo, ma alcuni esponenti di spicco di questi movimenti cinematografici partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale sulla cultura visuale, sull'estetica visiva, per portare il cinema ad avere uno statuto di arte. E quindi partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale su questi aspetti. E in questo dibattito

in questa riflessione intellettuale, diventa centrale la riflessione sul montaggio inteso come mezzo specifico del cinema capace di elevarlo a livello delle altre forme d'arte. E non per caso ho voluto parlare di cultura del montaggio anche nel titolo di questa lezione, riprendendo qui un'espressione di questo teorico dell'arte e filosofo francese, Georges Didier Huberman, che in una serie di suoi studi della metà degli anni 90, gli anni 90 del Novecento, ricordate, sono importanti per la cultura visuale perché sono gli anni del pictorial turn, così come ci racconta Mitchell, così come ci dice Mitchell. Bene, proprio in quegli anni Didier Huberman fa una serie di studi che poi confluiscono in una serie di volumi. Questo è il primo volume di questa serie, L'Oeil de l'Histoire, l'occhio della storia, quando le immagini prendono posizione. Ebbene, Didier Huberman ci racconta, ci fa capire come ci siano le coordinate di un vasto movimento intellettuale che fa della cultura del montaggio il suo centro nevralgico, il suo centro di interesse negli anni, appunto, negli anni 20 e 30. Cioè un'intera generazione di artisti, di registi, ma anche di intellettuali e teorici che fanno del montaggio di immagini uno strumento culturale di analisi del mondo. E naturalmente è una tradizione che annovera veramente intellettuali di varia cultura. Ci sono storici dell'arte come Avi Warburg, ci sono fotografi come Arthur Zander, ma anche scrittori come Bertolt Brecht o filosofi come Walter Benjamin. Ebbene, ognuno di loro usa il montaggio di immagini come fondamentale strumento euristico e di analisi per interpretare il mondo. Didier Huberman porta alcuni esempi, ad esempio Bertolt Brecht, che ho appena nominato, attraverso questa sua opera, il Kriegsbefehl, tradotto poi in italiano con ABC della guerra, è una sorta di sillabario per immagini della Germania, dal riarmo alla sconfitta del nazismo, e si compone di immagini tratte dai giornali e di epigrammi poetici. Cioè, cosa fa Bertolt Brecht? Sono gli anni in cui Brecht è in esilio e quindi cerca di riguardare alla sua storia personale, ma alla storia della Germania, attraverso questa nuova forma di comprensione della storia del suo paese, utilizzando un vero e proprio nuovo genere letterario, perché lui la chiama poesia foto-epigrammatica, e quindi attraverso i ritagli di giornale mette sotto ad ogni ritaglio di giornale, come vedete dalle immagini, dei versi in poesia epigrammatica, evidentemente riferendosi agli epigrammi greci. E costruisce dunque un nuovo ordine di senso degli eventi della storia attraverso questa nuova forma di comprensione del mondo. Qualcosa di simile, ma anche un po' di diverso, fa anche Avi Warburg, questo storico dell'arte importante che ho già nominato, nel suo Atlante Mnemosyne, che compone intorno agli anni, nella metà degli anni 20. E questo cos'è? Un atlante figurativo composto da una serie di tavole costituite da montaggi fotografici che assemblano riproduzioni di opere di epoche diverse. Cos'è qui il fatto interessante? Il fatto interessante è che Warburg mette insieme, ad esempio, delle immagini della cultura rinascimentale, quindi opere d'arte, antichi manoscritti, carte da gioco, insieme a assemblandoli con immagini reperti archeologici dell'arte greca e romana, o ancora con immagini della testimonianza della cultura del XX secolo, quindi ritagli di giornale, di nuovo, francobolli, immagini pubblicitarie. E l'interessante di questa operazione è che c'è una giustapposizione di immagini senza

ricercare una logica lineare, eterologica e cronologica, lavora sulla tensione dialettica tra le immagini, sugli accostamenti anacronistici che queste immagini provocano nel lettore, quindi invitano il lettore a una interpretazione aperta della storia dell'umanità, accostando immagini di epoche diverse. Come dire, non c'è un solo modo di comprendere la storia. E questo si rifà anche, noi lo possiamo vedere anche nell'ottica di oggi con gli studi media archeologici, no? Che fanno esattamente questo tipo di operazioni. Naturalmente il cinema in questa cultura del montaggio gioca un ruolo davvero importante. Walter Benjamin, filosofo che ho già nominato, è veramente una figura importante per la cultura visuale, ma in generale per gli studi sul cinema e non solo sul cinema, sulla cultura di massa. Lui sosteneva che il cinema per l'umanità ha una funzione esplosiva, nel senso che grazie al cinema per la prima volta l'uomo è in grado di smontare il mondo per come lo conosce e ricostruirlo, rimontarlo secondo una logica nuova, secondo logiche nuove che non sono presenti nella realtà. Quindi capite come il montaggio, la cultura del montaggio divenga una forma di conoscenza del mondo, una forma di conoscenza alternativa alla logica del linguaggio testuale, e diventa anche una forma, direi, di analisi culturale del mondo, ma anche di denuncia politica. Pensate a Bertolt Brecht, il suo lavoro su questa poesia fotoepigrammatica è anche sicuramente una presa di posizione politica verso il mondo. Non a caso Didi Huberman parla di quando le immagini prendono posizione. Quindi capite come tutti questi movimenti siano accomunati dalla considerazione che i tratti fondamentali di una cultura, della cultura del mondo, si danno in termini visivi e che sia possibile interpretarli, coglierli attraverso l'espediente del montaggio di immagini, con il montaggio di immagini, appunto. Possiamo dunque già porci una domanda al termine di questo primo argomento. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Vediamo ora questo secondo argomento, il montaggio grafico del film sperimentale. E a questo punto entriamo proprio nelle intersezioni tra le avanguardie artistiche e le avanguardie cinematografiche. Nel cinema sperimentale degli anni 20 e 30 rientrano diversi movimenti cinematografici correlati alle avanguardie artistiche. E vediamo subito questo estratto di questo cortometraggio molto famoso di Buñuel e Dalí, espressione del cinema surrealista.

Beh, avete visto, questo è il celebre, celeberrimo prologo manifesto di tutta un'avanguardia cinematografica, in questo caso appunto del cinema surrealista, con questo, direi, accostamento grafico tra immagini, violento, molto violento, un'associazione evidentemente grafica. Avete visto le nuvole che tagliano la luna piena, vengono accostate al rasoio di Buñuel, perché è lo stesso Buñuel che interpreta questo film, che taglia l'occhio della protagonista. Associazione quindi grafica tra lama e nuvole e tra la luna e l'occhio. È chiaro che qui si vuole dire allo spettatore di, come dire, interpretare la realtà in modo completamente diverso.

di fare un taglio dell'occhio, della propria visione del mondo. Quindi già qui abbiamo un primo punto importante, cioè gli esponenti del cinema sperimentale imperniano la loro concezione dell'arte cinematografica nell'associazione di tipo grafico tra inquadrature, lo abbiamo appena visto, vale a dire su accostamenti di immagine che instaurino dei rapporti di natura grafica, di forme, di volume, di superficie, anche di colore, al di là della specifica natura degli elementi rappresentati. Siamo dunque in presenza di una nuova estetica che si muove in modo alternativo, in modo oppositivo ai meccanismi di produzione di senso legati al montaggio continuo del cinema hollywoodiano. Ma questa riflessione che Buñuel insieme a Dalí fanno sull'occhio e la visione, invitando a un taglio, una frattura, no, del modo di vedere la realtà, si inserisce anche qui, ed è qui che noi interessa particolarmente, in una più ampia riflessione intellettuale che coinvolge di nuovo fotografi, artisti, antropologi, tutta tesa a criticare la critica dell'oculocentrismo e del tradizionale paradigma epistemologico fondato sulla pietra angolare del soggetto umano che domina la conoscenza del mondo e sul mondo per mezzo del nobile senso della vista. Martin Jay, altro importante studioso della cultura visuale che abbiamo già più volte nominato, parla di una denigration of vision, no? Un movimento intellettuale, lui si riferisce in particolare alla Francia del XX, ai movimenti intellettuali della Francia del XX secolo, ma insomma possiamo allargare questa particolare curvatura dei movimenti intellettuali anche ad altre aree europee. E ad esempio pensiamo allo psicanalista Jacques Lacan che ha esplicitamente teorizzato in quegli anni una schisi, una separazione tra l'occhio e lo sguardo. Ma cosa significa? Significa che porre l'attenzione solo sull'occhio e sulla percezione visiva come l'unico senso in grado di fornire una conoscenza del mondo e un dominio sul mondo è limitante, e ce l'hanno detto anche Buñuel e Dalí, appunto con il cortometraggio che abbiamo visto. Significa quindi che non dobbiamo concentrarci solo sullo sguardo dell'uomo sul mondo, ma anche sullo sguardo del mondo, delle cose sull'uomo. Già un pittore post-impressionista come Cézanne, ad esempio, diceva, riferendosi alla sua pittura, che quando lui disegna, dipinge un paesaggio, è il paesaggio che si riflette, che si umanizza, che si pensa in lui. Naturalmente qui è tutta una concezione filosofica in cui no, non possiamo entrare, ma a noi interessa in questo particolare frangente il fatto che, come vedete, la riflessione dei movimenti cinematografici sia collegata a questo vasto movimento intellettuale di riflessione sulla cultura visuale. E andando proprio oltre Buñuel e Dalí, quindi al cinema surrealista, possiamo vedere come questo cinema sperimentale, possiamo farci rientrare anche il cinema astratto e il cinema dadaista, tutti accomunati da questa centralità del montaggio inteso come montaggio grafico, dall'idea di appunto un cinema non narrativo, dall'opposizione anche, come dire, al montaggio classico hollywoodiano anche in termini di emancipazione dalle logiche sia del racconto ma anche dalle logiche commerciali. Perché il cinema addivenisse ad uno statuto d'arte, c'era necessità che si staccasse dalle logiche del commercio, dell'industria. Questi film certamente non puntavano a vendere, a chiamare spettatori. Vediamo un esempio di cinema astratto, vediamo questo film di Walter Ruttmann e poi lo commentiamo.

Beh, come vedete, questo cinema abbandona deliberatamente la rappresentazione della realtà. Quello che interessa è la resa non figurativa di colori, forme, linee.

cerca un rapporto stretto con il ritmo sonoro. Questa cosa della ritmicità sonora delle immagini tornerà anche in altre avanguardie cinematografiche dell'epoca. Diverso è invece il caso del cinema dadaista. I dadaisti si muovono prevalentemente in uno orizzonte rappresentativo, anche se non abbandonano del tutto o completamente l'astrazione. E naturalmente i dadaisti sono, vediamo nel cinema dadaista quella che è il movimento avanguardista in generale del dadaismo, cioè questa critica alla cultura e ai valori dei primi anni del Novecento, quei valori che hanno portato al conflitto bellico, quindi alla Prima Guerra Mondiale. Come sapete, i dadaisti vogliono dare scandalo, no? Pensano all'arte come anche incentrandosi sui metodi della casualità delle cose da mettere in primo piano o immagini anche prive di senso. Fondono tra loro più linguaggi artistici, sono interessati all'inconscio, sono interessati alla follia, pensano in generale l'arte come rivoluzione e capite come queste sperimentazioni sul montaggio siano particolarmente congeniali ad un movimento come questo. E vediamo appunto questo film di Fernand Léger e Dudley Murphy, questo Ballet Mécanique, film del 1924. Anche qui possiamo vedere come il montaggio grafico sia dominante, perché noi vediamo questa ragazza sull'altalena che oscilla e subito dopo, ecco qua il montaggio grafico, vediamo questa palla metallica che oscilla. Anche qui si prospetta una forma di conoscenza visiva del mondo, no? Il montaggio è usato come strumento euristico e analitico per interpretare il mondo. In questo specifico caso, come potete vedere, si recuperano anche delle tensioni astrattiste, no? Lo vedete proprio dalle immagini che stiamo vedendo, ma qui qual è la cosa importante, no? Cos'è il messaggio del ballet? È un balletto meccanico, quindi una commistione di cinema, danza, musica. Qui a ballare sono gli oggetti industriali, le palle metalliche, i dischi, le sfere. C'è quindi una riflessione anche sull'accostamento grafico tra materiale organico e materiale inorganico, tra uomo e macchina, che è un altro dei grandi temi che attraversano le avanguardie artistiche e evidentemente cinematografiche di questa temperie culturale. E a questo punto possiamo prendere qualche spunto di riflessione anche su questa parte. Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Veniamo al montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Esploriamo dunque questa nuova avanguardia cinematografica, l'impressionismo francese, anche detto Première Vague, no? In correlazione a quella che poi sarà la Nouvelle Vague degli anni 50 e 60. Ci sarà molto utile approfondire questa avanguardia perché i suoi esponenti partecipano da protagonisti a quella riflessione intellettuale a cui alludevo all'inizio e soprattutto anche alla definizione proprio del termine cultura visuale. Louis Deluc, Jean Epstein, Marcel Herbier o Abel Gance uniscono tutti la riflessione intellettuale alla pratica registica. Ovviamente il ritmo è parola chiave di questo movimento cinematografico. Il cinema, come la musica, è pensata dagli impressionisti come arte nel tempo, come organizzazione appunto del ritmo. Quindi per loro le immagini devono essere un'autentica orchestrazione di immagini, cioè così come nella musica sono i suoni per l'occhio, nel cinema devono essere le immagini.
per l'occhio, scusate, i suoni per l'orecchio, ovviamente, devono essere le immagini per l'occhio.

Anche in questo caso entriamo in medias res e vediamo questo film di Jean Epstein, che questo molto noto, Cor Fidel del 1923. Bene, qui possiamo vedere come la protagonista impassibile, sono le inquadrature che riprendono la protagonista impassibile davanti al corteggiamento del suo spasimante. Sono alternate alle frenetiche riprese che ci mostrano il parco dei divertimenti dove sta avvenendo questo corteggiamento. Bene, qui in questo caso Epstein usa un ritmo volutamente irregolare tra le inquadrature, che assume evidentemente valenze metaforiche per esprimere lo stato d'animo della protagonista. Alle immagini della donna, appunto, seguono queste frenetiche immagini di ciò che è l'ambiente a lei circostante, e quindi in questo caso è la differente durata delle inquadrature ad assumere un ruolo di significare il sentimento di estraneità della donna rispetto all'ambiente e alle avances dell'uomo. Quindi in questo caso è la lunghezza e la staticità contrapposta alla brevità e alla frenesia delle altre immagini. Ecco che capiamo subito come per gli esponenti del cinema impressionista lavorino sulla durata delle inquadrature in modo espressivo, cioè la durata delle inquadrature è un parametro stabilito evidentemente in sede di montaggio che può essere raffinatamente calibrato per dare un particolare ritmo ad una sequenza. E lo vediamo ancor meglio in questo film di Abel Gance del 1923, anche questo, e qui vediamo e poi commentiamo.

Ecco qua, avete visto come in questo caso Gonz usi un ritmo crescente di inquadrature sempre più brevi man mano che sale la tensione drammatica della sequenza che porta fino al deragliamento del treno. Quello che qui è interessante è che queste sette inquadrature, se poi andate a rivedere questo video, sono sette inquadrature ricorrenti che vengono accorciate sempre di più man mano che ci si avvicina alla tensione finale del deragliamento del treno. Quindi qui è una ricerca di un ritmo visivo che è anche una rapidità della visione. E avete anche notato sicuramente come Gonz usi anche, sia in ricerca di quella consonanza tra immagini e musica. In quegli anni Gonz è uno degli intellettuali che più dedica tempo di riflessione proprio al tema del rapporto tra cinema e immagini, proprio alla ricerca del ritmo visivo, come già vi avevo detto in relazione al cinema astratto. Ma non vi è solo appunto Gonz che pensa e riflette sull'analogia tra il cinema e la musica, ma anche un altro protagonista che abbiamo appena citato di questa avanguardia cinematografica dell'impressionismo, che è particolarmente interessante per noi perché è uno dei primi intellettuali che negli anni 40, quindi circa una ventina d'anni dopo dalla sua esperienza, dalle sue prime esperienze registiche, è il primo che usa proprio il termine culture visuelle, cultura visuale, cioè il cinema, e lo fa naturalmente in relazione al rapporto, allo studio del cinema. Il cinema per lui è una macchina dotata di una propria intelligenza, di una propria capacità di ripensare la realtà secondo la prospettiva della propria identità tecnica. In questo volume del 1946, L'intelligence d'une machine, ci dice proprio che il cinema ha cambiato la nostra visione della realtà. Quindi il cinema interviene nel clima mentale di un'epoca, trasforma la nostra memoria, la nostra capacità di immaginazione. E quindi sono i picture che intervengono sulle image, cioè sulle immagini mentali che ognuno di noi ha del mondo, perché presenta per la prima volta un mondo dinamico, fluido, instabile, in costante trasformazione. E come dire, il cinema riesce a far penetrare il movimento e il ritmo delle cose. Ecco che torna il ritmo, che poi è quella cosa che aveva fatto anche lui nel suo cinema. Quindi invita l'uomo, il cinema, a ripensare il mondo considerandolo come realtà dinamica, mobile, caratterizzata da una instabilità di tutti i punti di riferimento. Quindi cinema non solo come movimento fisico, ma anche come movimento psichico. Ecco la differenza anche tra picture e image. Il movimento delle emozioni, cioè se il linguaggio scritto, la sintassi della logica, del linguaggio scritto, ci portava verso una certa comprensione del mondo, il cinema ne sostituisce un'altra fondata, dice Epstein, su immagini sature di emozioni. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi? Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? A questo punto entriamo nell'ultimo movimento avanguardista che analizziamo, il montaggio intellettuale dell'avanguardia sovietica. E qui ci rispingiamo proprio, diciamo, nel cuore nel cuore stesso della riflessione sul montaggio e su quella cultura del montaggio, così come la intende Didi Huberman. Perché non c'è dubbio che siano stati i cineasti sovietici e gli intellettuali sovietici a portare, come dire, le riflessioni più interessanti sul montaggio, inteso come tensione dialettica, come esplorazione del mondo attraverso il montaggio, capace di portare l'umanità a prendere posizione sul mondo attraverso le immagini. Per i registi dell'avanguardia sovietica il montaggio è la base portante
dell'arte cinematografica, è l'essenza stessa del cinema, è lo specifico del cinema. Qui vedete in ordine Kuleshov, Pudovkin, Dzigaviertov e Eisenstein. Bene, tutti loro pensano al montaggio non solo come il movimento tecnico autonomo per fare film, ma proprio anche il principio sostanziale dell'organizzazione semantica ed espressiva del cinema. E in particolare Dzigaviertov, noto per il suo occhio meccanico, no? Questo cinepresa intesa come kinogla, come cineocchio. E che significa? Significa che il cinema ha un occhio finalmente svincolato dalle limitazioni della visione umana, cioè è capace di dischiudere grazie alla sua ottica disincarnata, cioè fuori dal corpo, inediti ambiti della realtà. Cioè un cinema che grazie proprio al procedimento del montaggio è capace di penetrare in profondità nel campo del visibile e di rendere visibile l'invisibile, di rendere manifesto ciò che è nascosto, di rendere evidente ciò che è mascherato. Naturalmente anche in Dzigaviertov c'è un obiettivo politico, perché la sua cineanalisi, come la chiamava, del mondo visibile, deve portare verso una cineverità, e la sua cineverità è un'interpretazione in chiave comunista, evidentemente, della realtà. Ma è certamente Sergei Eisenstein ad andare più a fondo di tutti in questa riflessione. Suo è certamente il contributo più rilevante, non solo sul piano registico, ma anche sul piano intellettuale, e anche lui naturalmente lo dobbiamo inserire nella temperie culturale del suo tempo, e quindi è fortemente influenzato dal materialismo dialettico di Engels, che in quegli anni, come sapete, è diventato uno dei cardini dell'ideologia ufficiale sovietica. Ebbene, Eisenstein riteneva che la tensione accumulata dalla collisione tra energie antitetiche e contraddittorie poteva innescare

quel bisogno di sintesi che avrebbe stimolato l'attività cognitiva dello spettatore, producendo una vera e propria dinamizzazione intellettuale. Ecco perché si parla di montaggio intellettuale. Avete sentito come ricorrano proprio i termini del materialismo dialettico di Engels, cioè questa collisione, questo conflitto tra idee antitetiche deve portare lo spettatore a comprendere meglio il mondo. E questa collisione tra conflitto tra idee antitetiche e immagini antitetiche è già presente nel primo lungometraggio di Eisenstein, questo film del 1925, forse meno conosciuto rispetto ad altri film molto conosciuti e molto citati di Eisenstein, pensiamo a Ottobre. O di 2 anni dopo, del 27, o alla corazzata Potëmkin, film che tutti voi sicuramente avete quantomeno sentito perché sono nell'immaginario collettivo. Ebbene, questo film è interessante perché intanto anche questo mette al centro, come tutti i film di questa avanguardia, temi della rivoluzione. In questo caso ci riferiamo a un episodio del 1912 nel quale un'intera fabbrica abbandona il lavoro e quindi ecco perché lo sciopero, dopo che a causa di una protesta per il suicidio di un operaio che era stato ingiustamente accusato. Bene, il film quindi mette al centro un conflitto, appunto, un conflitto tra operai e la polizia zarista che inscena una brutale repressione. E qui cos'è l'interessante per capire il montaggio intellettuale, il montaggio conflittuale, il montaggio come pugno di immagini di Eisenstein? L'espediente che Eisenstein usa per raccontarci questa brutale repressione. L'espediente che usa, come vedete, come avete visto ecco, in quest'altra inquadratura, è un inserto extradiegetico. Quindi non fa parte della storia della repressione, ma parla di tutt'altro in funzione commentativa. È l'istanza narrante che utilizza questo inserto extradiegetico per mostrando alternativamente le due azioni per significare qualcosa che non è insito nelle immagini prese separatamente, cioè la strage degli scioperanti da un lato, insieme alla macellazione del toro, portano evidentemente a un significato diverso. Suggerisce allo spettatore che la polizia zarista ha operato come una macellazione, come un macellaio, la macellazione di un toro. Ecco che l'inserto extradiegetico. In questo caso, attraverso l'uso del montaggio in questa forma intellettuale, funziona come una sorta di metafora cinematografica. E quindi qui è già pienamente dispiegata quella idea del montaggio conflittuale di immagini a cui ho alluso fino adesso, ma anche a quell'idea così, come dire, connaturata al pensiero marxista che occorresse insegnare all'operaio a pensare dialetticamente e Eisenstein glielo fa vedere attraverso un metodo concreto di pensiero dialettico, attraverso il montaggio delle immagini. Ecco perché, di nuovo, cultura delle immagini come forma di conoscenza del mondo, come forma di tecnica intellettuale per prendere posizione sul mondo. Sono ovviamente tematiche che Eisenstein poi, come dicevo, non solo ci fa vedere nella pratica registica, ma anche teorizza a livello intellettuale. Uno dei suoi saggi più famosi è Il principio cinematografico e l'ideogramma, nel quale per la prima volta mette a paragone il montaggio e la scrittura ideografica. Perché questo paragone? Perché evidentemente Eisenstein interessa come nella scrittura ideografica il senso di una serie di segni trascende quello di ciascuno di essi, no? Pensiamo ad esempio nella scrittura ideogrammatica a come viene reso il verbo piangere. Nella scrittura ideografica si ricorre al segno occhio
e al segno acqua

insieme vogliono significare piangere. Tutto questo spiega, credo, bene l'idea del montaggio intellettuale, cioè che ha una sua natura concettuale, cioè la possibilità di suggerire astrazioni a partire da inquadrature concrete. E ecco il montaggio come scontro, cioè dallo scontro di inquadrature nasce un senso complessivo non compreso nelle inquadrature prese singolarmente, perché in sé irrappresentabile, ma da queste in qualche modo richiamato. Di nuovo, la macellazione del toro e la repressione della folla, prese singolarmente significano una determinata cosa, insieme significano una cosa del tutto diversa, la repressione zarista come una macellazione di un toro, che è qualcosa in sé irrappresentabile se non in questa forma di accostamento di immagini, di inquadratura. Ecco in quale modo per Eisenstein il montaggio diviene un fondamentale strumento di analisi culturale, di analisi euristica del mondo, un modo di disporre le immagini al fine di prendere anche una posizione politica sul mondo. Vediamo dunque gli spunti di riflessione. Cosa intende Ziga Vierthof per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? A questo punto, siamo giunti al termine, possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi? Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? Cosa intende Ziga Vierthof per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? Bene, siamo giunti al termine. Vi ricordo che è possibile vedere i materiali di approfondimento per questa lezione nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008,

0: when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
5: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo

Il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, io sono il professor Fabrizio Piras, sono uno psicologo, ho un dottorato di ricerca in neuroscienze cognitive e da oltre 20 anni, mi occupo di capire quali sono le relazioni tra, danni cerebrali e, funzioni cognitive, non soltanto dal punto di vista, della valutazione, ma anche dal punto di vista della riabilitazione. Il titolo di questa lezione è L'anamnesi neuropsicologica ed il colloquio clinico. Parleremo di aspetti generali dell'esame neuropsicologico, della raccolta anamnestica, insomma di tutte quelle informazioni che ci possono essere utili nella condotta dell'esame neuropsicologico per la valutazione dei disturbi cognitivi di pazienti con danni cerebrali. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono un'introduzione alla neuropsicologia cognitiva, quindi inquadreremo dal punto di vista teorico e storico la nascita della neuropsicologia cognitiva, che è la disciplina che sta alla base della valutazione e della riabilitazione dei disturbi cognitivi in pazienti con cerebrolesione. Parleremo di quali sono i metodi in neuropsicologia cognitiva, cioè di tutte quelle metodologie che ci servono per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Parleremo della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di tutte quelle variabili che possono avere un'influenza sul modo di condurre un esame, per valutare i deficit cognitivi di un paziente. Dell'anamnesi, cioè di tutta la raccolta dei dati che ci possono essere utili per capire, in maniera più dettagliata possibile, quali sono le disfunzioni, del paziente. E parleremo del colloquio clinico, cioè di come condurre il colloquio con il paziente, con i familiari, come restituire le informazioni che abbiamo valutato durante il colloquio e via dicendo. Bene, partiamo dalla introduzione alla neuropsicologia cognitiva. Che cos'è la neuropsicologia cognitiva? La neuropsicologia è la disciplina che studia la relazione tra danni cerebrali e funzioni cognitive superiori, come abbiamo detto, cioè capire quali sono le relazioni tra il funzionamento di certe aree cerebrali ed il comportamento, umano. Qual è lo scopo della neuropsicologia? È quello di descrivere e definire i disordini conseguenti alla lesione cerebrale e indicare i percorsi diagnostici e i trattamenti terapeutici e riabilitativi. Quindi già da qui è evidente questo doppio scopo, cioè quello di capire quali sono i danni cognitivi di un paziente con cerebrolesione acquisita per programmare un intervento riabilitativo lì dove ovviamente fosse richiesto e fosse possibile. La neuropsicologia è di base una disciplina sperimentale. Cioè, partendo dalla condizione patologica, si traggono inferenze sulla funzione normale. Quindi, quando noi studiamo un paziente che ha un danno cerebrale e mostra un danno funzionale o cognitivo, noi possiamo trarre delle informazioni sul normale cervello, sul normale funzionamento del cervello. Cioè, se quell'area cerebrale è danneggiata a seguito di un evento che può essere, per esempio, cerebrovascolare, e quel danno produce quel certo tipo di comportamento, vuol dire che quell'area del cervello molto probabilmente è impiegata in quella funzione cognitiva che noi stiamo indagando. Vengono quindi ipotizzati dei modelli del funzionamento cognitivo che possono aiutare la comprensione e la gestione delle condizioni cliniche.

Quindi noi ipotizziamo attraverso i dati patologici un modello di funzionamento normale e questo ci guida poi nella comprensione, nella gestione di pazienti che hanno danni cerebrali. Bene, facciamo un piccolo excursus storico sulla nascita della neuropsicologia e della neuropsicologia cognitiva. Il primo step è quello, diciamo, a cavallo del 600, con la prima volta in cui si parla di neuroscienza cognitiva, e cioè la scienza che si occupa del rapporto tra cervello e comportamento. Cioè nasce nel 600 l'idea che esiste questo rapporto appunto tra quell'organo cerebrale e il comportamento. Successivamente, a cavallo tra il 700 e l'800, la frenologia e la plasticità neurale, cioè nasce la frenologia, cioè l'idea che la forma del cranio potesse dare indicazioni su alcune propensioni, alcune capacità innate della persona, ma anche il concetto di plasticità neurale, e cioè l'idea che il cervello non è un sistema fisso, ma è un sistema plastico, appunto, cioè che può cambiare sia attraverso l'esperienza che attraverso la pratica, ma anche in funzione della riorganizzazione dopo un danno cerebrale. Questo noi ormai oggi lo sappiamo con certezza: un danno cerebrale provoca appunto la perdita di aree o di neuroni specifici all'interno del cervello, ma anche la riorganizzazione delle aree circostanti o delle aree omologhe, diciamo nell'emisfero non danneggiato, che tentano di cooperare per limitare il danno nella maniera più funzionale possibile. Altro step fondamentale, molto importante, è quello nella seconda metà dell'Ottocento, grazie a due autori che sono Paul Pierre Broca e Otto Wernicke, i quali intuiscono le basi neurali del linguaggio umano, cioè attraverso lo studio di singoli pazienti che presentavano dei danni cerebrali, questi due autori hanno iniziato a ipotizzare che il linguaggio umano potesse avere una rappresentazione cerebrale molto specifica. È molto storicamente molto importante il primo caso descritto da Broca, cioè il caso di un paziente che aveva perso l'utilizzo del linguaggio spontaneo, il cui unico prodotto era quello di dire tan tan tan tan, e Broca aveva ipotizzato che questo paziente avesse avuto un danno cerebrovascolare. Alla morte di questo paziente, l'esame autoptico condotto da Paul Pierre Broca in persona aveva rivelato infatti che questo paziente aveva un danno diciamo in un'area del cervello, cioè un'area frontale molto specifica, che poi da lì in poi si chiamerà area di Broca, nel piede della terza circonvoluzione frontale. Che da lì in poi si è ipotizzato, e questo è vero ancora oggi, essere la base del linguaggio orale, della produzione orale del linguaggio. Nel caso di Wernicke, invece, abbiamo la descrizione di pazienti che a seguito di danni un pochino più posteriori nelle aree temporali o temporoparietali, in quelle che oggi ancora oggi viene definita area di Wernicke, questi pazienti mostravano, a seguito di questo danno, una incapacità, una ridotta capacità a comprendere il linguaggio orale. Quindi queste due funzioni completamente separate sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista neuroanatomico, mentre le aree più frontali servono a produrre il linguaggio, quelle più posteriori, temporoparietali, servono invece a comprenderlo. Queste cose sono state descritte, diciamo, nella seconda metà del 1800 e sono vere ancora oggi. Successivamente i diagrammisti iniziano lo studio di casi singoli e la descrizione del danno funzionale. Attraverso lo studio appunto di singoli pazienti si inizia a pensare al danno funzionale, quindi al funzionamento attraverso diagrammi, da qui il nome diagrammisti, funzionamento normale delle funzioni cognitive e quindi la descrizione di quello che viene definito appunto il danno funzionale, cioè un danno specifico ad una funzione cognitiva. Nasce in questo momento anche l'associazione forte tra la sede del danno cerebrale e il relativo disturbo cognitivo, quindi l'associazione tra appunto il malfunzionamento di una certa area cerebrale e come risultato quello, il deficit
in una specifica

funzione cognitiva. Successivamente, però, i modelli riduzionisti, anche dei diagrammisti, vengono messi in crisi dalla scarsa possibilità di definire la lesione cerebrale. Dobbiamo pensare che stiamo parlando di un'epoca storica in cui le moderne tecniche di indagine, anche di neuroimmagini, non erano disponibili, quindi capire con precisione quale fosse la sede neuroanatomica del danno cerebrale non sempre era possibile, anzi non lo era quasi mai, per cui questa scarsa possibilità di definire con precisione la lesione cerebrale mette in crisi questi modelli riduzionisti. I modelli contemporanei, invece, prevedono lo studio di gruppi di pazienti, mentre appunto in epoche precedenti si prediligeva lo studio di casi singoli, quindi di pazienti singoli che a seguito di una lesione cerebrale mostravano un deficit cognitivo, successivamente viene data invece più importanza allo studio di gruppi di pazienti. Questi gruppi di pazienti possono essere costruiti sulla base di un comune danno cerebrale, quindi in un'area simile, oppure di un comune disturbo cognitivo. Quindi possono essere creati gruppi sulla base della sede del danno cerebrale o sulla base della tipologia di disturbo cognitivo. Successivamente si sviluppano i modelli connessionistici che ambiscono a fornire un modello generale ed astratto dell'architettura computazionale del cervello. Questo accade grosso modo negli anni 70 del Novecento, ovviamente, anche grazie allo sviluppo dei calcolatori, quelli che noi oggi chiamiamo i computer. E in effetti i modelli connessionistici prendono spunto dal funzionamento dei computer, dei sistemi di elaborazione sintetica, per sviluppare modelli generali e astratti dell'architettura computazionale, cioè di elaborazione delle informazioni del cervello. Quindi il cervello viene visto come un computer che elabora informazioni di input fornisce delle risposte in output. Quindi questa metafora molto forte tra il cervello e il computer. Proprio dopo gli anni 70 nasce la neuropsicologia cognitiva, quindi il sistema cognitivo funziona, secondo la neuropsicologia cognitiva, su una base modulare. Qui introduciamo questo concetto che sarà molto importante, cioè il concetto di modulo. E in effetti ogni sistema complesso è costituito da sottocomponenti, moduli appunto, che sono indipendenti tra di loro. Ora sviluppiamo un pochino più nel dettaglio il concetto di modulo perché è davvero molto importante. Quindi il sistema cognitivo, che ovviamente è un sistema complesso, può essere tradotto come il funzionamento di componenti, moduli appunto, componenti singole che sono tra di loro indipendenti. Che cos'è un modulo? È un meccanismo computazionale innato, autonomo, cioè indipendente da altre componenti, che opera su rappresentazioni specifiche, associato ad una struttura neurale localizzata, che è automatico nel funzionamento, veloce, isolato, cioè poco influenzato da altre strutture. Quindi per ricapitolare, questi sistemi, il sistema cognitivo o sottosistemi cognitivi può essere rappresentato attraverso la cooperazione, il funzionamento cooperativo di singoli moduli che abbiamo detto appunto essere veloci, innati, automatici e isolati e indipendenti, questo è molto importante, indipendenti tra di loro. In effetti ogni singolo modulo può essere selettivamente compromesso da, ad esempio, un danno cerebrale senza che questa compromissione possa influenzare il comportamento degli altri moduli. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione possiamo chiedere qual è lo scopo della neuropsicologia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i metodi in neuropsicologia cognitiva. Abbiamo detto che la neuropsicologia cognitiva è una scienza sperimentale e quindi ha bisogno di metodi specifici per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Ovviamente i metodi si sono evoluti nell'arco storico

in maniera diciamo funzionale e secondaria anche allo sviluppo tecnologico, ovviamente. Vedremo più nel dettaglio a che cosa mi riferisco. Bene, il primo metodo molto utilizzato storicamente nella neuropsicologia cognitiva è quello della dissociazione. L'assunto centrale è che un danno cerebrale può danneggiare la capacità A, lasciando intatta la capacità B. Qui introduciamo un tema molto importante e centrale. Quindi esistono queste due capacità. Se vogliamo fare un esempio concreto, quella per esempio di denominare dei sostantivi o di denominare dei verbi, quindi la capacità A è denominare sostantivi e la capacità B è denominare dei verbi. Quindi, secondo il paradigma della dissociazione, un danno cerebrale può danneggiare la capacità di denominare i sostantivi, lasciando intatta quella di denominare i verbi. Esistono diversi tipi di dissociazione, due tipi di dissociazione, cioè la dissociazione semplice, in cui noi possiamo osservare un deficit nella capacità A, ma non nella capacità B, quindi un paziente che mostra una difficoltà a denominare i sostantivi, ma non a denominare i verbi, e questo è il paradigma della dissociazione semplice. Poi esiste la dissociazione doppia o doppia dissociazione. Quindi abbiamo un paziente 1 con un deficit in A, ma non in B, e un paziente 2 con deficit in B, ma non in A. Quindi, per ritornare all'esempio precedente, abbiamo un paziente o un gruppo di pazienti che hanno una difficoltà nel denominare i sostantivi, ma non nel denominare i verbi, ma al contempo, e questo è il paradigma della doppia dissociazione, esiste un paziente o un gruppo di pazienti che mostra il comportamento opposto, quindi una difficoltà a denominare i verbi e una relativa conservazione della capacità di denominare i sostantivi. In questa diapositiva possiamo vedere un esempio molto chiaro e grafico di che cosa intendiamo per doppia dissociazione. Dunque abbiamo due rappresentazioni, quindi la doppia dissociazione forte e la doppia dissociazione debole, quindi in A e in B, in A quella forte e in B quella debole. Dunque, nel riquadro A abbiamo i due compiti A e B, abbiamo detto denominazione di sostantivi, per esempio, e denominazione di verbi. E abbiamo la prestazione di due pazienti o due gruppi di pazienti, cioè uno, paziente 1 e il paziente 2, oppure il gruppo 1 e il gruppo 2. Come vedete, il paziente 1 o il gruppo 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi nella norma. Vedete qui con questo simbolo viene rappresentata la prestazione di soggetti neurologicamente indenni, quindi soggetti sani, e vedete che il paziente 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi sostanzialmente simile a quella di soggetti sani, quindi nessuna difficoltà in questa, diciamo in questa capacità. Mentre invece, sempre il paziente 1 ha una difficoltà molto marcata nel compito B, cioè nella denominazione dei verbi. Al tempo stesso, però, esiste il paziente 2 o il gruppo di pazienti 2 che ha il comportamento opposto e quindi una prestazione deficitaria nel compito A, quindi nella denominazione dei sostantivi, e invece una prestazione, diciamo, nella norma nel compito B e quindi nella denominazione dei verbi. Dunque, questa è la dissociazione forte in cui noi abbiamo una prestazione davvero molto diversa, vedete una X molto ampia in questi due compiti. Quindi questi due pazienti o gruppi di pazienti mostrano una dissociazione molto forte. Nello schema B invece possiamo vedere un esempio di doppia dissociazione debole. Spieghiamolo nel dettaglio. Abbiamo il paziente 1 che ha una prestazione migliore nel compito A rispetto al B, ma comunque lontana in entrambi i casi da quella dalla prestazione di soggetti neurologicamente sani, e il paziente 2 che ha il comportamento opposto. In ogni caso, sia il paziente 1 che il paziente 2 hanno prestazione nei compiti A e B comunque lontani, patologici, quindi lontani da quella di soggetti sani. La differenza quindi tra doppia dissociazione forte e doppia dissociazione debole sta nell'ampiezza ovviamente di questa X. Vedete quanto è ampia nella doppia dissociazione forte e quanto invece è più ridotta nella doppia dissociazione debole. Il paradigma della doppia dissociazione è stato per anni il paradigma centrale della neuropsicologia cognitiva.

Perché attraverso la descrizione di pazienti che avevano comportamenti opposti in diversi compiti, è stato possibile dimostrare che questi compiti, se vi ricordate prima, li abbiamo chiamati moduli, queste capacità cognitive sono tra di loro indipendenti perché possono essere selettivamente compromessi. Tant'è che esistono pazienti che hanno con una compromissione di un modulo senza avere la compromissione dell'altro e pazienti che hanno invece mostrano il comportamento opposto. Bene, un altro metodo utilizzato in neuropsicologia, ovviamente, e questo è di più recente sviluppo, è quello della correlazione anatomoclinica tramite tecniche di neuroimaging. L'evoluzione tecnologica ci ha permesso di avere strumenti che ci possono permettere di indagare questa relazione, cioè tra danno cerebrale o funzionamento cerebrale di aree specifiche e comportamento. Vediamo quali sono queste tecniche. La prima tecnica di cui parliamo è la tomografia ad emissione di positroni, definita anche PET. Come funziona? Permette di visualizzare quale regione cerebrale accumuli il tracciante impiegato, un glucosio radioattivo, per quantificare il metabolismo cerebrale. Qual è la logica sottostante questa tecnica? Viene iniettato nel paziente via endovenosa un glucosio radioattivo che poi viene rilevato attraverso uno scanner. L'idea che sta alla base di questa tecnica è: maggiore è l'attività di una certa area del cervello, maggiore sarà la necessità di avere energie e quindi il consumo del glucosio. E attraverso lo scanner è possibile quantificare l'accumulo di questo glucosio in specifiche aree del cervello e quindi capire quali sono le aree del cervello maggiormente attive o a riposo o durante un compito specifico e questo permette appunto di fare un'inferenza sulla capacità di una certa area di elaborare informazioni in un determinato compito cognitivo. La seconda tecnica, molto utilizzata e meno invasiva della precedente, è la risonanza magnetica, che può essere funzionale o strutturale. Non entriamo troppo nel dettaglio tecnico del funzionamento della risonanza magnetica, ma diciamo, chiariamo che questa tecnica ci permette di indagare quale area del cervello è maggiormente attiva attraverso l'analisi del segnale Bold durante un compito, e questa è la risonanza magnetica funzionale, o quale area è maggiormente danneggiata da un processo atrofico, da una lesione vascolare o traumatica, e questa è la risonanza magnetica strutturale. Quindi, con queste due tecniche di risonanza magnetica, quindi funzionale e strutturale, noi analizziamo cose diverse. Mentre nel caso della risonanza magnetica funzionale, noi facciamo eseguire ad un soggetto o ad un paziente un certo compito cognitivo e intanto acquisiamo le immagini e attraverso l'analisi del segnale Bold capiamo quali sono le aree maggiormente attive attraverso l'analisi dell'afflusso del sangue in determinate aree, quindi noi riusciamo a capire durante l'esecuzione di quel compito quali sono le aree maggiormente attive nel caso della risonanza magnetica funzionale. Nel caso della risonanza magnetica strutturale invece noi possiamo capire quali sono le aree che sono quantitativamente più danneggiate da un processo atrofico, e qui mi riferisco ad esempio alle malattie neurodegenerative, oppure ad un danno specifico che può essere di natura vascolare, come nel caso dell'ictus ischemico emorragico, oppure a seguito di un trauma cranico o anche la presenza di un tumore. Esistono anche delle tecniche che vengono definite tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, come la TMS o anche la TDCS. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Tramite queste tecniche noi riusciamo a indagare la funzionalità di aree cerebrali più o meno specifiche, modulandone l'attività, cioè eccitazione o inibizione, per periodi brevi o lunghi in funzione del protocollo di stimolazione.
Queste due tecniche ci permettono quindi di modulare l'attività cerebrale del soggetto sano, del paziente, attraverso diciamo, dei protocolli che possono essere inibitori o eccitatori e che ci permettono appunto di capire qual è l'importanza di una certa area cerebrale per un determinato.

compito cognitivo. Nel caso della TMS, ad esempio, attraverso impulsi elettromagnetici, noi riusciamo a inibire o a eccitare una area cerebrale molto specifica, e qui parliamo nell'ordine del centimetro quadrato, con una logica sperimentale che potrebbe essere questa: il soggetto sano esegue un determinato compito e noi diciamo rileviamo i dati tipo l'accuratezza e i tempi di reazione, i tempi di risposta. Stimoliamo l'area cerebrale attraverso, per esempio, un protocollo di inibizione, e quindi inibiamo il funzionamento di una certa area cerebrale specifica, e se osserviamo poi una modificazione del comportamento nell'esecuzione successivo del compito del soggetto, e quindi per esempio un aumento del numero di errori o dei tempi di reazione, allora possiamo dire che quell'area cerebrale è molto probabilmente molto importante per l'esecuzione di quel compito e quindi per quella funzione cognitiva sottesa dal compito stesso. Nel caso della TDCS, invece, il protocollo di inibizione o di stimolazione, che non è su base elettromagnetica ma è su base elettrica, non è così specifico dal punto di vista neuroanatomico, cioè della localizzazione neuroanatomica, perché gli elettrodi che vengono messi sullo scalpo del soggetto o del paziente sono molto ampi, e quindi l'area cerebrale che viene stimolata è molto più ampia rispetto a quella della TMS. In tutti e due i casi esistono, cioè sia nella TMS che per la TDCS, esistono dei protocolli che sono ripetitivi, e cioè che hanno vengono portati avanti per un periodo abbastanza lungo e che hanno effetti anche a lungo termine, cioè nell'ordine delle settimane. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è: quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni? Parliamo ora della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di come deve essere condotto, quindi dalle prime fasi fino alle fasi successive, cioè quella della refertazione, l'esame neuropsicologico, cioè quando noi vogliamo indagare le funzioni cognitive del paziente che abbiamo davanti. Dunque, quali sono le fasi dell'esame neuropsicologico? La prima fase è quella del ricevimento della richiesta, quindi noi riceviamo una richiesta di valutare un determinato paziente e dobbiamo fare un'analisi di questa richiesta, cioè capire da chi viene fatta da questa richiesta, quali sono i motivi e via dicendo. Un colloquio preliminare in cui noi indaghiamo con il paziente e con i caregiver, cioè con i familiari, quali sono state le condizioni per cui si è verificato un certo evento che ha scaturito poi in la possibile presenza di deficit cognitivo. La scelta del test più adeguato, e cioè capire nella prima fase del colloquio quali sono i possibili disturbi del paziente, ma anche attraverso l'analisi della domanda, e quindi scegliere i test che sono più adeguati e che quindi indagano le funzioni che noi ipotizziamo essere compromesse. Poi abbiamo il momento della valutazione vera e propria, e cioè il tempo che noi impieghiamo con il paziente fisicamente a stare seduti sulla scrivania e a fare i nostri test e le nostre scale. Poi abbiamo la fase di refertazione, che è un momento di restituzione in cui noi mettiamo nero su bianco quali sono le capacità del paziente conservate, quali sono quelle compromesse, gli strumenti utilizzati e via dicendo. L'obiettivo che dobbiamo avere sempre in mente è quello di ottenere la miglior prestazione possibile dal paziente, e quindi avere sempre in mente che la prestazione del paziente può essere influenzata da una serie di fattori esterni che noi dobbiamo in qualche modo controllare. Quindi dobbiamo effettuare l'esame in luogo adeguato e confortevole, quindi una stanza che abbia ovviamente lo spazio necessario per muoversi all'interno e poter svolgere l'esame. Assicurarsi che il paziente sia a proprio agio, cioè se noi sappiamo che il paziente per qualche motivo è a disagio, ovviamente dobbiamo fare in modo invece che questo disagio scompaia, perché può influenzare molto la prestazione del paziente. Evitare tutti i possibili fattori di disturbo, condizionamento ambientale, cioè tutti quei fattori esterni che possono in qualche modo dar fastidio o compromettere il momento della valutazione.
Evitare che il locale adibito alla testistica sia utilizzato in orari diversi per altre funzioni e che quindi si mischino, per esempio, gli strumenti di valutazione con strumenti di altri.

altro tipo. Gli strumenti testistici vanno conservati all'interno di armadietti da cui vengono prelevati al bisogno e quindi conservare, questa è un'indicazione generale, conservare gli strumenti di valutazione con grande cura e con ordine. Il computer, se non utilizzato durante la fase di valutazione, va spento. Evitare fattori di disturbo sia all'interno del locale sia negli ambienti.

Quasi tutti gli strumenti che vengono utilizzati durante la fase di esame neuropsicologico sono strumenti su base visiva e quindi dobbiamo essere certi che il paziente riesca a vedere bene, che l'ambiente sia illuminato in maniera corretta. Occorre evitare che l'ambiente sia troppo riscaldato o all'inverso troppo freddo. Quindi per riassumere dobbiamo evitare dobbiamo essere certi che il paziente sia a proprio agio durante l'esecuzione dell'esame, che non esistano fattori ambientali, quindi esterni, che possano in qualche modo alterare il comportamento del paziente. Cioè noi dobbiamo essere certi che quello che osserviamo è il reale comportamento del soggetto che abbiamo davanti, senza che questo sia influenzato dalla presenza, per esempio, di rumori, di un ambiente non confortevole o di un caldo eccessivo, di un freddo eccessivo. Come spunto di riflessione, la domanda è quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello dell'anamnesi, e cioè del momento in cui noi raccogliamo tutte le informazioni dal paziente, dal caregiver, da cartelle cliniche, da documenti, da referti e via dicendo, che ci possono essere utili per avere un quadro globale il più veritiero possibile sulle condizioni del paziente che dobbiamo esaminare. Che cos'è l'anamnesi? È la raccolta e studio critico dei sintomi e dei fatti di interesse medico-psicologico riferiti dal paziente e dai suoi familiari. Quindi tutte quelle informazioni che può riferire il paziente o nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a riferire per la presenza di un danno cognitivo molto importante o per esempio di un danno nell'esposizione linguistica che non gli permette di dare informazioni, queste informazioni le possiamo ottenere dai caregiver, dai familiari. Qual è l'obiettivo dell'anamnesi? Arricchire il quadro delle informazioni utili a una diagnosi corretta della condizione morbosa presente e quindi capire quali sono state le condizioni che hanno determinato, la patologia che poi ha avuto come conseguenza il danno cognitivo che noi siamo chiamati a valutare e a quantificare. Dunque, nella fase anamnestica esistono fondamentalmente tre tappe: la parte dedicata alle generalità del paziente, in cui noi appunto dobbiamo ottenere informazioni su età, sesso, condizione socio-economica e informazioni di questo tipo. Parte dedicata a quella che viene definita anamnesi familiare, e cioè la presenza di patologie simili a quella del paziente in ambito familiare, quindi diciamo i genitori, i fratelli, le sorelle, i figli del paziente. E la parte invece dedicata a quella che viene definita l'anamnesi personale. Quindi, tre fasi: generalità del paziente, anamnesi familiare in cui noi indaghiamo la presenza di eventuali disturbi all'interno della famiglia, e poi quella invece personale in cui noi indaghiamo diciamo, le variabili e le informazioni cliniche del paziente che abbiamo davanti. Quali sono gli aspetti indagati? Il motivo per cui il paziente è giunto alla valutazione clinica, e quindi dobbiamo capire. Questo lo facciamo attraverso l'analisi della domanda, cioè capire il perché il paziente è venuto da noi e perché lo dobbiamo valutare, perché ad esempio deve essere inserito in un percorso ospedaliero di riabilitazione oppure ha bisogno di un referto medico-legale. Insomma, possono essere diverse le ragioni per cui il paziente arriva da noi per una valutazione dei suoi disturbi cognitivi. Capire in che modo il disturbo si è evoluto, cioè qual è stata l'insorgenza, come si è evoluto nel tempo. Ovviamente dobbiamo avere sempre molto chiaro se la fase è una fase acuta oppure una fase cronica di malattia, quindi capire come si è evoluta la malattia stessa. La personalità premorbosa, diciamo una variabile molto importante, cioè capire le caratteristiche personologiche del paziente prima dell'evento morboso, perché anche queste hanno una fortissima influenza su come il paziente reagirà ai propri disturbi cognitivi. La storia medica dei familiari, e questo lo abbiamo già definito prima quando abbiamo parlato di anamnesi familiare, quindi capire la presenza, l'eventuale presenza.

senza assenza di disturbi all'interno del sistema familiare, l'impatto che i disturbi hanno sulla vita quotidiana, quindi capire quali sono gli aspetti funzionali anche che sono stati compromessi dopo il danno cerebrale di cui stiamo parlando, e quindi capire se il paziente ha, per esempio, una certa autonomia nella vita quotidiana, oppure se ha bisogno di assistenza continua e se sì, in quali capacità, in quali funzioni. Quali sono i documenti da prendere in visione durante la fase di anamnesi? La cartella clinica, ovviamente, quindi se siamo in un setting ospedaliero, farci dare la cartella clinica del paziente, oppure se non siamo in un setting ospedaliero, chiedere al paziente di portare la cartella clinica della dimissione dell'ospedale dove eventualmente è stato ricoverato. Precedenti referti neuropsicologici, cioè se il paziente ha già fatto degli esami neuropsicologici in passato, prendere visione dei referti per capire anche come si sta evolvendo il disturbo e quindi da quale punto il paziente è partito. Esami clinici di varia natura, che possono essere esami del sangue, ad esempio. Ed esami neuroradiografici. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché se noi vediamo il paziente per la prima volta, già avendo la possibilità di consultare una TAC, una risonanza magnetica o anche una PET, possiamo farci un'idea sulla sede del danno cerebrale e quindi anche fare un'ipotesi su quale possibilmente saranno le funzioni cognitive compromesse. Ormai le informazioni, diciamo, relativamente all'associazione tra danno, sede del danno cerebrale e capacità cognitiva compromessa sono ben accertate, quindi sappiamo, attraverso la visione di una risonanza magnetica, ad esempio di una TAC, possiamo già farci un'idea di quale può essere il disturbo del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è: quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica? Passiamo al successivo argomento, che è quello del colloquio clinico. Dunque, che cos'è il colloquio clinico? È una prima fase, lo abbiamo già introdotto precedentemente, ma è una prima fase poco formalizzata in cui noi conduciamo un colloquio con il paziente e con i caregiver per farci un'idea generale, globale, sulle condizioni del paziente. A che cosa ci serve svolgere un colloquio clinico? Ci serve per ottenere una serie di informazioni, indicazioni sulla capacità di comprendere e di esprimersi, sul mantenere l'attenzione e la concentrazione, sulle funzioni di memoria, sulle conoscenze semantiche, sulle capacità di stime cognitive e abilità di tipo esecutivo. Quindi, in questa prima fase, ripeto, poco formalizzata, noi dobbiamo condurre il colloquio per ottenere una serie di informazioni cliniche, ovviamente, che ci serviranno poi successivamente allo svolgimento dell'esame vero e proprio. Quindi dobbiamo essere in grado di capire se il paziente può comprendere i messaggi verbali e può veicolarli, quindi se è in grado di capire e di esprimersi, se riesce a mantenere l'attenzione e la concentrazione per un tempo abbastanza lungo di tempo, ne parleremo successivamente, ma un esame dura solitamente, la sessione di un esame dura grosso modo tra un'ora e un'ora e mezza, quindi il paziente deve essere in grado di mantenere la concentrazione per quel periodo di tempo, capire se il paziente ha intatte le funzioni mnesiche, quindi le capacità di ricordare episodi, eventi e informazioni, le conoscenze semantiche, cioè tutte quelle conoscenze enciclopediche che ci portano avanti nella cognizione generale del mondo, e le capacità quelle che vengono definite le capacità esecutive, cioè quelle di organizzare, pianificare, stimare delle attività in maniera, ovviamente, in maniera clinica. Dobbiamo anche verificare la presenza di limitazioni sensoriali che possono avere un impatto sull'esecuzione dei test, quindi dobbiamo essere in grado di valutare se il paziente ha un deficit sensoriale che può essere visivo o uditivo, che può compromettere la possibilità di eseguire fisicamente i test.
Indagare aspetti emotivi, affettivi, comportamentali e motivazionali, lo sappiamo che la prestazione, le prestazioni cognitive sono fortemente influenzati da diciamo, aspetti di natura affettiva o motivazionale, se per esempio il paziente non ha nessuna motivazione a fare quell'esame e lo reputa una seccatura, oppure è molto depresso, oppure ha uno stato ansioso di base, molto importante. Noi sappiamo che tutte queste variabili, più di natura psicologica che neuropsicologica, possono alterare in qualche modo la prestazione nelle prove che noi proponiamo al paziente. Dobbiamo ovviamente nella fase di colloquio ottenere informazioni anche da familiari e da caregiver, perché non sempre il paziente è nelle condizioni, è in grado di fornirci informazioni dettagliate sulle sue condizioni e l'evoluzione dei suoi disturbi, quindi dobbiamo anche chiedere a familiari e caregiver informazioni di natura clinica, e dobbiamo informare il paziente su finalità, modalità, durata e conseguenze dell'esame, quindi chiarire il perché noi stiamo facendo quell'esame, come condurremo quell'esame, quanto durerà e quale sarà poi la restituzione che noi daremo o al paziente o al medico richiedente o al familiare rispetto all'esame che abbiamo condotto. Quali sono gli argomenti da affrontare? Ovviamente l'obiettivo dell'esame, cioè il perché stiamo svolgendo questo esame, la natura, cioè far capire al paziente come è composto questo esame e diciamo, la natura stessa dell'esame, come noi utilizzeremo le informazioni ottenute, cioè a che scopo, e chiarire al paziente che tutte le informazioni ovviamente saranno trattate con grande riservatezza, cioè non saranno divulgate a terzi, ma faranno parte ovviamente di un sistema di privacy proprio dell'operatore o dell'ospedale o della struttura in cui l'operatore lavora. Il rilascio delle informazioni al paziente, cioè che cosa daremo come restituzione noi al paziente, la spiegazione delle procedure testistiche, quindi all'inizio di ogni test noi dovremo spiegare al paziente come si svolgerà quel test e che cosa chiederemo di fare, indagare il vissuto del paziente nel sottoporsi alla valutazione, cioè capire come il paziente elabora il fatto stesso di essere sottoposto a una valutazione. Un altro aspetto molto importante è quello del consenso informato, cioè l'informazione completa sulla procedura testistica e le sue finalità. Cioè noi dobbiamo essere certi che il paziente riceva un'informazione il più dettagliata possibile sul perché e il come sta facendo l'esame. Valutare la comprensione e la capacità di fornire il consenso dei pazienti. Purtroppo non sempre i pazienti sono in grado di prestare un consenso informato, cioè di capire in maniera dettagliata e completa come si svolgerà l'esame, il perché, qual è lo scopo e quale sarà la restituzione dell'esame. Quindi noi dobbiamo valutare, e questo non sempre è facile farlo clinicamente, se il paziente è in grado di comprendere e fornire un consenso informato. E ovviamente il consenso informato poi lo dobbiamo ottenere, cioè far firmare un documento formale al paziente in cui è spiegato il modo in cui verrà condotto l'esame, le sue finalità, i suoi scopi e via dicendo. Bene, come spunti di riflessione, quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico? Come riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione, abbiamo chiesto appunto qual è lo scopo della neuropsicologia, quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni, quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico? Quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica? Quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico? Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti e altri spunti di riflessione o bibliografia potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La misura in psicologia cognitiva. I principali argomenti affrontati sono gli strumenti della psicologia cognitiva, testing psicologico, condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura, il problema della validità. Gli strumenti della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva descrive i processi cognitivi fisiologici e di conseguenza patologici. Tutti i processi cognitivi ed emotivi oggetto del comportamento umano ed animale sono studiati attraverso le tecniche della psicologia cognitiva, sia per individuare il normale meccanismo fisiologico, sia per individuare eventuali alterazioni dovute a patologie sottostanti. Mira ad ottenere informazioni circa l'organizzazione delle diverse funzioni cognitive sottese dal funzionamento di differenti aree cerebrali. Lo scopo della psicologia cognitiva è quello di andare ad individuare il funzionamento dei differenti processi cognitivi, memoria, linguaggio, percezione, attenzione, funzioni esecutive, per sottolineare il funzionamento normale, ma anche ad individuare eventuali alterazioni dovute a danno del sistema nervoso sottostante. Per far questo utilizza differenti strumenti, tra cui i test cognitivi. La psicologia cognitiva si avvale di differenti strumenti, il principale utilizzato però è la misurazione attraverso test cognitivo, inserendosi pienamente nell'ambito del mental testing. Il mental testing è un ambito di indagine proprio della psicologia e della psicologia cognitiva in particolare. Il mental testing è tutto quello che riguarda l'ambito della misurazione delle funzioni mentali ed è un argomento caro alla psicologia sperimentale, ed è un argomento in cui la psicologia, più di ogni altra scienza, ha sviluppato tecniche specifiche per individuare la quantificazione del comportamento umano. Il termine mental test fu introdotto da Cattell nel 1890, da to test, esaminare, provare qualcosa per scoprire le sue qualità, il suo valore, la sua composizione. To test significa proprio misurare, andare ad individuare le qualità di un composto, le qualità di un comportamento. Reattivo, dal francese réactif. Sostanza capace di rivelare un composto, un radicale o un ione mediante una reazione chimica. Un altro modo per definire il test psicologico è il reattivo psicologico, reattivo cognitivo. Il reattivo è un qualcosa che va a misurare le caratteristiche, le qualità di una sostanza. L'utilizzo del termine to test, del termine reactive, fa capire come alla metà del 1800 fu necessario qualificare i comportamenti mentali al pari delle altre sostanze. Per la prima volta il comportamento umano diventa oggetto di osservazione scientifica. Quindi, per misurarlo e per quantificarlo, vengono mutuate da altre discipline le metodologie e gli strumenti, chiaramente poi adattati all'oggetto di indagine, che è appunto il comportamento umano. Le capacità mentali, tra cui le funzioni cognitive, possono essere misurate sperimentalmente al pari di altre variabili. Per la prima volta, con l'introduzione della psicologia sperimentale, da cui deriva la psicologia cognitiva, le facoltà mentali, le abilità mentali, le capacità mentali vengono considerate misurabili, cioè quantificabili. È possibile quindi tradurre un comportamento, anche complesso, in una comportamento misurabile, cioè che produce delle informazioni di tipo numerico, esattamente come è possibile fare per altre variabili ambientali. In questo modo la psicologia si qualifica come scienza, in questo modo la psicologia si stacca dalla filosofia e diventa una scienza sperimentale perché è in grado di misurare sperimentalmente le variabili oggetto, del proprio interesse di speculazione.
Affinché una variabile possa essere misurata sperimentalmente, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Questo è stato uno degli argomenti di principale interesse della ricerca psicologica. Determinare il fatto che una variabile, per quanto complessa, come ad esempio può essere il comportamento umano, deve essere misurata in termini matematici per poter essere qualificata come variabile sperimentale, quindi per poter essere poi oggetto di sperimentazioni e manipolazioni scientifiche. Stimolo, domanda, richiesta di eseguire un compito, uguali per tutti, costante. Reazione o risposta, diversa da un soggetto all'altro. Valutazione e sua espressione, costante, secondo gli stessi parametri, ad esempio stesso linguaggio, eccetera. Attraverso questo schema è possibile individuare come si qualifica una variabile in termini di possibilità di essere misurata. È necessario che esistano degli stimoli, che esista una misurazione alla reazione e che esista una valutazione della risposta e della reazione avuta. La cosa importante all'interno di questo schema è che due fattori, lo stimolo e la valutazione, devono essere costanti, cioè invarianti per tutti i soggetti che si sottoporranno a quel tipo di misurazione. L'unica cosa che potrà variare sarà la risposta, cioè la reazione del soggetto. Nel momento in cui la psicologia ha adottato questo paradigma, è diventata scienza. Nel momento in cui ha trovato il modo per identificare una serie di stimoli somministrati a differenti soggetti nello stesso identico modo, invarianti quindi, in modo tale da superare quella che era la variazione individuale, nel momento in cui ha trovato il modo per valutare la risposta del soggetto in maniera univoca, si è posta sullo stesso piano scientifico delle altre discipline, come la fisica, la matematica, la chimica. L'unica cosa che può variare in un esperimento di tipo psicologico è la reazione del soggetto, ma la somministrazione degli stimoli e la valutazione di questa reazione, quindi come misuriamo poi la reazione che il soggetto va a avere, devono essere stabili, costanti, invarianti. Per mental test o test psicologico si intende una situazione standardizzata in cui il comportamento di una persona viene campionato, osservato, descritto. Cosa si intende situazione standardizzata? Situazione standardizzata implica una situazione in cui elementi fondanti la situazione stessa rimangono invarianti, rimangono costanti, ossia replicabili, riproducibili, indipendentemente dallo sperimentatore che sta somministrando il test, okay? Indipendentemente dal luogo in cui questa somministrazione avviene. Ci sono degli elementi che qualificano il test come situazione standard e questi elementi sono fondamentalmente il fatto che il comportamento può essere campionato, cioè misurato, osservato in termini matematici e descritto in maniera univoca. Il mental test produce una misura oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento. Misura oggettiva vuol dire che non risente

parte delle variabili individuali, soggettive, personali, ma è appunto un qualcosa di oggettivo, di invariante. Situazione standardizzata. Tutto rimane costante tranne il variare delle reazioni individuali. Uno strumento per essere uno strumento di misura, un test psicologico per essere uno strumento di misura, deve prevedere tutta una serie di variabili che non variano nel corso della somministrazione dello strumento stesso. Appunto gli stimoli, ma non solo quello, il setting, quello che qualifica il setting sperimentale, cioè come lo stimolo deve essere somministrato, i tempi di somministrazione, la modalità di somministrazione, ma anche la modalità di rilevazione della reazione, quindi come deve essere valutata la risposta di un soggetto, come deve essere ad esempio attribuito il punteggio ad un comportamento, in modo tale che due soggetti che manifestino lo stesso tipo di comportamento possano ottenere lo stesso tipo di valutazione, mentre comportamenti diversi devono poter avere una valutazione di tipo differenziale. Queste regole devono essere stabilite sotto forma chiara, soltanto se sono esplicitate, soltanto se sono dichiarate, esplicitate, sono quindi, fruibili da tutti coloro che hanno intenzione di utilizzare quello strumento di misura, quello specifico test reattivo o test mentale, test cognitivo, test psicologico, che dir si voglia, può essere considerato uno strumento di misura. L'unica cosa che può variare è la risposta del soggetto. Misura. Prodotto dell'applicazione di regole per classificare o assegnare dei numeri a degli oggetti, affinché il numero rappresenti la quantità degli attributi o il grado in cui una qualità è presente. Solo se tutti gli elementi che costituiscono un test mentale sono strumenti di misura, o se ogni stimolo che comprende quel determinato test è uno strumento di misura, allora il test può essere considerato esso stesso un valido strumento di misura. Che cosa significa strumento di misura? Strumento di misura è quella cosa che consente di applicare in maniera univoca una regola affinché possa essere quantificato la presenza di un comportamento in termini qualitativi e quantitativi. Misura oggettiva, replicabile. Questa è una caratteristica essenziale del mental testing. La misura deve essere replicabile. Che vuol dire? Vuol dire che lo stesso comportamento sullo stesso soggetto, misurato da due sperimentatori diversi, ad esempio, deve avere lo stesso risultato. Se questo non avviene, probabilmente lo strumento di misura che stiamo utilizzando non è valido, non è adatto, non è adeguato. Misura standardizzata. Il singolo dato empirico deve essere ricondotto ad un sistema di riferimento più generale. Le variabili del comportamento umano chiaramente sono tante e sono differenti. Il comportamento umano per definizione non prevede un sistema numerico di riferimento, quindi nel momento in cui andiamo a misurare un qualsivoglia tipo di comportamento, facciamo ad esempio conto della memoria, no? Quindi nel momento in cui andiamo a misurare un comportamento mnesico e riconduciamo una prestazione mnesica a dei numeri, questi numeri, per avere una interpretabilità, devono essere ricondotti ad un sistema metrico noto. Come si fa in psicologia? In psicologia, come sistema metrico noto, si adotta la distribuzione standard, la distribuzione che segue la curva di Gauss, la curva a campana. Perché? Perché di quella distribuzione conosciamo i parametri statistici, media e deviazione standard. È necessario quindi riportare tutti i comportamenti che possono avere forme di distribuzione diverse ad una distribuzione comune, che è appunto la distribuzione standard. Per questo le misure di psicologia cognitiva o le misure che vengono utilizzate in psicologia vengono definite misure standardizzate, perché partendo da distribuzioni ignote vengono le prestazioni ricondotte tutte ad una distribuzione di forma nota, che è la distribuzione di Gauss o distribuzione standard.

commedia 0 e deviazione standard 1. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per test mentale? Testing psicologico. In questo schema potete osservare le differenti componenti del testing psicologico. In un primo triangolo ci sono i test di intelligenza e di attitudine, in un secondo triangolo i test di apprendimento di processi cognitivi, in un terzo triangolo i test di profitto, in un ultimo triangolo i test di personalità, di interesse, di atteggiamento, di valori. La psicologia cognitiva si propone di utilizzare come strumenti di misura tutto ciò che attiene alla misurazione dell'intelligenza, dell'attitudine, dell'apprendimento e dei processi cognitivi. E infatti vedete che in questo schema il triangolo dell'intelligenza, attitudine, apprendimento e processi cognitivi hanno un colore simile. Quindi le funzioni cognitive, attraverso il test mentale utilizzato nella psicologia cognitiva, si propone di misurare da un lato i processi cognitivi e l'apprendimento, dall'altro le funzioni di intelligenza e di attitudine. Gli altri, i test di profitto, i test di personalità, interesse, atteggiamenti e valori, sono argomenti di interesse non della psicologia cognitiva, ma di altre branche della psicologia. Sono comunque argomenti di interesse psicologico, ma non propri della psicologia cognitiva, che quindi si concentra solo sulla misurazione delle funzioni mentali che hanno a che fare con le funzioni cognitive, l'apprendimento o in generale, più in generale, le funzioni intellettive. I test psicologici o mentali sono uno strumento ideato per facilitare la conoscenza interpersonale e renderla più valida, meno soggetta a differenze individuali e a distorsioni. I test sono necessari nel momento in cui si vuole appunto quantificare un comportamento e si vuole quantificare questo comportamento in più soggetti. Cioè, nel momento in cui usciamo dall'ottica delle osservazioni di un singolo caso, ma vogliamo andare ad osservare se quel comportamento è generalizzabile nella popolazione, quindi vogliamo ad esempio fare degli studi di gruppo, abbiamo la necessità di utilizzare uno strumento che sia invariante rispetto alle osservazioni che faremo sui singoli soggetti. Quindi è nata l'esigenza di avere dei test di tipo cognitivo, di tipo psicologico, cioè standardizzati. La conoscenza intuitiva dell'uomo comune, infatti, è soggetta ad attribuzioni valoriali che dipendono da numerose caratteristiche soggettive, non controllabili, che influiscono sul giudizio finale. Perché, se vogliamo fare un'osservazione generale, non ci possiamo basare su quella che è la conoscenza intuitiva, la conoscenza dell'uomo comune, la cosiddetta conoscenza dell'uomo della strada? Lo abbiamo visto anche in una lezione precedente. Perché la conoscenza dell'uomo comune, la conoscenza dell'uomo della strada o conoscenza intuitiva risente di tutta una serie di variabili che attengono all'individuo specifico che in quel momento sta percependo, in quel momento sta conoscendo, no? Quindi tutto il sistema valoriale, tutto il sistema etico, tutto il sistema morale specifico di quel singolo individuo, che non è detto sia generalizzabile, quindi ritrovabile e riscontrabile nel resto della popolazione. Quindi non è possibile utilizzare il senso comune all'interno di una disciplina scientifica. Bisogna affidarsi a degli strumenti, appunto, che prescindono dalla variabilità individuale. I test psicologici sono stati creati appunto per questo, per produrre delle misurazioni oggettive del comportamento umano. Tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante test esistono una serie di differenze inerenti sia alla fase di campionatura delle informazioni, sia a quella dell'organizzazione delle stesse. Chiaramente, la conoscenza basata sul senso comune e la conoscenza scientifica hanno parametri completamente diversi, seguono percorsi completamente diversi. La conoscenza basata sul senso comune, appunto, segue delle strade non, come dire, definite, no? Ognuno si muove un po' appunto secondo il proprio senso comune, va a senso, quindi si muove liberamente. La conoscenza scientifica no, la conoscenza scientifica necessariamente deve seguire dei parametri che siano riproducibili, quindi replicabili. Tutti gli scienziati che si occupano di quella tipologia di argomento devono seguire quei parametri se vogliono eseguire uno studio
sperimentale, se vogliono seguire uno studio scientifico. Questi parametri sono ben definiti sia a livello di campionatura delle informazioni, cioè di come andiamo a raccogliere le informazioni nell'ambiente

circostante, sia di come le andiamo ad organizzare. Nella conoscenza intuitiva questa cosa non c'è, nella conoscenza scientifica è ben determinata. Adesso vedremo come. Campionatura delle informazioni. Conoscenza intuitiva. Le informazioni sono selezionate in base a caratteristiche dello stimolo, di solito favoriti i fatti più frequenti, intensi, eccezionali, le variabili più facili da valutare, le informazioni raccolte per prime e per ultime. Quando usiamo il senso comune, per individuare o riconoscere uno stimolo, fondamentalmente tendiamo a dare più peso agli eventi più frequenti o agli eventi più eccezionali. Colpiscono moltissimo, ad esempio, quando assistiamo a delle catastrofi naturali perché sono poco frequenti e tendiamo a pensare che quell'evento sia un evento eccezionale, quindi particolarmente importante. Quando magari facendo una stima delle catastrofi naturali che nel corso di un secolo, in una nazione occorrono, magari quell'evento che a noi sembra eccezionale, del tutto fuori norma, in realtà è perfettamente in media con quanto si verifica o quanto si è sempre verificato in quella determinata regione. Caratteristiche del percipiente, caratteristiche cognitive non permanenti o transitorie, esperienze pregresse, teorie implicite della personalità, stereotipi sociali. Tutti questi elementi che attengono alla struttura personologica di ognuno di noi agiscono nella campionatura delle informazioni, agiscono rispetto a come noi percepiamo uno stimolo più rilevante rispetto ad un altro. Caratteristiche non possedute. Vengono attribuite agli altri caratteristiche simili o opposte a quelle del percipiente in funzione di caratteristiche emotive, disposizione valutativa generale del percipiente, differenze di status. Molto spesso nella conoscenza intuitiva uno stimolo è percepito come rilevante se o è attinente a delle caratteristiche possedute dal percipiente o al contrario se possiede caratteristiche opposte a quelle possedute dal percipiente. Tendiamo a sopravvalutare l'importanza di una cosa se la possediamo o se al contrario non la possediamo ma la desideriamo. Quindi ancora una volta, nel senso comune, nella conoscenza guidata dal senso comune, il desiderio della persona che sta percependo influisce sulla percezione della rilevanza dello stimolo. Circostanze ambientali varie, ruoli. Anche le circostanze generali, nel senso comune, incidono sulla salienza, quindi sull'importanza di uno stimolo, sull'importanza che noi attribuiamo ad uno stimolo. Tutte queste caratteristiche introducono delle distorsioni, dei bias cognitivi, vengono definiti in psicologia cognitiva, cioè delle distorsioni che portano l'individuo che si basa sul senso comune a dare più peso di importanza ad uno stimolo rispetto ad un altro, ad un evento rispetto ad un altro. Conoscenza mediante test. Le informazioni sono selezionate mediante stimoli identici per tutti i soggetti, nello stesso ordine, selezionati in base a decisioni razionali e verificati rispetto a validità di contenuto e stabilità al retest. Nella conoscenza scientifica, mediante i test, gli stimoli invece sono selezionati in base ad altre variabili, cioè sono stimoli, come dire, identici per tutti i soggetti, sono stimoli somministrati nello stesso identico ordine e non in un ordine casuale random. Gli stimoli a loro volta sono stati scelti in base ad una decisione razionale, in base ad una scelta che si basa su dei modelli teorici ancorati ad un contesto scientifico, ad una letteratura. Quindi sono stimoli che sono stati dedotti dalla letteratura, da quanto già si sa, per aggiungere un pezzetto di conoscenza in più. Sono stimoli che sono stati, prima di essere inseriti nel test, controllati in termini di validità e in termini di stabilità nel corso del tempo. Risposte rilevate e valutate in modo oggettivo, documentate da elevate correlazioni tra gli operatori. Nella conoscenza scientifica, le risposte che il soggetto dà sono valutate in termini statistici. Nella conoscenza di tipo comune questo non avviene. Ok? Questa quindi è una differenza importantissima tra conoscenza basata sul senso comune e conoscenza scientifica. La conoscenza scientifica si basa su una rilevazione delle risposte di tipo oggettivo, univoco. Capito?
caratteristiche

non possedute sono controllate mediante stimoli, variabili e modalità di classificazione uguali per tutti, standardizzazione delle istruzioni e setting di somministrazione. Il fenomeno però non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le caratteristiche non possedute sono controllate attraverso delle tecniche fondamentalmente che consentono di controllare il più possibile, ad esempio, le istruzioni e la somministrazione dello strumento. Questa cosa non si applica al momento in cui il risultato ottenuto ed interpretato rispetto ad una prestazione, rispetto ad un test, deve essere comunicato al soggetto. Cioè, in quel caso, nel momento in cui l'operatore comunica il risultato al soggetto, non segue delle regole che non sono fisse, ma sono delle regole basate sulla relazione con l'altro, ok? Cioè, fondamentalmente, in termini semplici, se noi somministriamo un test di tipo cognitivo, avremo un manuale di istruzioni del test che ci dice come sono stati selezionati gli stimoli, come li dobbiamo somministrare, che ci dice come dobbiamo interpretare le risposte, le dobbiamo misurare, le dobbiamo pesare. Ma il manuale del test non ci dice come dobbiamo restituire la risposta al soggetto, perché questa parte non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica. Lo psicologo cognitivo è comunque uno psicologo, quindi è comunque una persona in grado di gestire una relazione clinica, quindi di avere un colloquio clinico con l'altra parte. E quindi la fase di comunicazione di un referto, pensate ad esempio quando vengono somministrati dei test cognitivi all'interno di un processo diagnostico, no? Quindi la restituzione finale, ecco, quella non viene come dire, normata da delle norme specifiche all'interno, ad esempio, di un manuale di istruzione dei test, ma viene lasciata alla capacità clinica del professionista. Circostanze, ambientali standard, ruoli standard nella somministrazione e non nella comunicazione. Ancora una volta, l'ambiente viene controllato attraverso una serie di norme standardizzate, quindi ad esempio previste all'interno del manuale di somministrazione. È tutto vero tranne che per la parte finale, cioè per la parte di comunicazione, appunto. La restituzione, come abbiamo detto prima, quella attiene alle capacità cliniche del professionista che ha operato la misurazione. Organizzazione delle informazioni. Conoscenza intuitiva. Il percipiente organizza le informazioni in una struttura significativa, stabilendo relazioni fra i dati in base a circostanze quali prossimità spazio-temporale, somiglianza, quadro di riferimento, incluso l'ordine in cui le informazioni arrivano. Quindi le relazioni che vengono stabilite tra eventi in base alla conoscenza comune sono del tutto arbitrarie. Stabilendo differenze di intensità in base a criteri soggettivi, che implicano l'annullamento di alcune differenze, assimilazioni, e l'amplificazione di alcune differenze, contrasto e l'utilizzo di stereotipi sociali. Attraverso la conoscenza comune, le differenze di intensità tra stimoli sono fondamentalmente regolate da dei processi basati sullo stereotipo sociale o basati su dei meccanismi di contrasto o di assimilazione rispetto alle proprie credenze, quindi ancora una volta su meccanismi di tipo personale, arbitrario. La campionatura temporale degli eventi è soggettiva, eventi occasionali considerati come abituali e viceversa. Nella conoscenza di tipo comune, gli eventi sono temporalmente sconnessi fra di loro. Degli eventi occasionali possono essere considerati particolarmente rilevanti, mentre degli eventi abituali possono essere considerati non rilevanti, perché ancora una volta la selezione e l'organizzazione delle informazioni avviene attraverso un sistema che è assolutamente personale ed arbitrario. Conoscenza mediante test. L'autore del test organizza le informazioni in una struttura, definendo i rapporti tra variabili in base a verifiche empiriche rispetto a criteri di utilità pratica e rispetto a definizioni teoriche. Nella conoscenza mediante test, colui il quale sviluppa il test stabilisce i rapporti tra variabili definendo tutta una serie di caratteristiche e queste caratteristiche devono essere esplicitate dall'autore del test nel manuale del test.
Cioè niente può essere lasciato al caso, ma tutto deve essere identificato attraverso una serie di relazioni evidenti e oggettive, incontrovertibili. L'effetto dell'ordine delle informazioni nella comunicazione è controllato mediante standardizzazione delle istruzioni e condizioni di esame, disposizione dei quesiti in ordine fisso. Quando somministriamo un test, noi siamo obbligati a seguire delle regole nella somministrazione del test stesso. Tutto questo è stato pensato, ideato dall'autore del test, ancorandosi chiaramente a dei modelli teorici, ed è riportato in maniera chiara nel manuale di somministrazione del test. Non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati ai soggetti. Ancora una volta, la parte di comunicazione al soggetto chiaramente non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica, propriamente clinica del professionista, e quindi non è normata all'interno non è prevista, diciamo, una modalità standard di somministrazione di comunicazione del risultato una volta somministrato lo strumento di misura. Le differenze di intensità sono quantificate in rapporto a modelli matematici teorici. Il modello che viene utilizzato per stabilire la differenza di intensità tra due stimoli o tra due variabili è un modello di tipo matematico-statistico. La campionatura temporale è controllata tramite le verifiche di attendibilità, validità predittiva, unidimensionalità. Validità predittiva, unidimensionalità, attendibilità sono processi essenziali nella costruzione di uno strumento di misura affinché questo possa essere considerato uno strumento di misura appunto attendibile, valido e quindi oggettivo e quindi standard. Tutte queste cose vengono controllate da chi costruisce il test nella fase di costruzione dello strumento di misura e devono essere esplicitate e riportate nel manuale di somministrazione del test, in modo tale poi che il somministratore, lo psicologo che si troverà a somministrare il test, può andare a eseguire in maniera pedissequa, mi verrebbe da dire, le istruzioni che consentono di somministrare in maniera univoca quello strumento di misura specifico. Nella conoscenza intuitiva, l'attribuzione causale è controllata soggettivamente. Sull'organizzazione influiscono caratteristiche personali, teorie implicite della personalità, stereotipi, stati emotivi temporanei, bisogni, livello cognitivo generale, stile cognitivo, status e ruolo sociale sia del percipiente sia del soggetto percepito. Quindi l'attribuzione causale, cioè stabilire la relazione di causa-effetto tra due eventi, nella conoscenza intuitiva è assolutamente arbitrario. Nella conoscenza mediante test, l'attribuzione causale è controllata oggettivamente in rapporto ad autenticità delle risposte test cognitivi, controllo delle risposte indovinate a caso, controllo dell'addestramento previo, autenticità delle risposte ai test di personalità ed interesse. L'influsso delle caratteristiche personali dell'operatore viene controllato mediante verifica della validità predittiva, istruzioni e condizioni di somministrazione, classificazione delle risposte in base a norme, griglie e standard. Non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione del risultato. L'attribuzione causale nella conoscenza mediante test, nella conoscenza scientifica, invece, è controllata in relazione alle risposte, all'oggettività delle risposte date allo strumento di misura dal soggetto. Le variabili individuali, sia del soggetto che del somministratore, sono controllate allontanate, sono controllate ed attenuate attraverso dei processi che sono processi di standardizzazione. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura. I test sono quindi un vero e proprio strumento di misura. Il test è uno strumento di misura, è lo strumento di misura tipico e specifico della professione psicologica. Questo implica il rispetto di alcune condizioni essenziali. Identificazione del tipo di variabile. La variabile oggetto di misurazione deve essere individuata e circoscritta.
Che vuol dire questo? Che nel momento in cui decido di costruire un test come strumento di misura, la prima cosa che devo fare è chiarire la variabile oggetto della mia misurazione. Se voglio costruire un nuovo test di memoria, ad esempio, devo chiarire la variabile che intendo misurare, cioè quale tipo di memoria voglio andare a misurare. Il mio strumento di misura misurerà la memoria a lungo termine, la memoria a breve termine, nella memoria a lungo termine misurerà quella esplicita, quella non dichiarativa, se misura quella dichiarativa, quella episodica, quella semantica, quindi andare ad identificare chiaramente la variabile oggetto di misurazione. I test cognitivi si distinguono fondamentalmente in test che misurano capacità, quindi si basano sul livello di difficoltà che il soggetto è in grado di affrontare con successo, indipendentemente dal tempo che impiega per risolvere il problema. Rapidità. Valutano la rapidità con cui un soggetto risolve un problema. Ogni funzione cognitiva io la posso misurare attraverso due parametri, il parametro di capacità o accuratezza e il parametro di rapidità. Sono due parametri differenti che danno indicazioni diverse, ma comunque confluenti sull'efficienza del processo cognitivo oggetto di misurazione. Definizione del costrutto. La variabile oggetto di misurazione va chiarita prima e dopo la misurazione, facendo riferimento ad una specifica cornice teorica. Se io ho intenzione di costruire un test per la memoria episodica, io devo individuare la variabile oggetto di misurazione inserendola all'interno del concetto della cornice teorica di riferimento propria per quella variabile di interesse. Ad esempio, se voglio mettere a punto un test per studiare la memoria episodica, devo ancorare il concetto di memoria episodica, la mia variabile, alle teorie sulla memoria episodica presente in letteratura e lo devo dichiarare prima, all'atto di costruzione del test, e alla fine, quando la misurazione è avvenuta e quindi il test è stato costruito, devo poter fare una sorta di discussione del mio risultato ancorandolo al modello teorico di riferimento. Elaborazione di regole. È necessario stabilire regole per la quantificazione della variabile oggetto di misurazione. Le regole devono prevedere come posso quantificare un comportamento e come posso rilevare le variazioni di questo comportamento, quindi differenti gradi di intensità, e devono essere stabilite a priori e chiaramente definite. È necessaria una standardizzazione della misura in modo tale che il significato di un numero sia costante indipendentemente dalle circostanze. Questo è chiaramente un punto essenziale. È importante che un comportamento possa essere misurato sempre nello stesso modo e che quel numero identifichi uno specifico ed univoco comportamento, indipendentemente da dove e da chi questo comportamento viene misurato. Quindi questo fa parte della fase di standardizzazione dello strumento di misura. Spunto di riflessione. Un test è uno strumento di misura se... Continuate la frase. Il problema della validità. Un test, per essere considerato uno strumento di misura, deve soddisfare anche i requisiti di validità. La validità è un processo lungo che contiene al proprio interno altri sottoprocessi. Differenti forme di validità devono essere controllate prima di poter considerare un test un valido strumento di misura. Le principali validità che dobbiamo andare a controllare attraverso un procedimento di tipo statistico sono le seguenti. Un test è valido se misura ciò che si propone di misurare. Questo sembra un'affermazione banale, ma in realtà non lo è. Se voglio utilizzare un test per la memoria episodica, il mio test è valido se misura la memoria episodica, solo e solo quella, e non va a misurare altre componenti, ad esempio, della memoria, ad esempio la memoria semantica. Se voglio utilizzare un test che misuri la memoria episodica verbale, questo test è valido se misura solo e esclusivamente quella componente del compartimento cognitivo e, ad esempio, non misura altre cose verbali, come ad esempio il linguaggio. Ok? Quindi un test è valido se misura solo ciò che si propone di misurare e non altro. Deve essere nota la variabile che misura, questo l'abbiamo individuato.
Deve essere sensibile alla variabile che intende misurare, cogliendo i vari gradi di intensità. Cioè un test, per essere uno strumento di misura, non solo deve identificare la variabile, ma deve consentirmi di stadiare, di graduare, quindi di cogliere la variazione compresa all'interno di quel comportamento. Deve non essere sensibile a nessun'altra variabile se non a quella che intende misurare, appunto, un test di memoria verbale deve misurare quello e non le proprietà del linguaggio. Esistono varie forme di validità che devono essere soddisfatte per considerare un test come uno strumento di misura. La validità di contenuto, accuratezza nella metodologia di costruzione e di allestimento degli stimoli. La validità di contenuto è una validità che va a controllare come lo strumento di misura è stato costruito,

rispetto ad un criterio esterno. Implica una verifica empirica, confrontando i comportamenti del soggetto assunti come criterio con le risposte al test. La validità rispetto a un criterio esterno è un'altra forma di validità che deve essere considerata durante l'allestimento di un test. Che vuol dire? Vuol dire che il comportamento del soggetto misurato al test deve essere confrontato con un comportamento analogo misurato attraverso un altro strumento di misurazione. Se c'è concordanza tra i due strumenti, allora posso dire che il mio nuovo strumento in effetti è uno strumento valido per misurare quella specifica variabile. Faccio un esempio: se voglio costruire un nuovo test di memoria episodica, al mio soggetto sperimentale io dovrò somministrare il mio nuovo strumento e un vecchio strumento validato che misura la memoria episodica. Dopodiché, che cosa vado a fare? Vado a controllare la concordanza tra il mio e il vecchio strumento. Se la concordanza statistica, il coefficiente di correlazione, è alto tra le due misure, allora posso dire che il mio nuovo strumento di memoria episodica in effetti è uno strumento valido per misurare quel tipo di variabile. Altrimenti no, se no, la concordanza è bassa, il mio strumento nuovo probabilmente non è valido, quindi devo ricominciare il processo di costruzione. Il risultato del test è usato per trarre inferenze sul comportamento. Chiaramente, il risultato, una volta stabilito che il mio strumento di misura ha un'alta validità di criterio esterno, il risultato che ottengo nel soggetto può essere utilizzato per trarre delle inferenze sul comportamento del soggetto stesso. Cioè, se il mio strumento di misura è in effetti uno strumento di memoria episodica, io noto che il soggetto ottiene delle prestazioni deficitarie a quello strumento, allora posso fare delle inferenze sul suo comportamento e posso ad esempio inferire che il paziente ha dei problemi, dei disturbi di memoria. Le misure possono essere raccolte simultaneamente alla somministrazione del test, validità concorrente, o a distanza di tempo, validità predittiva. Esatto, è possibile misurare lo stesso comportamento in due momenti successivi in un arco temporale molto breve o in un arco temporale più lungo. In questo secondo caso possiamo utilizzare le misure al test per fare una predizione del comportamento futuro del soggetto e questa forma di validità predittiva, è essenziale ad esempio per fare delle inferenze sulla prognosi di un disturbo nel tempo. Le misure di validità rispetto ad un criterio sono di vario tipo. Le più comuni sono: calcolo di correlazione tra test e criterio, verifica della significatività statistica delle differenze tra gruppi contrastanti. Quindi, in che modo possiamo controllare queste forme di validità? Attraverso il coefficiente di correlazione e attraverso il confronto tra gruppi. Quindi, le principali tecniche statistiche utilizzate sono appunto le tecniche di correlazione e le tecniche di ANOVA, fondamentalmente. Un aspetto della validità, l'attendibilità. Misurare l'attendibilità di un test nasce dall'esigenza di avere una misura stabile ed oggettiva. Oltre ad essere valido, il test deve essere attendibile, cioè deve essere stabile, replicabile, invariante nel corso del tempo. I coefficienti di attendibilità misurano l'entità degli errori casuali che fanno diminuire la precisione della misura. Che cosa influisce sul nostro test? L'errore casuale, quello non sistematico, quindi. Benissimo, i coefficienti di correlazione ci consentono di controllare questo. I principali metodi utilizzati per ridurre l'errore casuale sono: concordanza tra siglatori, si considera un grado di accordo sufficiente se R maggiore di 0,80. Come si fa? Si fa somministrare lo stesso test a sperimentatori diversi, dopodiché si vede se i risultati ottenuti dai due sperimentatori hanno una concordanza elevata. Se la concordanza è elevata, il test è attendibile. Se la concordanza è inferiore a 0,80, allora il test non è attendibile, bisogna ricominciare il processo. Omogeneità degli items. Si valuta l'intercorrelazione media fra i quesiti, l'errore standard, coefficienti alfa e split alfa. L'analisi di correlazione si fa sui singoli item, non solo su tutto il test, per valutare il grado di concordanza di ogni singolo item con tutti gli altri. Forme parallele, utili nel caso di un retest. Si controllerà l'equivalenza delle due forme esaminando sia la loro intercorrelazione che la distribuzione dei punteggi, media, deviazione standard. Un altro controllo dell'attendibilità è la costruzione di forme parallele di test, in modo tale da poter essere somministrati in momenti diversi. Se il risultato ottenuto sullo stesso soggetto è
uguale, simile, con alta correlazione, allora possiamo dire che il nostro strumento di misura

misura e attendibile. Se le deviazioni standard sono significativamente diverse o l'intercorrelazione è bassa, R inferiore a 0,70, le due forme non sono parallele. Stabilità dei risultati R-test. Se il coefficiente di stabilità è basso, il test può essere invalido a causa di un effetto che dipende da cambiamenti nella variabile misurata o da un effetto di apprendimento. Se non interviene nulla di patologico nel soggetto, mi aspetto che a distanza di poco tempo i risultati sullo stesso soggetto siano stabili. Se non c'è questa stabilità, significa che probabilmente il mio strumento di misura non è uno strumento attendibile, quindi non è uno strumento valido. Validità di costrutto. È un processo complesso che comprende la verifica di tutte le altre forme di validità e di attendibilità, poiché porta a rispondere empiricamente al quesito fondamentale. Cosa misura questo test? La validità di costrutto è la validità finale, quella che raggruppa tutte le altre forme di validità e che conferisce al mio test il bollino di strumento di misura. Se la validità di costrutto va a buon fine, allora posso utilizzare il mio test come valido strumento di misura ed essere ragionevolmente certa che la misurazione che andrò ad effettuare sarà una rappresentazione oggettiva del comportamento osservato. Implica un chiarimento sia sullo strumento di misura, il test, che sulla variabile misurata, il costrutto. Quindi la validità di costrutto considera sia tutte le verifiche fatte sul test, sia quelle fatte sul costrutto teorico di partenza. I dati sulla validità di costrutto vengono ottenuti da una molteplicità di ricerche che consentono di ottenere una variabile psicologica, costrutto, ben definita sia concettualmente sia in termini di comportamenti osservabili. Informazioni anche di tipo quantitativo sui rapporti tra comportamenti osservati che definiscono la variabile psicologica, informazioni di tipo quantitativo sui rapporti tra variabile psicologica studiata e altre variabili note. Quindi il costrutto deve essere chiaro e univocamente individuabile in base ai dati empirici, distinto da concetti apparentemente simili. Chiaramente questo è un processo che porta alla costruzione di questa validità di costrutto. È un processo che viene fatto in itinere durante la costruzione del test, perché nel momento in cui viene costruito un nuovo strumento di misura psicologico, viene somministrato ad un campione pilota. Su questo campione pilota vengono effettuate tutte queste verifiche di validità. Soltanto se tutte queste verifiche di validità soddisfano alla fine la validità di costrutto, allora lo strumento può essere immesso in ambito clinico, in ambito sperimentale, può essere immesso quindi in ambito psicologico, ok? Quindi esce dalla fase propriamente di sperimentazione ed entra nella fase di applicazione. Spunti di riflessione. Descrivi le varie forme di validità di un test. Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione fin qui visti. Cosa si intende per test mentale? Qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Un test è uno strumento di misura se, completa la domanda, descrivi le varie forme di validità di un test. Vi ringrazio, la lezione è terminata. Per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali su uninettunouniversity.it.

Internet, si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a tutti. Sono Paolo Portoghesi, un architetto, e cercherò di raccontarvi la storia della mia produzione. Oggi il titolo della lezione è Luogo e Natura, e questa lezione si compone di due parti: lo spazio come sistema di luoghi e poi il dialogo con la natura. Ecco, qui vedete un'immagine del Pantheon. La ragione è che io, andando a scuola quando facevo le elementari, tutte le mattine attraversavo una parte di Roma e vedevo degli edifici di grande richiamo. Ma quello che mi ha più impressionato fin da bambino, è diventato una specie di problema per me, è la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, questa meravigliosa architettura di Francesco Borromini. Ecco, e guardando questa spirale, questa forma così inusitata all'interno della città, questa architettura mi invitava a dare una risposta, in un certo senso mi interrogava, cioè bisognava capire perché questo architetto aveva fatto una cosa tanto diversa da quello che si vede normalmente. Tra l'altro, andando poi a casa dei nonni in via della Chiesa Nuova, io vedevo molto spesso un altro edificio di Borromini, questa facciata dell'oratorio dei Filippini, che è anch'essa molto strana, perché sembra una chiesa in quanto ha questo timpano e questa forma accogliente, ma nello stesso tempo ha tante finestre quante di solito una chiesa non ne ha, le facciate romane sono di solito prive di chiese. Ecco, quindi io sono nato all'architettura sotto il segno di Borromini, sotto l'influenza di questo architetto. I professori che ho incontrato nella scuola mi davano l'impressione di non aver molto da dire, di dire delle cose un po' scontate, mentre ciò che Borromini attraverso le sue opere mi diceva erano delle cose essenziali, era proprio entrare in questo tempio dell'architettura. Questo è un mio progetto di scuola, una piazza, già il fatto di aver disegnato una piazza era una reazione alle tendenze dell'architettura di allora, che non davano spazio a questo luogo di incontro, luogo degli sguardi, luogo in cui si svolge la vita dei cittadini. Ecco, poi subito dopo ebbi la fortuna, appena laureato, di cominciare a costruire e subito ebbi la sensazione che era importante, costruendo, dialogare con i luoghi. Quindi voi vedete sulla sinistra un'immagine che si riferisce alla tradizione fiorentina, perché riprende certi motivi del romanico toscano, e sulla destra vedete invece un edificio a Pistoia in cui si cerca di recuperare un elemento allora poco usato nell'architettura, cioè la colonna intesa come qualcosa che si riferisce alla tradizione del tronco e nello stesso tempo ricorda il corpo umano, la figura del corpo umano con le sue meravigliose proporzioni. Ecco, questo è forse il primo edificio.

importante che ho costruito a Lucca, vicino alle mura, e quindi vedete rispecchiato nell'edificio delle caratteristiche dell'architettura della città, anzitutto le mura di mattoni e poi questa stratificazione di materie che si riferisce proprio agli edifici più importanti della città. Ma la prima opera veramente progettata in grande libertà è la casa di un regista cinematografico, Casa Baldi. Fu una sfida questo edificio perché Baldi mi disse: devi fare assolutamente quello che tu desideri senza nessun vincolo e nello stesso tempo devi fare la casa per un artista. Ecco, io ho immaginato questa casa che dialoga con lo spazio circostante, perché si apre attraverso queste murature di tufo e nello stesso tempo nasconde gli elementi di contatto con l'esterno. Le finestre sono ricavate negli spiragli. Nello stesso tempo la casa cercava di rispondere al paesaggio. Qui vedete una terrazza che riprende le curve del fiume, del Tevere. Ecco un'immagine di un rudero vicino alla casa che ha ispirato molte delle sue forme. Ed ecco qui vedete ritornare questa alternanza di concavità e convessità il tema della lanterna di Sant'Ivo alla Sapienza che io osservavo durante i miei viaggi quotidiani verso la scuola. Ecco, subito dopo realizzai una casa sempre all'interno di un paesaggio libero, in un oliveto, e quindi cercai proprio di trarre ispirazione dall'oliveto. È una casa di cemento, una casa in cui le linee verticali sono esaltate e gli spazi interni sono estremamente mobili. Questa è la copertura del salone. Questo è lo schema geometrico. Come vedete, questo schema geometrico è ispirato a una famiglia di cerchi concentrici, cioè tanti cerchi concentrici che dettano le forme della casa, che sono quegli tratti più scuri. Quindi una casa che nasce da questa intuizione che per rappresentare l'interno e l'esterno di una casa e quindi l'individuo e la società, un elemento prezioso è proprio questo avvolgimento dei cerchi che richiama la presenza. E per me era molto importante che anche stando all'interno della casa si avesse la sensazione dell'esterno come di qualcosa che preme verso l'interno, che ne caratterizza lo spazio. Un'altra villa costruita in quel periodo, vicino al mare, a Serapo, è ispirata invece a delle forme storiche. Michelangelo Buonarroti aveva progettato le fortificazioni di Firenze nel periodo tragico della Repubblica Fiorentina assediata e in questi progetti di fortificazione ci sono delle forme inedite che in qualche modo sono una profezia dell'architettura moderna. Qui potete vedere la ricostruzione in gesso di una di queste fortificazioni. Ecco, io ho preso spunto da questo per realizzare un edificio che dialoga con il mare, nello stesso tempo dà la sensazione di somigliare a un animale marino, a un crostaceo, a qualcosa, e comunque a un organismo vivente. Questo era in fondo il tema che io mi prefiggevo. E anche dall'interno, vedete, da una delle finestre si osservano le onde del mare, voleva tener presente questa presenza, questa imminenza del mare, con il suo dinamismo, con la sua capacità di muoversi e attraverso le onde, diciamo, di esprimere la mobilità come un contenuto fondamentale. Questo è un modello della casa vista dall'alto. E questa è viceversa la visione dal basso della scala al centro della villa. Un altro edificio dello stesso periodo è un teatro progettato per Cagliari, purtroppo non realizzato,
Qui si vede come la geometria sia utilizzata come guida per realizzare degli spazi mobili, degli spazi che abbiano questa vicinanza con le forme con le forme degli esseri viventi. La mia volontà era quella di combattere la freddezza dell'architettura moderna ai suoi inizi, questa geometria semplificata che in qualche modo riduceva tutto all'idea della scatola. Quindi la mia ricerca è stata quella di creare degli edifici che avessero un richiamo, un calore, una capacità espressiva molto importante. Ecco l'interno del teatro in cui, come vedete, il soffitto diventava un grande lampadario nella vicinanza del palcoscenico. Un altro edificio importante di quel periodo, ispirato a questo dinamismo dello spazio, è questa torre che doveva essere costruita a Santa Marinella. I piani sono tutti uguali, però ruotano ciascuno di 72 gradi, in modo tale da determinare questo avvolgimento a spirale che di nuovo recupera in qualche modo la Cappella di Sant'Ivo. Ecco, qui avete il progetto di una seconda casa Baldi permeabile alla luce e allo spazio, un tema che riprenderò molto più tardi nel 2009, e questa rotazione dei piani uno sull'altro sono riuscito a realizzarlo soltanto in Nigeria in un edificio molto recente. La casa Papanice è un po' la conclusione di questa serie di edifici dettati dal spazio come sistema di luoghi, cioè da queste polarità circolari che influenzano piegando le pareti. È una casa che vuole esprimere la gioia, in un certo senso, della novità, la gioia di un edificio che è estroverso, che si richiama a dei motivi musicali, per esempio quelle strisce che vedete sul pareti, strisce di mosaico, sono una trascrizione matematica del primo accordo della Primavera di Vivaldi, quindi un motivo conosciutissimo, trasferito in termini geometrici con lo stesso sistema usato nel Bauhaus di Gropius. Ecco, qui vedete come vengono contrapposti elementi di chiusura ed elementi invece di netta apertura attraverso queste fessure caratterizzate anche dai balconi. L'idea era quella di creare degli spazi trasformabili, quindi con delle pareti mobili tutte le stanze di questo appartamento comunicavano tra loro. Erano spazi rappresentativi con una scala, un soggiorno e una serie di spazi collegati con il soggiorno, con funzione libera, cioè uno spazio a disposizione per vivere in libertà all'interno di una casa, modificandone continuamente le strutture e i limiti. Questo è uno degli elementi, questo è un corridoio e questa è un'immagine del soggiorno con appunto queste tre mezze mobili che potevano aprirsi e chiudersi. Questo edificio fu usato per un film, e qui vedete Monica Vitti, appunto protagonista di questo film, Un affare di gelosia di Scola, che fu girato tutto all'interno di questa casa. Ecco, ancora nel campo dello spazio come sistema di luoghi, il punto d'arrivo in un certo senso di questa ricerca è una chiesa, la chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, che come vedete è fatta con queste superfici gradinate che rispecchiano la luce, la fanno vibrare, e la luce penetra attraverso delle fessure laterali. È una delle prime chiese costruite dopo il Concilio Vaticano, che cerca appunto di interpretare la nuova liturgia, quindi la centralità dell'altare, la posizione del tabernacolo in punto laterale, e questa unità della comunità che accerchia l'altare. La chiesa
di Salerno, della Sacra Famiglia, deriva direttamente da Sant'Ivo la Sapienza. Qui vedete un schema geometrico di questa chiesa che è basata sul triangolo e su tre grandi concavità. Lo stesso sistema delle tre grandi concavità viene utilizzato per questa chiesa, ma non attraverso il ricorso alla simmetria speculare, ma invece attraverso una sorta di scomposizione, oggi si direbbe decostruzione. Quindi un Sant'Ivo rivisitato in funzione della tradizione moderna, che è una tradizione che tende appunto a superare certe caratteristiche della tradizione e a ricercare un dinamismo aperto nell'architettura. Questo è un disegno che fa vedere come in qualche modo la metafora che volevo ricordare era quella dei tre alberi con il sole al centro. Ecco, questa, qui vedete in qualche modo i tre alberi e questa cupola che in qualche modo fora questa struttura. Ecco, ho parlato appunto di questi cerchi concentrici, di queste famiglie di cerchi. Ecco, l'immagine più significativa legata a questa famiglia di cerchi è quella del sasso gettato nell'acqua, su cui riflette Leonardo da Vinci più volte. Ecco questa forma dei cerchi concentrici che in un certo senso si realizza tutti i giorni attraverso la rotazione delle stelle, ma ecco anche una curvatura, una serie di curvature concentriche parallele invece in una struttura rocciosa. Qui siamo ad Acireale, ecco, qui vedete come la cantoria, questa specie di loggia sopraelevata, rispecchi questo sistema di continua eco, diciamo, di forme complesse. Ecco un esterno della chiesa, ecco invece un altro edificio fedele a questa impostazione, una villa costruita in campagna, vicino a Campagnano, in cui, come vedete, le superfici curvilinee si aprono e si chiudono nello stesso tempo. Ha un'ispirazione antica questa casa, al centro ha questo compluvio che ricorda la concezione classica della casa. Ancora un edificio basato sui cerchi concentrici, è la biblioteca di Ignazio Silone ad Avezzano, questa invece è una casa costruita a Battipaglia, è una casa in cui sono utilizzate come forme decorative delle forme matematiche e dei frattali, cioè delle strutture matematiche indagate da Mandelbrot in tempi recenti. Ecco, molto importante per me è stato fin dall'inizio l'ispirazione della natura, cioè è osservando la bellezza della natura che ci si rende conto che nella natura ci sono un'infinità di proposte che possono essere trasformate in architettura. Sono degli spazi abitati da insetti, non da uomini, ma che sono di una potente suggestione espressiva. Qui vedete per esempio un iris germanica che è regolata sistematicamente dalla simmetria ternaria, è un fiore matematico, potremmo dire, che ha al suo centro uno spazio. Quindi fotografando questi edifici io ho potuto indagare le relazioni tra natura e architettura e ho dedicato un libro a questo argomento, uno dei primi libri dedicati all'influenza della natura sull'architettura. Ecco, qui vedete l'importanza della natura per l'architettura. L'uomo ha iniziato a costruire imitando gli uccelli, ce lo dice Vitruvio ed è abbastanza probabile. Qui vedete un nido per dei rondinini fatto impastando della paglia con il fango. Questo è il modo in cui costruisce la rondine il proprio nido, ma è lo stesso modo in cui l'uomo all'inizio della sua carriera di architetto costruisce la sua tana, la sua casa. Ecco, Vitruvio
espone la sua teoria, secondo la quale il fuoco nasce, cioè l'architettura nasce

dal fuoco, cioè quando gli uomini scoprono il piacere di stare insieme intorno al fuoco, sentono anche il bisogno di difendersi dalle intemperie, quindi di ricreare questo calore creato dal fuoco, e nasce la prima casa. Nasce anche qui servendosi dell'esempio naturale. Qui vedete una specie di castello di roccia, un esempio di come nella natura ci siano potenzialità architettoniche a non finire. Del resto Borromini ha saputo sfruttare questa potenzialità dell'immagine naturale nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, che avete già visto 3 volte. Qui vediamo un esempio tipico di frattali, cioè i frattali sono delle forme matematiche basate sull'autosimilarità, cioè la stessa forma si ritrova in dimensioni diverse, come per esempio nella natura nei golfi. Il mare erode la terra formando tutta una serie di concavità che sono dei golfi, e dentro un golfo grande ci sono tanti altri golfi piccoli. Ecco, l'ispirazione dei frattali a me è servita anche per immaginare questo teatro, purtroppo rimasto sulla carta, un teatro che ha trovato però eco in tante costruzioni successive di altri architetti. Come vedete, questo edificio ricorda un po' il corpo umano, cioè ha questa convessità armonica che appunto gli deriva dal studio delle forme naturali. Questo è uno dei primi disegni, è un edificio dedicato a Puccini, doveva sorgere sul lago di Masaciuccoli e doveva avere una grande finestra del palcoscenico aperto verso lo spettacolo del lago, che aveva ispirato a Puccini le melodie della Butterfly. Quindi questo edificio si ricollega anche all'immagine della farfalla. Un'altra esperienza, questa fortunatamente realizzata, mi ha portato a costruire nelle terme del Tettuccio di Montecatini questo spazio in cui il legno è utilizzato come lo utilizza Madre Natura. Noi di solito il legno lo affettiamo come si affetta un salame, poi usiamo, come per le nostre strutture di legno, usiamo delle travi che sono pezzi di legno trasformati in solidi prismatici, ma in realtà nell'albero il legno si inflette e una delle caratteristiche della struttura lignea è proprio questa capacità di flettersi e mostrando una grande resistenza anche al peso. Ecco qui appunto come io ho cercato di esprimere attraverso il legno lamellare, che è un'invenzione recente e affascinante, di esprimere questa vocazione del legno per la curvilineità. Ecco il primo disegno per questo ambiente, è un ambiente in cui il pavimento è un omaggio alla mineralità, potremmo dire, cioè a delle forme tipiche dei cristalli minerali, mentre tutta la parte della struttura, come vedete, si ispira al grande tema dell'albero, l'albero che si moltiplica, l'albero che divide continuamente in rami l'impulso che viene dal tronco. Un'altra architettura ispirata dalla natura è il teatro che io ho costruito a Catanzaro, il nuovo Politeama. Ecco, qui vedete sulla sinistra la sezione di un fiore, mentre sulla destra c'è la pianta del teatro. Inutile dire che anche nel fiore esiste quello che noi consideriamo un sistema legato al teatro dell'italiana, cioè all'italiana, cioè questa moltiplicazione di palchetti che creano nel loro insieme questo spazio interno affascinante. Ecco, nel fiore naturalmente questi sono i ripostigli dei semi. Ecco un'immagine del teatro in cui, come vedete, la linea curva è utilizzata secondo la grande tradizione del teatro all'italiana, e la decorazione serve anche ad ottenere un effetto acustico accettabile. Ecco, uno degli elementi, delle metafore inserite in questa architettura è la conchiglia. Ora, la conchiglia, voi sapete, ha una capacità sonora, di solito si ascoltano le conchiglie, quindi in qualche

qualche modo questa potenzialità sonora può essere espressa dal fatto dell'analogia di questo disegno con una conchiglia vera e propria, in questo caso un pecten. Ma nel teatro di Catanzaro c'è anche questa affinità con il violino nella ricerca delle strutture curviline. Questa è l'immagine esterna che già vuole in qualche modo suggerire l'idea dell'interno della sala teatrale. Infatti si apre verso lo spettacolo della città come se fossero tanti palchetti allineati. Questa è la prima idea espressa attraverso il disegno, e qui vedete queste curve che si liberano e in qualche modo producono questo effetto armonico che si richiama ovviamente al discorso musicale. Ecco, le pareti esterne del teatro si sfogliano liberamente, anche qui imitando un aspetto naturale, quello appunto della crescita delle foglie che nascono da un ramo. Ancora un legame con la natura in questa banca di via Cola di Rienzo, con questa scala in cui la ringhiera è fatta dall'avvolgimento libero di elementi spontaneamente curvati e saldati. Un vero e proprio confronto con la natura dopo delle esperienze architettoniche è stata la costruzione del mio giardino. Insieme a mia moglie Giovanna abbiamo realizzato a Calcata, dove abitiamo, un grande giardino che è un po' un giardino della memoria, un giardino in cui sono raccolte molte immagini che appartengono alla nostra vita, immagini di viaggio, immagini di grandi impressioni avute attraverso i viaggi in Italia, paese così ricco di ville meravigliose che abbiamo voluto in qualche modo rievocare in questa Villa Adriana minuscola, in miniatura. Questo è un teatro all'italiana, è un giardino all'italiana ispirato dalle ville toscane. Questa è una grande scalinata. Nel giardino sono collocate una serie di biblioteche, perché accumulando poi tanti libri è stato necessario trovargli un posto trasferendoci in campagna. Questa è la biblioteca principale, la Biblioteca dell'Angelo, che vuole in qualche modo suggerire l'idea di un libro aperto. Questa è la parte più interna del giardino in cui abitano moltissimi animali. Mia moglie ha la passione per gli animali e attraverso una cura continua riesce a mantenere questo giardino che richiede veramente un lavoro molto intenso. Qui vedete la fortuna di un arcobaleno e nella pianta al di sopra potete osservare le diverse parti del giardino. Questa è un'immagine invernale, ci sono nel giardino degli olivi centenari. Questo qui l'abbiamo ribattizzato Michelangelo perché, come vedete, è una vera scultura, un'immagine di straordinario fascino. Ecco, qui è un'immagine dell'ultima lezione dei miei corsi, la faccio di solito nel mio giardino, invitando gli studenti a venire, e appunto ci sediamo al di sopra di questa scala doppia, concava e convessa, che rievoca un pensiero di Bramante, la scala che aveva pensato per la conclusione del cortile di Belvedere. Questo è lo studio, costruito sempre a Calcata. Ecco, io ho avuto occasione anche di progettare delle torri, anche se tutto sommato ho sempre espresso la mia preferenza per un'edilizia orizzontale, perché è nella città antica la presenza della scala umana e anche il contrasto tra i monumenti e il tessuto della città è un elemento essenziale. Tuttavia, ecco, c'è una torre progettata per Shanghai che vedete qui, messa in rapporto da una parte con la torre di Palazzo Vecchio, dall'altra con un edificio cinese. Qui invece siamo in Nigeria, anche qui un'ispirazione locale. Quelle strutture che vedete al centro in alto sono strutture fatte con foglie di palma impastate con del fango, mentre sulla sinistra vedete un nido di termiti, che è una delle immagini che colpiscono quando si

si visita la Nigeria. Questa era una torre progettata per un quartiere periferico di Roma, e questo è un tentativo di inserire senza turbare una volumetria all'interno di un paesaggio meraviglioso. Siamo a Saturnia, questo inserimento ha realizzato una forma di armonia, anche se qualcuno avrebbe preferito che questo edificio non si costruisse. Ancora un esempio di ispirazione naturale, questa è la torre della ricerca fatta per la Città della Speranza, cioè una meravigliosa fondazione che promuove la ricerca scientifica dedicata ai tumori dei bambini. Si trattava di costruire 9 piani di laboratori, di ricerca, che avevano bisogno di uno spazio tranquillo, protetto, e che nello stesso tempo potevano offrire una veduta del paesaggio circostante, a suo modo affascinante. Ecco, i due elementi ispiratori di questa torre sono da una parte il DNA, la molecola tipica della vita, e dall'altra l'immagine dell'angelo, che in qualche modo viene evocata dalla presenza, come vedete, di queste scale esterne, che poi in qualche modo prima si espandono e poi si raccolgono, quindi in questo modo suggerendo l'immagine delle ali angeliche. Avete visto finora come lo studio della natura possa fornire all'architettura suggerimenti importanti. Ma voi vi chiederete: ma perché questo interesse per la natura? Ma io penso che questo interesse sia quanto di più attuale ci possa essere. Noi viviamo in una società in perenne conflitto con la natura e in un certo senso la cultura europea ha sviluppato un'idea di natura come qualcosa di separato dall'uomo. In un certo senso si è sempre visto l'uomo come dominatore della natura, mentre giustamente oggi ci rendiamo conto che l'uomo fa parte della natura e quindi deve trovare un accordo, un equilibrio con gli altri esseri viventi e in genere con il pianeta. Ne abbiamo uno solo di pianeta, sappiamo che l'energia di questo pianeta si sta esaurendo, sappiamo che continuamente noi minacciamo l'equilibrio che ci consente di sopravvivere come uomini, l'abbattimento delle foreste, tutta una serie di fenomeni che sembrano inarrestabili, richiedono oggi una consapevolezza. Quindi rivolgersi alla natura è molto importante, soprattutto è importante sentirsi parte della natura e quindi responsabili dei suoi equilibri. Solo così probabilmente è possibile tornare indietro o comunque invertire questo processo assurdo, di tipo conflittuale tra uomo e natura. Ecco, io ho sentito questa esigenza, ho scritto un libro, a un certo punto ho abbandonato la città persino, e non certo per disinteressarmi della città, ma perché la città ha bisogno di essere curata, ha troppe malattie. E per guarire queste malattie bisogna in un certo senso guardarsi alle spalle, cioè utilizzare tutte le esperienze che l'uomo ha fatto nella sua storia. Io sono nato all'architettura in fondo nel primo dopoguerra, negli anni 50, quando si sentiva molto questo distacco tra il mondo di ieri, il mondo delle avanguardie, il mondo dei progressi tecnologici e il mondo di oggi e di domani, dominati da questo spettro della guerra. E quindi ho partecipato in pieno del desiderio sentito di restituire anche all'architettura qualcosa che aveva perduto nell'aridità del discorso delle avanguardie. Restituire

L'architettura nel grembo della storia, questo era un po' quello che io mi ripromettevo allora, ed è in un certo senso il filo conduttore della mia ricerca, è rimasto sempre quello. Questo ha fatto sì che ci siano stati dei periodi in cui veramente mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, diciamo, in una cultura che andava in direzioni completamente diverse. Oggi viceversa sento di essere capace forse di dare un'idea di come sia importante, come sia tragica la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente e del pianeta. Ecco, quindi restituire l'architettura nel grembo della storia ha un senso, non può essere ovviamente fatto da una persona singola, però io mi sentivo in sintonia quando ho cominciato questo itinerario con i grandi dell'architettura, Mies van der Rohe che si ispirava ai templi greci, Le Corbusier che riproponeva la pianta del convento medievale nel convento della Tourette, Gropius e Wright che disegnavano Baghdad ascoltando il luogo. Ecco, la cosa fondamentale della mia battaglia è stata quella di restituire al luogo tutta la sua importanza. In fondo l'architettura era diventata, tra virgolette, internazionale, proprio perché non si differenziava da un luogo a un altro. Dappertutto si costruiva con lo stesso modo, con lo stesso linguaggio, queste cartilagini bianche, queste volumetrie elementari. Ecco, sentire l'influenza del luogo, ascoltare il luogo era invece un elemento che richiedeva un rapporto diverso, più sottile, e anche la disponibilità a fare dell'architettura non sempre pensando al proprio linguaggio personale, ma cercando invece di rendere omaggio ai luoghi diversi dove l'architettura si costruisce, perché costruendo dappertutto nello stesso modo, come in gran parte si fa oggi, le periferie urbane diventano tutte uguali. Ecco, pensate a un mondo in cui prevalga questo criterio dell'omologazione, del fare tutte le cose nello stesso modo. Non ci sarebbe più ragione di muoversi. Oggi noi cerchiamo di visitare i luoghi più diversi del mondo per imparare la diversità, per imparare questa grandissima ricchezza dell'essere umano. Se il mondo fosse tutto omologato, come in qualche modo minaccia la globalizzazione, non avremo più ragione di muoverci, dovremmo constatare tragicamente che il mondo ha perso una delle sue qualità più importanti, che è appunto la diversità. Noi combattiamo giustamente per far sì che la biodiversità si mantenga, quindi che non si estinguano per esempio razze di animali. Sappiamo che purtroppo invece questo processo di estinzione è inevitabile, ma almeno in parte bisogna lottare contro questo processo. E alla biodiversità corrisponde anche una diversità delle culture umane e quindi una diversità delle architetture, una rispondenza al clima, ma soprattutto una rispondenza ai caratteri di un popolo, che sono cose profonde che si sono impresse e che sono sicuramente fondamentali perché, diciamo, nel futuro non ci sia un impoverimento dell'umanità, ma ci sia invece quello che tutti desideriamo, cioè un miglioramento della vita, un miglioramento dell'ambiente. Ecco, per questo è necessario battersi per la responsabilità e gli architetti sono tra le persone che sentono di meno e che hanno di più questa responsabilità, perché in fondo l'architettura è lo strumento principale con cui si trasforma la crosta terrestre e sappiamo che la si può trasformare in meglio o in peggio. Morris, tanti anni fa, uno dei fondatori dell'architettura moderna, diceva che non bisogna lasciare ai propri figli un mondo peggiorato rispetto a quello che noi abbiamo ereditato dai nostri padri. Ecco, questa
Di fronte a questa asserzione noi dovremmo fare un esame.

di coscienza. Un profondo esame di coscienza e capire che rischiamo veramente di consegnare ai nostri figli un mondo in cui non c'è più ragione di vivere.

0: Do you wish to acquire the skills to plan the future? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno Second Cycle degree course in Digital Marketing for Business of the Economics and Law Faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, wherever you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good,
4: awesome,
5: supportive.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

La consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design, cioè. Allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi. C'era anche come dire, una differenza delle università. Le università allora eravamo 50, oggi sono 1200. Donne, neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino ad oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto, per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura,

a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, quando questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me

anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali, viene scambiata per cui l'analisi coincide con la sintesi, la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale, cioè bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo. Cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica. Quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa. Problemi tecnici, cioè l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non ha nulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi, all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo

sempre creato la propria tana, la prima barca, la prima, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, quando, cioè, questo discorso serve, perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, si parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì, cioè, gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche all'architettura e comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi. L'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, no? Pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché se no non viviremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso. Vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili in una città come Parigi che è molto attenta alle cose nuove che si fanno e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico: ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano. No? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Sa, si diventa anche delle specie di. Cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende. Cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò. Chi lo sa? C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo.

0: è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. Cioè un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè è difficile per me dire tutto questo, ma io so che bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dir di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice. Non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio dei Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe, perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay, cioè è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto, e quindi stiamo, come dire, vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco, e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaulenti che se lo sta facendo. Hanno telefonato, così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna, ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera
1: omogenea.

no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozzo, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo. E aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere il Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozzo di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera. Però c'era, come dire, non era un riuso, era la, come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozzo a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di... Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca intanto gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui, quindi per

Quello sono andato avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema, abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme. E lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro. Si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è che con Ronconi mi è toccato il meglio. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande. Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, quindi lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo al 90% che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non si crea la continuità. Cambiano i governi. E un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che si sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere, cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura, leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che da augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace. Perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote
che si è iscritta ad architettura a Roma. E l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che... Insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale. Ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo. No? Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro e così via, ma se si ha un sistema di relazioni credo che si è fottuti.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Sono Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università IUAV di Venezia e titolare del corso Teoria e progetto dei ponti in una scuola di architettura unico al mondo. Oggi vi racconterò il mio percorso culturale sul tema del ponte che sviluppo non solo all'interno della scuola di architettura, ma fondamentalmente nel mondo della professione. Il tema che mi sono dato è quello del rapporto tra il luogo e le persone, tra genti e culture, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo verso il futuro. Con me farete un piccolo percorso, piccolo per modo di dire perché sono 20 anni di attività, che io ho svolto all'insegna del trinomio ricerca, didattica, professione. Le cose che vi racconterò saranno corredate da alcune immagini, per ciascuna delle quali possiamo dire c'è un po' di vita vissuta. Il rapporto con il luogo non è un rapporto sterile, è un rapporto costruttivo, è un modo di interpretare l'essere in modo, come dire, del tutto inusuale. Alla fine di questa lezione ho la presunzione di dire che voi guarderete i ponti in modo diverso, forse con lo stesso occhio che avevano i nostri antenati, perché tradizione e innovazione vanno di pari passo. Comincerò con una prima immagine che riguarda il primo progetto di un certo rilievo che ho avuto l'opportunità di fare quasi 20 anni fa. Si tratta di un ponte ad arco, una interpretazione moderna del ponte antico. Il ponte ad arco è la cosa più straordinaria inventata dall'uomo, basta ricordare le nostre tradizioni romane. Ecco, la reinvenzione del ponte ad arco negli anni 90 è qualcosa di estremamente complicato perché perché le ipotesi economiche su cui si basa il nostro insieme non consentono, o perlomeno non consentivano, di rendere economicamente vantaggioso questo oggetto. Come vedete, qui si tratta di un ponte molto particolare, non è grande, sono una quarantina di metri di luce, è un arco molto ribassato, in un luogo ameno, possiamo dire, un canale ancora oggi navigabile, un canale storico. L'organizzazione di questo progetto è avvenuta con un insieme di problematiche costruttive molto interessanti che si possono vedere in questo scorcio che sulla destra fa intravedere un sostegno provvisorio perché gli elementi prefabbricati devono essere sostenuti. Nello sfondo, come vedete, c'è un ponte antico. Ecco che la relazione tra il nuovo e l'antico si determina attraverso l'oggetto e come dice Martin Heidegger, è il luogo che determina il ponte, ovvero il ponte che determina luogo. Un altro passaggio che vi voglio far vedere è l'ambientazione quasi veneziana, le cosiddette bricole, un piccolo gommone e lo specchio nell'acqua, questo specchio che vi fa vedere come l'arco specchiandosi determina un occhio. L'occhio, come dire, è il cuore, è la mente, è il modo di esprimersi. E quindi ancora una volta il ponte parla, il ponte vive, vive e ci fa vivere. Questa è un'altra interpretazione di un ponte sullo stesso schema. Sostanzialmente gli elementi prefabbricati avendo davanti una obliquità forte sono stati slittati mutuamente e ha creato, come vedete in questa linea, un insieme quasi di intarsio. Sembra un'opera quasi scolpita. È un ponte molto semplice alla fine che ha determinato anche un interesse molto particolare, che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Un dettaglio di questo attacco, che forse è la cosa più interessante di questo ponte, il luogo non è particolarmente gradevole, si tratta della pianura padana, molto, molto tranquilla. Peraltro, anche in questo caso, questo ponte risulta quasi un punto di attrazione. Io spesso parlo di punto di accumulazione, un momento nel quale le persone si ritrovano, il piacere di attraversare un ponte e di vederlo da sotto. Un altro ponte estremamente interessante che ho avuto l'opportunità di progettare qualche tempo fa, vicino a Roma, a completamento dell'alta velocità. Purtroppo l'alta velocità in Italia non ha dato quei risultati di valenza architettonico-paesaggistica che ci si aspettava, però in quest'opera, che è un'opera di carattere complementare,
Ci si ritrova vicino a un ponte storico con dei ruderi, voi potete ben vedere che c'è qualche elemento che richiama il passato, il Medioevo. Io immagino questi monaci che vivevano la loro vita attingendo all'acqua il modo di sostentarsi. Ecco, accanto a questo oggetto straordinario bisognava immaginare un'opera altrettanto interessante, capace di dialogare. Questa volta il dialogo avviene tra l'antico e il moderno, interpretando ancora una volta la questione del ponte ad arco, e qui vediamo un dettaglio di come questa cosa è stata risolta, nella sua adiacenza con questo campanile o torre, e poi vedete una piccola finestra, ecco, da quella piccola finestra uno può immaginare cosa poteva essere il passato, cosa può essere un presente. E da questo punto di vista è interessante anche che questo ponte, vedendolo da sotto, dà delle suggestioni particolari, suggestioni che ti fanno riflettere, ti fanno pensare, ti fanno dire: ma questo ponte è o non è se stesso? È se stesso reinterpretato nel passato. E allora, tornando alla nostra immagine, oggi un visitatore che avesse l'opportunità di guardare dalla finestra il luogo, che una volta era sicuramente aperta campagna con l'acqua sotto, vede in primo piano questo nuovo ponte e nello sfondo posso parlare tranquillamente di una ingegnerizzazione un pochino troppo spinta per risolvere un problema funzionale in cui la triade vitruviana firmitas utilitas e venustas è interpretata esclusivamente dimenticandosi la venustas. Passando ad un altro oggetto che, come dire, mi ha dato molte soddisfazioni, è stata una piccola opera, non così rilevante, anche qui una trentina di metri di luce, quindi molto particolare. Un fiume ameno, un fiume nel quale ancora oggi si può, come dire, andare in barca. Siamo in adiacenza di una villa storica, quindi un luogo vincolato. Un'interpretazione di questo oggetto che però trae spunto da un lacerto. A pochi metri di distanza c'è il rudere di un mulino ad acqua. Ecco che quindi il mulino ad acqua ha interpretato la logica di questi elementi a raggiera che, come vedete, sono una scansione geometrica di questi parapetti e che danno origine a un pensiero, cioè guardandolo ci si interroga perché. Ecco, mi pare che questo sia un modo per relazionare il ponte con l'uomo e il luogo con l'uomo ancora. E io immagino che c'è la possibilità, così, per chi percorre questo fiume in barca, e ancora oggi c'è un signore, un vecchio pescatore, che nella trasformazione territoriale di cui è stato in qualche modo vittima, può ritrovare se stesso guardando avanti e forse pensando che l'interpretazione di un passato legato a questo mulino d'acqua possa dare queste suggestioni ulteriori che consentono di evolversi. Qualche altro passaggio e qualche scorcio. Io immagino sempre che il luogo come dire, interpretare la natura. E quindi la violenza, anche simbolica, come diceva Nita Seppilli, il sacrilegio dell'acqua e la costruzione dei ponti, possa dare origine invece a un qualcosa di diverso, di altro da sé. Ma l'immersione nel verde e lo specchio di questo oggetto nell'acqua te lo fa vivere. Ancora una volta si intravede l'occhio, questa volta addirittura con le ciglia, se vogliamo, perché questi elementi che si rispecchiano danno una indicazione ancora più suggestiva. Passiamo ora ad altro oggetto, decisamente diverso per la scala. Si tratta di un ponte questa volta di circa 240 metri di luce, mentre prima ci aggiravamo sui 30, 40, forse 50, non di più. L'attraversamento del fiume Boite con la valle del Boite tra Cibiana e Valle di Cadore. Un luogo molto suggestivo, molto ameno, particolare. Abbiamo immaginato di utilizzare il sistema d'arco ricorrendo a elementi multipli e quindi abbiamo una prima arcata, una seconda arcata e una terza arcata, come si vede, di diametri diversi, anche tra loro proporzionati, 3 metri per quella principale, 2 metri per la secondaria e 1 metro per la terza linea. Come si vede è una rincorsa continua e nel momento in cui si immagina questo dettaglio si vede l'insieme quasi quasi che ti sussurra anche in modo prorompente, cosa,
A questo punto, con questa immagine si vede, è quasi un animale che sta attraversando la valle e quindi vive nel momento in cui questo attraversamento ti richiama uno stambecco. Se poi vedete anche la luce che abbiamo organizzato all'interno dell'impalcato, è una luce assai particolare, quasi scandita, è una canna da fucile se volete, con la parte terminale dei due elementi che finisce in due gallerie. Questo è un elemento particolarmente suggestivo che ci aiuta ancora a far dialogare il ponte con il luogo e il luogo con l'uomo. Questo è un concorso di progettazione che si è svolto nel 2000 e che ho vinto, un concorso internazionale molto interessante, Ponte dei Congressi sul fiume Tevere, tra l'Euro e la Magliana. L'interpretazione che ne abbiamo dato è di un ponte ludico, un ponte a due livelli, la parte di sopra con l'uso delle autovetture, la parte di sotto invece pedonale, addirittura immaginando dei luoghi di sosta e così via. L'impostazione anche cromatica è particolarmente interessante, il rosso per l'acciaio, il grigio per il calcestruzzo, come vedete poi dei piccoli riflessi, questo arco che arriva sull'impalcato poi si divarica creando una condizione anche di stabilità, estremamente interessante come soluzione. Questa è un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, è finita pochissimi anni fa, anche se è stata molto travagliata, si tratta di un ponte sul fiume Piave, a sud di San Donà di Piave, fiume sacro alla patria, infatti il ponte si chiama Ponte dei Granatieri di Sardegna, è organizzato su 5 arcate da 100 metri ciascuna, la cui arcata principale sta a bordo alveo e le due arcate successive, come potete osservare, superano le sommità arginali senza toccarle, quasi a sfiorarle. Questo ci ha consentito di appiattire il sistema rispetto a un paesaggio molto, molto flat, possiamo dire all'inglese. Come si vede se noi andiamo a vedere questi dettagli, questo nero e questo bianco che si accostano tra di loro danno un'ulteriore forza e una valenza particolare. Il ponte è in parte in acciaio, in parte in calcestruzzo, però vi parlavo prima di una valenza paesaggistica, è estremamente importante relazionare il ponte con il luogo. In questo caso l'insieme del bianco e del nero suggerisce anche elementi aggiuntivi. Ancora una volta ci si interroga perché il ponte in questo modo, perché in quel luogo, perché formato con questi cromatismi. Ecco, interessante anche l'attacco verso la parte terminale, molto spesso l'impalcato finisce in un sistema anonimo, il rilevato stradale è stato progettato da altri. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto invece marcare la spalla, così si chiama, modellandola quasi a far vedere una transizione completa senza soluzione di continuità tra l'impalcato e il rilevato. Qualche passaggio degli aspetti paesaggistici, parlavo prima di flatness, possiamo immaginare per esempio il libro di Abbott, Flatlandia, cioè quasi un mondo a due dimensioni, ed è estremamente importante perché in una pianura piatta come quella del Veneto, con le sommità arginali tra l'altro in rilevato rispetto al terreno, è assolutamente necessario essere tenui, cioè cercare di far dialogare il ponte con il luogo. Qualche ulteriore passaggio invece ce l'abbiamo con riferimento a questo intervento che ho fatto qualche anno fa. Naturalmente si tratta di una situazione molto particolare che in Italia si può ripetere centinaia di volte. Abbiamo il borgo medievale, abbiamo il ponte antico, abbiamo l'acqua, quindi questo passaggio tra ponte, acqua e luogo, il ponte abitato, il ponte da vivere, il ponte che fa vivere le persone. Si trattava di allargarlo per esigenze funzionali, costruire una pista sostanzialmente pedonale, utilizzabile anche dalle biciclette. E abbiamo immaginato di fare un allargamento da un solo lato. E ve ne faccio vedere, come dire, la logica. Questo è un ponte un po' particolare, non è antichissimo, però lo sembra. È un ponte in realtà che ha solo una sessantina d'anni, però è caratterizzato, come vedete, da un occhio particolare. Non è una cosa così usuale. Quest'occhio ci ha stimolato a immaginare di incorniciarlo.
Ecco quindi che nel rendering, questo è un rendering iniziale, abbiamo incorniciato l'occhio con questi elementi, abbiamo pensato di mettere degli elementi ad arco molto tenui che si innestano nella pila, creando anche delle condizioni particolari, quasi a sfumare il nuovo con l'antico, perfettamente reversibile teoricamente, naturalmente anche con una grande permeabilità visiva, perché l'oggetto deve essere visto e percepito. Tra l'altro con questa condizione per la quale nell'immaginario collettivo, almeno nell'affaccio che sta a monte,

ponte noi abbiamo ancora il vecchio ponte e a valle invece abbiamo una situazione un po' particolare. Come vedete, alla fine l'oggetto è estremamente tenue, è costato anche molto poco ed è di grande soddisfazione. E io... Bene, a questo punto vi faccio vedere un'immagine particolarmente suggestiva ed è un percorso vita, possiamo chiamarlo così, a bordo fiume, per il quale ad un certo momento si passa sotto l'arcata e si vede questo archetto metallico che incornicia in parte questo occhio e io immagino quando si sta correndo succede qualcosa, c'è un evento, c'è qualche cosa che ti dice beh, sono qua, sono un oggetto nuovo, sono diverso da prima ma uguale a me stesso, mi vivi? Benissimo, mi devi vivere. E nel ritorno in cui si vede che non è successo niente, in qualche modo si ritorna al passato. Allora il futuro è il presente da un lato e il passato dall'altro. Nell'andata e ritorno in qualche modo c'è un percorso di vita di chi vive il ponte, ancora una volta relazionandosi tra il ponte e l'uomo e il luogo. A questo punto però corre l'obbligo anche di dire che nella situazione attuale il rispetto delle norme porta a delle discrasie, perché se tanto suggestivo è quello che abbiamo visto sotto, tanto difficile da capire è perché si debbano mettere dei guardrail così importanti in un ponte come questo, per cui chi percorre questo ponte non ha la minima percezione di che cosa sta vivendo, anzi, per dirla con Marc Auger, il luogo diventa non luogo. Un piccolo particolare mi piace ancora raccontarvi è che l'allargamento ha una pavimentazione in legno. Questa pavimentazione in legno è una scelta precisa, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua, quindi nel percorrere quel passaggio tu in qualche modo senti quasi il tinello buono, quello nel quale si entrava una volta con le nostre nonne che ti imponevano di passare con le pezze. Anche questa è una suggestione che mi piace raccontare e che mi ascolta. Questo è un oggetto ancora particolare, forse uno dei più particolari di cui mi sono occupato. Si tratta di attraversare un fiume un po' semplice, molto, molto tranquillo, però la necessità di connettere due luoghi tra loro non allineati, un punto di partenza e un punto d'arrivo, che come vedete sono nell'obliquità. Come risolvere il problema? E a nostro avviso non c'era che una soluzione, quella di fare un percorso ad esse, forse un po' forzato, però molto, molto, molto legato. Legato alla natura. Perché? Perché è l'onda, perché io immagino il fluire lo stormire degli uccelli, la vita che ti trasmette qualche cosa. Quindi questo dinamismo geometrico che si vede ci consente di fare un passaggio più in là e ancora una volta nel percorrere questo oggetto ci si interroga perché. E questo mi sembra molto importante. Poi c'era anche la necessità di tenerlo molto sottile, proprio per dare una permeabilità visiva completa. Ecco che abbiamo messo due elementi di sostegno, come vedete, e diventa un ponte strallato, in cui le antenne non sono molto alte, però si vedono, e perché lungo quelle sommità arginali abbiamo anche delle piste ciclabili. Vi faccio vedere l'oggetto finito, voi vedete questi pennoni inclinati e poi a partire da sotto, dalla fondazione, ci sono degli altri elementi di sostegno che sono necessari per motivi statici, c'è la torsione, c'è in qualche modo un momento da riprendere, ma contemporaneamente ti fanno dare il concetto dell'albero, col tronco principale e il ramo laterale che guarda caso sostiene le persone. L'uso del tubo consente anche una suggestione ulteriore alla quale sono particolarmente affezionato. Qualche altra immagine per vedere come questo oggetto è estremamente spartano, questa è una pavimentazione in grigliato metallico, quindi non c'erano molti soldi a disposizione, però bisognava dare un segno di connessione. Tra l'altro questo canale Brentella è un canale storico costruito artificialmente che ha tagliato una vecchia strada che si chiamava Pelosa e quindi anche qui nel segno del Peloso, perché? Perché c'era l'erba, era una strada preromana addirittura, abbiamo fatto degli studi da questo punto di vista, quindi la connessione tra le due parti diventa anche una connessione storica, un ripristinare quello che l'uomo aveva tagliato, anche se l'aveva tagliato nelle prime parti, nella parte terminale del Medioevo. Ecco, qui passiamo a una passerella pedonale, è una delle ultime opere che ho realizzato, che connette due quartieri molto importanti della città di Padova.

ciascuno ha un ordine di grandezza di 10-15 mila abitanti e io immagino che questa connessione sia capace di dare stimolo all'amicizia, alla fratellanza. Immagino i nonni che portano i bambini a scuola oppure che vanno nel parco giochi ed è diventato un punto di ritrovo. La dimensione di quest'opera quindi va al di là dell'oggetto della sua funzionalità. Ha creato una condizione di rivisitazione completa del luogo. Tra l'altro si trova in corrispondenza di impianti sportivi di antica data, la Larinantes Patavium 1905. Su questo fiume ho anche imparato a nuotare ormai mezzo secolo fa. E naturalmente riguardandolo con questa nuova opera mi vengono in mente i momenti ludici di quando bambini andavamo a giocare anche a pallanuoto in questo fiume. E com'è organizzata questa cosa? Beh, si tratta di un arco inclinato, una cosa inusuale, diciamo che in qualche modo richiama le opere di Santiago Calatrava, che è stato un grande innovatore rispetto agli schemi classici del mondo dell'ingegneria. Questo elemento inclinato che viene qui rappresentato attraverso una suggestione particolare ed è quella di un uccellino che si alza e col suo beccuccio, come vedete, in qualche modo si sposta verso l'alto e crea una condizione per cui oltre ad un arco ce n'è un secondo di arco che stabilizza il primo. E questo naturalmente dà origine a una situazione la cui suggestione è particolarmente evidente. Voi vedete questo secondo arco, ancora una volta uno si deve interrogare perché ce n'è un secondo più piccolino rispetto al primo. È una necessità strutturale? Certamente. È un'opportunità architettonica? Forse ancora di più. E allora in questo caso la verità strutturale e la verità architettonica coincidono, dando origine a un oggetto assolutamente nuovo nella sua conformazione, nel suo concept, così si dice. Ed è un oggetto la cui vivibilità è fuori del comune. Ormai da tempo di questo oggetto non si può più fare a meno. Nell'inaugurazione saranno 3.000 persone festeggianti come si può festeggiare nel momento in cui si sancisce l'unione delle persone. Io parlo spesso di ponte come ponte tra gli uomini, ponte è segno di amicizia, percorrere un ponte è un segno d'amore, perché no, anche darsi la mano percorrendo il ponte, perché in questo modo si vive e ci si lascia vivere. Mi piace anche raccontarvi un pochino qualche dettaglio. Voi vedete una pavimentazione in legno, come dicevo prima, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua. Questi sono ponti pedonali che in qualche modo uno dovrebbe sentire di indossare. Consentitemi questo passaggio forse un po' forzato. Ma qui vedete anche questo arco che si innesta, il parapetto che si integra perfettamente con l'arco, dando origine anche nei dettagli a qualche cosa di particolarmente raffinato, pensato. Ed è su questo che poi le persone si soffermano. Il mancorrente, il secondo arco, i controventi, quelle croci di Sant'Andrea che si intravedono, che sono necessarie ma nello stesso tempo fanno architettura, architettura come momento di espressione dell'uomo. Questo ponte viene vissuto e percepito e la sua relazione con l'uomo è assolutamente evidente. Un'immagine così nel tardo pomeriggio quando il sole cala per far vedere anche la luce e il colore sono due facce della stessa medaglia. Di giorno il ponte si percepisce per il suo cromatismo, di notte va percepito per la sua luce, ma non deve essere una luce invasiva, deve essere una luce tenue, una luce che ti fa sentire in qualche modo come nell'abat-jour. Parlavo del sentirsi a casa, di indossare un ponte, non può e non deve essere eclatante. L'oggetto non deve sovrastare il luogo, vi si deve integrare e comunque ci si deve interrogare sempre del perché. E questo perché determina il fatto che c'è un evento, succede qualche cosa. E io penso che le persone si debbano soffermare e pensare che sono in un momento in cui la trasformazione territoriale dà qualche cosa di diverso e di forse migliore. Questo è l'ultimo oggetto che vi presento in questa prima lezione, ne seguirà un'altra con un'altra serie di ponti. Questo è un ponte che abbiamo realizzato per il passante di Mestre, che ha avuto molte vicissitudini e che, come vedete, ha una conformazione particolare. Sono delle travi ondulate in cui gli elementi di rigidimento, come potete osservare, non sono simmetrici né geometricamente definiti, sono in qualche modo opera incerta. Perché?
Beh, c'era una motivazione molto forte, la suggestione del luogo, il genius loci di cui spesso si parla. Ed è il collegamento con la natura, l'idea delle canne. Le canne non sono mai verticali, sono rettilinee sì, ma spostandosi un po' di qua, un po' di là, addirittura si muovono con il vento e quindi danno origine a giochi geometrici particolarmente interessanti. Qui si vedono gli schizzi attraverso i quali abbiamo fatto evolvere questo progetto. Un progetto molto complicato perché avevamo dei vincoli importanti, un vincolo paesaggistico, un canale importantissimo, anche questo artificiale creato dai veneziani, ma questa linea delle canne, della natura che si evolve e si trasforma in termini artificiali in cui l'artificiale reinterpreta la natura. Osservate ancora che nelle barriere antirumore abbiamo cercato di mantenere questa cosiddetta opera incerta, se volete, o comunque geometricamente variabile, tenendo i montanti anch'essi variamente inclinati e poi collegandoli tra loro con delle lastre in cristallo, perché volevamo la massima permeabilità visiva. Tutto questo naturalmente anche nel concludere la parte terminale in alto del parapetto, chiamiamolo così, barriera antirumore, anche quello non geometricamente definito, neanche mi mando la linea della sinusoide con la quale abbiamo creato la condizione statica. Beh, questo aspetto trova poi ulteriore connotazione, come vedete, mettendolo nella relazione con queste canne, con questa natura che prorompe, perché anche variabile nel suo tempo, certamente in gran parte dei momenti dell'anno, si vede, si vive, e allora l'artificiale e il naturale non solo coesistono, ma possono trovare una mutua reciprocità nell'interpretazione del luogo. Ancora un particolare per notare come, anziché avere il classico supporto, abbiamo pensato a due linee verticali, una un po' più grossa, una un po' più sottile, quasi a creare un piccolo portale. Perché? Perché abbiamo la linea ciclopedonale che è stata spostata dalla sommità arginale alla parte inferiore, che doveva in qualche modo essere incorniciata, una specie di portale di accesso, anche per rendere un momentino, come dire, la estemporaneità del passaggio, non come un fatto banale, ma come un fatto pensato, voluto, un piccolo portale a misura d'uomo. E anche questo dà qualche soddisfazione. Meno soddisfazione danno gli elementi delle barriere antirumore che, come vedete, finito il ponte che ho progettato, sono nella banalità più totale, come spesso succede in questa Italia nella quale il progetto fotocopia vince rispetto al progetto di qualità. E in qualche modo questo, a mio avviso, determina un oiato tra l'impianto culturale e tradizionale che avevamo noi fino a una trentina d'anni fa e quello che oggi si vede, per il quale di fatto qualche volta si cerca di lavarsi la coscienza chiamando le archistar a risolvere problemi, quando invece la necessità di definire i luoghi passa attraverso l'eccellenza della quotidianità. In ogni momento di ogni progetto bisogna fare un grande progetto, ed è quello che tentiamo nel percorso culturale che noi stiamo facendo da molti anni, giocando attraverso il rapporto tra la ricerca e la didattica e la professione, facendo in modo che gli allievi architetti comprendano l'importanza etica del loro trasformare i luoghi, perché non dimentichiamo che ogni volta che si trasforma un luogo, l'oggetto resta lì per parecchie generazioni, 100-150 anni, non dico i 2000 anni dei ponti romani, ma certamente neanche i pochi anni di vita delle nostre tangenziali, che percorrendo ritornano ancora una volta a raccontarci il non luogo di Marco Auger. Perché ricordiamoci che nel brutto non si vive bene, nel brutto l'energia negativa viene assorbita e quindi si diventa noi stessi brutti, non forse fisicamente quanto interiormente. La negatività non aiuta a evolvere il nostro mondo. Torniamo ora ad un'ultima immagine del ponte che vi ho fatto vedere poc'anzi. Si tratta di un'immagine particolare nella quale il ponte si vede nello sfondo, ma in prima battuta si vedono due signore che stanno facendo jogging. Ecco, il piacere di un esercizio fisico che trascende l'aspetto fisico. Io immagino quindi che quando queste due signore tornano indietro si vedono questo ponte che ondula, in qualche modo dà origine a un dinamismo. E credo che
loro non possa essere una situazione indifferente, cioè la loro relazione con il ponte diventa essenziale, il ponte diventa parte del loro essere.

essere. Questo jogging non è solamente un esercizio fisico, ma è anche un esercizio percettivo, la percezione dell'oggetto rispetto al proprio essere. Su questa linea vorrei, come dire, percorrere con voi un ponte particolare, un ponte che negli ultimi mesi della mia vita, o comunque in un certo lasso di tempo, io ho cercato di

Forse potrete condividere con me, è una relazione nella quale il rapporto tra il ponte e l'uomo si esplicita con condizioni particolari. Sono delle piccole riflessioni che, ripeto, vorrei condividere con voi. Essere. L'amore è un ponte infinito che accoglie in noi sogni, vie, sentieri, pensieri e azioni. Ascoltiamo la voce delle pietre che parlano direttamente al cuore. Tutto è ponte, tutto è amore, inatteso quanto intenso, profondo quanto vivo, non in sogno ma nella più forte realtà. E dunque niente limiti né confini. Gli spazi inesplorati, i luoghi incontaminati, l'affaccio alla vita, il vissuto ancora tutto da vivere, oltre l'infinito che è già in noi. Così è essere veri. Un altro passaggio, in cammino. Il tempo è il cammino della vita, un percorso verso il desiderio che è in noi, un racconto continuo dell'ignoto che attimo dopo attimo materializza i nostri sogni, un ponte sull'eternità capace di superare ogni ostacolo, vincere la nostra solitudine, condividere il nostro dare e riceverne in cambio sempre e solo amore. E ancora, un sogno, un sentiero antico, un luogo dove nasce l'amore, un ponte che parla. Percorrevo un sentiero antico, percepivo il lento incedere dei pellegrini alla ricerca della via del Signore. Leggevo le vestigia di un passato sopito ma non spento. Coglievo nei pochi lacerti il segno della vita di un tempo. Odoravo brezze di profumi intensi che ti facevano riscoprire il vero essere della natura, immutabile nelle sue trasformazioni millenarie. Assaggiavo sapori desueti sognando cibi ormai dimenticati dall'uomo, ma sempre vivi nelle pieghe della storia. Ad un tratto appaiono pietre. Il sentiero si interrompe. Ti sconcerta il luogo, dove l'uomo e la natura si sono ad un tempo scontrati e incontrati. Lì, proprio lì, c'era, c'è, ci sarà un ponte. E ora le pietre parlano, ti raccontano di sé, ti vengono incontro, vogliono essere tue. E ascolti poche ma intense parole. Voglio raccontarti tante cose, trasmetterti nuove emozioni, condividere pensieri nascosti, aprire varchi occlusi, scavare nel fondo dell'anima, percorrere sentieri ignoti. Trovare insieme nuove mete, superare ogni ostacolo, volare verso il cielo, raggiungere il sole e, oltre le nostre dimensioni, trasformarci nell'infinito amore. Poi mi sono risvegliato. Preso da uno strano torpore, ho realizzato che il ponte vive e fa vivere, mai dimentica e mai si fa dimenticare. Così e solo così appartiene all'umanità. Un patrimonio da conservare e tramandare a chi verrà dopo di noi. Un vero e proprio ponte sull'eternità, dalla terra al cielo, dall'umano al divino, dal reale al virtuale. Questo è bridging, un modo di vivere in un mondo da vivere. E nel vissuto un altro pensiero che ho titolato Il ponte che vive in noi. Forse non sei reale, forse sei un sogno, forse sei un'ombra che tento di abbracciare. Forse esisti solo nella mia mente, forse ti ho costruito immaginando un angelo come guida. Talvolta mi sveglio e mi interrogo. Chi sei? Chi sono? Cosa siamo? Cosa facciamo o potremmo fare? Non ho risposte. Forse non ce ne sono, ma di una cosa sono certo. Non voglio restare nel sonno e non voglio svegliarmi. Oscillo come un pendolo senza sosta, da una sponda all'altra. Ti percorro all'infinito. Al tuo essere mi aggrappo con forza, così ti vivo oltre ogni dire, nel cuore più che con la ragione. Unione e sintesi, questo sei da sempre, non solo opera dell'uomo, non solo azione, ma puro pensiero, semplicemente, intrinsecamente, inevitabilmente, il ponte che vive in noi, un distillato di emozioni. Io amo il ponte di Messina. Non per l'oggetto in sé, ma per il suo simbolo, per quel che significa. Non so se si farà, io spero di sì, anche se molti sono contrari. Non lo faremo certamente in pochi anni, forse qualche cosa di più, forse costerà anche qualche cosa di più di quel previsto. Ma io
Un giorno.

a Reggio Calabria, facendo colazione in una terrazza, ho pensato e ho scritto: il ponte sullo stretto, terrazza con vista sullo stretto, il mare appena increspato, il sole inonda la Sicilia, gli antichi miti si materializzano, la fata Morgana appare all'improvviso e fa emergere dagli abissi del mare quel ponte che da sempre attendeva la magia del suo eterno divenire. Realtà vera, non più dunque il sogno del mito, ma l'emozione del luogo che si trasforma tra Scilla e Cariddi, dal solco all'unione. Cessa l'insularità siciliana. Così fu Venezia nell'Ottocento, così è la Sicilia nel nuovo secolo. L'unità voluta, l'unità realizzata. Noi. E ancora nella vita un passaggio che ho titolato Il ponte vivente. Il sogno del ponte che vive e fa vivere nel percorrerlo insieme, mano nella mano, come simbolo di pace, di amicizia e di amore. Colmiamo i solchi tra genti, luoghi e culture, varcando i mari come novelli Ulisse, mai dimenticando di essere Homo Faber, in contrapposizione con Homo Homini Lupus, cosicché il fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, consenta di superare d'un balzo separatezze ideologiche e pregiudizi latenti che portano l'uomo lontano dal Signore. Questa è la vera metafora del ponte. Il ponte e le umane passioni. Le umane passioni si coltivano col cuore, anche se negate dalla ragione. Vivere è un dovere assoluto verso noi stessi, altrimenti è solo e tristemente sopravvivere. Ma noi siamo, dobbiamo, vogliamo essere più vivi che mai, un ponte, il ponte, che unisce e sa far vivere le passioni. E ampie sono le prove che il vero ponte è maestoso e delicato, possente e leggero, trasparente e scintillante. Un capolavoro di cuore e di ragione, nella sua sintesi esso raggiunge la perfezione dell'essere vivente pienamente capace di trasmettere e trasmettersi, di amare ed essere amato, di proiettarsi al di là di se stesso per farsi accogliere nel segno della storia. Ripercorrendo le vie della vecchia Sicilia emerge prepotentemente questo senso umano, volto all'interrelazione delle parti. Ponti e viadotti infrangono lo spazio della visione, a fianco e sotto di essi l'onore dell'uomo trova il suo luogo. È il concretizzarsi del ponte nelle umane passioni. Puro, semplice, è il primitivo stimolo che fa muovere l'uomo, inconsapevole, innato, lontano dalla ragione, sopravvivere. Complessa, puramente logica, più complicata è la ragione che anima l'uomo, vivere. In ogni relazione, in ogni interazione tra individui, ciascuno emittente e destinatario del processo comunicativo, un processo nel quale non si possono individuare né inizio né fine, che si svela mentre accade e genera e produce passioni. La metafora può esistere se e solo se è presente l'uomo ed è quindi quella del sistema. In un insieme olistico le parti che costituiscono il processo sono tutte in una relazione tra loro e danno vita ad una unità che non può essere colta a partire dai singoli elementi, qualcosa di diverso dalla semplice somma delle parti. Le relazioni reciproche tra gli elementi svelano il processo comunicativo e sotto la luce della passione il ponte prende forma e si accende. E questo è un pensiero di Alessandro, un mio allievo, a seguito di quello che ho detto prima. Un altro passaggio. Pensa al ponte che il Signore invia sotto forma di incontri, segni e luoghi. Sta all'uomo attraversarlo e cambiare direzione, raggiungerne uno o più alto, o cadere nell'abisso. Il ponte dell'evoluzione visualizza, co-creare, realizzare. È più semplice di quel che pare. Basta provare. E questa è Diana, un'amica. Il ponte è l'acqua. L'uomo nasce dall'acqua. L'acqua fa vivere l'uomo. Oltre l'acqua si costruiscono i ponti. Il ponte si specchia sull'acqua. Sui ponti si fonda l'amore. Il vero amore è un ponte. Il ponte unisce, il ponte è fusione, il ponte vive e fa vivere. Percorrere il ponte è un sogno reale, il ponte ti racconta di sé, il ponte ti parla al cuore, il ponte ti emoziona, il ponte è. Noi siamo ad un tempo ponte e acqua, l'immagine della vita che si specchia nella vita. Tutto è vita, tutto è ponte, tutto è amore, tutto è in noi. E infine, il ponte è il cuore. Dal tuo cuore scorre la linfa dell'unione,

0: dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico, e proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri, e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti, come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta, infine, alla vera essenza. Per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto, consentitemi un ultimo passaggio. Davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è, sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona. Davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi. La quiete del cromatismo assoluto del diridato ponte nel cielo, dopo la tempesta, che tutto travolge. Così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie.
1: La libertà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso un'osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra, in contesti come ospedali e orfanotrofi, una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato tra gli altri fattori a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire «non voglio essere ciò che tu vuoi per me»,

0: linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio, e rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali, con attivazioni atipiche della amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato. Vorrei concludere con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no?
0: Sì.
1: Tra la ricerca neuroscientifica biologica sui funzionamenti, sui
0: No,
1: meccanismi,
0: io ho cercato,
1: e poi
0: diciamo.
1: la dimensione poi clinica.
0: Io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo. Anche, diciamo, ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana in cui la singolarità del soggetto è, come dire, assolutamente inattaccabile. Per cui, di fronte a un paziente con questo disturbo, non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto, diciamo, esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera se sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. E ho voluto accennare, devo dire, in maniera,

0: breve anche alla filosofa, perché comunque spesso questo discorso che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne e quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
1: Commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110. Inoltre le attribuisce la lode. Per autorità conferita dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: titolo è Brand Experience, esperienza di marca tra analogico e digitale. Il punto centrale dal quale sono partita nell'analisi è proprio il fatto che oggi la marca è sempre più la promessa di un'esperienza. Il marketing oggi pone al centro della sua attenzione non più tanto il prodotto, quanto proprio il consumatore e la sua esperienza. E anche Apple, quando progetta un prodotto, oggi prima di interrogarsi su quali saranno gli elementi da apporre, si domanda quale sarà l'esperienza che il cliente vuole ricevere, vuole vivere attraverso quel prodotto. Abbiamo appena visto l'esponenziale crescita della pubblicità online. Si prevede nel 2021 di raggiungere oltre 750 miliardi di dollari a livello globale. Si fa quindi pubblicità sui canali online, ma anche più tradizionalmente sui canali cosiddetti tradizionali. Quindi abbiamo uno scenario in cui aumentano i touch point, i punti di contatto tra cliente e marca, così come i canali. Abbiamo moltissimi canali sia online che offline e proprio qui si inizia proprio qui a parlare di omnicanalità, cioè proprio qui la prima interconnessione di cui parlavamo prima tra uno spazio fisico e uno spazio virtuale. Il cliente oggi, e ce lo dice l'omnicanalità, si rivolge ad un sistema integrato in cui i vari touch point entrano a far parte della stessa esperienza e quindi anche rispetto al contatto al customer service si utilizza ancora un contatto umano di un customer service tradizionale, perché l'algoritmo del chatbot non riesce appieno a rispondere a tutte le esigenze. Veniamo all'esperienza. Abbiamo visto l'esperienza è proprio la somma tra una user experience, una brand experience e una esperienza di marca, e la sua essenza è proprio il brand, la marca. È importante rilevare in questo processo, nella customer experience, avviene il cosiddetto customer journey, questo ipotetico viaggio del cliente in cui, ricevuto lo stimolo su un prodotto, inizia ad indagare attraverso i momenti di verità, a costruire la fiducia nei confronti della marca, a indagare attraverso i vari social, più informazioni possibili rispetto alla marca. Ma il punto centrale che ci interessa anche in questo contatto è proprio il fatto che guidano il suo comportamento i processi mentali, le idee, i ricordi, quindi di nuovo un'altra commistione tra questi due mondi. La user experience è un elemento estremamente importante, è praticamente l'interazione tra un utente, un prodotto, un servizio, un sistema, ed è oggi viene definito il differenziatore del brand, proprio perché se questa interazione è ben costruita, beneficiarne anche la marca. Spazio dove avviene questa interazione è la cosiddetta user interface, che non va confusa con la user experience, sono due concetti diversi, ma è importante rilevare che oggi cambia completamente lo scenario. L'interazione tra uomo e macchina si evolve, la realtà virtuale e la realtà aumentata modificano profondamente anche la brand experience, e anche qui abbiamo un nuovo scenario, si parla di virtualizzazione dell'esperienza, perché c'è un misto tra elementi di tipo analogico che si fondono a elementi di tipo virtuale, uno spazio sempre più virtuale, e il progettista è chiamato a conoscere i processi cognitivi. Progettista di interfaccia web deve conoscere la scansione oculare che porterà non solo a disegnare il bottone, ma sapere anche dove posizionarlo. Si rileva da questa analisi che esistono per esempio i modelli cosiddetti FZ che rappresentano proprio il movimento del nostro occhio sullo schermo, e questo consente al progettista di creare una pagina che sia usabile. Per usabilità intendiamo un grado di efficacia, di efficienza, di soddisfazione di un utente per il raggiungimento di un determinato obiettivo in un determinato contesto. Ma veniamo al design, che è l'elemento centrale. Un design può rendere un'esperienza frustrante o piacevole. Oggi torna in campo il cosiddetto design skeuomorfico, che è un design che è proprio una vera e propria metafora del mondo reale, utilizza simboli che richiamano il nostro mondo noto, un mondo che conosciamo, che ci appartiene. Questo consente soprattutto ai non nativi digitali di interfacciarsi, perché non hanno ancora tutti gli strumenti. E arriviamo a definire la progettazione della user experience, che è l'elemento più importante, perché è lì, in questa interazione, nella progettazione di questa interazione, che intervengono tutti gli elementi, dall'interazione all'usabilità, all'accessibilità, al design, tutti elementi che abbiamo rilevato da questa analisi contengono entrambi questi due mondi, un mondo analogico e un mondo digitale. La brand experience, per concludere, deve quindi necessariamente tenere conto, perché anch'essa contiene ormai sempre più questa commistione, e quindi deve creare una strategia che conduca in maniera coerente sempre di più il consumatore verso la cosiddetta promessa del brand, che è l'elemento dal quale siamo anche partiti. Grazie per l'attenzione.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuti e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 107 su 110 e per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore la proclamo, se preferisce, dottoressa in scienza della comunicazione. Bravissima, veramente molto brava.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'obiettivo del lavoro di ricerca è quello di dare degli strumenti alle aziende per prepararsi ed affrontare il futuro, appunto rispondendo a quelli che sono dei trend emergenti in ambito economico, tecnologico e sociale. Si suddivide in due parti, una prima dove è stato costruito un modello concettuale che riassume le più rilevanti recenti best practice manageriali, e, appunto per rispondere a quelli che sono i rischi e le opportunità del contesto odierno. E una seconda parte dove è stato derivato un questionario per testare la bontà del modello e valutare anche una serie di ipotesi sul contesto italiano. La quarta rivoluzione industriale sostanzialmente è un punto d'arrivo di quella che è un'evoluzione tecnologica esponenziale partita già dal 600, e ad oggi ci troviamo in una situazione dove tante tecnologie evolvono esponenzialmente dal punto di vista delle performance, vediamo la legge di Moore, ma anche dal punto di vista della diffusione o della diminuzione dei costi. Per cui questo cosa crea? Crea un fenomeno dove da un lato abbiamo un contesto cosiddetto VUCA, quindi variabile, incerto, complesso e ambiguo, per cui una grande sfida per le imprese. Dall'altro lato abbiamo quello che è il cosiddetto paradigma di abbondanza, ossia non abbiamo mai avuto così tante informazioni qualitativamente e quantitativamente elevate, così come le tecnologie, accessibili in semplicità e a costi limitati. Per cui, come dicevo, tante opportunità e tante sfide per le aziende, sfide come l'ipercompetizione a livello globale, la difficoltà di pianificazione e via dicendo, ma anche opportunità come appunto le informazioni e le tecnologie accessibili a costi veramente bassi o con una certa semplicità. Per rispondere a tutta questa evoluzione tecnologica, al contesto sociale ed economico, sono nate centinaia di teorie e best practice manageriali, ne cito alcune. Il corporate foresight per cogliere i trend e i segnali deboli presenti nel contesto, nell'ambiente. Lean startup per l'innovazione, per la sperimentazione rapida. Le teal organization per la gestione delle risorse umane. L'exponential organization per creare dei modelli scalabili. Oppure la famosa corporate social responsibility per la sostenibilità. Ebbene, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello in circa 8 mesi di studiare 100 di queste teorie best practice, da cui abbiamo derivato 400 principi manageriali che poi abbiamo riassunto nel lavoro di sintesi. Questo non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con il professor Spallone e con una trentina di esperti, manager e consulenti con i quali mi sono confrontato con dei focus group e delle interviste per approfondire il tutto. Siamo arrivati al Future Readiness Framework, ossia da 400 principi e 100 teorie analizzate a 33 best practice, 31 principi suddivisi in 6 ambiti, quindi clusterizzati in 6 ambiti, che vado ad esporvi molto rapidamente per quelli che sono i punti principali. Il primo ambito è quello della strategia e della visione, quindi oggi le aziende hanno bisogno di una visione, di una strategia diciamo flessibile e di un portfolio strategico pronto a più situazioni. Hanno bisogno di un purpose, quindi di un obiettivo che vada oltre lo scopo di lucro, ma anche di avere un modello scalabile, quindi che sfrutti queste tecnologie digitali o l'intelligenza artificiale ad esempio. Un altro ambito è quello dell'innovazione, quindi oggi siamo in una situazione dove le imprese hanno bisogno di innovare dal punto di vista del processo, del prodotto, ma anche dal punto di vista organizzativo. Un'innovazione che deve essere incrementale, ma anche radicale, quindi più modelli di innovazione. Abbiamo l'ambito tecnologia, il terzo ambito, dove le imprese hanno necessità di affrontare e scoprire tutte quelle che sono queste nuove tecnologie che citavano anche i colleghi, e in particolare il digitale, che è quella diciamo un po' più dirompente, che oggi è una realtà consolidata. Quarto ambito, quello dell'organizzazione e governance, è sempre più fondamentale avere nelle aziende una organizzazione decentralizzata con piccoli team

0: autonomi, quindi verso quello che è, diciamo, il project management agile. E in questo contesto anche meccanismi di welfare aziendale avanzati, quindi che guardino al benessere psicologico dei dipendenti. Quinto ambito, quello delle conoscenze e competenze fondamentali in un mondo di dati, come abbiamo visto anche con i colleghi, è fondamentale mapparli e gestirli, così come mappare e gestire i processi aziendali e averli sul cloud disponibili a tutti con diversi livelli di accessibilità, il discorso della privacy. Sempre in questo contesto è fondamentale sviluppare delle competenze che non sono solo hard e specifiche, ma anche soft, ma anche manageriali, su tutti i dipendenti, appunto per agevolare team decentralizzati e autonomi. Infine il grado di apertura, questo è il sesto ambito, ma è di fondamentale importanza perché l'Open Innovation insegna come è fondamentale appunto cogliere valore e integrare la filiera anche all'esterno dell'azienda. Da questo modello concettuale che vorrà essere una guida per l'azienda per muoversi all'interno di queste tante teorie, di questo contesto complesso, è stato derivato un questionario. Quindi per ognuna delle 33 best practice è stata derivata una domanda. L'obiettivo del questionario chiaramente è quello di, da un lato, validare il modello stesso, dall'altro, validare una serie di ipotesi che sono state fatte, diciamo, in Italia sulle aziende italiane. Il questionario è composto appunto da 10 domande di profilazione, come redditività e via dicendo, 33 domande corrispondenti ad ogni best practice, 4 opzioni di risposta corrispondenti a un punteggio di 0, 33, 66 e 100%, e in ultima analisi la media, quindi il punteggio complessivo, è dato dalla media aritmetica di ogni uno dei 6 ambiti. Il punteggio complessivo viene letto attraverso questo modello di valutazione in 4 classi. Quindi le aziende vengono classificate appunto in una di questi 4 step, con un punteggio dallo 0 al 40%, viene definita l'azienda ritardataria, quindi con un bassissimo tasso di copertura delle best practice ad oggi diffuse. Dal 41 al 70% l'azienda viene definita conformista, quindi con limitata capacità di adattamento, ma anche un buon tasso medio-basso di copertura delle best practice individuate. Dal 71 al 90% l'azienda viene definita contemporanea, quindi al passo coi tempi, adotta molte delle best practice ad oggi presenti. E infine dal 91 al 100% l'azienda viene definita pioniere, quindi non solo in grado di utilizzare tutte le best practice, ma addirittura di esplorare il futuro e di essere precursore rispetto agli altri. E il questionario è stato inviato, trasmesso a tutta una serie di appunto manager e imprenditori individuati attraverso la piattaforma LinkedIn Sales Navigator, che ci ha consentito di profilare in maniera dettagliata solo manager e imprenditori di aziende italiane e società di capitali, quindi SRL, SPA o SRL Benefit.
1: Avevate identificato una dimensione per
0: No,
1: fatturato, un settore di operatività?
0: nessuno. Abbiamo tenuto veramente le maglie ampie. L'unico limite, diciamo, imprese con più di un dipendente, con sede in Italia, società di capitali, questo è sostanzialmente quanto. Quindi abbiamo voluto essere più ampi possibili proprio per fare dei confronti anche con la dimensione, con lo status e via dicendo. Appunto, le ipotesi del Future Readiness Assessment sono quelle di, in primo luogo, una media globale in Italia limitata, quindi ci si aspettava un punteggio limitato del questionario da parte del campione individuato. Inoltre, all'interno della valutazione delle aziende italiane, ci si aspettava un gap di performance tra nord e sud. Queste sono ipotesi costruite sulla base di famosi report come l'European Innovation Scoreboard sull'innovazione, o il report DESI sulla digitalizzazione, o ancora i dati Istat. Altra ipotesi è quella di una differenza di performance tra le aziende con status di innovatività, quindi PMI e startup innovative, e aziende prive di questo status. Infine, la quarta ipotesi, abbastanza scontata, è quella che le aziende con una maggiore applicazione delle best practice abbiano un rapporto utile-fatturato maggiore. Questo sostanzialmente è il risultato delle medie aritmetiche del questionario.
1: Andiamo a conclusione su un
0: Sì,
1: paio di parametri.
0: sì. Sì. Esatto, vado a concludere, è stata verificata la normalità, anche se, questo è importante sottolinearlo, il campione non è significativamente statistico, abbiamo applicato comunque un modello di regressione lineare semplice, convertendo le variabili qualitative in variabili dummy, quindi variabili appunto qualitative nominali dicotomiche che ci consentissero di applicare il modello. Da qui le conclusioni. Quindi posso definire, diciamo, validata l'ipotesi di una media globale in Italia, perlomeno per quanto riguarda il campione individuato, limitata. Infatti si individuano nella seconda classe, quindi aziende, diciamo, ritardatarie, per la maggior parte. Parzialmente confermata l'ipotesi di un gap tra nord e sud che non si è rivelato, cioè non, la locazione geografica non si è rivelata determinante nel risultato complessivo del questionario, però su alcuni ambiti sì. Infatti le imprese del centro e del nord si sono rivelate molto meglio performanti nell'ambito dell'innovazione. Le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, più performanti invece anche sulla tecnologia e la strategia. Quindi in questo contesto le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, le migliori, se vogliamo, del paniere individuato. Altra ipotesi non validata, perlomeno non validata completamente, è quella delle aziende startup innovative o PMI innovative che hanno migliori performance globalmente dal punto di vista della copertura delle best practice di quelle prive dello status. Ebbene, questo non si è verificato vero se non per quanto riguarda le PMI innovative, l'ambito tecnologia. E poi per ragioni fisiologiche è anche, come ho scritto nella tesi, è anche presumibile. E per, invece per quanto riguarda le startup, questo è interessante, si sono rivelate meglio performanti nell'ambito apertura, quindi le startup hanno meccanismi di apertura più evoluti. Infine invece si è rivelata validata l'ipotesi di un maggior rapporto tra utile e fatturato e un miglior risultato nel questionario, che appunto rivela quindi una maggiore copertura delle best practice. Vado a concludere con le prospettive, che sono quelle di ampliare il questionario, quindi aumentarne, diciamo, alcuni aspetti, renderli più, diciamo, migliori e aumentare il livello di profilazione, ampliare il campione almeno a qualche migliaio di aziende e avviare nuovi filoni di ricerca con aziende di consulenza che comunque si sono rivelate interessate a declinarlo su specifici ambiti. E concludo.
2: Sì, due cose, visto che ha individuato quelle che sono le prospettive e i limiti di ricerca, no? Secondo me, vedendo il tuo lavoro, è un bel lavoro questo qua, hai fatto uno spunto interessante, ci sono due cose secondo me che devi cercare in prospettiva futura di chiarire meglio. Uno è come costruisci il framework teorico, cioè come passi da tante teorie che riguardano teorie organizzative, prendi comportamenti organizzativi, prendi teorie manageriali, perché business model canvas è un tipico modello di consulenziale non scientifico, quindi mixi modelli che vengono da approcci diversi, come li metti insieme e teoricamente come costruisci il tuo modello. Questo secondo me è un punto che devi irrobustire, certo. Magari forse anche spiegare meglio, perché non è detto che sia così. E il secondo punto è applicare il modello su un campione omogeneo. Cioè devi testarlo su un campione omogeneo di più omogeneo, certo. Nel senso, cioè, di imprese per dimensioni, volumi di fatturato, però è molto interessante. Sì.
0: Già,
2: molto interessante. Per una tesi è molto interessante.
0: Rivolgendosi a 2000 aziende hanno risposto in 87.
2: Sì,
0: per cui,
2: ma adesso hai fatto complesso. Quello però, che facciamo tutti, hai preso chi ha risposto, diciamo così. Fa invece, parte della ricerca, lo faccio, però comunque
0: riguardo alla prima considerazione, invece, è interessante che cioè considerare una metodologia che abbiamo utilizzato, quella di incrociare in una matrice a doppia entrata, da un lato, i trend emergenti, quindi le opportunità e le sfide, e dall'altro le best practice. Quindi le best practice che meglio rispondevano alle opportunità e alle sfide sono state, diciamo, validate.
2: Questo è interessante presentarla, farla vedere allora tipo di
0: modello. Però è molto complesso, perché essendo centinaia di principi e teorie è stato un lavoro importante.
3: Nicola Schilese, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali.
4: Grazie.
3: Complimenti. Questa è la sua. Grazie.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico

0: basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e

0: realizzato da Rachid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo

0: per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata La normativa europea più recente sui mercati digitali. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo. Parleremo del contesto dei mercati digitali per poi focalizzarci sul regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi spostiamo il focus sull'analisi di dettaglio normativa che interessa in particolar modo l'Unione Europea, andando a vedere assieme come si connotano e quali caratteristiche hanno i mercati digitali con riferimento chiaramente alla realtà europea, quindi sia dal punto di vista di chi offre ma anche dei singoli utenti, e vedremo poi un approfondimento sul regolamento molto recente sui mercati digitali. Quindi vedremo in sostanza quali sono state le linee guida che l'Unione Europea ha deciso di mettere sul campo per andare a regolare l'emergere di questi mercati che, come ben sapete, interessano progressivamente sempre di più la vita di tutti i giorni. Partiamo con il contesto dei mercati digitali. Quindi qui analizzeremo in linea generale le caratteristiche principali dei mercati digitali con riferimento chiaramente al contesto europeo. Innanzitutto vediamo il ruolo dei servizi digitali. I servizi digitali hanno portato molti vantaggi innovativi e contribuito alla realizzazione del mercato interno UE, dando così nuove opportunità commerciali e favorendo anche il commercio transfrontaliero. Peraltro, questo ha significato tanti servizi, ossia nelle attività quotidiane, servizi di intermediazione online, motori di ricerca, sistemi operativi, social networks e tanto altro. Quindi, sappiamo molto bene come i servizi digitali, che sono, come sapete, prestati attraverso le piattaforme, che possono essere a un versante, a più versanti, e ha portato sicuramente vantaggi molto importanti sia dal punto di vista della vita dei consumatori, rendendo quindi più agevole lo svolgimento di molte attività quotidiane, avendo la possibilità di comprare online servizi che precedentemente erano forniti in negozi o attività fisiche, pensate ad esempio ai servizi di assicurazione, ma anche ai motori di ricerca che ci consentono di avere delle informazioni in tempo reale su un certo tema o su una certa esigenza. Insomma, il servizio digitale, quindi chiaramente legato ai mercati digitali, hanno cambiato radicalmente le modalità con cui è organizzato il nostro sistema di produzione e di consumo, creando tante nuove opportunità, creando diciamo anche degli incrementi di produttività, ma anche andando in qualche modo a agevolare la vita del consumatore. E questo ha reso più interdipendenti anche territori geograficamente diversi e ha favorito anche nuove opportunità chiaramente commerciali, sia intraeuropee che anche extra europei. Quindi quello che possiamo dire senz'altro è che questa possibilità di connessione che è garantita dalle piattaforme e quindi dai servizi

digitali non ha fatto altro che far sì che si realizzasse ancora di più il mercato interno dell'Unione Europea. Quindi il risultato di questo processo è più servizi per i consumatori, una migliore efficienza e produttività dell'industria e una maggiore partecipazione della società civile. Quindi questi sono tre obiettivi, tre risultati che si sono conseguiti con l'espandersi dei servizi digitali. Come abbiamo fatto cenno poco fa, più servizi per i consumatori significa anche maggiore possibilità di scelta, scelta più semplice e anche prezzi più competitivi, perché sappiamo molto bene come la competizione che spesso avviene con servizi forniti da piattaforme digitali ha comportato una riduzione del prezzo. Ancora una volta cito ad esempio il mercato delle assicurazioni online. Sapete molto bene che ci sono delle procedure concorrenziali anche delle piattaforme in realtà che mettono a comparazione le diverse offerte delle compagnie di assicurazione e questi fanno sì che il consumatore possa eventualmente scegliere anche anno per anno di cambiare compagnia e di dunque rivolgersi a quella che ha delle condizioni complessive più convenienti. Quindi questo ha dato sicuramente un servizio in più per i consumatori, ma pensate anche a tante altre piattaforme, ai servizi offerti da Amazon, che diciamo da piattaforma che gestiva sostanzialmente libri si è trasformata in una piattaforma che ormai offre tanto tutti i tipi di beni che diciamo, normalmente si trovavano soltanto in passato anche nei negozi fisici. Quindi parliamo di beni high tech, parliamo di abbigliamento, parliamo anche di servizi anche che ora che riguardano recentemente anche la spesa e la consegna a casa. Insomma, ci sono tanti e tanti servizi ormai che si possono avere andando quindi a agevolare le scelte di consumatore dei singoli soggetti. Poi abbiamo detto che il risultato è una maggiore efficienza e produttività dell'industria e questo è un aspetto molto importante per la crescita dei nostri sistemi industriali e per la competitività. Infatti sappiamo che i servizi digitali e anche in generale le piattaforme digitali, nonché in generale, in maniera più ampia, tutti i percorsi di digitalizzazione stanno portando dei risultati importanti per quanto riguarda i guadagni di efficienza allocativa e produttiva per le imprese. E non è un caso che a livello europeo stiano mettendo in campo risorse, ma anche dei programmi specifici proprio per far sì che tutti i Paesi membri avviino questo processo di digitalizzazione con grande forza. Io ricordo ad esempio il programma dei Digital Innovation Hub, che sono dei programmi che sono stati finanziati dall'Unione Europea, per far sì che a livello appunto dell'Unione fossero creati degli hub dedicati proprio all'innovazione legata alla digitalizzazione. E devo dire che questo bando ha dato vita a dei finanziamenti ad hoc per la costituzione di questi hub che devono mettere a sistema ricerca, quindi enti di ricerca, imprese e chiaramente anche le istituzioni, perché ricordo sempre che la digitalizzazione passa anche per essere di successo attraverso una digitalizzazione anche della pubblica amministrazione. Quindi deve essere un processo che riguarda tutte le componenti produttive e di consumo del paese. Poi dicevamo una maggiore partecipazione della società civile e questo sicuramente è un altro aspetto importante per quanto riguarda il livello democrazia, perché sappiamo che questi strumenti consentono confronti, informazione più diretta, sebbene insomma, c'è tutto un tema legato, come ben sapete, alla qualità poi delle informazioni che si trovano sul web, però insomma, tralasciando questo aspetto che è molto comunque rilevante, possiamo dire senz'altro che ci sono processi di partecipazione e di possibilità di esprimere opinioni che diciamo che in assenza di questi strumenti si relegavano a attività sicuramente più limitate per i singoli cittadini. Quindi la possibilità di partecipazione non fa che arricchire anche la crescita anche dello stesso mercato interno. Quindi, sebbene nell'ambito dell'economia digitale europea operino oltre 10.000 piattaforme online, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese, poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del valore complessivo generato. Quindi, al di là dei risultati molto positivi di cui abbiamo parlato poco fa, apriamo e focalizziamoci sul tema della concorrenza. Quindi, come è composto il mercato dell'economia digitale europea? Abbiamo detto quindi che ci sono oltre 10.000 piattaforme online attive, quindi questo significa che c'è
un'ampia gamma di soggetti che sono entrati in questo mercato per cercare di fornire servizi specifici in diversi

Però andando a analizzare il mercato, e questo ne abbiamo parlato, come possiamo analizzare un mercato, vediamo che ci sono però pochi operatori che detengono comunque la gran parte del valore complessivo generato, quindi la quota maggiore di fatto della domanda di mercato. Non è un caso che prima appunto ho citato ad esempio il ruolo di Amazon rispetto ad altre piattaforme di acquisto, ma pensate anche ad altre piattaforme come più storiche, come anche eBay o similari. Quindi quello che si è posto in capo all'Unione Europea è cercare di capire e di analizzare come avvengono queste dinamiche concorrenziali, perché ci siamo detti nel corso delle video lezioni che un obiettivo del regolatore in tema di antitrust e concorrenza è far sì che sui mercati ci siano quelle condizioni strutturali che garantiscano al meglio la concorrenza, perché la competizione, sappiamo, porta quei benefici in termini di efficienza allocativa, ma anche di quella riduzione dei prezzi che va a tutela dei consumatori, qualora chiaramente si parta da una situazione in cui ci sono extra profitti. Quindi quello che ha voluto fare l'Unione Europea è cercare di focalizzarci su questo aspetto e quindi definire anche una serie di elementi regolatori che potessero gestire questa situazione. Infatti, le grandi piattaforme sono emerse grazie ad alcune caratteristiche del settore. Sappiamo infatti che ci sono forti effetti di rete e sono oggi elementi strutturanti essenziali dell'attuale economia digitale. Quindi, noi sappiamo che quello che vi ho detto poco fa è vero perché abbiamo già conosciuto quali sono le caratteristiche economiche delle piattaforme digitali. Sono in particolar modo delle piattaforme che sono caratterizzate da forti effetti di rete. Quindi creare effetti di rete, quindi creare quella quota critica che consente poi di rendere profittevole, avviare e continuare una certa attività non è semplice, perché io so che un servizio mi vale in termini di mercato digitale, nel caso specifico, quando ho un numero di soggetti che è abbastanza elevato che mi entra a utilizzare questa piattaforma, perché se io sono l'unico che utilizza quella piattaforma non ne ho come consumatore i benefici legati al fatto che qualcun altro può usarla. Pensate ad esempio a un nuovo social network, è chiaro che è difficile poi competere con giganti come può essere Facebook, TikTok o Instagram, e quindi capirete che se non c'è un effetto di rete è difficile poi poter guadagnare quote di mercato e quindi essere competitivo. Per cui sono, diciamo, degli elementi che il regolatore deve tenere in considerazione, e questo in effetti è avvenuto a livello europeo. Quindi queste piattaforme poi sono anche in grado, come sappiamo, di tracciare e profilare in modo completo gli utenti. Quindi qui c'è un altro tema su cui sicuramente anche il regolatore ha posto l'attenzione, quindi il tema anche della privacy e come, diciamo, in qualche modo andare a proteggere poi le attività della vita quotidiana degli utilizzatori. Questo sicuramente è un tema molto rilevante, perché sappiamo bene come avviene il tema della profilatura degli utenti finali. Basti guardare quello che accade sui social network: quando cercate, digitate alcune parole chiave, vi appaiono poi automaticamente anche sulle piattaforme social degli annunci pubblicitari che riguardano proprio quello che stavate cercando. Quindi chiaramente questo è un tema ulteriore su cui l'Unione Europea si è focalizzata. Comunque possiamo dire che alcune piattaforme hanno una posizione consolidata e duratura, spesso risultante dalla creazione di ecosistemi conglomerati attorno ai loro servizi di piattaforma di base, che rafforza le barriere all'ingresso già esistenti. Quindi, questo per dirvi in sostanza che effetti di rete, il fatto che a volte ci sono elevati switching costs per passare ad esempio da una piattaforma all'altra, il fatto quindi che l'esistenza di una piattaforma poi genera tutto un ecosistema di riferimento dal quale poi è difficile staccarsi per aggregarsi uno nuovo, fa sì che insomma ci siano delle condizioni che riguardano la concorrenza che devono essere tenute in stretta considerazione dai policy makers, in questo caso chiaramente europei. Quindi facciamo un focus sull'UE. Le pratiche sleali e la mancanza di contendibilità creano inefficienze nel settore digitale, come prezzi più alti, qualità inferiore, minore scelta e minore innovazione. Questo chiaramente a scapito dei consumatori europei. Quindi quello che l'Unione Europea ha poi verificato andando a guardare, a studiare, perché ci sono stati diversi approfondimenti sul funzionamento e sulle caratteristiche dei mercati digitali, è che
Potrebbero esserci, date le condizioni che abbiamo visto prima, delle pratiche sleali o comunque una generale mancanza di contendibilità dei mercati, dove, ricordiamo, un mercato è contendibile quando ci sono basse barriere all'entrata e all'uscita del mercato, ossia quando io posso entrare nel mercato senza dover andare a effettuare investimenti rilevanti. Quindi che, questo significa essere contendibili, ossia possibilità, cioè di accedere

configurarsi con prezzi più alti, quindi a scapito dei consumatori. Potrebbe ad esempio questo portare anche i soggetti che detengono un certo potere di mercato ad avere investimenti più limitati, quindi offrire servizi di qualità inferiore. Potrebbe esserci in caso anche di barriere all'ingresso del mercato o anche all'uscita piuttosto elevate, diciamo minore innovazione, quindi limitata innovazione e ricerca, quindi investimenti più limitati, e questo chiaramente è un tipo di situazione che mi va anche a svantaggio dei singoli consumatori. Quindi è importante per lui affrontare la questione anche alla luce della dimensione in realtà dell'economia digitale. Infatti noi abbiamo una stima che parla di una dimensione tra il 4,5% e il 15,5% del PIL a livello mondiale nell'anno 2019, con una tendenza in crescita. Quindi questo che significa? Che in effetti, perché questo dato? Perché il regolatore deve fare anche attenzione su che tipo di impronta regolatoria vuole dare al mercato, perché sappiamo che questo mercato pesa sull'economia, diciamo, a livello mondiale, e i dati chiaramente che vediamo in termini di, diciamo, di PIL sono dati sicuramente molto, molto rilevanti, molto importanti, che ci danno idea di come peraltro questo trend sia in crescita e quindi proseguirà poi questa sua crescita rispetto al totale del PIL. Quindi è importante definire delle regole, ma queste regole devono essere definite in modo tale da non ostacolare questo processo di crescita. E poi chiaramente c'è anche il tema della rilevanza del ruolo delle piattaforme online nei mercati digitali, con le relative implicazioni sociali ed economiche. Quindi questo l'abbiamo in realtà già detto, perché è chiaro che oltre al servizio digitale di per sé, quello che va valutato è anche la dimensione e il numero delle piattaforme, dei mercati digitali, quindi per cercare anche di fare un'analisi regolatoria che sia quanto più corretta possibile. Vediamo ora i due aspetti sui quali l'Unione Europea ha concentrato la sua analisi. Quindi sono due gli aspetti di maggiore attenzione, in particolar modo il tema dei mercati poco contendibili. E poi abbiamo il tema delle frequenti pratiche sleali. Quindi, quello su cui l'UE si è concentrata andando a analizzare i mercati digitali sono due aspetti, come già in qualche modo avevamo anticipato dalla discussione. Vedere il mercato, quindi perché si sono resi conto che spesso i mercati erano poco contendibili, con effetti negativi sulla concorrenza, e poi che c'erano anche frequenti casi di pratiche sleali. E come ci siamo detti durante le video lezioni, questi sono due tipi di comportamenti che vanno limitati, vanno evitati, nell'ottica chiaramente di promuovere sempre di più la concorrenza. Quindi, nello specifico, analisi sul settore, hanno evidenziato tre fattispecie in particolar modo di questi comportamenti. Innanzitutto, servizi di piattaforma multilaterali altamente concentrati, in cui di solito una o pochissime grandi piattaforme digitali stabiliscono le condizioni commerciali con una notevole autonomia. Quindi questo è il primo tipo di casistica che è stata rilevata da studi effettuati in ambito europeo. Quindi servizi di piattaforme multilaterali, quindi che sono molto concentrate e che hanno il potere, diciamo, di stabilire le condizioni commerciali. Quindi rispetto ai concorrenti più piccoli. Quindi può essere il prezzo, possono essere ad esempio alcune condizioni legate anche a tutta la supply chain, servizi di spedizione. Insomma, sono una serie di di un limitato numero di piattaforme multilaterali che diciamo, riescono ad agire nelle proprie strategie di prezzo, di produzione in maniera indipendente rispetto alle altre. E questo, come sapete, costituisce una posizione dominante, e quello che bisogna vedere è che non ci siano delle situazioni di abuso. L'altro elemento, il secondo, è che poche grandi piattaforme digitali svolgono funzioni di punto di accesso per gli utenti commerciali verso i loro clienti e viceversa. Dunque, qui andiamo sempre a rimarcare questo aspetto, che queste piattaforme digitali sono poche quelle che effettivamente svolgono in grande numero diciamo, un rapporto tra utenti commerciali e clienti in maniera grande in termini di volume. Quindi abbiamo che di fatto le transazioni sulle piattaforme digitali sono per la gran parte concentrate in un numero limitato appunto di piattaforme digitali.
E poi abbiamo che spesso queste grandi piattaforme digitali, che agiscono come gatekeeper, utilizzano il loro potere in modo improprio, adottando

adottando comportamenti sleali nei confronti degli utenti commerciali e dei clienti economicamente dipendenti. Dunque, questa è una prosecuzione di quello che ci siamo detti poco fa, quindi poche grandi piattaforme digitali che hanno potere possono eventualmente far sì di legare a loro, quindi alle loro servizi, alle loro prestazioni, utenti commerciali o clienti che poi diventano economicamente dipendenti, evitando quindi che questi si possano poi spostare verso servizi offerti da piattaforme concorrenti. Quindi, se così è, poi si possono venire a creare l'applicazione di comportamenti sleali da un punto di vista della concorrenza. Vediamo ora su quali servizi si sono sviluppate le normative quindi più recenti. Tra i servizi di piattaforma di base figurano i servizi di intermediazione online, compresi ad esempio i mercati, i negozi di applicazione software e i servizi di intermediazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti o l'energia, motori di ricerca online, servizi di social network online. Quindi, cioè, vediamo che i primi tre aspetti, tre segmenti poi dei mercati delle piattaforme digitali su cui l'UE si è concentrata, dicevamo servizi di intermediazione, che sono chiaramente quelle piattaforme che mettono a sistema un determinato soggetto che offre e uno che invece domanda. Pensate, non so, alle piattaforme per i taxi, no? Per la prenotazione dei taxi o per la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente. Utilizzano quindi tutte queste piattaforme come intermediazione. Poi ci sono anche i motori di ricerca online, nonché anche i servizi di social network online che tutti chiaramente conosciamo e che sono ormai entrati di fatto a far parte della nostra vita di tutti i giorni, sia a livello privato ma sia in realtà anche a livello commerciale. Poi, oltre a questi tre primi servizi, l'UE si è concentrata anche nella normativa più recente sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, sui servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendente dal numero, sui sistemi operativi. E qui anche sono tre altri tipi di servizi che in realtà si sono diffusi in gran numero negli ultimi anni. Pensate anche alle piattaforme per la condivisione di video, ce ne sono diverse, anche se sappiamo che poi ce ne sono alcune, in particolar modo pensiamo a YouTube, che sono dominanti rispetto alle altre, insomma, e anche altri tipi di servizi che conosciamo nella vita di tutti i giorni. Sono poi concentrati sui servizi cloud, che è un tipo di servizio che è entrato anche nella vita dei singoli utenti negli anni più recenti. Pensiamo ai servizi cloud, ad esempio, per scaricare i dati dei nostri telefoni mobili. Insomma, sono servizi che chiaramente consentono, cioè, di trasferire i dati da una memoria fisica a quella, appunto, cloud. O anche i servizi di pubblicità, comprese le reti pubblicitarie, gli scambi di pubblicità e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, qualora siano collegati a uno o più degli altri servizi di piattaforma di base sopra menzionati. Quindi anche questi sono dei servizi che sono stati presi in considerazione in ambito europeo, proprio perché hanno una rilevanza e una diffusione che va sempre più incrementandosi in tutti i contesti. Anche chiaramente i servizi di pubblicità fanno parte di tutto questo perché sono strettamente collegati anche alle attività che fanno le piattaforme, come abbiamo già avuto modo di precisare poco fa. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie sono state individuate in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata? Quali servizi di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati dall'UE e perché? Passiamo ora al secondo argomento di questa videolezione. Il regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi faremo un focus specifico sul regolamento più recente che ha interessato i mercati digitali, che ha avuto un processo di formazione sicuramente abbastanza lungo, che è stato articolato, è stato, diciamo, molto soppesato in ambito europeo, ma ha portato appunto a questo importante regolamento di cui ora vedremo assieme i contenuti. La disciplina europea sui mercati digitali è molto recente.
Il percorso che si è concluso con

con il regolamento 2022-1925 del 14 settembre 2022. Quindi questo è, come dicevamo, un tipo di regolamento che ha avuto un'articolazione temporale abbastanza complessa, proprio visto le caratteristiche specifiche e emergenti in continua evoluzione dei mercati digitali, che si è conclusa appunto con il regolamento 1925 del 2022, quindi relativo a mercati equi e contentibili nel settore digitali e che modifica le direttive UE 2019-1937 e UE del 2020-1828. Quindi questo è il titolo del nostro regolamento, che va, ripeto, anche a modificare le direttive che abbiamo già citato e che riguardavano anche il tema del digitale. Quindi questo è chiamato e noto come regolamento sui mercati digitali. Quindi, ripetiamo, il regolamento di riferimento ultimo è il 1925 del 2022, che va quindi a introdurre una disciplina specifica sui mercati digitali, tanto che è noto come regolamento sui mercati digitali, e che va anche a modificare le due direttive che vi ho citato. Vediamo le principali finalità. Il regolamento disciplina i comportamenti dei cosiddetti gatekeepers, ossia delle piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell'accesso. Quindi il focus su cui ci si concentra sono appunto questi, i comportamenti dei gatekeepers, perché i comportamenti di questi soggetti, che sono appunto le piattaforme online di grandi dimensioni, possono dar vita ai comportamenti anticoncorrenziali di cui abbiamo visto. Quindi il focus è su questa, prevalentemente, quindi sul comportamento di questi soggetti. Quindi, vediamo assieme chi sono i gatekeepers. Sono coloro che detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell'UE. Quindi, se possiamo dare una prima connotazione a questi gatekeepers, sono, ripeto, soggetti che occupano una posizione dominante sul mercato, hanno un impatto significativo sul mercato interno. E poi chiaramente sono soggetti che riescono, proprio viste le loro caratteristiche, a operare in più stati diversi dell'Unione Europea. Sono anche soggetti che occupano una forte posizione di intermediazione, ossia collegano un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese. Dunque i gatekeepers hanno anche questa caratteristica, sono soggetti che in maniera critica, in maniera rilevante, mettono a sistema soggetti che quindi offrono e soggetti quindi che invece vendono un determinato bene o servizio, quindi sostanzialmente le imprese. E sono anche soggetti che detengono o stanno per detenere una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo. Ossia sono quelle piattaforme che si sono talmente consolidate che si presume la loro posizione non cambierà da qui al prossimo futuro. Quindi, cioè, sono soggetti che complessivamente operano in maniera dominante sul mercato e quindi si caratterizzano per la presenza poi di una contendibilità di questo mercato molto limitata. Chiaramente, nell'analisi che il regolamento fa rispetto ai mercati digitali, mette in evidenza sicuramente che ci sono dei vantaggi per gli utenti a sviluppare questi tipi di mercati. Quindi, il regolamento stesso ci dice che questi gatekeeper, diciamo, hanno delle posizioni dominanti, però non dimentichiamoci dei vantaggi che gli utenti traggono dall'esistenza di questi gatekeepers. Gli utenti commerciali che dipendono dai gatekeeper per offrire i loro servizi nel mercato unico potranno operare in un contesto più equo, e quindi questa è una delle finalità. Ossia, e le piattaforme sono importanti per tutti i soggetti, però è importante anche che, è questo che vuole fare il regolamento, cercare di far sì che si comportino in modo tale che nel contesto europeo ci sia una situazione sicuramente equa dal punto di vista di chi offre e di chi poi domanda, diciamo avvalendosi della piattaforma. Poi, che tipo di vantaggi ha in mente anche questo regolamento? Cioè che le imprese innovative e le start-up tecnologiche avranno nuove opportunità per competere e innovare nell'ambiente delle piattaforme online, senza dover rispettare condizioni inique che ne limitano lo sviluppo. Quindi, oltre a quello che ci siamo detti prima, mercato più equo in termini di servizi resi, ci poniamo dal punto di vista dell'innovazione. Quindi questo regolamento vuole far sì che
che i gatekeepers non rappresentino un ostacolo affinché imprese innovative, pensiamo insomma alle start-up, possano quindi entrare in questo mercato e sviluppare nuove opportunità di piattaforme online e quindi dare concorrenza e nuove opportunità di utilizzo a tutti i soggetti presenti nel mercato. Poi questo regolamento vuole anche che ha in mente anche il tema dei consumatori, infatti sulla base di quello che vuole il regolamento i consumatori disporranno di servizi più numerosi e migliori, della possibilità di cambiare più facilmente fornitore se lo desiderano e di un accesso diretto di servizi e di prezzi più equi. Quindi l'altro elemento che chiaramente ha in mente il regolatore è quella di dare sempre più servizi numerosi a tutti i consumatori, avere quindi prezzi equi e comunque un contesto in cui è più semplice scambiare piattaforma qualora appunto il consumatore trovi delle condizioni di acquisto o di vendita più vantaggiose in altre piattaforme. Poi i gatekeeper manterranno inalterata la possibilità di innovare e offrire nuovi servizi ma senza comportamenti sleali. Quindi quello che si ha in mente è di sviluppare il mercato, chiaramente non andando a danneggiare il gatekeeper che come sappiamo comunque può avere anche delle posizioni importanti per trainare innovazione, per trainare investimenti in ricerca, dando così dei benefici di spillover importanti anche sul resto del mercato. Quindi ciò detto, vediamo adesso più nel dettaglio quali sono gli obblighi che sono in capo ai gatekeepers. Quindi obblighi, rendere i propri servizi interoperabili per i terzi, e questo è un aspetto sicuramente importante perché diciamo non ci devono essere cioè dei vincoli di tipo tecnologico che vanno a escludere soggetti dal mercato. Quindi quello che è importante è che i servizi siano interoperabili anche per i terzi. Poi gli obblighi sono anche quelli di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma, quindi questo è importante come obbligo per poter insomma, cercare anche di evitare delle posizioni informative, le cosiddette asimmetrie informative che possono avere, diciamo, portare degli svantaggi in termini di concorrenza. Poi fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma. Anche questo è un obbligo rilevante, l'abbiamo detto anche nel corso di questa video lezione, sul fatto che anche il tema della pubblicità è strettamente legato a quello dell'esistenza delle piattaforme digitali. Quindi è importante che, diciamo che ci siano tutte le informazioni necessarie per verificare i messaggi pubblicitari e la loro indipendenza anche rispetto alla piattaforma. E poi c'è anche consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma. Quindi chiaramente anche qui c'è un focus sul fatto che non ci devono essere quelle che poi abbiamo chiamato in questo corso cosiddette azioni di restrizioni verticali. Vediamo adesso i divieti che sono stati istituiti dal regolamento. Quindi poco fa abbiamo visto gli obblighi, vediamo adesso quali sono i principali divieti. Riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla piattaforma. Quindi cioè quello che bisogna cercare di fare è di non andare a danneggiare la possibilità di concorrenza in sostanza per altri soggetti che producono servizi analoghi in altre piattaforme. Impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma, quindi non ci deve essere quelli che poi abbiamo chiamato dei diritti di esclusiva o dei contratti specifici di questa natura, perché questo non favorirebbe chiaramente l'emergere anche di concorrenti. Poi c'è anche il divieto di impedire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati qualora lo desiderino, quindi è importante che ci sia anche la possibilità per gli utenti di decidere
di disinstallare e quindi di non utilizzare più quella piattaforma senza diciamo delle complicazioni in termini tecnologiche e poi tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma.

ma senza previo consenso dei diretti interessati. Quindi questo è un ulteriore obbligo che riguarda anche in realtà la profilazione dell'utente e l'utilizzo dei dati chiaramente di comportamento poi degli utenti per fini diversi da quelli che sono stati legati alla piattaforma senza un previo consenso dei soggetti. Quindi questo ci fa capire come l'Unione Europea vuole cercare quindi di limitare eventuali comportamenti, ripeto, abusivi da parte dei gatekeepers a scapito dei concorrenti, ma anche in realtà a scapito dei consumatori che volessero o non utilizzare più quel tipo di piattaforma oppure rivolgersi a piattaforme concorrenti. Vediamo ora l'entrata in vigore di questo regolamento. Il regolamento è entrato in vigore a maggio del 2023. Seguiranno dei mesi di analisi e raccolta dati per identificare quali operatori potranno effettivamente essere classificati come gatekeepers. Quindi il passaggio successivo che c'è stato dopo maggio del 2023 è stato quello di andare a effettuare questo periodo di indagine proprio per avere la certezza, andando ad analizzare nel dettaglio il mercato, di classificare gli operatori esistenti tra gatekeepers e non gatekeepers, proprio per poi andare a verificare l'applicazione di quei divieti e quegli obblighi che abbiamo sinteticamente descritto in questo secondo argomento della video lezione. Siamo giunti al termine di questo secondo argomento, vediamo gli spunti di riflessione. Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrato in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Che cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa video lezione, vediamo assieme un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie sono stati individuati in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata? Quali servizi di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati dall'UE? Perché? Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrata in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici vi invito a visitare il nostro sito web. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go

0: the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study. You don't need to know, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine, una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra, le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata. Theta, che vedete qui in fondo, è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città, soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti
dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che

ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFAST, per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale, e infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso. Questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo del controllo della concentrazione plasmatica di un farmaco. Vediamo subito quali sono gli argomenti di questa lezione. Parleremo del problema in generale e della modellistica e poi del problema di controllo, partendo dagli obiettivi fino alla definizione delle specifiche per il sistema di controllo. Poi passeremo alla progettazione del controllore, alla sintesi del controllore, e alla sua realizzazione e simulazione. Iniziamo quindi con il primo argomento e parliamo del problema in generale e della modellistica. In questa prima fase dobbiamo cercare di capire che cosa vogliamo fare, con cosa abbiamo a che fare e come modellarlo in un linguaggio che sia manipolabile, quindi come definire un modello matematico. L'idea è quella di definire un trattamento terapeutico in modo tale che un certo farmaco abbia un buon effetto desiderato. E quindi arriviamo alla definizione del problema. L'obiettivo è quello di mantenere la concentrazione di un dato farmaco all'interno di una finestra terapeutica. Che vuol dire questo? Vuol dire che vogliamo mantenere la concentrazione di questo farmaco nel plasma sanguigno il più vicino possibile ad un valore target desiderato all'interno della finestra terapeutica, evitando livelli subterapeutici, inefficaci o tossici. Per la definizione del modello occorre immaginare, occorre capire fin da subito che è presente un ritardo in questa dinamica. È presente un ritardo perché tendenzialmente, nel momento in cui assumiamo un farmaco, l'effetto non è istantaneo, è ritardato. E questo ritardo è legato generalmente al tempo necessario affinché il farmaco, a seguito dell'assunzione, si dissolve nello stomaco e nell'intestino e viene assorbito attraverso le pareti intestinali fino a poi ad entrare effettivamente nel circolo sanguigno sistemico. Dal punto di vista degli obiettivi, quindi, adesso abbiamo capito che quello che vogliamo è mantenere la sua concentrazione nel plasma vicino a un riferimento, evitandone i livelli subterapeutici inefficaci o tossici. Ma che vuol dire questo in termini di specifiche di controllo? Beh, mantenere la concentrazione nel plasma sanguigno vicino a un riferimento vuol dire tendenzialmente che vogliamo risolvere un problema di asservimento, di regolazione asintotica e quindi di stabilizzazione asintotica. Il fatto che invece di voler evitare dei livelli subterapeutici inefficaci o tossici significa che vogliamo garantire, imporre dei requisiti per il nostro sistema di controllo in termini di performance, di prestazioni sul transitorio, sulla risposta transitoria. Passiamo quindi alla modellistica e cerchiamo di capire qual è un buon modello matematico che descriva questo processo, il processo che poi vogliamo controllare. L'obiettivo è quello di modellare, ai fini controllistici, la concentrazione di un farmaco nel plasma sanguigno dopo la sua somministrazione orale. Quindi l'uscita è la concentrazione del farmaco, l'ingresso invece è la velocità di somministrazione del farmaco, la sua rapidità.

Se questo è quello che definisce il modello della concentrazione del farmaco, capiamo subito che sulla base di quello che ci siamo appena detti, passa, intercorre un certo ritardo prima, tra quando il farmaco viene assunto e quando effettivamente entra in circolo. Ne vediamo un effetto sul sistema. E questo ritardo definisce quello, è definito in base a quello che è poi l'assorbimento e può essere modellato mediante un termine di questo modo, di questo tipo, che rappresenta proprio un ritardo temporale tra quando effettivamente l'ingresso viene applicato e quando viene applicato dall'esterno a quando poi questo viene effettivamente applicato sul controllore. Applichiamo un ingresso all'istante T, lo vediamo applicato nel controllore, ne vediamo il suo effetto dopo un certo tempo T grande. Effettivamente poi la dinamica che definisce il comportamento tra l'uscita e l'ingresso è una dinamica con memoria, è una dinamica che dipende dal passato. Perché? Perché tendenzialmente possiamo modellarla in questo modo, come un sistema dinamico in cui la parte dinamica, quindi questo polo, legata a questo polo meno P, è quella parte che è legata al tempo di eliminazione del farmaco, mentre questo termine KP è quella che è legata alla relazione tra la dose somministrata e il picco livello di concentrazione raggiunto. Quindi un buon modello per il nostro sistema, per il nostro processo, quello che vogliamo controllare, è proprio dato da questo oggetto qui, che possiamo quindi definire in termini di rappresentazioni con lo spazio di stato o in termini di funzioni di trasferimento. Ora, la funzione di trasferimento ha questo termine esponenziale che dipende dal ritardo in generale e quindi non è una funzione razionale. Ai fini della progettazione noi abbiamo bisogno, vorremmo poter definire, progettare il nostro controllore sulla base di una funzione razionale. Quindi, come possiamo fare? Come possiamo semplificare il modello? Beh, per farlo approssimiamo il nostro processo originario, il nostro modello originale, diciamo, in un modello più semplice, definito da questa funzione di trasferimento, questa volta razionale e strettamente propria, che otteniamo approssimando il termine esponenziale mediante questo oggetto qui. Un termine del tipo 1 meno TS diviso 1 più TS, quella che prende il nome di approssimazione di Padé, come avete visto nel corso delle precedenti lezioni. Se facciamo questa approssimazione, che è valida finché il ritardo è abbastanza piccolo, allora questo oggetto qui, il nostro processo, chiamiamolo in questo modo, può essere approssimato da questo oggetto matematico, che ammette una funzione che è descritto da una funzione di trasferimento strettamente propria e razionale. In termini di spazio di stato, questo significa che stiamo approssimando l'effetto del ritardo con una componente dinamica di questo tipo, con stato xi e con uscita data da xi meno udt, che rappresenta in maniera approssimativa proprio l'ingresso ritardato di T grande. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione per quest'argomento. Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello, in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? O forse vi do un indizio, è più plausibile che questa sia data in maniera impulsiva, a intervalli regolari di tempo, ma non continuamente. Arriviamo quindi adesso al secondo argomento, il problema di controllo dagli obiettivi alle specifiche. Abbiamo definito adesso un modello che descrive il nostro processo, la concentrazione del farmaco, e che vogliamo poter utilizzare ai fini della sintesi, della progettazione.

Di far questo, però, ovviamente dobbiamo tradurre i nostri desideri, i nostri obiettivi, in termini di specifiche formali sul sistema di controllo, in modo tale da poter capire qual è la migliore azione di intervento da poter implementare per soddisfare questi obiettivi e fare in modo che diventino effettivamente reali per il nostro sistema. Quindi, ricapitolando. Gli obiettivi erano quelli di mantenere la concentrazione del farmaco nel plasma sanguigno vicino ad un riferimento, evitando livelli subterapeutici inefficaci o tossici. E abbiamo detto che questi richiedono necessariamente la risoluzione di specifiche in termini di regolazione asintotica, stabilizzazione asintotica e performance sul transitorio. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente vorremmo che l'uscita del nostro sistema, del nostro processo converga asintoticamente ad un valore desiderato, costante in questo caso. Vogliamo che lo faccia con delle performance che evitino dei picchi, ad esempio, non desiderati, e vogliamo ovviamente che poi le dinamiche del nostro sistema rimangano limitate e quindi vogliamo garantire il corretto funzionamento del sistema quando lo stiamo controllando, delle dinamiche interne. A partire da questi, quindi, definiamo le specifiche da risolvere. Dato il nostro processo, vogliamo definire una legge di controllo a feedback, tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, e che la concentrazione plasmatica, l'uscita quindi, tenda ad un valore costante dato. Vogliamo quindi tendenzialmente che il sistema sia di tipo 1. Ma oltre che avere la risposta a regime permanente desiderata in corrispondenza di un ingresso costante, quello che vogliamo è che effettivamente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%, quindi sia al di sotto di una certa soglia, e che il tempo di salita non sia superiore a 0,5 ore, e quindi a mezz'ora. Ora, perché stiamo imponendo anche delle specifiche sul transitorio? E perché parliamo proprio di sovraelongazione e tempo di salita? Beh, lo facciamo perché, se ci pensiamo un secondo, la sovraelongazione è legata alla tollerabilità del farmaco e al rischio di tossicità. In particolare, il tempo di salita, inoltre, è legato al tempo necessario per raggiungere una concentrazione terapeutica efficace in un tempo ragionevolmente breve. Il tutto, ovviamente, senza causare un picco troppo rapido, che potrebbe portare a effetti collaterali indesiderati, che sono quindi legati alla sovraelongazione. Quindi, controllare, fissare bene delle specifiche in termini di sovraelongazione e tempo di salita è necessario dal punto di vista della sicurezza del paziente, della persona che assume il farmaco, per evitare intossicazione da farmaco e soprattutto per garantire anche che, oltre questo, il farmaco abbia effetto in tempi rapidi, tanto più rapidi quanto necessario, ovviamente. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione di questo argomento. Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e l'effetto della somministrazione del farmaco. Arriviamo ora al prossimo argomento, alla sintesi del controllore. Ora, abbiamo capito che vogliamo definire un controllore che renda il nostro sistema asintoticamente stabile e di tipo 1, con certe specifiche sul transitorio. Vogliamo garantire che siano soddisfatti i termini in ter in ter de delle specifiche in termini di rapidità di risposta e di sovraelongazione, di scostamento massimo rispetto al valore a regime. E questo vogliamo farlo per garantire, da un punto di vista applicativo, da un punto di vista pratico, che il paziente che lo assume sia in sicurezza da avvelenamenti, intossicazioni, eccetera, e che il farmaco abbia effettivamente effetto in tempi rapidi. Come progettare quindi adesso la legge di controllo che soddisfi
allo stesso tempo queste specifiche

È quello che stiamo per vedere. Allora, vogliamo quindi definire sulla base del nostro processo PDS, con funzione di trasferimento quella che abbiamo visto poc'anzi, una legge di controllo, che chiamiamo RDS, tale che il sistema ad anello chiuso soddisfi le specifiche date. E in particolare che la concentrazione plasmatica tenda ad un valore costante. Vogliamo quindi che il sistema sia di tipo 1. Sappiamo che un sistema è di tipo 1 generalmente se la funzione di trasferimento ad anello aperto, quindi la funzione di trasferimento FDS per RDS, ha almeno un polo nell'origine. Ora, PDS di per sé non ha poli nell'origine, quindi il sistema, il processo di per sé non è di tipo 1. Che vuol dire questo? Vuol dire che va reso tale mediante l'azione del compensatore R. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel compensatore dobbiamo inserire necessariamente per soddisfare questa specifica un polo nell'origine e quindi un termine del tipo 1 su S. Fatto questo, quindi dobbiamo occuparci delle specifiche restanti e quindi quelle in termini di massima sovraelongazione e tempo di salita. Questo quindi è una prima bozza del controllore, diciamo. Vedete? Abbiamo dato al controllore questa forma, un fattore del tipo 1 su S e un termine R', una parte residua. Questo termine 1 su S è proprio quella parte lì che è necessaria, che ci serve a garantire la specifica sul regime permanente, a garantire che l'errore rispetto a un ingresso di riferimento costante sia nullo. E che quindi, dato un livello desiderato di concentrazione del farmaco nel plasma, allora asintoticamente, entro un certo tempo, ok, effettivamente Y converga a questo. Converga a questo riferimento. Otteniamo quindi che, posto definito questo termine e fissato momentaneamente R' uguale all'identità uguale a 1, allora la funzione di trasferimento del sistema ad anello aperto, ovvero da questo punto qui a questo punto qui, è proprio pari a questo oggetto, 1 su S per PDS. E vediamo subito che il sistema è effettivamente di tipo 1 e risponde quindi alla prima specifica. Ora, stiamo chiedendo che tendenzialmente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%. E indichiamo questa massima sovraelongazione con S star. E che il tempo di salita sia non superiore alla mezz'ora. Indichiamo quindi il tempo di salita con T con S. Ora, qualche considerazione per cercare di capire come tradurre queste specifiche in termini di risposta indiciale, quindi in termini di parametri sulla risposta indiciale, massima sovraelongazione e tempo di salita, in termini di parametri della risposta armonica, e quindi in termini di modulo a risonanza e banda passante. Per quel che riguarda la prima corrispondenza, ricordiamo che la massima sovraelongazione è generalmente legata al modulo alla risonanza del sistema ad anello chiuso mediante questa relazione qui. 1 più S star, più quindi la massima sovraelongazione, è circa uguale a 0,85 m con R. Che vuol dire questo? Vuol dire che questi due parametri sono tra di loro direttamente proporzionali. All'aumentare del modulo a risonanza aumenta la sovraelongazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente sulla base di questa approssimazione, garantire che S star, la massima sovraelongazione, sia non superiore al 10%, implica che il modulo alla risonanza deve essere settato per il sistema ad anello chiuso come minore di 1,26. Per quel che riguarda invece il tempo di salita, ricordiamo che questo è legato invece alla banda passante del sistema ad anello chiuso. E quindi, mediante questa relazione qui, il prodotto tra T con S, il tempo di salita, e la banda passante, B3, è circa pari a 3. Che vuol dire questo? Vuol dire che
Questi due parametri sono tra di loro inversamente proporzionali. Ad un tempo di salita basso, se t con s è basso, b con 3 è alto. Quindi se un sistema risponde molto velocemente, allora

lavorare sono parametri per il sistema ad anello aperto, quindi sulla funzione di trasferimento ad anello aperto FDS, quella che lega, che definisce il comportamento tra Y e l'errore, questo oggetto qui. Come facciamo allora? Beh, continuiamo. Siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo definito già la relazione che c'è tra i parametri della risposta indiciale e i parametri della risposta armonica, cerchiamo come definire la relazione, cerchiamo quali sono i parametri della risposta armonica ad anello chiuso, qual è la relazione tra di questi, e parametri della risposta armonica ad anello aperto, quindi di F di S. Beh, per farlo ricordiamo che il modulo della risonanza M con R è legato al margine di fase. E ricordiamo inoltre che la banda passante è invece legata alla pulsazione di attraversamento. In particolare, attraverso l'ispezione dei diagrammi di Nichols, otteniamo che il modulo della risonanza è minore di 1,26 se e solo se il margine di fase di F di S, della funzione di trasferimento in catena diretta, è superiore a questo valore qui, a 27 gradi, mφ star. Otteniamo poi, sempre mediante ispezione della carta di Nichols, che la specifica sulla banda passante del sistema ad anello chiuso è soddisfatta se ovviamente omega t è minore di b3. Quindi cerchiamo di capire come definire questa componente residua del controllore. E per farlo cerchiamo di lavorare sulla base dei diagrammi di Bode, quindi sulla base dei diagrammi della risposta armonica legata ad F di S e quindi F di J omega. E cerchiamo di capire qual è la migliore azione che possa garantire il soddisfacimento di queste due specifiche, che sono legate strettamente al soddisfacimento delle specifiche originarie, in termini di tempo di salita e sovraelongazione, ancora una volta. Allora, se vediamo il comportamento del diagramma di Bode, vediamo che effettivamente il margine di fase in questo caso è strettamente negativo. Che cos'è il margine di fase? Beh, il margine di fase, ricordiamolo, non è altri che la distanza che c'è tra l'asse pi greco, ok, e il valore della fase nella pulsazione desiderata. Ok, quindi se questo è B3 e omega t la pulsazione di attraversamento è poco superiore, vediamo che in questo punto il margine di fase è negativo. Essendo questo negativo, ok, sarà necessaria un'azione che lo aumenti, che lo renda positivo e in particolare superiore a 27 gradi. Avremo quindi bisogno di un'azione anticipatrice che aumenti il valore della fase in prossimità della banda passante desiderata B3. Che succede poi? Una volta aumentato opportunamente il valore della fase e aver garantito che in corrispondenza della omega t desiderata, della pulsazione di attraversamento desiderata, questo sia positivo e superiore a 27 gradi, occorrerà introdurre un'ulteriore azione che renda questa pulsazione la pulsazione di attraversamento e che quindi abbassi o alzi effettivamente il diagramma del modulo fino a farlo intersecare in quel punto con l'asse 0. Per far questo, non avendo specifiche in termini di guadagno per il sistema, possiamo utilizzare direttamente un termine costante, come vedremo, che assegni la banda passante desiderata. Ora, tutto quello che vi dirò da ora vale in generale per questa scelta dei parametri, quindi k più uguale a 1, P uguale a 0,0866 e t, ovvero il ritardo, pari a 0,05. Ma ovviamente tutto quanto vale in generale anche per altri valori, con opportune modifiche. Allora, abbiamo detto che ci focalizziamo innanzitutto sulla specifica sul margine di fase. Vogliamo che il margine di fase è positivo. Ora, mediante ispezione del diagramma di Bode originario, vediamo che se vogliamo che omega di t sia minore

6. Allora, la fase di f della funzione di trasferimento ad anello aperto deve superare, in termini di compensazione anche, i 148 gradi. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente, sviluppando qualche calcolo, allora, l'azione compensatrice in prossimità di omega t uguale a 6, più o meno, deve essere di almeno 47 gradi. Quindi il valore della fase di R' per omega vicino a 6 radianti deve essere superiore a 47 gradi, in modo tale da garantire che il sistema, che la funzione di trasferimento F, abbia margine di fase almeno pari a 27 gradi. Per farlo, quindi, scegliamo una rete attenuatrice di questo tipo, una rete del tipo 1 più tau s diviso 1 più tau su m per s. E per farlo, quindi, cerchiamo di capire, sulla base dei vari valori di m disponibili e dei vari range di frequenza disponibili, di pulsazione disponibili, qual è la migliore azione. In particolare, focalizziamoci, abbiamo bisogno di un aumento di 47 gradi, quindi ci dobbiamo focalizzare a questo livello qui. E dobbiamo scegliere qual è l'azione migliore, quindi quella che garantisce il miglior incremento di fase. Ok? E tra queste, non essendoci altri particolari vincoli in questo caso, la migliore scelta, una possibile scelta, anche se non necessariamente la migliore, è data dalla curva parametrizzata da m uguale a 16, quindi da questa curva. E da un valore normalizzato della pulsazione qui, dato da questo punto qui, che corrisponde a 4 radianti. Quindi questo corrisponde a scegliere questa rete anticipatrice, corrispondente a m uguale a 16 e a tau uguale a 2 terzi. Questa rete provoca quindi un incremento di fase superiore a quello desiderato, a quello necessario, ma comunque buono. Otteniamo quindi che questo è il diagramma di Bode corrispondente alla funzione di trasferimento in cui aggiungiamo a PDS e al termine 1 su S, l'azione anticipatrice che abbiamo appena progettato. Vediamo quindi che adesso, vedete, qui siamo più o meno sul range intorno a 6 radianti, questo è l'asse 180, siamo largamente sopra. Quindi adesso siamo in valori ammissibili del margine di fase. Quello che ci resta di fare ora è quello di assegnare la pulsazione di attraversamento e quindi anche la banda passante. Per farlo, vedete, il diagramma di Bode del modulo va alzato. Vedete, questo è l'asse 0. Va alzato in modo tale che la banda passante sia almeno pari a 6. Quindi, per farlo, quello che facciamo è utilizzare un guadagno, un termine costante. Fissiamo quindi Kc in modo tale da compensare questa parte negativa e assegnare omega t, scusate, assegnare banda passante 6 per il sistema controllato, che corrisponderà quindi ad assegnare una pulsazione d'attraversamento omega t pari all'incirca a 4 radianti, come indicato qui nel grafico. Questo risulta in un termine costante pari a circa 6,3722. Ora, dobbiamo verificare che effettivamente il sistema così progettato, il controllore così progettato, garantisca la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Per verificare questo, utilizziamo il criterio di Nyquist e applichiamo il criterio di Nyquist alla funzione di trasferimento ad anello aperto f di s. Questo che vedete riportato alla destra è proprio il diagramma di Nyquist,
che vediamo fare 0 giri attorno al punto meno 1. Vedete, il punto meno 1 è qua, all'incirca, è fuori dal diagramma. E effettivamente il diagramma non lo circonda mai, non fa mai dei cerchi chiusi al suo intorno, e questo è concorde con quanto ci aspettiamo. Perché? Perché effettivamente il criterio di Nyquist ci dice che il sistema ad anello chiuso, a retroazione unitaria, è asintoticamente stabile se e solo se il numero di giri che il diagramma di Nyquist fa in senso antiorario attorno al punto meno 1 è pari al numero di poli a parte reale positiva. In questo caso il nostro sistema è in catena aperta, quindi la funzione f di s non presenta poli a parte reale positiva, e quindi possiamo concludere che il sistema è asintoticamente stabile in questo caso. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo pari a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti un controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Quindi stiamo fissando il ritardo più alto, pari a una mezz'ora circa. E cerchiamo di definire un nuovo controllore sulla base delle stesse specifiche. Arriviamo quindi all'ultimo argomento, e arriviamo quindi alla realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Adesso che abbiamo progettato il nostro controllore, quello che vogliamo è realizzarlo dal punto di vista fisico, definire qualcosa, un dispositivo che implementi in real time, in tempo reale, la legge di controllo che abbiamo progettato. E per fare questo, poi, sulla base di questo, anche vogliamo fare degli esperimenti a livello simulativo per verificare che effettivamente tutto quel che abbiamo detto dal punto di vista metodologico, che abbiamo concluso dal punto di vista metodologico, funzioni effettivamente nella pratica, e testarne poi la qualità e la bontà. La domanda quindi è: come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato? Questo è il nostro schema di controllo, quello che abbiamo utilizzato per la progettazione. Come passare da questo e dalla sintesi di R con S che abbiamo fatto finora a qualcosa che funzioni effettivamente in tempo reale e che sia simulativo di qualcosa che sia verosimile dal punto di vista applicativo della realtà. Ancora una volta vorrei stressare che serve quello che è necessario, che tutto quanto funzioni in tempo reale, che il controllore sia in grado di rispondere in tempo reale e dire al sistema in tempo reale come comportarsi. Per far questo occorre una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale. Abbiamo dato una realizzazione in termini di funzione di trasferimento, la realizzazione del sistema di controllo di dimensione 2, e quindi del legame ingresso-uscita, quindi del legame che c'è tra E, l'errore, e l'ingresso U. Per definire qualcosa che sia implementabile poi e applicabile in tempo reale, occorre definire una rappresentazione con lo spazio di stato, e quindi a partire da questo nucleo, da questa funzione di trasferimento, risolvere un problema di realizzazione. Un problema di realizzazione in questo caso ammette sempre soluzione, ovviamente, e una possibile di queste è data da questa rappresentazione con lo spazio di stato, in cui xc è lo stato del controllore di dimensione 2 e è l'ingresso, l'errore, lo scostamento tra il riferimento e l'uscita, mentre U non è altri che l'uscita del controllore, che rappresenta l'ingresso di controllo del nostro processo. Procediamo quindi con l'implementazione, con la realizzazione di questa simulazione. Per farlo, ricordiamo che il controllore, come sempre del resto, è progettato sulla base di un modello semplificato in cui abbiamo eliminato l'effetto del ritardo, anzi lo abbiamo approssimato con una componente dinamica. Nonostante questo, però, il controllore va poi applicato sul sistema reale, quello in cui effettivamente il ritardo c'è e non è approssimato da niente. Quindi, se vogliamo fare una simulazione, scusate,

strade. E qui dobbiamo mettere quell'oggettino lì, quel modello che descrive il sistema reale, quello fisico. Allora non possiamo mettere il modello semplificato, dobbiamo mettere qualcosa che sia più verosimile, più realistico. E quindi che mettiamo? Mettiamo il modello che più si avvicina alla realtà. Quindi qui implementiamo il nostro controllore definito mediante una rappresentazione con lo spazio di stato. Qui definiamo il modello invece completo, quello in cui effettivamente c'è il ritardo che agisce sull'ingresso del nostro sistema. Ovviamente questo controllore è progettato sulla base di un modello semplificato in cui questo oggettino qui, il ritardo, è approssimato. E che vuol dire questo? Vuol dire che necessariamente il soddisfacimento delle specifiche sarà garantito solo quando il ritardo è abbastanza piccolo, quando quindi l'approssimazione che abbiamo fatto di questo blocchino qui è abbastanza veritiera e continua a ben descrivere l'effetto di questo blocco. Vediamo quindi due simulazioni per testare la validità del controllore. Una prima simulazione in cui il riferimento è pari a 1. Vedete, stavamo chiedendo un certo tempo di salita con una massima sovraelongazione e la stabilità asintotica, la regolazione. Partiamo dalla specifica regime permanente. Beh, vediamo subito che effettivamente l'uscita, quindi la concentrazione, tende effettivamente al riferimento in maniera asintotica dopo un certo tempo. E nel farlo lo fa con un tempo di salita che è sotto soglia, vedete? Che è al massimo pari a 0,5 in questo caso. Buono. E con una sovraelongazione che è limitata, che è sotto al 10%. Con uno sforzo di controllo, buono. Aumentiamo ora il riferimento, facciamo un'altra simulazione in cui il riferimento, la concentrazione desiderata non è più 1, ma è 10. Otteniamo un comportamento che è assolutamente specchiato, proporzionato. La pulsazione, la massima sovraellongazione è ancora le specifiche sulla massima sovraellongazione sono ancora soddisfatte e il tempo di salita è ancora contenuto. Ovviamente a discapito di uno sforzo di controllo maggiore, dato lo scostamento iniziale rispetto alla condizione desiderata al regime. E questo chiude questo argomento. Vediamo quindi ora quali sono gli spunti di riflessione? Si pensi alla figura portata in simulazione e alla funzione di ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? Facciamo quindi a conclusione un riepilogo degli spunti di riflessione. Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello e in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e l'effetto della somministrazione del farmaco. Sulla base dei parametri riportati, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo t uguale a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti il controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Si pensi alla figura riportata in simulazione e alla funzione in ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? E questo mi porta alla conclusione di questa lezione. Vi ringrazio e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, in particolare quello dell'insegnamento, per eventuali approfondimenti e materiale didattico. Grazie ancora.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo, appunto, che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti, e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness. Sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato nel secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione, capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiato ed è cambiata anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti di fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è l'inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia perché è un settore dove
dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati, quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Gaetano Salina, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata del corso Complex and Neural Network. Mi sono sempre occupato di argomenti inerenti all'intelligenza artificiale, alle reti neuronali e ai paradigmi computazionali. Introduciamo questa lezione. Il titolo è Intelligenza artificiale e fondamenti di Natural Language Processing, elaborazione del linguaggio naturale. In questa lezione daremo alcuni cenni di base. Gli argomenti della lezione sono intelligenza artificiale, modelli e paradigmi computazionali e il Natural Language Processing. Partiamo dal primo argomento, l'intelligenza artificiale. È sicuramente un argomento di molto interesse, molto attuale, ma è nato e i primi lavori sono stati fatti negli anni 50 del secolo scorso. Il problema di macchine che possano in qualche modo, vedremo nel seguito, specificheremo nel seguito più in dettaglio, pensare o da avere attività a livello umano è sempre stato molto interessante. Negli anni 50 Turing propose questo test, C dialoga con A e con B, per via testuale. C è un giudice umano, se C non distingue il computer dalla persona, il test è superato. In tal caso possiamo definire A come un agente artificiale intelligente. Nel test di Turing, un agente artificiale è intelligente se e solo se agisce come un essere umano. Il lavoro è stato uno dei primi lavori che si sono occupati dell'intelligenza artificiale, e pubblicato negli anni 50, e Turing si chiede esplicitamente se una macchina può pensare. La risposta è in qualche modo, diciamo, ambigua, perché non si dà una risposta se una macchina è intelligente o meno. Se la macchina si comporta come un essere umano, allora può essere considerata intelligente. Della seconda trasferenza abbiamo la definizione dell'Unione Europea. L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Un sistema di intelligenza artificiale risolve problemi interagendo con l'ambiente in autonomia e analizzando la propria storia. Anche per l'Unione Europea, come per Turing, sembrare un essere umano rende un artefatto, un agente artificiale intelligente. Infatti, un agente artificiale è intelligente solo se agisce come un essere umano. Per l'Unione Europea il problema dell'intelligenza artificiale è molto significativo per tutti i problemi etici connessi al suo uso, di cui parleremo in seguito. Norvig e Russell, negli anni 80 del secolo scorso, tentarono una tossonomia. Pensare come esseri umani, e stiamo parlando di scienze cognitive, agire come esseri umani, test di Turing, pensare razionalmente, teoria del pensiero, e agire razionalmente, fare la cosa corretta. L'idea è classificare due modi diversi di operare, agire e pensare, e due classi, l'essere umano e l'essere razionale. Un essere umano sicuramente è un essere razionale, ma possiamo definire come essere razionale anche un artefatto, un agente artificiale in qualche modo. Agire come un essere umano, in questa categoria ricade il test di Turing e la definizione dell'Unione Europea. Pensare come un essere umano è un campo di ricerca tipico delle scienze cognitive,
cioè si prende il cervello umano o il cervello biologico, le linee biologiche come sistema da studiare e si cercano di capire i meccanismi che portano alla formulazione del pensiero. Agire razionalmente come un essere razionale significa fare la cosa giusta in un quadro che non è etica in questo senso, ma in un quadro di regole ben precise. E diciamo la classe più interessante in cui ricadrà la definizione di essere intelligente che daremo in seguito è quello di pensare razionalmente. Cioè si cerca di capire quali sono le regole e la funzionalità di quello che consideriamo intelligente in un essere umano e utilizzarlo per addestrare una macchina. Quindi la definizione che si può dare, che dà Russell Norvig, è che gli agenti artificiali sono sistemi che ricevono informazione e compiono azioni. Un agente artificiale mappa, secondo una funzione ben definita, una sequenza di percezioni in una sequenza di azioni. Qui abbiamo schematicamente, l'agente riceve informazione tramite i sensori, i dati ricevuti vengono memorizzati, in memoria l'agente ha la funzione che deve usare, i dati e le regole vengono processate e l'agente esegue una serie di azioni sull'ambiente stesso. Vista in un altro modo, agenti che ricevono informazioni e compiono azioni, applicano una mappa F a una sequenza di percezioni e una sequenza di azioni, e in questo modo l'apprendimento e il funzionamento sono visti come compiti computazionali. Cioè in realtà l'intelligenza sta nel definire questa funzione F che associa ad ogni sequenza in input un'azione ben precisa che la gente deve seguire in output. L'esempio, vedo il semaforo giallo, so che sta per diventare rosso, quando diventa rosso freno. Diciamo, questa è una tipica applicazione che mi associa una sequenza di percezioni a una sequenza di azioni. In questo modo l'agente artificiale intelligente è visto come un oggetto, una macchina, che applica e segue una funzione matematica. Diamo una tassonomia per l'AI. In generale nella letteratura si distingue fra l'AI debole, definita come un sistema che esegue singole attività specifiche, o l'AI forte, che definisce sistemi con un'intelligenza pari o superiore a quella umana. Il problema è di fatto che nella classe dell'intelligenza debole ormai abbiamo molte applicazioni, molte di uso quotidiano. Siri di Apple, Alexa, IBM Watson, i veicoli autonomi, ChatGPT. Mentre la classe dell'intelligenza forte, quella che genera una certa preoccupazione a livello etico, è di fatto oggi vuota. Non ci sono applicazioni né modelli né architetture che implementino un'intelligenza artificiale forte. Finora abbiamo parlato di intelligenza artificiale supponendo e contrapponendola a quella umana, ma il problema di fondo è sì, ma cos'è l'intelligenza? Cioè, la risposta operativa, pragmatica,
è che l'intelligenza è la parte computazionale della capacità di raggiungere obiettivi. È intelligente un sistema che raggiunge determinati obiettivi o semplicemente che risolve dei rompicapi. Noi tutti elaboriamo informazione, quando attraversiamo la strada ci guardiamo intorno, guardiamo a destra, guardiamo a sinistra, osserviamo che ci sono, se ci sono o no delle macchine, la loro velocità, la loro distanza e in base a queste informazioni attraversiamo la strada. Molti di noi hanno la capacità di risolvere rompicapi più o meno complessi, eccetera, eccetera. Volendo tralasciare le problematiche legate alla coscienza e all'autocoscienza, che dal mio punto di vista sono al di là di essere a oggi problematiche scientifiche, ci concentreremo sul fatto che sia nell'intelligenza artificiale sia nell'intelligenza umana stiamo parlando di dei modelli ben precisi, che sono i modelli computazionali, che ci permettono di risolvere problemi. Detto ciò, dovreste essere in grado di poter rispondere a queste domande. Perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI, sistemi di intelligenza forte? Il test di Turing in che categoria cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Passiamo al secondo argomento, modelli e paradigmi computazionali, parleremo di concetti, algoritmi, sistemi che eseguano calcoli. Siamo naturalmente portati a pensare all'esistenza di un singolo paradigma computazionale, che è quello digitale, visto che è quello che ci in qualche modo permea l'esistenza negli ultimi decenni, ma vedremo che sono possibili diversi paradigmi computazionali, diversi modi di elaborare l'informazione, ed alcuni sono sorprendentemente, ma non troppo, molto più efficaci di quello digitale. In generale, un modello computazionale è un modello matematico che viene usato per simulare dei sistemi complessi. I parametri del modello vengono regolati dal ricercatore per studiare diversi possibili risultati. Di fatto noi ci troviamo in una situazione mentre da una parte abbiamo dei dati che vogliamo analizzare, dall'altra abbiamo degli algoritmi che in qualche modo analizzano dati. Si potrebbe pensare che l'algoritmo può essere correlato direttamente a un dato, ma diciamo questo è un po' superficiale, perché i dati acquisiscono un significato semantico solo nell'ottica di un modello computazionale ben preciso. Facciamo un esempio: se io con un fotodiodo o un sensore, una telecamera, voglio rilevare della luce, dietro c'è un modello computazionale dell'interazione radiazione-materia ben preciso, che dà significato poi al numero, che è la quantità di luce che il mio sensore riceve e che viene letto. Essenzialmente i modelli computazionali vengono usati per estrarre della conoscenza dei sistemi fisici. Diciamo, è la dinamica tipica della scienza. In generale però possiamo distinguere due diverse classi.
Ci sono discipline come la fisica, la chimica, parte la biologia, in cui le osservabili del sistema, cioè gli oggetti che determinano lo stato di un sistema sono ben conosciute, come sono abbastanza conosciuti le leggi di interazione fra gli osservabili. In fisica definiamo velocità e posizione e definendo anche le forze definiamo completamente, per esempio, la dinamica di un sistema meccanico. I modelli computazionali in questa situazione sono modelli che aiutano a risolvere sistemi complessi con interazioni non locali e non lineari. Cioè, come tipicamente accade, lì dove i nostri strumenti analitici non possono darci una risposta. Sappiamo tutti che studiare due corpi che si attraggono gravitazionalmente è abbastanza facile in via analitica. Il sistema a tre corpi, tre pianeti che si attraggono fra di loro può essere con una certa difficoltà, ma può essere risolto in via analitica. Un'interazione fra quattro pianeti non ha una soluzione analitica. Quindi, se vogliamo studiare il moto di quattro più pianeti, siamo costretti a definire dei modelli computazionali che simulano l'interazione di questi quattro pianeti e fare lo studio con un computer. In questo caso, gli algoritmi che vengono applicati sui dati per dare la soluzione al problema sono direttamente mutuati dalla teoria che io ho del sistema stesso. Siamo in situazioni in cui però c'è un'assenza di una descrizione teorica e l'unico approccio possibile è un approccio euristico per la definizione di osservabili interazioni. I modelli computazionali servono a estrarre conoscenza da un'elevata quantità di dati semanticamente diversi, big data. Questo è il caso della gran parte delle scienze. Pensate a tutte le scienze sociali, all'interazione sui media e sui social, alla psicologia, alla sociologia. Sono realtà dove si hanno una marea di dati, i dati sono, come vedremo, anche diversi fra di loro, sono tanti, e non si hanno modelli teorici di approccio al sistema stesso. Allora è chiaro che in quel caso la metodologia di lavoro è quella di definire alcune ipotesi, provarle sperimentalmente, se le ipotesi non soddisfano, cambiarle e andare avanti. In questo caso è il procedimento euristico che definisce gli algoritmi, ma lo schema è del tutto capace di estrarre conoscenze. L'algoritmo, parleremo di algoritmi, è qualsiasi schema o procedimento matematico di calcolo, ma non solo. Un procedimento che è descrivibile con un numero finito di regole e che dà un risultato dopo un numero finito di operazioni. Un task computazionale è un compito computazionale che va eseguito mediante un sistema informatico digitale. Questo, per esempio, questo è un esempio di algoritmi. Il task è determinare se due stringhe di testo, S1 e S2, sono uguali o diverse. Un possibile algoritmo è di questo tipo: leggo S1, leggo S2, valuto la lunghezza di S1, valuto la lunghezza di S2. Se la lunghezza di S1 è diversa dalla lunghezza di S2, indipendentemente dal contenuto delle due parole, dalle lettere che formano le due parole, le due frasi, stringhe di testo, sono diverse.
Questo è per definizione. Se non è così, i

L1 diverso da L2, allora stampa S1 e S2 sono diversi. Altrimenti sappiamo che le due parole sono lunghe uguali e confrontiamo lettera con lettera. In un ciclo for fai da 1 alla fine della lettera, lunghezza dell'1, e confronta se la lettera 1 e 2 sono uguali. Se 1 e 2, la lettera 1 e 2 della prima e seconda parola sono diverse, posso dire che le parole sono diverse ed uscire dal programma. Se non esco, continuo fino alla fine. Se non sono uscito, alla fine, dopo aver analizzato tutte le parole, tutte le lettere delle due parole, sono sicuro che le due parole sono uguali. Questo è un semplicissimo algoritmo, scritto in un pseudolinguaggio, che mi permette di risolvere il task iniziale. Se però io vi faccio vedere questa figura e vi chiedo dov'è l'ellisse colorata di giallo, voi sapreste subito indicare il luogo. E la domanda successiva che vi posso fare è questo: quale algoritmo è stato eseguito dal vostro cervello? Cioè, il cervello umano nel definire un task computazionale ben preciso come questo, una serie di box con forme geometriche colorate di diverso colore, qui c'è l'ellisse gialla. Il mio modo di cercare la soluzione alla domanda, dare una risposta alla domanda, sicuramente è difficilmente assimilabile all'esecuzione di un algoritmo nella forma in cui lo abbiamo visto prima. C'è di più. Se mi chiedo come rispondono una macchina o un essere umano al seguente task computazionale, determinare se le seguenti due stringhe di testo sono uguali o diverse. Il caso A, nel caso A le due stringhe, le due parole sono colore e felice. Nel caso B la stringa S1 è oggi splende il sole, la stringa S2 è oggi splenda il sole. La E e la di splende e la E di sole sono state cambiate con una A. Allora, chiaramente, utilizzando l'algoritmo che abbiamo appena visto, una macchina dirà che S1 è diverso da S2 nel caso A, giustamente, ma anche che S1 è diverso da S2 nel caso B. Un essere umano affermerà con sicurezza che S1 è diverso da S2 nel caso A e che nel caso B S1 è uguale a S2 a meno di qualche errore di battitura. Cioè, oltre a riconoscere che la frase è essenzialmente la stessa, è anche in grado di ipotizzare l'origine del fatto che non sono letteralmente, lettera per lettera, le stesse. E questo è un atteggiamento tipico della nostra capacità di ricordare o di analizzare. Sappiamo con una certa accuratezza valutare l'errore o la giustezza della nostra risposta. Quando ricordiamo un numero di telefono, sappiamo che se lo ricordiamo bene, sappiamo che probabilmente è giusto, ma o abbiamo la percezione che è completamente sbagliato. Questa valutazione del richiamo dell'informazione è dal punto di vista computazionale molto importante ed è molto difficile da formalizzare. Questo esempio ci introduce a parlare di computazione analogica. L'analog computing è un task computazionale eseguito con dispositivi fisici che pongono analogie tra quantità reali, fisiche, continue e qualche altro insieme di variabili. Fu prima, per

primo proposto negli anni 40 da John Shannon, il padre della teoria dell'informazione, come General Purpose Analog Computer, GPAC, che è essenzialmente, come l'approccio di Turing, un modello matematico di dispositivi analogici. L'idea di fondo è di

indipendente chiamata Tempo, e il fatto che questa definizione di Shannon è stata estesa ad altri computer analogici o alle reti neuronali stesse. Qui vediamo lo schematico delle quattro unità, la moltiplicazione per una costante, l'integrazione, l'unità integratrice, l'addizione e la moltiplicazione. Dall'input all'output scorre il tempo. UV anticipa il prodotto UV. Costruire una macchina che fa computazione analogica significa mettere insieme queste quattro unità in un modo ben preciso. Questo, per esempio, questo è il modo con cui si risolve il pendolo fisico, cioè una massa appesa ad un filo lasciata oscillare in un fluido che è l'aria. Allora, sappiamo tutti che l'equazione del pendolo fisico è un'equazione alle derivate parziali del secondo ordine. Con un integratore dal secondo ordine passiamo al primo ordine e dal primo ordine passiamo all'ordine zero. Theta è l'angolo del pendolo. Questo è questo pezzo qua. Se poi lo moltiplico qui per GL, passo all'addizionatore e qui metto il termine di vischiosità e chiudo tutto, vedete che questo circuito realizzato con componenti elettronici mi permette di studiare in real time il pendolo fisico, mediante essenzialmente la proiezione su un oscilloscopio. Quindi, nei calcolatori analogici degli anni 50, essenzialmente come si vede dalla foto, non esisteva un algoritmo che in un dato linguaggio produce un codice di programmazione che poi viene eseguito da una macchina digitale. Programmare un computer analogico significava cablare i componenti base del calcolo con le opportune connessioni. Infatti, diciamo, questo era un pannello di controllo del computer analogico, i tecnici cablavano queste connessioni ed si eseguiva il calcolo. Un altro esempio è di computazione analogica è il nostro cervello. L'approccio che tenta di emulare il comportamento del cervello va sotto il nome di neuromorphic computing. Sono processi di apprendimento, vogliamo studiare processi di apprendimento e di classificazione in tempo reale e biologicamente in via plausibile. L'hardware anamorfo è definito come ogni dispositivo elettronico che imita le strutture biologiche del nostro sistema nervoso e l'obiettivo è conferire capacità cognitiva a una macchina implementando modelli silicio modelli di neurone in silicio. Questo è un esempio di fisico. Questo schema è stato da noi realizzato all'Università di Tor Vergata una decina d'anni fa. Abbiamo un'immagine, la nostra retina prende l'immagine e in qualche modo la trasforma in modo tale da eliminare molte cose, il size, la rotazione, i colori e così via. Poi l'immagine viene passata alla corteccia inferotemporale, che è quella della sede del riconoscimento dei volti, e diciamo, il processo, se so chi è la ragazza nell'immagine, viene associata a un minimo, in un senso molto pittorico, della funzione energia del sistema. Questo minimo viene associato con una rete win-take-all ad un nome e io in tempo reale riesco ad associare alla foto vista il nome della persona stessa. Questo processo che il cervello umano esegue in via
e in via

efficiente in maniera del tutto naturale, risolto con un approccio algoritmo, richiede tempo e una potenza di calcolo molto elevata. Il nostro cervello riesce a farlo in pochi decimi di secondo. Generalmente il meccanismo di apprendimento è di questo tipo. Io vedo molte volte una persona, so che la conosco, ma non ho un nome associato. Se vengo presentato a quella persona, un'altra parte del mio cervello associa al minimo creato dal fatto che ho visto quella persona molte volte un nome. E in questo modo posso associare volti e nomi. Come spunti di riflessione, la domanda è come si programma un computer analogico? E la seconda, qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale? Siamo arrivati all'ultima parte della lezione, parleremo di Natural Language Processing, che in italiano sta per elaborazione del linguaggio naturale. Allora, chiaramente il linguaggio naturale è quello parlato dagli esseri umani, diciamo. Con NPL si vuole identificare, identifichiamo l'insieme di idee, tecniche e algoritmi che definiscono agenti artificiali in grado di comprendere ed elaborare costrutti linguistici. È chiaro che, diciamo, nel linguaggio naturale gli esseri umani scambiano informazioni, idee, sentimenti e tutto. Ed sono in grado, tramite istruzione testuale, di eseguire un gran numero di compiti. Quindi, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, studiare sistemi artificiali, delle macchine che elaborano il linguaggio naturale, siano in grado di rispondere a un essere umano in maniera sensata, vedi test di Turing, è un qualcosa che è stato oggetto di ricerca per molto tempo. Fra l'altro è un argomento abbastanza, diciamo, di moda oggi con il successo di ChatGPT e la qualità con cui ChatGPT elabora e risponde in un testo ben articolato. L'NPL di fatto è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. È chiaro che il linguaggio è storicamente studiato dalla linguistica e negli ultimi tempi dalla linguistica computazionale, nel momento in cui la linguistica si è dotata di un approccio computazionale, c'è un grosso interesse di computer science a sviluppare algoritmi sempre più performanti per lo studio delle strutture linguistiche, e poi chiaramente c'è tutto il campo dell'intelligenza artificiale che abbiamo definito brevemente nella prima parte di questa lezione. L'incrocio fra le tre discipline è proprio quello che passa per elaborazione del linguaggio naturale, Natural Language Processing. Quindi, diciamo, in qualche modo è il punto d'incrocio fra la linguistica tradizionale, la computer science e l'intelligenza artificiale. Nel linguaggio naturale abbiamo tre livelli distinti: il livello sintattico, correttezza grammaticale della frase. Stefania sono prima di cordata non è una frase sintatticamente corretta.

anche se non si perde il concetto, che è il secondo livello, livello semantico, significato della frase. Stefania tira la via è sicuramente una frase semanticamente e sintatticamente corretta. Semanticamente significa che in una cordata è la prima, che poi corrisponderebbe a Stefania è prima di cordata. È chiaro che la equivalenza semantica di queste due frasi c'è solo dove c'è un'esperienza di alpinismo, perché sennò è un po' difficile capire il fatto che le due frasi sono uguali. Mentre ci possono essere, nella lingua lo sappiamo benissimo, delle frasi sintatticamente perfette, ma che non hanno nessun senso. Il gatto travalica la costituzionalità. Questa frase è sintatticamente ben costruita, però non ha nessun significato semantico. Il tavolo, come dire, va oltre l'illuminazione, cioè è chiaro che ci sono delle frasi che hanno un senso sintattico ma nessun significato semantico. Sembrerebbe finita, ma c'è un terzo livello, che è il livello pragmatico, che è quello più difficile anche dagli esseri umani da valutare, perché una frase va definita in un contesto non testuale. Ho caldo può significare diverse cose a seconda del contesto. È estate, siamo a casa, ho caldo può significare accendi il condizionatore rivolto a un'altra persona, oppure sono a letto un po', malato. Ho caldo può significare ho qualche linea di frase, ho qualche linea di febbre. E questo, diciamo, è l'aspetto più complesso nel caso in cui si parla di macchine intelligenti. Le difficoltà nel natural language processing sono diverse a diverse. A seconda del livello. A livello sintattico abbiamo l'ambiguità sintattica, frasi con più di un possibile significato a causa della struttura grammaticale. La disambiguazione della frase, identificare il significato corretto di una frase ambigua basandosi sul contesto. La variabilità linguistica. Diversità nelle strutture linguistiche fra le lingue e anche all'interno della stessa lingua. A livello semantico abbiamo l'ambiguità semantica, parole o frasi che possono avere più significati, rendendo difficile la comprensione. L'analogia e la metafora, l'uso di analogie e metafore può creare sfide nell'interpretazione del significato, e la polisemia, parole che hanno significati multipli, rendendo difficile la loro interpretazione senza contesto. Ad esempio, se voi provate a interagire con ChatGPT e vi esprimete con analogie e delle metafore, vedete subito che ChatGPT, nonostante sia sorprendente in altre situazioni, non è in grado di risolvere quasi tutte, di rispondere in maniera sensata a quasi tutte le vostre osservazioni. Diciamo. Perché l'aspetto è anche nella polisemia, perché se sono le cose più difficili da insegnare a un essere umano, pensiamo a una macchina. A livello pragmatico abbiamo diversi aspetti come difficoltà, presupposizioni e implicature, significati impliciti.

che richiedono conoscenze extralinguistiche per essere comprese. Un'esperienza di vita vissuta, la conoscenza del contesto, la comprensione del significato dipende spesso dal contesto della comunicazione. Come abbiamo visto prima, la stessa frase "ho caldo" assume significato diverso nel caso in cui sono in estate o nel caso in cui sono malato. Potrebbe anche darsi che sono malato e ho caldo solo perché, non perché ho febbre, ma perché fa caldo. Quindi, diciamo, la conoscenza del contesto è essenziale per la definizione del significato di una frase. E poi c'è l'ambiguità pragmatica. Ambiguità che si basa sul contesto e sull'intenzione del parlante, anziché sulla struttura sintattica e semantica. Cioè è tutto quello che in un linguaggio mediante testo, in una comunicazione mediante testo, viene trasmesso in maniera non verbale. E questo è un altro aspetto non banale della problematica. Di applicazioni NPL ne abbiamo moltissime oggi. Riconoscimento vocale, ormai abbiamo delle macchine che sono in grado di convertire il parlato in una stringa di testo. Senza troppi errori, l'etichettatura delle parti del discorso, cioè dare un'etichetta alle parole, per esempio in questo caso riso che viene diccato come verbo in ho riso molto e come sostantivo ho mangiato del riso, e questo poi permette alla macchina di risolvere tutte quelle difficoltà poi che abbiamo visto, la disambiguazione del senso delle parole, distinguere il significato del verbo realizzare in realizzare un sogno, raggiungere rispetto alla realizzare l'accaduto, comprendere, il riconoscimento dell'entità dominante, name and entity recognition. NEM identifica Kentucky come luogo e Fred come nome di un uomo. La risoluzione di coriferimento, identificare se e quando due parole si riferiscono alla stessa entità. L'analisi dei sentimenti, tentare di estrarre qualità soggettive, atteggiamenti, emozioni, sarcasmo dal testo. Due parole su questo tipo di analisi. Questo è sicuramente un approccio molto interessante e molto difficile. Cioè, l'analisi del sentimento in italiano, ma non rende l'idea della parola inglese, è importante per capire, per esempio, come evolvono, leggendo delle informazioni testuali come i tweet, i post, le opinioni nei social media. O come si polarizzano le opinioni nei social media. Quindi questo aspetto è sicuramente interessante e importante. La generazione del linguaggio naturale, mettere informazioni strutturate in un linguaggio umano. Queste sono le applicazioni oggi in atto. Il campo di per sé è in rapida evoluzione con le reti neuronali generative come ChatGPT e non solo. E la possibilità di interazione uomo-macchina, sia via testuale sia via verbale, diventa via via sempre più importante e possibile. I limiti sono lì dove la semantica di un discorso o di un testo
è troppo legata a delle forme di astrazione. Come dico sempre, ChatGPT è sicuramente utilissima per mangiare in cinese in Cina, quindi tradurre il menù dal cinese all'italiano. Vedo più difficile un'applicazione efficace di quelle metodologie nel tradurre Dante dall'italiano arcaico in inglese. Si dice sempre che le poesie devono essere tradotte da poeti, e secondo me questo rimane vero, perché in alcune strutture linguistiche, come una poesia o un romanzo, molte volte le parole trasmettono significati che vanno al di là della struttura banale, sintattica e semantica del testo stesso. Come spunto di riflessione, una domanda è il natural language processing. Nel natural language processing, le problematiche inerenti al livello pragmatico sono del tutto trascurabili? E la seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico? Siamo al riepilogo degli spunti di riflessione proposti durante tutta la lezione. Per il primo argomento, l'intelligenza artificiale, la prima domanda era perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI o di intelligenza artificiale forte. E la seconda, il test di Turing, in che classe cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Nella parte inerente ai paradigmi computazionali, la prima domanda è come si programma un computer analogico. La seconda è qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale. Nell'ultima parte, quella inerente all'elaborazione del linguaggio naturale, la prima domanda è: nell'elaborazione del linguaggio naturale, le problematiche inerenti al livello pragmatico sono del tutto trascurabili? La seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico? Con questo finiamo la lezione, ricordandovi che referenze, testi e tutti gli strumenti utili associati a questa lezione saranno disponibili nella parte relativa al corso nel sito web dell'Ateneo.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo il tema La cultura del montaggio, il cinema delle avanguardie. E lo faremo secondo questa scansione di temi. La cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Il montaggio grafico del film sperimentale. Il montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Il montaggio intellettuale dell'avanguardia sovietica. Vediamo dunque

Dunque, il primo argomento, la cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Entriamo dunque nel vivo del rapporto tra le forme del montaggio e la riflessione artistica e intellettuale, tanto che possiamo parlare di una vera e propria cultura del montaggio e vedremo in quale accezione possiamo parlare di cultura del montaggio. Perché al centro del nostro interesse è il cosiddetto cinema delle avanguardie, cioè quel complesso di movimenti cinematografici che nell'Europa degli anni 20 e 30 cercarono strade alternative alla produzione internazionale dominante e alle principali convenzioni rappresentative del film commerciale. Abbiamo visto come nel cinema delle origini sia stata una graduale transizione da un cinema delle attrazioni mostrative a un cinema dell'integrazione narrativa, o per usare le categorie di Bartsch, dai modi di rappresentazione primitivi ai modi di rappresentazione istituzionale, bene, queste categorie hanno entrambe una unica evoluzione, cioè quella di portare al cinema hollywoodiano classico, che diviene egemone sia a livello di rappresentazione delle forme, del montaggio, sia proprio a livello commerciale, all'incirca negli anni 20, alla fine degli anni 20, inizio degli anni 20. Ebbene, in parallelo a questa graduale affermazione del cinema hollywoodiano classico, si hanno queste avanguardie cinematografiche che portano avanti il loro discorso alternativo, quando non proprio oppositivo al cinema dominante, al cinema che sta prendendo sempre più piede, diventando la forma di standardizzazione a livello internazionale e universale. E appunto l'emergere di questi movimenti cinematografici alternativi trova sostegno e alimento nella coeva produzione artistica e nella riflessione teorica dell'universo visuale del periodo. Perché cos'è interessante? Che non solo questi movimenti cinematografici si collegano, diciamo, al pensiero delle avanguardie artistiche, il dadaismo, il surrealismo, l'astrattismo, lo vedremo, ma alcuni esponenti di spicco di questi movimenti cinematografici partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale sulla cultura visuale, sull'estetica visiva, per portare il cinema ad avere uno statuto di arte. E quindi partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale su questi aspetti. In questo dibattito, in questa riflessione intellettuale, diventa centrale la riflessione sul montaggio, inteso come mezzo specifico del cinema capace di elevarlo a livello delle altre forme d'arte. E non per caso ho voluto parlare di cultura del montaggio anche nel titolo di questa lezione, riprendendo qui un'espressione di questo teorico dell'arte e filosofo francese, Georges Didier Huberman, che in una serie di suoi studi della metà degli anni 90, gli anni 90 del Novecento, ricordate, sono importanti per la cultura visuale perché sono gli anni del pictorial turn, così come ci racconta Mitchell, così come ci dice Mitchell. Bene, proprio in quegli anni Didier Huberman fa una serie di studi che poi confluiscono in una serie di volumi. Questo è il primo volume di questa serie, L'œil de l'histoire, l'occhio della storia, quando le immagini prendono posizione. Ebbene, Didier Huberman ci fa capire come ci siano le coordinate di un vasto movimento intellettuale che fa della cultura del montaggio il suo centro nevralgico, il suo centro di interesse negli anni, appunto, negli anni 20 e 30, cioè un'intera generazione di artisti, di registi, ma anche di intellettuali e teorici che fanno del montaggio di immagini uno strumento culturale di analisi del mondo. E naturalmente è una tradizione che annovera veramente intellettuali di varia cultura. Ci sono storici dell'arte come
Avi Warburg, ci sono fotografi come

Arthur Zander, ma anche scrittori come Bertolt Brecht o filosofi come Walter Benjamin. Ebbene, ognuno di loro usa il montaggio di immagini come fondamentale strumento euristico e di analisi per interpretare il mondo. Didi Huberman porta alcuni esempi, ad esempio Bertolt Brecht, che ho appena nominato, attraverso questa sua opera, il Kriegsbefehl, tradotto poi in italiano con ABC della guerra, è una sorta di sillabario per immagini della Germania, dal riarmo alla sconfitta del nazismo, e si compone di immagini tratte dai giornali e di epigrammi poetici. Cioè, cosa fa Bertolt Brecht? Sono gli anni in cui Brecht è in esilio e quindi cerca di riguardare alla sua storia personale, ma alla storia della Germania, attraverso questa nuova forma di comprensione della storia del suo paese, utilizzando un vero e proprio nuovo genere letterario, perché lui la chiama poesia foto-epigrammatica, e quindi attraverso i ritagli di giornale mette sotto ad ogni ritaglio di giornale, come vedete dalle immagini, dei versi in poesia epigrammatica, evidentemente riferendosi agli epigrammi greci. E costruisce dunque un nuovo ordine di senso degli eventi della storia attraverso questa nuova forma di comprensione del mondo. Qualcosa di simile, ma anche un po' di diverso, fa anche Abi Warburg, questo storico dell'arte importante che ho già nominato, nel suo Atlante Mnemosyne, che compone intorno agli anni, nella metà degli anni 20. E questo cos'è? Un atlante figurativo composto da una serie di tavole costituite da montaggi fotografici che assemblano riproduzioni di opere di epoche diverse. Cos'è qui il fatto interessante? Il fatto interessante è che Warburg mette insieme, ad esempio, delle immagini della cultura rinascimentale, quindi opere d'arte, antichi manoscritti, carte da gioco, insieme a assemblandoli con immagini della reperti archeologici dell'arte greca e romana, o ancora con immagini della testimonianza della cultura del XX secolo, quindi ritagli di giornale, di nuovo, francobolli, immagini pubblicitarie. E l'interessante di questa operazione è che c'è una giustapposizione di immagini senza ricercare una logica lineare, eterologica e cronologica. Lavora sulla tensione dialettica tra le immagini, sugli accostamenti anacronistici che queste immagini provocano nel lettore. Quindi invitano il lettore a una interpretazione aperta della storia dell'umanità, accostando immagini di epoche diverse. Come dire, non c'è un solo modo di comprendere la storia. E questo si rifà anche, noi lo possiamo vedere anche nell'ottica di oggi con gli studi media archeologici, no? Che fanno esattamente questo tipo di operazioni. Naturalmente il cinema in questa cultura del montaggio gioca un ruolo davvero importante. Walter Benjamin, filosofo che ho già nominato, è veramente una figura importante per la cultura visuale, ma in generale per gli studi sul cinema, e non solo sul cinema, sulla cultura di massa. Lui sosteneva che il cinema per l'umanità ha una funzione esplosiva, nel senso che grazie al cinema per la prima volta l'uomo è in grado di smontare il mondo per come lo conosce e ricostruirlo, rimontarlo secondo una logica nuova, secondo logiche nuove che non sono presenti nella realtà. Quindi capite come il montaggio, la cultura del montaggio, divenga una forma di conoscenza del mondo, una forma di conoscenza alternativa alla logica del linguaggio testuale, e diventa anche una forma, direi, di analisi culturale del mondo, ma anche di denuncia politica. Pensate a Bertolt Brecht, il suo lavoro sul
su questa poesia foto-epigrammatica è anche sicuramente una presa di posizione politica verso il mondo. Non a caso Didi Huberman parla di quando le immagini prendono posizione. Quindi capite come tutti questi movimenti siano accomunati dalla considerazione che i tratti fondamentali di una cultura, della cultura del mondo, si danno in termini visivi e che sia possibile interpretarli, coglierli attraverso l'espediente del montaggio di immagini, con il montaggio di immagini, appunto. Possiamo dunque già porci una domanda al termine di questo primo argomento. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Vediamo ora questo secondo argomento, il montaggio grafico del film sperimentale, e a questo punto entriamo proprio nelle intersezioni tra le avanguardie artistiche e le avanguardie cinematografiche. Nel cinema sperimentale degli anni 20 e 30 rientrano diversi movimenti cinematografici correlati alle avanguardie artistiche. E vediamo subito questo estratto di questo cortometraggio molto famoso di Buñuel e Dalí, espressione del cinema surrealista.

Avete visto, questo è il celeberrimo prologo manifesto di tutta un'avanguardia cinematografica, in questo caso appunto del cinema surrealista, con questo, direi, accostamento grafico tra immagini, violento, molto violento, un'associazione evidentemente grafica. Avete visto le nuvole che tagliano la luna piena, vengono accostate al rasoio di Buñuel, perché è lo stesso Buñuel che interpreta questo film, che taglia l'occhio della protagonista. Associazione quindi grafica tra lama e nuvole e tra la luna e l'occhio. È chiaro che qui si vuol dire allo spettatore di interpretare la realtà in modo completamente diverso, di fare un taglio dell'occhio, della propria visione del mondo. Quindi già qui abbiamo un primo punto importante, cioè gli esponenti del cinema sperimentale imperniano la loro concezione dell'arte cinematografica nell'associazione di tipo grafico tra inquadrature, lo abbiamo appena visto, vale a dire su accostamenti di immagine che instaurino dei rapporti di natura grafica, di forme, di volume, di superficie, anche di colore, al di là della specifica natura degli elementi rappresentati. Siamo dunque in presenza di una nuova estetica che si muove in modo alternativo, in modo oppositivo ai meccanismi di produzione di senso legati al montaggio continuo del cinema hollywoodiano. Ma questa riflessione che Buñuel insieme a Dalí fanno sull'occhio e la visione, invitando a un taglio, una frattura, no, del modo di vedere la realtà, si inserisce anche qui, ed è qui che noi interessa particolarmente, in una più ampia riflessione intellettuale che coinvolge di nuovo fotografi, artisti, antropologi, tutta tesa a criticare la critica dell'oculocentrismo e del tradizionale paradigma epistemologico fondato sulla pietra angolare del soggetto umano che domina la conoscenza del mondo e sul mondo per mezzo del nobile senso della vista. Martin Jay, altro importante studioso della cultura visuale che abbiamo già più volte nominato, parla di una denigration of vision, no? Un movimento intellettuale, lui si riferisce in particolare alla Francia del XX, ai movimenti intellettuali della Francia del XX secolo, ma insomma possiamo allargare questa particolare curvatura dei movimenti intellettuali anche ad altre aree europee. E ad esempio pensiamo allo psicanalista Jacques Lacan, che ha esplicitamente teorizzato in quegli anni una schisi, una separazione tra l'occhio e lo sguardo. Ma cosa significa? Significa che porre l'attenzione solo sull'occhio e sulla percezione visiva come l'unico senso in grado di fornire una conoscenza del mondo e un dominio sul mondo è limitante. Ce l'hanno detto anche Buñuel e Dalí, appunto con il cortometraggio che abbiamo visto. Significa quindi che non dobbiamo concentrarci solo sullo sguardo dell'uomo sul mondo, ma anche sullo sguardo del mondo, delle cose, sull'uomo. Già un pittore post-impressionista come Cézanne, ad esempio, diceva, riferendosi alla sua pittura, che quando lui disegna, dipinge un paesaggio, è il paesaggio che si riflette, che si umanizza, che si pensa in lui. Naturalmente qui è tutta una concezione filosofica in cui non possiamo entrare, ma a noi interessa in questo particolare frangente il fatto che, come vedete, la riflessione dei movimenti cinematografici sia collegata a questo vasto movimento intellettuale di riflessione sulla cultura visuale. E andando proprio oltre Buñuel e Dalí, quindi al cinema surrealista, possiamo vedere come questo cinema sperimentale, possiamo farci rientrare anche il cinema astratto e il cinema dadaista, tutti accomunati da questa centralità del montaggio inteso come montaggio grafico, dall'idea di appunto un cinema non narrativo, dall'opposizione anche
come dire, al montaggio classico hollywoodiano anche in termini di emancipazione dalle logiche sia del racconto ma anche dalle logiche commerciali, perché il cinema addivenisse ad uno statuto d'arte c'era necessità che si staccasse dalle logiche del commercio, dell'industria. Questi film certamente non puntavano a vendere, a chiamare spettatori. Vediamo un esempio di cinema astratto, vediamo questo film di Walter Ruttmann e poi lo commentiamo.

Beh, come vedete, questo cinema abbandona deliberatamente la rappresentazione della realtà. Quello che interessa è la resa non figurativa di colori, forme, linee, punti. I film astratti, dunque, come dire, puntano sull'analogia e sul contrasto tra immagini contigue. Nel film di Ruttmann che abbiamo appena visto, questi più svariati motivi astratti si espandono, si contraggono, si trasformano incessantemente gli uni negli altri. Ed è importante, come avrete sentito, anche che la dinamicità delle immagini cerca un rapporto stretto con il ritmo sonoro. Questa cosa della ritmicità sonora delle immagini tornerà anche in altre avanguardie cinematografiche dell'epoca. Diverso è invece il caso del cinema dadaista. I dadaisti si muovono prevalentemente in uno orizzonte rappresentativo, anche se non abbandonano del tutto o completamente l'astrazione. E naturalmente i dadaisti sono, vediamo nel cinema dadaista quello che è il movimento avanguardista in generale del dadaismo, cioè questa critica alla cultura e ai valori dei primi anni del Novecento, quei valori che hanno portato al conflitto bellico, quindi alla prima guerra mondiale. Come sapete, i dadaisti vogliono dare scandalo, no? Pensano all'arte come anche incentrandosi sui metodi della casualità. Delle cose da mettere in primo piano o immagini anche prive di senso. Fondono tra loro più linguaggi artistici, sono interessati all'inconscio

fascio, sono interessati alla follia, pensano in generale l'arte come rivoluzione, e capite come queste sperimentazioni sul montaggio siano particolarmente congeniali ad un movimento come questo. E vediamo appunto questo film di Fernand Léger e Dudley Murphy, questo Ballet Mécanique, film del 1924. Anche qui possiamo vedere come il montaggio grafico sia dominante, perché noi vediamo questa ragazza sull'altalena che oscilla, e subito dopo, ecco qua il montaggio grafico, vediamo questa palla metallica che oscilla. Anche qui si prospetta una forma di conoscenza visiva del mondo, no? Il montaggio è usato come strumento euristico e analitico per interpretare il mondo. In questo specifico caso, come potete vedere, si recuperano anche delle tensioni astrattiste, no? Lo vedete proprio dalle immagini che stiamo vedendo, ma qui qual è la cosa importante, no? Cos'è il messaggio del ballet? È un balletto meccanico, quindi una commistione di cinema, danza, musica. Qui a ballare sono gli oggetti industriali, le palle metalliche, i dischi, le sfere. C'è quindi una riflessione anche sull'accostamento grafico tra materiale organico e materiale inorganico, tra uomo e macchina, che è un altro dei grandi temi che attraversano le avanguardie artistiche e evidentemente cinematografiche di questa temperie culturale. E a questo punto possiamo prendere qualche spunto di riflessione anche su questa parte. Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Veniamo al montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Esploriamo dunque questa nuova avanguardia cinematografica, l'impressionismo francese, anche detto Première Vague, no? In correlazione a quella che poi sarà la Nouvelle Vague degli anni 50 e 60. Ci sarà molto utile approfondire questa avanguardia, perché i suoi esponenti partecipano da protagonisti a quella riflessione intellettuale a cui alludevo all'inizio, e soprattutto anche alla definizione proprio del termine cultura visuale. Louis Deluc, Jean Epstein, Marcel Herbier o Abel Gance uniscono tutti la riflessione intellettuale alla pratica registica. Ovviamente il ritmo è parola chiave di questo movimento cinematografico. Il cinema, come la musica, è pensata dagli impressionisti come arte nel tempo, come organizzazione appunto del ritmo. Quindi per loro le immagini devono essere una autentica orchestrazione di immagini, cioè così come nella musica sono i suoni per l'occhio, nel cinema devono essere le immagini per l'occhio, scusate, i suoni per l'orecchio, ovviamente devono essere le immagini per l'occhio. Anche in questo caso entriamo in medias res e vediamo questo film di Jean Epstein, che è questo molto noto, Cor Fidèle del 1923. Bene, qui possiamo vedere come la protagonista impassibile, sono le inquadrature che riprendono la protagonista impassibile davanti al corteggiamento del suo spasimante, sono alternate alle frenetiche riprese che ci mostrano il parco dei divertimenti dove sta avvenendo questo corteggiamento. Bene, qui in questo caso Epstein usa un ritmo volutamente irregolare tra le inquadrature, che assume evidentemente valenze metaforiche per esprimere lo stato d'animo della protagonista. Alle immagini della donna appunto seguono queste frenetiche immagini di ciò che è l'ambiente a lei circostante, e quindi in questo caso è la differente durata delle inquadrature ad assumere un ruolo di significare il sentimento di estraneità della donna rispetto a

all'ambiente e alle avance dell'uomo. Quindi in questo caso è la lunghezza e la staticità contrapposta alla brevità e alla frenesia delle altre immagini. Ecco che capiamo subito come per gli esponenti del cinema impressionista lavorino sulla durata delle inquadrature in modo espressivo, cioè la durata delle inquadrature è un parametro stabilito evidentemente in sede di montaggio che può essere raffinatamente calibrato per dare un particolare ritmo ad una sequenza. E lo vediamo ancor meglio in questo film di Abel Gance del 1923, anche questo, e qui vediamo e poi commentiamo.

Ecco qua, avete visto come in questo caso Gonz usi un ritmo crescente di inquadrature sempre più brevi, man mano che sale la tensione drammatica della sequenza che porta fino al deragliamento del treno. Quello che qui è interessante è che queste sette inquadrature, se poi andate a rivedere questo video, sono sette inquadrature ricorrenti che vengono accorciate sempre di più man mano che ci si avvicina alla tensione finale del deragliamento del treno. Quindi qui è una ricerca di un ritmo visivo che è anche una rapidità della visione. E avete anche notato sicuramente come Gonz usi anche, sia in ricerca di quella consonanza tra immagini e musica. In quegli anni Gonz è uno degli intellettuali che più dedica tempo di riflessione proprio al tema del rapporto tra cinema e immagini, proprio alla ricerca del ritmo visivo, come già vi avevo detto in relazione al cinema astratto. Ma non vi è solo appunto Gonz che pensa e riflette sull'analogia tra il cinema e la musica, ma anche un altro protagonista che abbiamo appena citato di questa avanguardia cinematografica dell'impressionismo, che è particolarmente interessante per noi perché è uno dei primi intellettuali che negli anni 40, quindi circa una ventina d'anni dopo dalla sua esperienza, dalle sue prime esperienze registiche, è il primo che usa proprio il termine culture visuelle, cultura visuale, cioè il cinema, e lo fa naturalmente in relazione al rapporto, allo studio del cinema. Il cinema per lui è una macchina dotata di una propria intelligenza, di una propria capacità di ripensare la realtà secondo la prospettiva della propria identità tecnica. In questo volume del 1946, L'intelligence d'une machine, ci dice proprio che il cinema ha cambiato la nostra visione della realtà. Quindi il cinema interviene nel clima mentale di un'epoca, trasforma la nostra memoria, la nostra capacità di immaginazione e quindi sono i picture che intervengono sulle image, cioè sulle immagini mentali che ognuno di noi ha del mondo, perché presenta per la prima volta un mondo dinamico, fluido, instabile, in costante trasformazione. E, come dire, il cinema riesce a far penetrare il movimento e il ritmo delle cose. Ecco che torna il ritmo, che poi è quella cosa che aveva fatto anche lui nel suo cinema. Quindi, invita l'uomo, il cinema, a ripensare il mondo considerando come realtà dinamica, mobile, caratterizzata da una instabilità di tutti i punti di riferimento. Quindi cinema non solo come movimento fisico, ma anche come movimento psichico. Ecco la differenza anche tra picture e image. Il movimento delle emozioni, cioè se il linguaggio scritto, la sintassi della logica, del linguaggio scritto ci portava verso una certa comprensione del mondo, il cinema ne sostituisce un'altra fondata, dice Epstein, su immagini sature di emozioni. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi? Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? A questo punto entriamo nell'ultimo movimento avanguardista che

come esplorazione del mondo attraverso il montaggio capace di portare l'umanità a prendere posizione sul mondo attraverso le immagini. E per i registi dell'avanguardia sovietica il montaggio è la base portante dell'arte cinematografica, è l'essenza stessa del cinema, è lo specifico del cinema. Qui vedete in ordine Kuleshov, Pudovkin, Dzigavertov e Eisenstein. Bene, tutti loro pensano al montaggio non solo come il movimento tecnico autonomo per fare film, ma proprio anche il principio sostanziale dell'organizzazione semantica ed espressiva del cinema. E in particolare Dzigavertov, noto per il suo occhio meccanico, no? Questo cinepresa intesa come kinogla, come cineocchio. E che significa? Significa che il cinema ha un occhio finalmente svincolato dalle limitazioni della visione umana, cioè è capace di dischiudere grazie alla sua ottica disincarnata, cioè fuori dal corpo, inediti ambiti della realtà. Cioè un cinema che grazie proprio al procedimento del montaggio è capace di penetrare in profondità nel campo del visibile e di rendere visibile l'invisibile, di rendere manifesto ciò che è nascosto, di rendere evidente ciò che è mascherato. Naturalmente anche in Dzigavertov c'è un obiettivo politico, perché la sua cineanalisi, come la chiamava, del mondo visibile, deve portare verso una cineverità, e la sua cineverità è un'interpretazione in chiave comunista, evidentemente, della realtà. Ma è certamente Sergei Eisenstein ad andare più a fondo di tutti in questa riflessione. Suo è certamente il contributo più rilevante, non solo sul piano registico, ma anche sul piano intellettuale, e anche lui naturalmente lo dobbiamo inserire nella temperie culturale del suo tempo, e quindi è fortemente influenzato dal materialismo dialettico di Engels, che in quegli anni, come sapete, è diventato uno dei cardini dell'ideologia ufficiale sovietica. Ebbene, Eisenstein riteneva che la tensione accumulata dalla collisione tra energie antitetiche e contraddittorie poteva innescare quel bisogno di sintesi che avrebbe stimolato l'attività cognitiva dello spettatore, producendo una vera e propria dinamizzazione intellettuale. Ecco perché si parla di montaggio intellettuale. Avete sentito come ricorrano proprio i termini del materialismo dialettico di Engels? Cioè questa collisione, questo conflitto tra idee antitetiche deve portare lo spettatore a comprendere meglio il mondo. E questa collisione conflitto tra idee antitetiche e immagini antitetiche è già presente nel primo lungometraggio di Eisenstein, questo film del 1925, forse meno conosciuto rispetto ad altri film molto conosciuti e molto citati di Eisenstein, pensiamo a Ottobre o di 2 anni dopo, del 27, o alla corazzata Potemkin, film che tutti voi sicuramente avete quantomeno sentito perché sono nell'immaginario collettivo. Ebbene, questo film è interessante perché intanto anche questo mette al centro, come tutti i film di questa avanguardia, temi della rivoluzione. In questo caso ci riferiamo a un episodio del 1912 nel quale un'intera fabbrica abbandona il lavoro, e quindi ecco perché lo sciopero, dopo che a causa di una protesta per il suicidio di un operaio che era stato ingiustamente accusato. Bene. Il film quindi mette al centro un conflitto, appunto, un conflitto tra operai e la polizia zarista che inscena una brutale repressione. E qui cos'è l'interessante per capire il montaggio intellettuale, il montaggio conflittuale, il montaggio come pugno di immagini di Eisenstein? L'espediente che Eisenstein usa per raccontarci questa brutale repressione. L'espediente che usa, come vedete, come avete visto, ecco, in quest'altra inquadratura, è un inserto
extradiegetico, che quindi non fa parte della storia della repressione, ma

parla di tutt'altro, in funzione commentativa. È l'istanza narrante che utilizza questo inserto extra diegetico per, mostrando alternativamente le due azioni, per significare qualcosa che non è insito nelle immagini prese separatamente, cioè la strage degli scioperanti da un lato, insieme alla macellazione del toro, portano evidentemente a un significato diverso. Suggerisce allo spettatore che la polizia zarista ha operato come una macellazione, come un macellaio, la macellazione di un toro. Ecco che l'inserto extradiegetico, in questo caso, attraverso l'uso del montaggio in questa forma intellettuale, funziona come una sorta di metafora cinematografica. E quindi qui è già pienamente dispiegata quella idea del montaggio conflittuale di immagini a cui ho alluso fino adesso, ma anche a quell'idea connaturata al pensiero marxista, che occorresse insegnare all'operaio a pensare dialetticamente. E Eisenstein glielo fa vedere attraverso un metodo concreto di pensiero dialettico, attraverso il montaggio delle immagini. Ecco perché, di nuovo, cultura delle immagini come forma di conoscenza del mondo, come forma di tecnica intellettuale per prendere posizione sul mondo. Sono ovviamente tematiche che Eisenstein poi, come dicevo, non solo ci fa vedere nella pratica registica, ma anche teorizza a livello intellettuale. Uno dei suoi saggi più famosi è Il principio cinematografico e l'ideogramma, nel quale per la prima volta mette a paragone il montaggio e la scrittura ideografica. Perché questo paragone? Perché evidentemente Eisenstein interessa come nella scrittura ideografica il senso di una serie di segni trascende quello di ciascuno di essi, no? Pensiamo ad esempio nella scrittura ideogrammatica a come viene reso il verbo piangere. Nella scrittura ideografica si ricorre al segno occhio e al segno acqua. Insieme vogliono significare piangere. Tutto questo spiega, credo, bene l'idea del montaggio intellettuale, cioè che ha una sua natura concettuale, cioè la possibilità di suggerire astrazioni a partire da inquadrature concrete. E ecco il montaggio come scontro, cioè dallo scontro di inquadrature nasce un senso complessivo non compreso nelle inquadrature prese singolarmente, perché in sé irrappresentabile, ma da queste in qualche modo richiamato. Di nuovo, la macellazione del toro e la repressione della folla, prese singolarmente significano una determinata cosa, insieme significano una cosa del tutto diversa, la repressione zarista come una macellazione di un toro, che è qualcosa in sé irrappresentabile se non in questa forma di accostamento di immagini, di inquadratura. Ecco in quale modo per Eisenstein il montaggio diviene un fondamentale strumento di analisi culturale, di analisi euristica del mondo, un modo di disporre le immagini al fine di prendere anche una posizione politica sul mondo. Vediamo dunque gli spunti di riflessione. Cosa intende Ziga Vierthof per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? A questo punto siamo giunti al termine e possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi?
Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? Cosa intende Ziga Vertov per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? Bene, siamo giunti al termine. Vi ricordo che è possibile vedere i materiali di approfondimento per questa lezione nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.

0: can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, io sono il professor Fabrizio Piras, sono uno psicologo, ho un dottorato di ricerca in neuroscienze cognitive e da oltre 20 anni, mi occupo di capire quali sono le relazioni tra, danni cerebrali e, funzioni cognitive, non soltanto dal punto di vista, della valutazione, ma anche dal punto di vista della riabilitazione. Il titolo di questa lezione è L'anamnesi neuropsicologica ed il colloquio clinico. Parleremo di aspetti generali dell'esame neuropsicologico, della raccolta anamnestica, insomma di tutte quelle informazioni che ci possono essere utili nella condotta dell'esame neuropsicologico per la valutazione dei disturbi cognitivi di pazienti con danni cerebrali. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono un'introduzione alla neuropsicologia cognitiva, quindi inquadreremo dal punto di vista teorico e storico la nascita della neuropsicologia cognitiva, che è la disciplina che sta alla base della valutazione e della riabilitazione dei disturbi cognitivi in pazienti con cerebrolesione. Parleremo di quali sono i metodi in neuropsicologia cognitiva, cioè di tutte quelle metodologie che ci servono per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Parleremo della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di tutte quelle variabili che possono avere un'influenza sul modo di condurre un esame, per valutare i deficit cognitivi di un paziente. Dell'anamnesi, cioè di tutta la raccolta dei dati che ci possono essere utili per capire, in maniera più dettagliata possibile, quali sono le disfunzioni, del paziente. E parleremo del colloquio clinico, cioè di come condurre il colloquio con il paziente, con i familiari, come restituire le informazioni che abbiamo valutato durante il colloquio e via dicendo. Bene, partiamo dalla introduzione alla neuropsicologia cognitiva. Che cos'è la neuropsicologia cognitiva? La neuropsicologia è la disciplina che studia la relazione tra danni cerebrali e funzioni cognitive superiori, come abbiamo detto, cioè capire quali sono le relazioni tra il funzionamento di certi

aree cerebrali ed il comportamento umano. Qual è lo scopo della neuropsicologia? È quello di descrivere e definire i disordini conseguenti alla lesione cerebrale e indicare i percorsi diagnostici e i trattamenti terapeutici e riabilitativi. Quindi già da qui è evidente questo doppio scopo, cioè quello di capire quali sono i danni cognitivi di un paziente con cerebro lesione acquisita per programmare un intervento riabilitativo lì dove ovviamente fosse richiesto e fosse possibile. La neuropsicologia è di base una disciplina sperimentale, cioè partendo dalla condizione patologica si traggono inferenze sulla funzione normale. Quindi quando noi studiamo un paziente che ha un danno cerebrale e mostra un danno funzionale o cognitivo, noi possiamo trarre delle informazioni sul normale cervello, sul normale funzionamento del cervello, cioè se quell'area cerebrale è danneggiata a seguito di un evento che può essere per esempio cerebrovascolare, e quel danno produce quel certo tipo di comportamento, vuol dire che quell'area del cervello molto probabilmente è impiegata in quella funzione cognitiva che noi stiamo indagando. Vengono quindi ipotizzati dei modelli del funzionamento cognitivo che possono aiutare la comprensione e la gestione delle condizioni cliniche. Quindi noi ipotizziamo attraverso i dati patologici un modello di funzionamento normale e questo ci guida poi nella comprensione, nella gestione di pazienti che hanno danni cerebrali. Bene, facciamo un piccolo excursus storico sulla nascita della neuropsicologia e della neuropsicologia cognitiva. Il primo step è quello, diciamo, a cavallo del 600, con la prima volta in cui si parla di neuroscienza cognitiva, e cioè la scienza che si occupa del rapporto tra cervello e comportamento. Cioè nasce nel 600 l'idea che esiste questo rapporto appunto tra quell'organo cerebrale e il comportamento. Successivamente, a cavallo tra il 700 e l'800, la frenologia e la plasticità neurale, cioè nasce la frenologia, cioè l'idea che la forma del cranio potesse dare indicazioni su alcune propensioni, alcune capacità innate della persona, ma anche il concetto di plasticità neurale, e cioè l'idea che il cervello non è un sistema fisso, ma è un sistema plastico, appunto, cioè che può cambiare sia attraverso l'esperienza che attraverso la pratica, ma anche in funzione della riorganizzazione dopo un danno cerebrale. Questo noi ormai oggi lo sappiamo con certezza: un danno cerebrale provoca appunto la perdita di aree o di neuroni specifici all'interno del cervello, ma anche la riorganizzazione delle aree circostanti o delle aree omologhe, diciamo nell'emisfero non danneggiato, che tentano di cooperare per limitare il danno nella maniera più funzionale possibile. Altro step fondamentale, molto importante, è quello nella seconda metà dell'Ottocento, grazie a due autori che sono Paul Pierre Broca e Otto Wernicke, i quali intuiscono le basi neurali del linguaggio umano, cioè attraverso lo studio di singoli pazienti che presentavano dei danni cerebrali, questi due autori hanno iniziato a ipotizzare che il linguaggio umano potesse avere una rappresentazione cerebrale molto specifica. È molto storicamente molto importante il primo caso descritto da Broca, cioè il caso di un paziente che aveva perso l'utilizzo del linguaggio spontaneo, il cui unico prodotto era quello di dire tan tan tan tan, e Broca aveva ipotizzato che questo paziente avesse avuto un danno cerebrovascolare. Alla morte di questo paziente, l'esame autoptico condotto da Paul Pierre Broca in persona aveva rivelato infatti che questo paziente aveva un danno diciamo in un'area del cervello, cioè un'area frontale molto specifica, che poi da lì in poi si chiamerà area di Broca, nel piede della terza circonvoluzione frontale, che da lì in poi si è ipotizzato, e questo è vero ancora oggi, essere la base del linguaggio orale, della produzione orale del linguaggio.
Nel caso di Wernicke, invece, abbiamo la descrizione di pazienti che, a seguito di danni un pochino più posteriori nelle aree temporali, o temporoparietali, in quelle che oggi, ancora oggi, viene definita area di Wernicke, questi pazienti mostravano, a seguito di questo danno, una incapacità, una ridotta capacità a comprendere il linguaggio orale. Quindi queste due funzioni completamente separate sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista neuroanatomico, mentre le aree più frontali servono a produrre il linguaggio, quelle più posteriori, temporoparietali, servono invece a comprenderlo. Queste cose sono state descritte, diciamo, nella seconda metà del 1800 e sono vere ancora oggi. Successivamente i diagrammisti iniziano lo studio di casi singoli e la descrizione del danno funzionale. Attraverso lo studio appunto di singoli pazienti si inizia a pensare al danno funzionale, quindi al funzionamento attraverso diagrammi, da qui il nome diagrammisti, funzionamento normale delle funzioni cognitive e quindi la descrizione di quello che viene definito appunto il danno funzionale, cioè un danno specifico ad una funzione cognitiva. Nasce in questo momento anche l'associazione forte tra la sede del danno cerebrale e il relativo disturbo cognitivo, quindi l'associazione tra appunto il malfunzionamento di una certa area cerebrale e come risultato quello, il deficit in una specifica funzione cognitiva. Successivamente però i modelli riduzionisti, anche dei diagrammisti, vengono messi in crisi dalla scarsa possibilità di definire la lesione cerebrale. Dobbiamo pensare che stiamo parlando di un'epoca storica in cui le moderne tecniche di indagine, anche di neuroimmagine, non erano disponibili, quindi capire con precisione quale fosse la sede neuroanatomica del danno cerebrale non sempre era possibile, anzi non lo era quasi mai, per cui questa scarsa possibilità di definire con precisione la lesione cerebrale mette in crisi questi modelli riduzionisti. I modelli contemporanei, invece, prevedono lo studio di gruppi di pazienti, mentre appunto in epoche precedenti si prediligeva lo studio di casi singoli, quindi di pazienti singoli che a seguito di una lesione cerebrale mostravano un deficit cognitivo, successivamente viene data invece più importanza allo studio di gruppi di pazienti. Questi gruppi di pazienti possono essere, diciamo, costruiti sulla base di un comune, danno cerebrale, quindi in un'area, simile, oppure di un comune disturbo cognitivo. Quindi possono essere creati gruppi sulla base della sede del danno cerebrale o sulla base della tipologia di disturbo cognitivo. Successivamente si sviluppano i modelli connessionistici che ambiscono a fornire un modello generale ed astratto dell'architettura computazionale del cervello. Questo accade grosso modo negli anni 70 del Novecento, ovviamente, anche grazie allo sviluppo dei calcolatori, quelli che noi oggi chiamiamo i computer. E in effetti i modelli connessionistici prendono spunto dal funzionamento dei computer, dei sistemi di elaborazione sintetica, per sviluppare modelli generali e astratti dell'architettura computazionale, cioè di elaborazione delle informazioni del cervello. Quindi il cervello viene visto come un computer che elabora informazioni di input e fornisce delle risposte in output. Quindi questa metafora molto forte tra il cervello e il computer. Proprio dopo gli anni 70 nasce la neuropsicologia cognitiva. Quindi il sistema cognitivo funziona, secondo la neuropsicologia cognitiva, su una base modulare. Qui introduciamo questo concetto che sarà molto importante, cioè il concetto di modulo. E in effetti ogni sistema complesso è costituito da sottocomponenti, moduli appunto, che sono indipendenti tra di loro. Ora sviluppiamo un pochino più nel dettaglio il concetto di modulo perché è davvero molto importante. Quindi il sistema cognitivo, che ovviamente è un sistema complesso, può essere tradotto come il funzionamento di componenti, moduli appunto, componenti singole che sono tra di loro indipendenti. Che cos'è un modulo? È un meccanismo computazionale innato, autonomo,
cioè indipendente da altre

componenti, che opera su rappresentazioni specifiche, associato ad una struttura neurale localizzata, che è automatico nel funzionamento, veloce, isolato, cioè poco influenzato da altre strutture. Quindi, per ricapitolare, il sistema cognitivo o sottosistemi cognitivi può essere rappresentato attraverso la cooperazione, il funzionamento cooperativo di singoli moduli che abbiamo detto appunto essere veloci, innati, automatici e isolati e indipendenti, e questo è molto importante, indipendenti tra di loro. In effetti ogni singolo modulo può essere selettivamente compromesso da, ad esempio, un danno cerebrale senza che questa compromissione possa influenzare il comportamento degli altri moduli. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, possiamo chiedere qual è lo scopo della neuropsicologia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i metodi in neuropsicologia cognitiva. Abbiamo detto che la neuropsicologia cognitiva è una scienza sperimentale e quindi ha bisogno di metodi specifici per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Ovviamente i metodi si sono evoluti nell'arco storico in maniera diciamo funzionale e secondaria anche allo sviluppo tecnologico, ovviamente. Vedremo più nel dettaglio a che cosa mi riferisco. Bene, il primo metodo molto utilizzato storicamente nella neuropsicologia cognitiva è quello della dissociazione. L'assunto centrale è che un danno cerebrale può danneggiare la capacità A lasciando intatta la capacità B. Qui introduciamo un tema molto importante e centrale. Quindi esistono queste due capacità. Se vogliamo fare un esempio concreto, quella per esempio di denominare dei sostantivi o di denominare dei verbi, quindi la capacità A è denominare sostantivi e la capacità B è denominare dei verbi. Quindi secondo il paradigma della dissociazione, un danno cerebrale può danneggiare la capacità di denominare i sostantivi lasciando intatta quella di denominare i verbi. Esistono diversi tipi di dissociazione, due tipi di dissociazione, cioè la dissociazione semplice, in cui noi possiamo osservare un deficit nella capacità A, ma non nella capacità B, quindi un paziente che mostra una difficoltà a denominare i sostantivi, ma non a denominare i verbi, e questo è il paradigma della dissociazione semplice. Poi esiste la dissociazione doppia o doppia dissociazione. Quindi abbiamo un paziente 1 con un deficit in A ma non in B e un paziente 2 con deficit in B ma non in A. Quindi, per ritornare all'esempio precedente, abbiamo un paziente o un gruppo di pazienti che hanno una difficoltà nel denominare i sostantivi ma non nel denominare i verbi, ma al contempo, e questo è il paradigma della doppia dissociazione, esiste un paziente o un gruppo di pazienti che mostra il comportamento opposto, quindi una difficoltà a denominare i verbi e una relativa conservazione della capacità di denominare i sostantivi. In questa diapositiva possiamo vedere un esempio molto chiaro e grafico di che cosa intendiamo per doppia dissociazione. Dunque abbiamo due rappresentazioni, quindi la doppia dissociazione forte e la doppia dissociazione debole, quindi in A e in B, in A quella forte e in B quella debole. Dunque, nel riquadro A abbiamo i due compiti A e B, abbiamo detto denominazione di sostantivi, per esempio, e denominazione di verbi. E abbiamo la prestazione di due pazienti o due gruppi di pazienti, cioè uno, paziente 1 e il paziente 2, oppure il gruppo 1 e il gruppo 2. Come vedete, il paziente 1 o il gruppo 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi nella norma. Vedete qui con questo simbolo viene rappresentata la prestazione di soggetti neurologicamente indenni, quindi soggetti sani, e vedete che il paziente 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi sostanzialmente simile a quella di soggetti sani, quindi nessuna difficoltà in questa, diciamo in questa capacità. Mentre invece, sempre il paziente 1 ha una difficoltà molto marcata nel compito B, cioè nella denominazione dei verbi. Al tempo stesso, però, esiste il paziente 2 o il gruppo di pazienti 2 che ha il comportamento opposto e quindi una prestazione
prestazione deficitaria nel compito A, quindi nella denominazione dei sostantivi, e invece una prestazione, diciamo, nella norma nel compito B e quindi nella denominazione dei verbi. Dunque questa è la dissociazione forte, in cui noi abbiamo una prestazione davvero molto diversa, vedete una X molto ampia, in questi due compiti. Quindi questi due pazienti o gruppi di pazienti mostrano una dissociazione molto forte. Nello schema B invece possiamo vedere un esempio di doppia dissociazione debole. Spieghiamolo nel dettaglio. Abbiamo il paziente 1 che ha una prestazione migliore nel compito A rispetto al B, ma comunque lontana in entrambi i casi da quella, dalla prestazione di soggetti neurologicamente sani, e il paziente 2 che ha il comportamento opposto. In ogni caso, sia il paziente 1 che il paziente 2 hanno prestazione nei compiti A e B comunque lontani, patologici, quindi lontani da quella di soggetti sani. La differenza quindi tra doppia dissociazione forte e doppia dissociazione debole sta nell'ampiezza ovviamente di questa X. Vedete quanto è ampia nella doppia dissociazione forte e quanto invece è più ridotta nella doppia dissociazione debole. Il paradigma della doppia dissociazione è stato per anni il paradigma centrale della neuropsicologia cognitiva, perché attraverso la descrizione di pazienti che avevano comportamenti opposti in diversi compiti è stato possibile dimostrare che questi compiti, se vi ricordate prima li abbiamo chiamati moduli, queste capacità cognitive sono tra di loro indipendenti perché possono essere selettivamente compromessi, tant'è che esistono pazienti che hanno con una compromissione di un modulo senza avere la compromissione dell'altro e pazienti che hanno invece mostrano il comportamento opposto. Bene, un altro metodo utilizzato in neuropsicologia ovviamente, e questo è di più recente sviluppo, è quello della correlazione anatomoclinica tramite tecniche di neuroimaging. L'evoluzione tecnologica ci ha permesso di avere strumenti che ci possono permettere di indagare questa relazione, cioè tra danno cerebrale o funzionamento cerebrale di aree specifiche e comportamento. Vediamo quali sono queste tecniche. La prima tecnica di cui parliamo è la tomografia ad emissione di positroni, definita anche PET. Come funziona? Permette di visualizzare quale regione cerebrale accumuli il tracciante impiegato, un glucosio radioattivo, per quantificare il metabolismo cerebrale. Qual è la logica sottostante questa tecnica? Viene iniettato nel paziente via endovenosa un glucosio radioattivo che poi viene rilevato attraverso uno scanner. L'idea che sta alla base di questa tecnica è: maggiore è l'attività di una certa area del cervello, maggiore sarà la necessità di avere energie, quindi il consumo di questo del glucosio, e attraverso lo scanner è possibile quantificare l'accumulo di questo glucosio in specifiche aree del cervello e quindi capire quali sono le aree del cervello maggiormente attive o a riposo o durante un compito specifico, e questo permette appunto di fare un'inferenza sul capacità di una certa area di elaborare informazioni in un determinato compito cognitivo. La seconda tecnica, molto utilizzata e meno invasiva della precedente, è la risonanza magnetica, che può essere funzionale o strutturale. Non entriamo troppo nel dettaglio tecnico del funzionamento della risonanza magnetica, ma chiariamo che questa tecnica ci permette di indagare quale area del cervello è maggiormente attiva attraverso l'analisi del segnale Bold durante un compito, e questa è la risonanza magnetica funzionale, o quale area è maggiormente danneggiata da un processo atrofico o da una lesione vascolare o traumatica, e questa è la risonanza magnetica strutturale. Quindi con queste due tecniche di risonanza magnetica, quindi funzionale e strutturale, noi analizziamo cose diverse. Mentre nel caso della risonanza magnetica funzionale noi facciamo eseguire ad un soggetto o ad un paziente un certo compito cognitivo e intanto acquisiamo
le immagini e attraverso l'analisi del segnale Bolt capiamo quali sono le aree maggiormente attive attraverso l'analisi dell'afflusso del sangue in determinate aree, quindi noi riusciamo a capire durante l'esecuzione di quel compito quali sono le aree maggiormente attive nel caso della risonanza magnetica funzionale. Nel caso della risonanza magnetica strutturale invece noi possiamo capire quali sono le aree che sono quantitativamente più danneggiate da un processo atrofico, e qui mi riferisco ad esempio alle malattie neurodegenerative, oppure ad un danno specifico che può essere di natura vascolare, come nel caso dell'ictus ischemico emorragico, oppure a seguito di un trauma cranico o anche la presenza di un tumore. Esistono anche delle tecniche che vengono definite tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, come la TMS o anche la TDCS. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Tramite queste tecniche noi riusciamo a indagare la funzionalità di aree cerebrali più o meno specifiche, modulandone l'attività, cioè eccitazione o inibizione, per periodi brevi o lunghi in funzione del protocollo di stimolazione. Queste due tecniche ci permettono quindi di modulare l'attività cerebrale del soggetto sano o del paziente attraverso diciamo, dei protocolli che possono essere inibitori o eccitatori e che ci permettono appunto di capire qual è l'importanza di una certa area cerebrale per un determinato compito cognitivo. Nel caso della TMS, ad esempio, attraverso impulsi elettromagnetici, noi riusciamo a inibire o a eccitare un'area cerebrale molto specifica, e qui parliamo nell'ordine del centimetro quadrato, con una logica sperimentale che potrebbe essere questa: il soggetto sano esegue un determinato compito e noi diciamo, rileviamo i dati tipo l'accuratezza e i tempi di reazione, i tempi di risposta. Stimoliamo l'area cerebrale attraverso, per esempio, un protocollo di inibizione, e quindi inibiamo il funzionamento di una certa area cerebrale specifica, e se osserviamo poi una modificazione del comportamento nell'esecuzione successivo del compito del soggetto, e quindi per esempio un aumento del numero di errori o dei tempi di reazione, allora possiamo dire che quell'area cerebrale è molto probabilmente molto importante per l'esecuzione di quel compito e quindi per quella funzione cognitiva sottesa dal compito stesso. Nel caso della TDCS, invece, il protocollo di inibizione o di stimolazione, che non è su base elettromagnetica ma è su base elettrica, non è così specifico dal punto di vista neuroanatomico, cioè della localizzazione neuroanatomica, perché gli elettrodi che vengono messi sullo scalpo del soggetto o del paziente sono molto ampi e quindi l'area cerebrale che viene stimolata è molto più ampia rispetto a quella della TMS. In tutti e due i casi esistono, cioè sia nella TMS che per la TDCS, esistono dei protocolli che sono ripetitivi, e cioè che vengono portati avanti per un periodo abbastanza lungo e che hanno effetti anche a lungo termine, cioè nell'ordine delle settimane. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni. Parliamo ora della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di come deve essere condotto, quindi dalle prime fasi fino alle fasi successive, cioè quella della refertazione, l'esame neuropsicologico, cioè quando noi vogliamo indagare le funzioni cognitive del paziente che abbiamo davanti. Dunque, quali sono le fasi dell'esame neuropsicologico? La prima fase è quella del ricevimento della richiesta, quindi noi riceviamo una richiesta di valutare un determinato paziente e dobbiamo fare un'analisi di questa richiesta, cioè capire da chi viene fatta da questa richiesta, quali sono i motivi e via dicendo. Un colloquio preliminare, in cui noi indaghiamo con il paziente e con i caregiver, cioè con i familiari, quali sono state le condizioni per cui si è verificato un certo evento che è scaturito poi in la possibile presenza di deficit cognitivo. La scelta del test più adeguato, e cioè
capire nella prima fase del colloquio quali sono i possibili disturbi del paziente, ma anche attraverso l'analisi della domanda, e quindi scegliere i test che sono più adeguati e che quindi indagano le funzioni che noi ipotizziamo essere compromesse. Poi abbiamo il momento della valutazione vera e propria, e cioè il tempo che noi impieghiamo con il paziente fisicamente a stare seduti sulla scrivania e a fare i nostri test e le nostre scale. Poi abbiamo la fase di refertazione, che è un momento di restituzione in cui noi mettiamo nero su bianco quali sono le capacità del paziente conservate, quali sono quelle compromesse, gli strumenti utilizzati e via dicendo. L'obiettivo che dobbiamo avere sempre in mente è quello di ottenere la miglior prestazione possibile dal paziente, e quindi avere sempre in mente che la prestazione del paziente può essere influenzata da una serie di fattori esterni che noi dobbiamo in qualche modo controllare. Quindi dobbiamo effettuare l'esame in luogo adeguato e confortevole, quindi una stanza che abbia ovviamente lo spazio necessario per muoversi all'interno e poter svolgere l'esame. Assicurarsi che il paziente sia a proprio agio, cioè se noi sappiamo che il paziente per qualche motivo è a disagio, ovviamente dobbiamo fare in modo invece che questo disagio scompaia, perché può influenzare molto la prestazione del paziente. Evitare tutti i possibili fattori di disturbo, condizionamento ambientale, cioè tutti quei fattori esterni che possono in qualche modo dar fastidio o compromettere il momento della valutazione. Evitare che il locale adibito alla testistica sia utilizzato in orari diversi per altre funzioni e che quindi si mischino, per esempio, gli strumenti di valutazione con strumenti di altro tipo. Gli strumenti testistici vanno conservati all'interno di armadietti da cui vengono prelevati al bisogno, e quindi conservare, questa è un'indicazione generale, conservare gli strumenti di valutazione con grande cura e con ordine. Il computer, se non utilizzato durante la fase di valutazione, va spento. Evitare fattori di disturbo sia all'interno del locale sia negli ambienti attigui, campanelli, altoparlanti, ascensori, cioè tutti quei rumori, suoni che possono in qualche modo distrarre il paziente e comprometterne quindi la prestazione. Il paziente deve essere messo a proprio agio, seduto in modo confortevole, con fonti di luce che non creino difficoltà nella visione. Questo è molto importante se pensiamo che quasi tutti gli strumenti che vengono utilizzati durante la fase di esame neuropsicologico sono strumenti su base visiva, e quindi dobbiamo essere certi che il paziente riesca a vedere bene e che l'ambiente sia illuminato in maniera corretta. Occorre evitare che l'ambiente sia troppo riscaldato o all'inverso troppo freddo. Quindi per riassumere dobbiamo essere certi che il paziente sia a proprio agio durante l'esecuzione dell'esame e che non esistano fattori ambientali, quindi esterni, che possano in qualche modo alterare il comportamento del paziente. Cioè noi dobbiamo essere certi che quello che osserviamo è il reale comportamento del soggetto che abbiamo davanti, senza che questo sia influenzato dalla presenza, per esempio, di rumori, di un ambiente non confortevole o di un caldo eccessivo, di un freddo eccessivo. Come spunto di riflessione, la domanda è: quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico? Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello dell'anamnesi, e cioè del momento in cui noi raccogliamo tutte le informazioni dal paziente, dal caregiver, o da cartelle cliniche, da documenti, da referti e via dicendo, che ci possono essere utili per avere un quadro globale il più veritiero possibile sulle condizioni del paziente che dobbiamo esaminare. Che cos'è l'anamnesi? È la raccolta e studio critico dei sintomi e dei fatti di interesse medico o psicologico riferiti dal paziente e dai suoi familiari. Quindi tutte quelle informazioni che può riferire il paziente, o nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a riferire per la presenza di un danno cognitivo molto importante, o per esempio di un danno nell'esposizione linguistica che non gli permette di dare informazioni, queste informazioni le possiamo ottenere dai caregiver, dai familiari. Qual è l'obiettivo dell'anamnesi? Arricchire il quadro delle informazioni utili a una diagnosi corretta della condizione morbosa presente, e quindi capire quali sono state le condizioni che hanno determinato
la patologia che poi ha avuto come conseguenza quella, il danno cognitivo che noi siamo chiamati a valutare e a quantificare. Dunque, nella fase anamnestica esistono fondamentalmente tre tappe. La parte dedicata alle generalità del paziente, in cui noi appunto dobbiamo ottenere informazioni su età, sesso, condizione socio-economica e informazioni di questo tipo. Parte dedicata a quella che viene definita anamnesi familiare, e cioè la presenza di patologie simili a quelle del paziente in ambito familiare, quindi diciamo i genitori, i fratelli, le sorelle, i figli del paziente. E la parte invece dedicata a quella che viene definita l'anamnesi personale. Quindi tre fasi: generalità del paziente, anamnesi familiare in cui noi indaghiamo la presenza di eventuali disturbi all'interno della famiglia, e poi quella invece personale in cui noi indaghiamo diciamo, le variabili e le informazioni cliniche del paziente che abbiamo davanti. Quali sono gli aspetti indagati? Il motivo per cui il paziente è giunto alla valutazione clinica, e quindi dobbiamo capire. Questo lo facciamo attraverso l'analisi della domanda, cioè capire il perché il paziente è venuto da noi e perché lo dobbiamo valutare, perché ad esempio può essere, deve essere inserito in un percorso ospedaliero di riabilitazione, oppure ha bisogno di un referto medico-legale. Insomma, possono essere diverse le ragioni per cui il paziente arriva da noi per una valutazione dei suoi disturbi cognitivi. Capire in che modo il disturbo si è evoluto, cioè qual è stata l'insorgenza, come si è evoluto nel tempo. Ovviamente dobbiamo avere sempre molto chiaro se la fase è una fase acuta oppure una fase cronica di malattia, quindi capire come si è evoluta la malattia stessa. La personalità premorbosa, diciamo, una variabile molto importante, cioè capire le caratteristiche personologiche del paziente prima dell'evento morboso, perché anche queste hanno una fortissima influenza su come il paziente reagirà ai propri disturbi cognitivi. La storia medica dei familiari, e questo lo abbiamo già definito prima quando abbiamo parlato di anamnesi familiare, quindi capire la presenza, l'eventuale presenza assenza di disturbi all'interno del sistema familiare. L'impatto che i disturbi hanno sulla vita quotidiana, quindi capire quali sono gli aspetti funzionali anche che sono stati compromessi dopo il danno cerebrale di cui stiamo parlando, e quindi capire se il paziente ha per esempio una certa autonomia nella vita quotidiana oppure se ha bisogno di assistenza continua e se sì in quali capacità, in quali funzioni. Quali sono i documenti da prendere in visione durante la fase di anamnesi? La cartella clinica, ovviamente, quindi se siamo in un setting ospedaliero farci dare la cartella clinica del paziente, oppure se non siamo in un setting ospedaliero chiedere al paziente di portare la cartella clinica della dimissione dell'ospedale dove eventualmente è stato ricoverato. Precedenti referti neuropsicologici, cioè se il paziente ha già fatto degli esami neuropsicologici in passato, prendere visione dei referti per capire anche come si sta evolvendo il disturbo e quindi da quale punto il paziente è partito. Esami clinici di varia natura, che possono essere esami del sangue, ad esempio. Ed esami neuroradiografici. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché se noi vediamo il paziente per la prima volta, già avendo la possibilità di consultare una TAC, una risonanza magnetica o anche una PET, possiamo farci un'idea sulla sede del danno cerebrale e quindi anche fare un'ipotesi su quale possibilmente saranno le funzioni cognitive compromesse. Ormai le informazioni diciamo, relativamente all'associazione tra sede del danno cerebrale e capacità cognitiva compromessa sono ben accertate, quindi sappiamo attraverso la visione di una risonanza magnetica, ad esempio, o di una TAC, possiamo già farci un'idea di quale può essere il disturbo del paziente.
Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è: quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica? Passiamo al successivo argomento, che è quello del colloquio clinico. Dunque, che cos'è il colloquio clinico? È una prima fase, lo abbiamo già introdotto precedentemente, ma è una prima fase poco formalizzata in cui noi conduciamo un colloquio con il paziente e con i caregiver per farci un'idea generale, globale, sulle condizioni del paziente. A che cosa ci serve svolgere un colloquio clinico? Ci serve per ottenere una serie di informazioni, indicazioni sulla capacità di comprendere e di esprimersi, sul mantenere l'attenzione e la concentrazione, sulle funzioni di memoria, sulle conoscenze semantiche, sulle capacità di stime cognitive e abilità di tipo esecutivo. Quindi, in questa prima fase, ripeto, poco formalizzata, noi dobbiamo condurre il colloquio per ottenere una serie di informazioni cliniche, ovviamente, che ci serviranno poi successivamente allo svolgimento dell'esame vero e proprio. Quindi dobbiamo essere in grado di capire se il paziente può comprendere i messaggi verbali e può veicolarli, quindi se è in grado di capire e di esprimersi, se riesce a mantenere l'attenzione e la concentrazione per un tempo abbastanza lungo di tempo, ne parleremo successivamente, ma un esame dura solitamente, la sessione di un esame dura grosso modo tra un'ora e un'ora e mezza, quindi il paziente deve essere in grado di mantenere la concentrazione per quel periodo di tempo, capire se il paziente ha intatte le funzioni mnesiche, quindi le capacità di ricordare episodi, eventi e informazioni, le conoscenze semantiche, cioè tutte quelle conoscenze enciclopediche che ci portano avanti nella cognizione generale del mondo, e le capacità di quelle che vengono definite le capacità esecutive, cioè quelle di organizzare, pianificare, stimare delle attività in maniera, ovviamente, in maniera clinica. Dobbiamo anche verificare la presenza di limitazioni sensoriali che possono avere un impatto sull'esecuzione dei test, quindi dobbiamo essere in grado di valutare se il paziente ha un deficit sensoriale che può essere visivo o uditivo, che può compromettere la possibilità di eseguire fisicamente i test. Indagare aspetti emotivi, affettivi, comportamentali e motivazionali. Lo sappiamo che la prestazione, le prestazioni cognitive sono fortemente influenzati da diciamo, aspetti di natura affettiva o motivazionale. Se per esempio il paziente non ha nessuna motivazione a fare quell'esame e lo reputa una seccatura, oppure è molto depresso, oppure ha uno stato ansioso di base molto importante, noi sappiamo che tutte queste variabili, più di natura psicologica che neuropsicologica, possono alterare in qualche modo la prestazione nelle prove che noi proponiamo al paziente. Dobbiamo ovviamente, nella fase di colloquio, ottenere informazioni anche da familiari e da caregiver, perché non sempre il paziente è nelle condizioni, è in grado di fornirci informazioni dettagliate sulle sue condizioni e l'evoluzione dei suoi disturbi, quindi dobbiamo anche chiedere a familiari e caregiver informazioni di natura clinica. E dobbiamo informare il paziente su finalità, modalità, durata e conseguenze dell'esame, quindi chiarire il perché noi stiamo facendo quell'esame, come condurremo quell'esame, quanto durerà e quale sarà poi la restituzione che noi daremo o al paziente o al medico richiedente o al familiare rispetto all'esame che abbiamo condotto. Quali sono gli argomenti da affrontare? Ovviamente l'obiettivo dell'esame, cioè il perché stiamo svolgendo questo esame, la natura, cioè far capire al paziente come è composto questo esame e diciamo, la natura stessa dell'esame, come noi utilizzeremo le informazioni ottenute, cioè a che scopo, e
chiarire al paziente che tutte le informazioni ovviamente saranno trattate con grande riservatezza, cioè non saranno divulgate a terzi, ma faranno parte ovviamente di un sistema di privacy proprio dell'operatore o o dell'ospedale o della struttura in cui l'operatore lavora. Il rilascio delle informazioni al paziente, cioè che cosa daremo come restituzione noi al paziente, la spiegazione delle procedure testistiche, quindi all'inizio di ogni test noi dovremo spiegare al paziente come si svolgerà quel test e che cosa chiederemo di fare, indagare il vissuto del paziente nel sottoporsi alla valutazione, cioè capire come il paziente elabora il fatto stesso di essere sottoposto a una valutazione. Un altro aspetto molto importante è quello del consenso informato, cioè l'informazione completa sulla procedura testistica e le sue finalità. Cioè noi dobbiamo essere certi che il paziente riceva un'informazione il più dettagliata possibile sul perché.

in maniera dettagliata e completa come si svolgerà l'esame, il perché, qual è lo scopo e quale sarà la restituzione dell'esame. Quindi noi dobbiamo valutare, e questo non sempre è facile farlo clinicamente, se il paziente è in grado di comprendere e fornire un consenso informato. E ovviamente il consenso informato poi lo dobbiamo ottenere, cioè far firmare un documento formale al paziente in cui è spiegato il modo in cui verrà condotto l'esame, le sue finalità, i suoi scopi, e via dicendo. Bene, come spunti di riflessione, quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico? Come riepilogo degli spunti di riflessione, di questa, lezione, abbiamo chiesto appunto qual è lo scopo della neuropsicologia, quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni, quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico? Quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica? Quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico? Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti e altri spunti di riflessione o bibliografia potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana e non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali, sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La misura in psicologia cognitiva. I principali argomenti affrontati sono gli strumenti della psicologia cognitiva, testing psicologico, condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura, il problema della validità. Gli strumenti della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva descrive i processi cognitivi fisiologici e di conseguenza patologici. Tutti i processi cognitivi ed emotivi oggetto del comportamento umano ed animale sono studiati attraverso le tecniche della psicologia cognitiva, sia per individuare il normale meccanismo fisiologico, sia per individuare eventuali alterazioni dovute a patologie sottostanti. Mira ad ottenere informazioni circa l'organizzazione delle diverse funzioni cognitive sottese dal funzionamento di differenti aree cerebrali. Lo scopo della psicologia cognitiva è quello di andare ad individuare il funzionamento dei differenti processi cognitivi, memoria, linguaggio, percezione, attenzione, funzioni esecutive, per sottolineare il funzionamento normale dovuti a danno del sistema nervoso sottostante. Per far questo utilizza differenti strumenti, tra cui i test cognitivi. La psicologia cognitiva si avvale di differenti strumenti. Il principale utilizzato però è la misurazione attraverso test cognitivo, inserendosi pienamente nell'ambito del mental testing. Il mental testing è un ambito di indagine proprio della psicologia e della psicologia cognitiva in particolare. Il mental testing è tutto quello che riguarda l'ambito della misurazione.

delle funzioni mentali ed è un argomento caro alla psicologia sperimentale, ed è un argomento in cui la psicologia, più di ogni altra scienza, ha sviluppato tecniche specifiche per individuare la quantificazione del comportamento umano. Il termine mental test fu introdotto da Cattell nel 1890, da to test, esaminare. Provare qualcosa per scoprire le sue qualità, il suo valore, la sua composizione. To test significa proprio misurare, andare a individuare le qualità di un composto, le qualità di un comportamento. Reattivo, dal francese réactif, sostanza capace di rivelare un composto, un radicale o un ione mediante una reazione chimica. Un altro modo per definire il test psicologico è il reattivo psicologico, reattivo cognitivo. Il reattivo è un qualcosa che va a misurare le caratteristiche, le qualità di una sostanza. L'utilizzo del termine to test, del termine reactive, fa capire come alla metà del 1800 fu necessario qualificare i comportamenti mentali al pari delle altre sostanze. Per la prima volta il comportamento umano diventa oggetto di osservazione scientifica. Quindi, per misurarlo e per quantificarlo, vengono mutuate da altre discipline le metodologie e gli strumenti, chiaramente poi adattati all'oggetto di indagine, che è appunto il comportamento umano. Le capacità mentali, tra cui le funzioni cognitive, possono essere misurate sperimentalmente al pari di altre variabili. Per la prima volta, con l'introduzione della psicologia sperimentale, da cui deriva la psicologia cognitiva, le facoltà mentali, le abilità mentali, le capacità mentali vengono considerate misurabili, cioè quantificabili. È possibile quindi tradurre un comportamento, anche complesso, in una comportamento misurabile, cioè che produce delle informazioni di tipo numerico, esattamente come è possibile fare per altre variabili ambientali. In questo modo la psicologia si qualifica come scienza, in questo modo la psicologia si stacca dalla filosofia e diventa una scienza sperimentale perché è in grado di misurare sperimentalmente le variabili oggetto, del proprio interesse di speculazione. Affinché una variabile possa essere misurata sperimentalmente è necessario soddisfare alcuni requisiti. Questo è stato uno degli argomenti di principale interesse della ricerca psicologica. Determinare il fatto che una variabile, per quanto complessa, come ad esempio può essere il comportamento umano, deve essere misurata in termini matematici per poter essere qualificata come variabile sperimentale, quindi per poter essere poi oggetto di sperimentazioni e manipolazioni scientifiche. Stimolo, domanda, richiesta di eseguire un compito, uguali per tutti, costante. Reazione o risposta, diversa da un soggetto all'altro. Valutazione e sua espressione. Costante, secondo gli stessi parametri, ad esempio stesso linguaggio, eccetera. Attraverso questo schema è possibile individuare come si qualifica una variabile in termini di strumenti, in termini di possibilità di essere misurata. È necessario che esistano degli stimoli, che esista una misurazione alla reazione e che esista una valutazione della risposta e della reazione avuta. La cosa importante all'interno di questo schema è che due fattori, lo stimolo e la valutazione, devono essere costanti, cioè invarianti per tutti i soggetti che si sottoporranno a quel tipo di misurazione. L'unica cosa che potrà variare sarà la risposta, cioè la reazione del soggetto. Nel momento in cui la psicologia ha adottato questo paradigma, è diventata scienza. Nel momento in cui ha trovato il modo per identificare una serie di stimoli somministrati a differenti soggetti nello stesso identico modo, invarianti quindi, come dire, in modo tale da superare quella che era la variazione individuale. Nel momento in cui ha trovato il modo per valutare la risposta del soggetto in maniera univoca,
si è

posta sullo stesso piano scientifico delle altre discipline, come la fisica, la matematica, la chimica. L'unica cosa che può variare in un esperimento di tipo psicologico è la reazione del soggetto, ma la somministrazione degli stimoli e la valutazione di questa reazione, quindi come misuriamo poi la reazione che il soggetto va a avere, devono essere stabili, costanti, invarianti. Per mental test o test psicologico si intende una situazione standardizzata in cui il comportamento di una persona viene campionato, osservato, descritto. Cosa si intende situazione standardizzata? Situazione standardizzata implica una situazione in cui elementi fondanti la situazione stessa rimangono invarianti, rimangono costanti, ossia replicabili, riproducibili, indipendentemente dallo sperimentatore che sta somministrando il test, ok? Indipendentemente dal luogo in cui questa somministrazione avviene. Ci sono degli elementi che qualificano il test come situazione standard e questi elementi sono fondamentalmente il fatto che il comportamento può essere campionato, cioè misurato, osservato in termini matematici e descritto in maniera univoca. Il mental test produce una misura oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento. Misura oggettiva vuol dire che non risente delle variabili individuali, soggettivo, di invariante. Situazione standardizzata. Tutto rimane costante tranne il variare delle reazioni individuali. Uno strumento, per essere uno strumento di misura, un test psicologico per essere uno strumento di misura, deve prevedere tutta una serie di variabili che non variano nel corso della somministrazione dello strumento stesso. Appunto, gli stimoli, ma non solo quello, il setting, quello che qualifica il setting sperimentale, cioè come lo stimolo deve essere somministrato, i tempi di somministrazione, la modalità di somministrazione, ma anche la modalità di rilevazione della reazione, quindi come deve essere valutata la risposta di un soggetto, come deve essere ad esempio attribuito il punteggio ad un comportamento, in modo tale che due soggetti che manifestino lo stesso tipo di comportamento possano ottenere lo stesso tipo di valutazione, mentre comportamenti diversi devono poter avere una valutazione di tipo differenziale. Queste regole devono essere stabilite sotto forma chiara, soltanto se sono esplicitate, soltanto se sono dichiarate, esplicitate, sono quindi, come dire, fruibili da tutti coloro che hanno intenzione di utilizzare quello strumento di misura, quello specifico test reattivo o test mentale, test cognitivo, test psicologico che dir si voglia, può essere considerato uno strumento di misura. L'unica cosa che può variare è la risposta del soggetto. Misura, prodotto dell'applicazione di regole per classificare o assegnare dei numeri a degli oggetti, affinché il numero rappresenti la quantità degli attributi o il grado in cui una qualità è presente. Solo se tutti gli elementi che costituiscono un test mentale sono strumenti di misura, ossia ogni stimolo che comprende quel determinato test è uno strumento di misura, allora il test può essere considerato esso stesso un valido strumento di misura. Che cosa significa strumento di misura? Strumento di misura è quella cosa che consente di applicare in maniera univoca una regola affinché possa essere quantificato la presenza di un comportamento in termini qualitativi e quantitativi. Misura oggettiva, replicabile. Questa è una caratteristica essenziale del mental testing. La misura deve essere replicabile. Che vuol dire? Vuol dire che lo stesso comportamento sullo stesso soggetto, misurato da due sperimentatori diversi, ad esempio, deve avere lo stesso risultato. Se questo non avviene, probabilmente lo strumento

di misura che stiamo utilizzando non è valido, non è adatto, non è adeguato. Misura standardizzata. Il singolo dato empirico deve essere ricondotto ad un sistema di riferimento più generale. Le variabili del comportamento umano chiaramente sono tante e sono differenti. Il comportamento umano per definizione non prevede un sistema numerico di riferimento. Quindi nel momento in cui andiamo a misurare un qualsivoglia tipo di comportamento, facciamo ad esempio conto della memoria, no? Quindi nel momento in cui andiamo a misurare un comportamento mnesico e riconduciamo una prestazione mnesica a dei numeri, questi numeri, per avere una interpretabilità, devono essere ricondotti ad un sistema metrico noto. Come si fa in psicologia? In psicologia, come sistema metrico noto, si adotta la distribuzione standard, la distribuzione che segue la curva di Gauss, la curva a campana. Perché? Perché di quella distribuzione conosciamo i parametri statistici, media e deviazione standard. È necessario quindi riportare tutti i comportamenti che possono avere forme di distribuzione diverse ad una distribuzione comune, che è appunto la distribuzione standard. Per questo le misure di psicologia cognitiva o le misure che vengono utilizzate in psicologia vengono definite misure standardizzate, perché partendo da distribuzioni ignote vengono le prestazioni ricondotte tutte ad una distribuzione di forma nota, che è la distribuzione di Gauss o distribuzione standard con media 0 e deviazione standard 1. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per test mentale? Testing psicologico. In questo schema potete osservare le differenti componenti del testing psicologico. In un primo triangolo ci sono i test di intelligenza e di attitudine, in un secondo triangolo i test di apprendimento di processi cognitivi, in un terzo triangolo i test di profitto, in un ultimo triangolo i test di personalità, di interesse, di atteggiamento, di valori. La psicologia cognitiva si propone di utilizzare come strumenti di misura tutto ciò che attiene alla misurazione dell'intelligenza, dell'attitudine, dell'apprendimento e dei processi cognitivi. E infatti vedete che in questo schema il triangolo dell'intelligenza, attitudine, apprendimento e processi cognitivi hanno un colore simile. Quindi le funzioni cognitive, attraverso il test mentale utilizzato nella psicologia cognitiva, si propone di misurare da un lato i processi cognitivi e l'apprendimento, dall'altro le funzioni di intelligenza e di attitudine. I test di profitto, i test di personalità, interesse, atteggiamento e valori sono argomenti di interesse non della psicologia cognitiva, ma di altre branche della psicologia. Sono comunque argomenti di interesse psicologico, ma non propri della psicologia cognitiva, che quindi si concentra solo sulla misurazione delle funzioni mentali che hanno a che fare con le funzioni cognitive, l'apprendimento o in generale, più in generale, le funzioni intellettive. I test psicologici o mentali sono uno strumento ideato per facilitare la conoscenza interpersonale e renderla più valida, meno soggetta a differenze individuali e a distorsioni. I test sono necessari nel momento in cui si vuole appunto quantificare un comportamento e si vuole quantificare questo comportamento in più soggetti. Cioè, nel momento in cui usciamo dall'ottica dell'osservazione di un singolo caso, ma vogliamo andare ad osservare se quel comportamento è generalizzabile nella popolazione, quindi vogliamo ad esempio fare degli studi di gruppo, abbiamo la necessità di utilizzare uno strumento che sia invariante rispetto alle osservazioni che faremo sui singoli soggetti. Quindi è nata l'esigenza di avere dei test di tipo cognitivo, di tipo psicologico, cioè standardizzati. La conoscenza intuitiva dell'uomo comune, infatti, è soggetta ad attribuzioni valoriali che dipendono da numerose caratteristiche soggettive, non controllabili, che influiscono sul giudizio finale. Perché, se vogliamo fare un'osservazione generale, non ci possiamo basare su quella che è la conoscenza intuitiva, la conoscenza dell'uomo comune, la cosiddetta conoscenza dell'uomo della strada? Lo abbiamo visto anche in una lezione precedente.
Perché la conoscenza comune, dell'uomo comune, la conoscenza dell'uomo della strada o conoscenza intuitiva risente di tutta una serie di variabili che attengono all'individuo specifico che in quel momento

sta percependo, in quel momento sta conoscendo, no? Quindi tutto il sistema valoriale, tutto il sistema etico, tutto il sistema morale specifico di quel singolo individuo, che non è detto sia generalizzabile, quindi ritrovabile e riscontrabile nel resto della popolazione. Quindi non è possibile utilizzare il senso comune all'interno di una disciplina scientifica. Bisogna affidarsi a degli strumenti, appunto, che prescindono dalla variabilità individuale. I test psicologici sono stati creati appunto per questo, per produrre delle misurazioni oggettive del comportamento umano. Tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante test esistono una serie di differenze inerenti sia alla fase di campionatura delle informazioni sia a quella dell'organizzazione delle stesse. Chiaramente la conoscenza basata sul senso comune e la conoscenza scientifica hanno parametri completamente diversi, seguono percorsi completamente diversi. La conoscenza basata sul senso comune, appunto, segue delle strade non, come dire, definite, no? Ognuno si muove un po', appunto, secondo il proprio senso comune, va a senso, quindi si muove liberamente. La conoscenza scientifica no, la conoscenza scientifica necessariamente deve seguire dei parametri che siano riproducibili, quindi replicabili. Tutti gli scienziati che si occupano di quella tipologia di argomento devono seguire quei parametri se vogliono eseguire uno studio sperimentale, se vogliono seguire uno studio scientifico. Questi parametri sono ben definiti sia a livello di campionatura delle informazioni, cioè di come andiamo a raccogliere le informazioni nell'ambiente circostante, sia di come le andiamo ad organizzare. Nella conoscenza intuitiva questa cosa non c'è, nella conoscenza scientifica è ben determinata. Adesso vedremo come. Campionatura delle informazioni, conoscenza intuitiva. Le informazioni sono selezionate in base a caratteristiche dello stimolo, di solito favoriti i fatti più frequenti, intensi, eccezionali, le variabili più facili da valutare, le informazioni raccolte per prime e per ultime. Quando usiamo il senso comune, per individuare o riconoscere uno stimolo, fondamentalmente tendiamo a dare più peso agli eventi più frequenti o agli eventi più eccezionali. Colpiscono moltissimo, ad esempio, quando assistiamo a delle catastrofi naturali, perché sono poco frequenti e tendiamo a pensare che quell'evento sia un evento eccezionale, quindi particolarmente importante. Quando magari, facendo una stima delle catastrofi naturali che nel corso di un secolo in una nazione occorrono, magari quell'evento che a noi sembra eccezionale, del tutto fuori norma, in realtà è perfettamente in media con quanto si verifica o quanto si è sempre verificato in quella determinata regione. Caratteristiche del percipiente, caratteristiche cognitive non permanenti o transitorie, esperienze pregresse, teorie implicite della personalità, stereotipi sociali. Tutti questi elementi che attengono alla struttura personologica di ognuno di noi agiscono nella campionatura delle informazioni, agiscono rispetto a come noi percepiamo uno stimolo più rilevante rispetto ad un altro. Caratteristiche non possedute. Vengono attribuite agli altri caratteristiche simili o opposte a quelle del percipiente in funzione di caratteristiche emotive, disposizione valutativa generale del percipiente, differenze di status. Molto spesso nella conoscenza intuitiva uno stimolo è percepito come rilevante se o è attinente a delle caratteristiche possedute dal percipiente o al contrario se possiede caratteristiche opposte a quelle possedute dal percipiente. Tendiamo a sopravvalutare l'importanza di una cosa se la possediamo o se al contrario non la possediamo ma la desideriamo. Quindi ancora una volta nel senso comune, nella conoscenza guidata dal senso comune, il desiderio della persona che sta percependo influisce sulla percezione della rilevanza dello stimolo. Circostanze ambientali varie, ruoli. Anche le circostanze generali nel senso comune incidono sulla salienza, quindi sull'importanza di uno stimolo, sull'importanza che noi attribuiamo ad uno stimolo. Tutte queste caratteristiche introducono delle distorsioni, dei bias cognitivi, vengono definiti in psicologia cognitiva, cioè delle distorsioni che portano l'individuo che si basa sul senso comune a dare più peso di importanza ad uno stimolo
rispetto ad un altro, ad un evento rispetto ad un altro.

Conoscenza mediante test. Le informazioni sono selezionate mediante stimoli identici per tutti i soggetti, nello stesso ordine, selezionati in base a decisioni razionali e verificati rispetto a validità di contenuto e stabilità al retest. Nella conoscenza scientifica mediante i test, gli stimoli invece sono selezionati in base ad altre variabili, cioè sono stimoli, come dire, identici per tutti i soggetti, sono stimoli somministrati nello stesso identico ordine e non in un ordine casuale random. Gli stimoli a loro volta sono stati scelti in base ad una decisione razionale, in base ad una scelta che si basa su dei modelli teorici ancorati ad un contesto scientifico, ad una letteratura. Quindi sono stimoli che sono stati dedotti dalla letteratura, da quanto già si sa, per aggiungere un pezzetto di conoscenza in più. Sono stimoli che sono stati, prima di essere inseriti nel test, controllati in termini di validità e in termini di stabilità nel corso del tempo. Risposte rilevate e valutate in modo oggettivo, documentate da elevate correlazioni tra gli operatori. Nella conoscenza scientifica, le risposte che il soggetto dà sono valutate in termini statistici. Nella conoscenza di tipo comune questo non avviene, ok? Questa quindi è una differenza importantissima tra conoscenza basata sul senso comune e conoscenza scientifica. La conoscenza scientifica si basa su una rilevazione delle risposte di tipo oggettivo, univoco. Caratteristiche non possedute sono controllate mediante stimoli, variabili e modalità di classificazione uguali per tutti, standardizzazione delle istruzioni e setting di somministrazione. Il fenomeno però non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le caratteristiche non possedute sono controllate attraverso delle tecniche fondamentalmente che consentono di controllare il più possibile, ad esempio, le istruzioni e la somministrazione dello strumento. Questa cosa non si applica al momento in cui il risultato ottenuto ed interpretato rispetto ad una prestazione, rispetto ad un test, deve essere comunicato al soggetto. Cioè, in quel caso, nel momento in cui l'operatore comunica il risultato al soggetto, non segue delle regole che non sono fisse, ma sono delle regole basate sulla relazione con l'altro. Ok? Cioè, fondamentalmente, in termini semplici, se noi somministriamo un test di tipo cognitivo, avremo un manuale di istruzione del test che ci dice come sono stati selezionati gli stimoli, come li dobbiamo somministrare, che ci dice come dobbiamo interpretare le risposte, le dobbiamo misurare, le dobbiamo pesare. Ma il manuale del test non ci dice come dobbiamo restituire la risposta al soggetto, perché questa parte non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica. Lo psicologo cognitivo è comunque uno psicologo, quindi è comunque una persona in grado di gestire una relazione clinica, quindi di avere un colloquio clinico con l'altra parte. E quindi la fase di comunicazione di un referto, pensate ad esempio quando vengono somministrati dei test cognitivi all'interno di un processo diagnostico, no? Quindi la restituzione finale, ecco, quella non viene normata da delle norme specifiche all'interno, ad esempio, di un manuale di istruzione dei test, ma viene lasciata alla capacità clinica del professionista. Circostanze ambientali standard, ruoli standard nella somministrazione e non nella comunicazione. Ancora una volta, l'ambiente viene controllato attraverso una serie di norme standardizzate, quindi ad esempio previste all'interno del manuale di somministrazione. È tutto vero tranne che per la parte finale, cioè per la parte di comunicazione, appunto. La restituzione, come abbiamo detto prima, quella attiene alle capacità cliniche del professionista che ha operato la misurazione. Organizzazione delle informazioni. Conoscenza intuitiva. Il percipiente organizza le informazioni in una struttura significativa, stabilendo relazioni fra i dati in base a circostanze quali prossimità spazio-temporale, somiglianza, quadro di riferimento, incluso l'ordine in cui le informazioni arrivano. Quindi le relazioni che vengono stabilite tra eventi in base alla conoscenza comune sono del tutto arbitrarie. Stabilendo differenze di intensità in base a criteri soggettivi, che implicano l'annullamento di alcune differenze, assimilazioni,

e l'amplificazione di alcune differenze, contrasto e l'utilizzo di stereotipi sociali. Attraverso la conoscenza comune, le differenze di intensità tra stimoli sono fondamentalmente regolate da dei processi basati sullo stereotipo sociale o basati su dei meccanismi di contrasto o di assimilazione rispetto alle proprie credenze, quindi ancora una volta su meccanismi di tipo personale, arbitrario. La campionatura temporale degli eventi è soggettiva, eventi occasionali considerati come abituali e viceversa. Nella conoscenza di tipo comune, gli eventi sono temporalmente sconnessi fra di loro. Degli eventi occasionali possono essere considerati particolarmente rilevanti, mentre degli eventi abituali possono essere considerati non rilevanti, perché ancora una volta la selezione e l'organizzazione delle informazioni avviene attraverso un sistema che è assolutamente personale ed arbitrario. Conoscenza mediante test. L'autore del test organizza le informazioni in una struttura, definendo i rapporti tra variabili in base a verifiche empiriche rispetto a criteri di utilità pratica e rispetto a definizioni teoriche. Nella conoscenza mediante test, colui il quale sviluppa il test stabilisce i rapporti tra variabili definendo tutta una serie di caratteristiche. E queste caratteristiche devono essere esplicitate dall'autore del test nel manuale del test. Cioè niente può essere lasciato al caso, ma tutto deve essere identificato attraverso una serie di relazioni evidenti e oggettive, incontrovertibili. L'effetto dell'ordine delle informazioni nella comunicazione è controllato mediante standardizzazione delle istruzioni e condizioni di esame, disposizione dei quesiti in ordine fisso. Quando somministriamo un test, noi siamo obbligati a seguire delle regole nella somministrazione del test stesso. Tutto questo è stato pensato, ideato dall'autore del test, ancorandosi chiaramente a dei modelli teorici, ed è riportato in maniera chiara nel manuale di somministrazione del test. Non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati ai soggetti. Ancora una volta, la parte di comunicazione al soggetto chiaramente non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica, propriamente clinica del professionista, e quindi non è normata all'interno non è prevista, diciamo, una modalità standard di somministrazione di comunicazione del risultato una volta somministrato lo strumento di misura. Le differenze di intensità sono quantificate in rapporto a modelli matematici teorici. Il modello che viene utilizzato per stabilire la differenza di intensità tra due stimoli o tra due variabili è un modello di tipo matematico-statistico. La campionatura temporale è controllata tramite le verifiche di attendibilità, validità predittiva, unidimensionalità. Validità predittiva, unidimensionalità, attendibilità sono processi essenziali nella costruzione di uno strumento di misura affinché questo possa essere considerato uno strumento di misura appunto attendibile, valido e quindi oggettivo e quindi standard. Tutte queste cose vengono controllate da chi costruisce il test nella fase di costruzione dello strumento di misura e devono essere esplicitate e riportate nel manuale di somministrazione del test, in modo tale poi che il somministratore, lo psicologo che si troverà a somministrare il test, può andare a eseguire in maniera pedissequa, mi verrebbe da dire, le istruzioni che consentono come dire, di somministrare in maniera univoca quello strumento di misura specifico. Nella conoscenza intuitiva, l'attribuzione causale è controllata soggettivamente. Sull'organizzazione influiscono caratteristiche personali, teorie implicite della personalità, stereotipi, stati emotivi temporanei, bisogni, livello cognitivo generale, stile cognitivo, status e ruolo sociale, sia del percipiente sia del soggetto percepito. Quindi l'attribuzione causale, cioè stabilire la relazione di causa-effetto tra due eventi, nella conoscenza intuitiva è assolutamente arbitrario. Nella conoscenza mediante test, l'attribuzione causale è controllata oggettivamente in rapporto ad autenticità delle risposte test cognitivi, controllo delle risposte indovinate a caso, controllo dell'addestramento previo, autenticità delle risposte ai test di personalità ed interesse. L'influsso delle caratteristiche personali dell'operatore viene controllato mediante

mediante verifica della validità predittiva, istruzioni e condizioni di somministrazione, classificazione delle risposte in base a norme, griglie e standard. Non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione del risultato. L'attribuzione causale nella conoscenza mediante test, nella conoscenza scientifica, invece, è controllata in relazione alle risposte, all'oggettività delle risposte date allo strumento di misura dal soggetto. Le variabili individuali, sia del soggetto che del somministratore, sono controllate allontanate, sono controllate ed attenuate attraverso dei processi che sono processi di standardizzazione. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura. I test sono quindi un vero e proprio strumento di misura. Il test è uno strumento di misura, è lo strumento di misura tipico e specifico della professione psicologica. Questo implica il rispetto di alcune condizioni essenziali. Identificazione del tipo di variabile. La variabile oggetto di misurazione deve essere individuata e circoscritta. Che vuol dire questo? Nel momento in cui decido di costruire un test come strumento di misura, la prima cosa che devo fare è chiarire la variabile oggetto della mia misurazione. Se voglio costruire un nuovo test di memoria, ad esempio, devo chiarire la variabile che intendo misurare, cioè quale tipo di memoria voglio andare a misurare. Il mio strumento di misura misurerà la memoria a lungo termine, la memoria a breve termine. Nella memoria a lungo termine misurerà quella esplicita, quella non dichiarativa. Se misura quella dichiarativa, quella episodica, quella semantica. Quindi andare ad identificare chiaramente la variabile oggetto di misurazione. I test cognitivi si distinguono fondamentalmente in test che misurano capacità, quindi si basano sul livello di difficoltà che il soggetto è in grado di affrontare con successo, indipendentemente dal tempo che impiega per risolvere il problema. Rapidità. Valutano la rapidità con cui un soggetto risolve un problema. Ogni funzione cognitiva io la posso misurare attraverso due parametri, il parametro di capacità o accuratezza e il parametro di rapidità. Sono due parametri differenti che danno indicazioni diverse, ma comunque confluenti sull'efficienza del processo cognitivo oggetto di misurazione. Definizione del costrutto. La variabile oggetto di misurazione va chiarita prima e dopo la misurazione, facendo riferimento ad una specifica cornice teorica. Se io ho intenzione di costruire un test per la memoria episodica, io devo individuare la variabile oggetto di misurazione inserendola all'interno del concetto della cornice teorica di riferimento propria per quella variabile di interesse. Ad esempio, se voglio mettere a punto un test per studiare la memoria episodica, devo ancorare il concetto di memoria episodica, la mia variabile, alle teorie sulla memoria episodica presente in letteratura e lo devo dichiarare prima all'atto di costruzione del test e alla fine, quando la misurazione è avvenuta e quindi il test è stato costruito, devo poter fare una sorta di discussione del mio risultato ancorandolo al modello teorico di riferimento. Elaborazione di regole. È necessario stabilire regole per la quantificazione della variabile oggetto di misurazione. Le regole devono prevedere come posso quantificare un comportamento e come posso rilevare le variazioni di questo comportamento, quindi differenti gradi di intensità, e devono essere stabilite a priori e chiaramente definite. È necessaria una standardizzazione della misura in modo tale che il significato di un numero sia costante indipendentemente dalle circostanze. Questo è chiaramente un punto essenziale. È importante che un comportamento possa essere misurato sempre nello stesso modo e che quel numero identifichi uno specifico ed univoco comportamento, indipendentemente da dove e da chi questo comportamento viene misurato. Quindi questo fa parte della fase di standardizzazione dello strumento di misura. Spunto di riflessione. Un test è uno strumento di misura se... Continuate la frase. Il problema della validità. Un test, per essere considerato uno strumento di misura, deve soddisfare anche i requisiti di validità. La validità è un

processo lungo che contiene al proprio interno altri sottoprocessi. Differenti forme di validità devono essere controllate prima di poter considerare un test un valido strumento di misura. Le principali validità che dobbiamo andare a controllare attraverso un procedimento di tipo statistico sono le seguenti. Un test è valido se misura ciò che si propone di misurare. Questo sembra un'affermazione banale, ma in realtà non lo è. Se voglio utilizzare un test per la memoria episodica, il mio test è valido se misura la memoria episodica, solo e solo quella, e non va a misurare altre componenti, ad esempio, della memoria, ad esempio la memoria semantica. Se voglio utilizzare un test che misuri la memoria episodica verbale, questo test è valido se misura solo e esclusivamente quella componente del compartimento cognitivo e, ad esempio, non misura altre cose verbali, come ad esempio il linguaggio. Ok? Quindi un test è valido se misura solo, se, solo ciò che si propone di misurare e non altro. Deve essere nota la variabile che misura, questo l'abbiamo individuato. Deve essere sensibile alla variabile che intende misurare, cogliendo i vari gradi di intensità. Cioè un test, per essere uno strumento di misura, non solo deve identificare la variabile, ma deve consentirmi di stadiare, di graduare, quindi di cogliere la variazione compresa all'interno di quel comportamento. Deve non essere sensibile a nessun'altra variabile se non a quella che intende misurare, appunto, un test di memoria verbale deve misurare quello e non le proprietà del linguaggio. Esistono varie forme di validità che devono essere soddisfatte per considerare un test come uno strumento di misura. La validità di contenuto. Accuratezza nella metodologia di costruzione e di allestimento degli stimoli. La validità di contenuto è una validità che va a controllare come lo strumento di misura è stato costruito, stimolo per stimolo, item per item. Gli stimoli devono essere in grado di elicitare reazioni pertinenti solo alla variabile che il test vuole misurare. Questa cosa nella validità di contenuto è controllata non solo generalmente per tutto il test, ma item per item, cioè stimolo per stimolo. Ogni stimolo deve elicitare esclusivamente un tipo di comportamento, in maniera univoca. Il comportamento da elicitare è quello oggetto della variabile da misurare. Validità rispetto ad un criterio esterno. Implica una verifica empirica confrontando i comportamenti del soggetto assunti come criterio con le risposte al test. La validità rispetto a un criterio esterno è un'altra forma di validità che deve essere considerata durante l'allestimento di un test. Che vuol dire? Vuol dire che il comportamento del soggetto misurato al test deve essere confrontato con un comportamento analogo misurato attraverso un altro strumento di misurazione. Se c'è concordanza tra i due strumenti, allora posso dire che il mio nuovo strumento in effetti è uno strumento valido per misurare quella specifica variabile. Faccio un esempio: se voglio costruire un nuovo test di memoria episodica, al mio soggetto sperimentale io dovrò somministrare il mio nuovo strumento e un vecchio strumento validato che misura la memoria episodica. Dopodiché, che cosa vado a fare? Vado a controllare la concordanza tra il mio e il vecchio strumento. Se la concordanza statistica, il coefficiente di correlazione è alto tra le due misure, allora posso dire che il mio nuovo strumento di memoria episodica in effetti è uno strumento valido per misurare quel tipo di variabile. Altrimenti no, se no, la concordanza è bassa, il mio strumento nuovo probabilmente non è valido, quindi devo ricominciare il processo di costruzione. Il risultato del test è usato per trarre inferenze sul comportamento. Chiaramente, il risultato, una volta stabilito che il mio strumento di misura ha un'alta validità di criterio esterno, il risultato che ottengo nel soggetto può essere utilizzato per trarre delle inferenze sul comportamento del soggetto stesso. Cioè, se il mio strumento di misura è in effetti uno strumento di memoria episodica, io noto che il soggetto ottiene delle prestazioni deficitarie a quello strumento, allora posso fare delle inferenze sul suo comportamento e posso, ad esempio, inferire che il paziente ha dei problemi, dei disturbi di memoria. Le misure possono essere raccolte simultaneamente alla somministrazione del test, validità concorrente, o a distanza di tempo, validità predittiva. Esatto, è possibile misurare lo stesso comportamento in due momenti successivi,
in un arco temporale molto breve o in un arco temporale più lungo.

questo secondo caso possiamo utilizzare le misure al test per fare una predizione del comportamento futuro del soggetto e questa forma di validità, validità predittiva, è essenziale ad esempio per fare delle inferenze sulla prognosi di un disturbo nel tempo. Le misure di validità rispetto ad un criterio sono di vario tipo. Le più comuni sono calcolo di correlazione tra test e criterio, verifica della significatività statistica delle differenze tra gruppi contrastanti. Quindi, in che modo possiamo controllare queste forme di validità? Attraverso il coefficiente di correlazione e attraverso il confronto tra gruppi. Quindi, le principali tecniche statistiche utilizzate sono appunto le tecniche di correlazione e le tecniche di ANOVA, fondamentalmente. Un aspetto della validità, l'attendibilità. Misurare l'attendibilità di un test nasce dall'esigenza di avere una misura stabile ed oggettiva. Oltre ad essere valido, il test deve essere attendibile, cioè deve essere stabile, replicabile, invariante nel corso del tempo. I coefficienti di attendibilità misurano l'entità degli errori casuali che fanno diminuire la precisione della misura. Che cosa influisce sul nostro test? L'errore casuale, quello non sistematico quindi. Benissimo, i coefficienti di correlazione ci consentono di controllare questo. I principali metodi utilizzati per ridurre l'errore casuale sono concordanza tra siglatori, si considera un grado di accordo sufficiente se R maggiore di 0.80. Come si fa? Si fa somministrare lo stesso test a sperimentatori diversi, dopodiché si vede se i risultati ottenuti dai due sperimentatori hanno una concordanza elevata. Se la concordanza è elevata, il test è attendibile. Se la concordanza è inferiore a 0.80, allora il test non è attendibile, bisogna ricominciare il processo. Omogeneità degli items. Si valuta l'intercorrelazione media fra i quesiti, l'errore standard, coefficienti alfa e split alfa. L'analisi di correlazione si fa sui singoli item, non solo su tutto il test, per valutare il grado di concordanza di ogni singolo item con tutti gli altri. Forme parallele, utili nel caso di un retest. Si controllerà l'equivalenza delle due forme esaminando sia la loro intercorrelazione che la distribuzione dei punteggi media deviazione standard. Un altro controllo dell'attendibilità è la costruzione di forme parallele di test, in modo tale da poter essere somministrati in momenti diversi. Se il risultato ottenuto sullo stesso soggetto è uguale, simile, con alta correlazione, allora possiamo dire che il nostro strumento di misura è attendibile. Se le deviazioni standard sono significativamente diverse o l'intercorrelazione è bassa, R inferiore a 0.70, le due forme non sono parallele. Stabilità dei risultati a retest. Se il coefficiente di stabilità è basso, il test può essere invalido a causa di un effetto che dipende da cambiamenti nella variabile misurata o da un effetto di apprendimento. Se non interviene nulla di patologico nel soggetto, mi aspetto che a distanza di poco tempo i risultati sullo stesso soggetto siano stabili. Se non c'è questa stabilità, significa che probabilmente il mio strumento di misura non è uno strumento attendibile, quindi non è uno strumento valido. Validità di costrutto. È un processo complesso che comprende la verifica di tutte le altre forme di validità e di attendibilità, poiché porta a rispondere empiricamente al quesito fondamentale. Cosa misura questo test? La validità di costrutto è la validità finale, quella che raggruppa tutte le altre forme di validità e che conferisce al mio test il bollino di strumento di misura. Se la validità di costrutto va a buon fine, allora posso utilizzare il mio test come valido strumento di misura ed essere ragionevolmente certa che la misurazione che andrò ad effettuare sarà una rappresentazione oggettiva del comportamento osservato. Implica un chiarimento sia sullo strumento di misura, il test, che sulla variabile misurata, il costrutto. Quindi la validità di costrutto considera sia tutte le verifiche fatte sul test, sia quelle fatte sul costrutto teorico di partenza. I dati sulla validità di costrutto vengono ottenuti da una molteplicità di ricerche che consentono di ottenere una variabile psicologica, costrutto, ben definita sia concettualmente sia in termini di comportamenti osservabili, informazioni anche di tipo quantitativo sui rapporti tra comportamenti osservati che definiscono la variabile psicologica, informazioni di tipo quantitativo sui rapporti tra variabile psicologica studiata e altre variabili note. Quindi il costrutto deve essere chiaro e univocamente individuabile in base ai dati empirici

distinto da concetti apparentemente simili. Chiaramente questo è un processo che porta alla costruzione di questa validità di costrutto. È un processo che viene fatto in itinere durante la costruzione del testo, perché nel momento in cui viene costruito un nuovo strumento di misura psicologico, viene costruito, viene somministrato ad un campione pilota. Su questo campione pilota vengono effettuate tutte queste verifiche di validità. Soltanto se tutte queste verifiche di validità soddisfano alla fine la validità di costrutto, allora lo strumento può essere immesso in ambito clinico, in ambito sperimentale, può essere immesso quindi in ambito psicologico, ok? Quindi esce dalla fase propriamente di sperimentazione ed entra nella fase di applicazione. Spunti di riflessione. Descrivi le varie forme di validità di un test. Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione fin qui visti. Cosa si intende per test mentale? Qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Un test è uno strumento di misura se, completa la domanda, descrivi le varie forme di validità di un test. Vi ringrazio, la lezione è terminata. Per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare

nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006.

Venditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a tutti, sono Paolo Portoghesi, un architetto e cercherò di raccontarvi la storia della mia produzione. Oggi il titolo della lezione è Luogo e Natura e questa lezione si compone di due parti, lo spazio come sistema di luoghi e poi il dialogo con la natura. Ecco, qui vedete un'immagine del Pantheon. La ragione è che io, andando a scuola quando facevo le elementari, tutte le mattine attraversavo una parte di Roma e vedevo degli edifici di grande richiamo. Ma quello che mi ha più impressionato fin da bambino, è diventato una specie di problema per me, è la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, questa meravigliosa architettura di Francesco Borromini. Ecco, e guardando questa spirale, questa forma così inusitata all'interno della città, questa architettura mi invitava a dare una risposta, in un certo senso mi interrogava, cioè bisognava capire perché questo architetto aveva fatto una cosa tanto diversa da quello che si vede normalmente. Tra l'altro, andando poi a casa dei nonni in via della Chiesa Nuova, io vedevo molto spesso un altro edificio di Borromini, questa facciata dell'oratorio dei Filippini, che è anch'essa molto strana, perché sembra una chiesa in quanto ha questo timpano e questa forma accogliente, ma nello stesso tempo ha tante finestre quante di solito una chiesa non ne ha, le facciate romane sono di solito.

solito prive di chiese. Ecco, quindi io sono nato all'architettura sotto il segno di Borromini, sotto l'influenza di questo architetto. I professori che ho incontrato nella scuola mi davano l'impressione di non aver molto da dire, di dire delle cose un po' scontate, mentre ciò che Borromini attraverso le sue opere mi diceva erano delle cose essenziali, era proprio entrare in questo tempio dell'architettura. Questo è un mio progetto di scuola, una piazza. Già il fatto di aver disegnato una piazza era una reazione alle tendenze dell'architettura di allora, che non davano spazio a questo luogo di incontro, luogo degli sguardi, luogo in cui si svolge la vita dei cittadini. Ecco, poi subito dopo ebbi la fortuna, appena laureato, di cominciare a costruire e subito ebbi la sensazione che era importante, costruendo, dialogare con i luoghi. Quindi voi vedete sulla sinistra un'immagine che si riferisce alla tradizione fiorentina, perché riprende certi motivi del romanico toscano, e sulla destra vedete invece un edificio a Pistoia in cui si cerca di recuperare un elemento allora poco usato nell'architettura, cioè la colonna. La colonna intesa come qualcosa che si riferisce alla tradizione del tronco e nello stesso tempo ricorda il corpo umano, la figura del corpo umano con le sue meravigliose proporzioni. Ecco, questo è forse il primo edificio importante che ho costruito a Lucca, vicino alle mura, e quindi vedete rispecchiato nell'edificio delle caratteristiche dell'architettura della città, anzitutto le mura di mattoni e poi questa stratificazione di materie che si riferisce proprio agli edifici più importanti della città. Ma la prima opera veramente progettata in grande libertà è la casa di un regista cinematografico, Casa Baldi. Fu una sfida questo edificio, perché Baldi mi disse: devi fare assolutamente quello che tu desideri senza nessun vincolo e nello stesso tempo devi fare la casa per un artista. Ecco, io ho immaginato questa casa che dialoga con lo spazio circostante, perché si apre attraverso queste murature di tufo e nello stesso tempo nasconde gli elementi di contatto con l'esterno. Le finestre sono ricavate negli spiragli. Nello stesso tempo la casa cercava di rispondere al paesaggio. Qui vedete una terrazza che riprende le curve del fiume, del Tevere. Ecco un'immagine di un rudero vicino alla casa che ha ispirato molte delle sue forme. Ed ecco, qui vedete ritornare questa alternanza di concavità e convessità il tema della lanterna di Sant'Ivo alla Sapienza che io osservavo durante i miei viaggi quotidiani verso la scuola. Ecco, subito dopo realizzai una casa sempre all'interno di un paesaggio libero, in un oliveto, e quindi cercai proprio di trarre ispirazione dall'oliveto. È una casa di cemento, una casa in cui le linee verticali sono esaltate e gli spazi interni sono estremamente mobili. Questa è la copertura del salone, questo è lo schema geometrico. Come vedete, questo schema geometrico è ispirato a una famiglia di cerchi concentrici, cioè tanti cerchi concentrici che dettano le forme della casa, che sono quegli tratti più scuri. Quindi una casa che nasce da questa intuizione che per rappresentare l'interno e l'esterno di una casa, e quindi l'individuo e la società, un elemento prezioso è proprio questo avvolgimento dei cerchi che richiama la presenza. E per me era molto importante che anche stando all'interno della casa si avesse la sensazione dell'esterno, come di qualcosa che preme

l'interno che ne caratterizza lo spazio. Un'altra villa costruita in quel periodo, vicino al mare, a Serapo, è ispirata invece a delle forme storiche. Michelangelo Buonarroti aveva progettato le fortificazioni di Firenze nel periodo tragico della Repubblica Fiorentina assediata e in questi progetti di fortificazione ci sono delle forme inedite che in qualche modo sono una profezia dell'architettura moderna. Qui potete vedere la ricostruzione in gesso di una di queste fortificazioni. Ecco, io ho preso spunto da questo per realizzare un edificio che dialoga con il mare e nello stesso tempo dà la sensazione di somigliare a un animale marino, a un crostaceo, a qualcosa. E comunque è un organismo vivente, questo era in fondo il tema che io mi prefiggevo. E anche dall'interno, vedete, da una delle finestre si osservano le onde del mare, voleva tener presente questa presenza, questa imminenza del mare, con il suo dinamismo, con la sua capacità di muoversi e attraverso le onde, diciamo, di esprimere la mobilità come un contenuto fondamentale. Questo è un modello della casa vista dall'alto e questa è viceversa la visione dal basso della scala al centro della villa. Un altro edificio dello stesso periodo è un teatro progettato per Cagliari, purtroppo non realizzato. E qui si vede come la geometria sia utilizzata come guida per realizzare degli spazi mobili, degli spazi che abbiano questa vicinanza con le forme diciamo, con le forme degli esseri viventi. La mia volontà era quella di combattere la freddezza dell'architettura moderna ai suoi inizi, questa geometria semplificata che in qualche modo riduceva tutto all'idea della scatola. Quindi la mia ricerca è stata quella di creare degli edifici che avessero un richiamo, un calore, una capacità espressiva molto importante. Ecco l'interno del teatro in cui, come vedete, il soffitto diventava un grande lampadario nelle vicinanze del palcoscenico. Un altro edificio importante di quel periodo, ispirato a questo dinamismo dello spazio, è questa torre che doveva essere costruita a Santa Marinella. I piani sono tutti uguali, però ruotano ciascuno di 72 gradi, in modo tale da determinare questo avvolgimento a spirale che di nuovo recupera in qualche modo la Cappella di Sant'Ivo. Ecco, qui avete il progetto di una seconda casa Baldi permeabile alla luce e allo spazio, un tema che riprenderò molto più tardi nel 2009 e questa rotazione dei piani uno sull'altro sono riuscito a realizzarlo soltanto in Nigeria in un edificio molto recente. La casa Papanice è un po' la conclusione di questa serie di edifici dettati dal spazio come sistema di luoghi, cioè da queste polarità circolari che influenzano piegando le pareti. È una casa che vuole esprimere la gioia, in un certo senso, della novità, la gioia di un edificio che è estroverso, che si richiama a dei motivi musicali, per esempio quelle strisce che vedete sul pareti, strisce di mosaico, sono una trascrizione matematica del primo accordo della Primavera di Vivaldi, quindi un motivo conosciutissimo, trasferito in termini geometrici con lo stesso sistema usato nel Bauhaus di Gropius. Ecco, qui vedete come vengono contrapposti elementi di chiusura ed elementi invece di netta apertura attraverso queste fessure caratterizzate anche dai balconi. L'idea era quella di creare degli spazi trasformabili, quindi con delle pareti mobili tutte le stanze di questo appartamento comunicavano tra loro. Erano spazi rappresentativi con una
una scala.

Sala è un soggiorno, è una serie di spazi diciamo, collegati con il soggiorno, con funzione libera, cioè uno spazio a disposizione per vivere in libertà all'interno di una casa, modificandone continuamente le strutture e i limiti. Questo è uno degli elementi, questo è un corridoio e questa è un'immagine del soggiorno con appunto queste tre mezze mobili che potevano aprirsi e chiudersi. Questo edificio fu usato per un film e qui vedete Monica Vitti, appunto protagonista di questo film Un affare di gelosia di Scola, che fu girato tutto all'interno di questa casa. Ecco, ancora nel campo dello spazio come sistema di luoghi. Il punto d'arrivo, in un certo senso, di questa ricerca è una chiesa, la chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, che come vedete è fatta con queste superfici gradinate che rispecchiano la luce, la fanno vibrare e la luce penetra attraverso delle fessure laterali. È una delle prime chiese costruite dopo il Concilio Vaticano che cerca appunto di interpretare la nuova liturgia, quindi la centralità dell'altare, la posizione del tabernacolo in punto laterale e questa unità della comunità che accerchia l'altare. La chiesa di Salerno, della Sacra Famiglia, deriva direttamente da Sant'Ivo La Sapienza. Qui vedete un schema geometrico di questa chiesa che è basata sul triangolo e su tre grandi concavità. Lo stesso sistema delle tre grandi concavità viene utilizzato per questa chiesa, ma non attraverso il ricorso alla simmetria speculare, ma invece attraverso una sorta di scomposizione, oggi si direbbe decostruzione. Quindi un Sant'Ivo rivisitato in funzione della tradizione moderna, che è una tradizione che tende appunto a superare certe caratteristiche della tradizione e a ricercare un dinamismo aperto nell'architettura. Questo è un disegno che fa vedere come in qualche modo la metafora che volevo ricordare era quella dei tre alberi con il sole al centro. Ecco, questa è. Qui vedete in qualche modo i tre alberi e questa cupola che in qualche modo fora questa struttura. Ecco, ho parlato appunto di questi cerchi concentrici, di queste famiglie di cerchi. Ecco, l'immagine più significativa legata a questa famiglia di cerchi è quella del sasso gettato nell'acqua, su cui riflette Leonardo da Vinci più volte. Ecco, questa forma dei cerchi concentrici che in un certo senso si realizza tutti i giorni attraverso la rotazione delle stelle, ma ecco anche una curvatura, una serie di curvature concentriche parallele invece in una struttura rocciosa. Qui siamo ad Acireale, ecco, qui vedete come la cantoria, questa specie di loggia sopraelevata, rispecchi questo sistema di continua eco, diciamo, di forme complesse. Ecco un esterno della chiesa, ecco invece un altro edificio fedele a questa impostazione, una villa costruita in campagna, vicino a Campagnano, in cui, come vedete, le superfici curviline si aprono e si chiudono nello stesso tempo. Ha un'ispirazione antica questa casa, al centro ha questo compluvio che ricorda la concezione classica della casa. Ancora un edificio basato sui cerchi concentrici, è la biblioteca di Ignazio Silone ad Avezzano, questa invece è una casa costruita a battipaglia, è una casa in cui sono utilizzate come forme decorative delle forme matematiche e dei frattali, cioè delle strutture matematiche indagate da Mandelbrot in tempi recenti. Ecco, molto
importante per me è stato

Fin dall'inizio l'ispirazione della natura, cioè è osservando la bellezza della natura che ci si rende conto che nella natura ci sono un'infinità di proposte che possono essere trasformate in architettura. Sono degli spazi abitati da insetti, non da uomini, ma che sono di una potente suggestione espressiva. Qui vedete per esempio un iris germanica che è regolata sistematicamente dalla simmetria ternaria, è un fiore matematico potremmo dire, che ha al suo centro uno spazio, quindi fotografando questi edifici io ho potuto indagare le relazioni tra natura e architettura e ho dedicato un libro a questo argomento. Uno dei primi libri dedicati all'influenza della natura sull'architettura. Ecco, qui vedete l'importanza della natura per l'architettura. L'uomo ha iniziato a costruire imitando gli uccelli, ce lo dice Vitruvio, ed è abbastanza probabile. Qui vedete un nido per dei rondinini fatto impastando della paglia con il fango. Questo è il modo in cui costruisce la rondine il proprio nido, ma è lo stesso modo in cui l'uomo all'inizio della sua carriera di architetto costruisce la sua tana, la sua casa. Ecco, Vitruvio espone la sua teoria, secondo la quale il fuoco nasce, cioè l'architettura nasce dal fuoco, cioè quando gli uomini scoprono il piacere di stare insieme intorno al fuoco, sentono anche il bisogno di difendersi dalle intemperie, quindi di ricreare questo calore creato dal fuoco e nasce la prima casa. Nasce anche qui, servendosi dell'esempio naturale. Qui vedete una specie di castello di roccia, un esempio di come nella natura ci siano potenzialità architettoniche a non finire. Del resto Borromini ha saputo sfruttare questa potenzialità dell'immagine naturale nella chiesa di Sant'Io alla Sapienza che avete già visto 3 volte. Qui vediamo un esempio tipico di frattali, cioè i frattali sono delle forme matematiche basate sull'autosimilarità, cioè la stessa forma si ritrova in dimensioni diverse come per esempio nella natura nei golfi. Il mare erode la terra formando tutta una serie di concavità che sono dei golfi e dentro un golfo grande ci sono tanti altri golfi piccoli. Ecco, l'ispirazione dei frattali a me è servita anche per immaginare questo teatro purtroppo rimasto sulla carta, un teatro che ha trovato però eco in tante costruzioni successive di altri architetti. Come vedete questo edificio ricorda un po' il corpo umano, cioè ha questa convessità armonica che appunto gli deriva dal studio delle forme naturali. Questo è uno dei primi disegni, è un edificio dedicato a Puccini, doveva sorgere sul lago di Masaciuccoli e doveva avere una grande finestra del palcoscenico aperto verso lo spettacolo del lago che aveva ispirato a Puccini le melodie della Butterfly. Quindi questo edificio si ricollega anche all'immagine della farfalla. Un'altra esperienza, questa fortunatamente realizzata, mi ha portato a costruire nelle terme del Tettuccio di Montecatini questo spazio in cui il legno è utilizzato come lo utilizza Madre Natura. Noi di solito il legno lo affettiamo come si affetta un salame, poi usiamo, come per le nostre strutture di legno, usiamo delle travi che sono pezzi di legno trasformati in solidi prismatici. Ma in realtà nell'albero il legno si inflette e una delle caratteristiche della struttura lignea è proprio questa capacità di flettersi e mostrando una grande resistenza anche al peso. Ecco qui appunto come io ho cercato di esprimere attraverso
il legno lamellare.

che è un'invenzione recente e affascinante, di esprimere questa vocazione del legno per la curvilineità. Ecco il primo disegno per questo ambiente, è un ambiente in cui il pavimento è un omaggio alla mineralità, potremmo dire, cioè a delle forme tipiche dei cristalli minerali, mentre tutta la parte della struttura, come vedete, si ispira al grande tema dell'albero, l'albero che si moltiplica, l'albero che divide continuamente in rami l'impulso che viene dal tronco. Un'altra architettura ispirata dalla natura è il teatro che ho costruito a Catanzaro, il nuovo Politeama. Ecco, qui vedete sulla sinistra la sezione di un fiore, mentre sulla destra c'è la pianta del teatro. Inutile dire che anche nel fiore esiste quello che noi consideriamo un sistema legato al teatro dell'italiana, cioè all'italiana. Cioè questa moltiplicazione di palchetti che creano nel loro insieme questo spazio interno affascinante. Ecco, nel fiore naturalmente questi sono i ripostigli dei semi. Ecco un'immagine del teatro in cui, come vedete, la linea curva è utilizzata secondo la grande tradizione del teatro all'italiana e la decorazione serve anche ad ottenere un effetto acustico accettabile. Ecco, uno degli elementi, delle metafore inserite in questa architettura è la conchiglia. Ora, la conchiglia, voi sapete, ha una capacità sonora, di solito si ascoltano le conchiglie, quindi in qualche modo questa potenzialità sonora può essere espressa dal fatto dell'analogia di questo disegno con una conchiglia vera e propria, in questo caso un pecten. Ma nel teatro di Catanzaro c'è anche questa affinità con il violino nella ricerca delle strutture curviline. Questa è l'immagine esterna che già vuole in qualche modo suggerire l'idea dell'interno della sala teatrale. Infatti si apre verso lo spettacolo della città come se fossero tanti palchetti allineati. Questa è la prima idea espressa attraverso il disegno e qui vedete queste curve che si liberano e in qualche modo producono questo effetto armonico che si richiama ovviamente al discorso musicale. Ecco, le pareti esterne del teatro si sfogliano liberamente, anche qui imitando un aspetto naturale, quello appunto della crescita delle foglie che nascono da un ramo, ancora un legame con la natura in questo Banca di Via Cola di Rienzo, con questa scala in cui la ringhiera è fatta dall'avvolgimento libero di elementi spontaneamente curvati e saldati. Un vero e proprio confronto con la natura dopo delle esperienze architettoniche è stata la costruzione del mio giardino. Insieme a mia moglie Giovanna abbiamo realizzato a Calcata dove abitiamo un grande giardino che è un po' un giardino della memoria, un giardino in cui sono raccolte molte immagini che appartengono alla nostra vita, immagini di viaggio, immagini di grandi impressioni avute attraverso i viaggi in Italia, paese così ricco di ville meravigliose che abbiamo voluto in qualche modo rievocare in questa Villa Adriana minuscola, in miniatura. Questo è un teatro all'italiana, è un giardino all'italiana ispirato dalle ville toscane. Questa è una grande scalinata. Nel giardino sono collocate una serie di biblioteche perché accumulando poi tanti libri è stato necessario trovargli un posto trasferendoci in campagna. Questa è la biblioteca principale, la Biblioteca dell'Angelo, che vuole in qualche modo suggerire l'idea di un libro aperto. Questa è la parte più interna del giardino in cui abitano moltissimi animali, mia moglie ha la passione per gli animali e
attraverso una cura continua.

riesce a mantenere questo giardino che richiede veramente un lavoro molto intenso. Qui vedete la fortuna di un arcobaleno e nella pianta al di sopra potete osservare le diverse parti del giardino. Questa è un'immagine invernale, ci sono nel giardino degli olivi centenari, questo qui l'abbiamo ribattizzato Michelangelo perché come vedete è una vera scultura, un'immagine di straordinario fascino. Ecco, qui è un'immagine, l'ultima lezione dei miei corsi, la faccio di solito nel mio giardino, invitando gli studenti a venire e appunto ci sediamo al di sopra di questa scala doppia, concava e convessa, che rievoca un pensiero di Bramante, la scala che aveva pensato per la conclusione del cortile di Belvedere. Questo è lo studio, costruito sempre a Calcata. Ecco, io ho avuto occasione anche di progettare delle torri, anche se tutto sommato ho sempre espresso la mia preferenza per un'edilizia orizzontale, perché nella città antica la presenza della scala umana e anche il contrasto tra i monumenti e il tessuto della città è un elemento essenziale. Tuttavia, ecco, c'è una torre progettata per Shanghai che vedete qui, messa in rapporto da una parte con la torre di Palazzo Vecchio, dall'altra con un edificio cinese. Qui invece siamo in Nigeria, anche qui un'ispirazione locale, quelle strutture che vedete al centro in alto sono strutture fatte con foglie di palma impastate con del fango, mentre sulla sinistra vedete un nido di termiti, che è una delle immagini che colpiscono quando si visita la Nigeria. Questa era una torre progettata per un quartiere periferico di Roma, e questo è un tentativo di inserire senza turbare una volumetria all'interno di un paesaggio meraviglioso. Siamo a Saturnia, questo inserimento ha realizzato una forma di armonia, anche se qualcuno avrebbe preferito che questo edificio non si costruisse. Ancora un esempio di ispirazione naturale, questa è la torre della ricerca fatta per la città della speranza, cioè una meravigliosa fondazione che promuove la ricerca scientifica dedicata ai tumori dei bambini. Si trattava di costruire 9 piani di laboratori, laboratori di ricerca, che avevano bisogno di uno spazio tranquillo, protetto, e che nello stesso tempo potevano offrire una veduta del paesaggio circostante, a suo modo affascinante. Ecco, i due elementi ispiratori di questa torre sono da una parte il DNA, la molecola tipica della vita, e dall'altra l'immagine dell'angelo, che in qualche modo viene evocata dalla presenza, come vedete, di queste scale esterne che poi in qualche modo prima si espandono e poi si raccolgono, quindi in questo modo suggerendo l'immagine delle ali angeliche. Avete visto finora come lo studio della natura possa fornire all'architettura suggerimenti importanti. Ma voi vi chiederete, ma perché questo interesse per la natura? Ma io penso che questo interesse sia quanto di più attuale ci possa essere. Noi viviamo in una società in perenne conflitto con la natura e in un certo senso la cultura europea ha sviluppato un'idea di natura come qualcosa di separato dall'uomo. In un certo senso si è sempre visto l'uomo come dominatore della natura, mentre giustamente oggi ci rendiamo conto che l'uomo fa parte della natura e quindi deve trovare un accordo, un equilibrio con gli altri esseri viventi e in genere con il pianeta. Ne abbiamo uno solo di pianeta, sappiamo che l'energia di questo pianeta si sta esaurendo, sappiamo che
continuamente noi minacciamo l'equilibrio che ci consente di sopravvivere come uomini, l'abbattimento delle foreste, tutta una serie di fenomeni che sembrano inarrestabili, richiedono oggi una consapevolezza, quindi rivolgersi alla natura è molto importante, soprattutto è importante sentirsi parte della natura e quindi responsabili dei suoi equilibri. Solo così probabilmente è possibile tornare indietro, comunque invertire questo processo assurdo di tipo conflittuale tra uomo e natura. Ecco, io ho sentito questa esigenza, ho scritto un libro, a un certo punto ho abbandonato la città persino, e non certo per disinteressarmi della città, ma perché la città ha bisogno di essere curata, ha troppe malattie, e per guarire queste malattie bisogna in un certo senso guardarsi alle spalle, cioè utilizzare tutte le esperienze che l'uomo ha fatto nella sua storia. Ecco, io sono nato all'architettura in fondo nel primo dopoguerra, negli anni 50, quando si sentiva molto questo distacco tra il mondo di ieri, il mondo delle avanguardie, il mondo dei progressi tecnologici e il mondo di oggi e di domani, dominati da questo spettro della guerra. E quindi ho partecipato in pieno del desiderio sentito di restituire anche all'architettura qualcosa che aveva perduto nella aridità del discorso delle avanguardie. Restituire l'architettura nel grembo della storia, questo era un po' quello che io mi ripromettevo allora, ed è in un certo senso il filo conduttore della mia ricerca, è rimasto sempre quello. Questo ha fatto sì che ci siano stati dei periodi in cui veramente mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, diciamo, in una cultura che andava in direzioni completamente diverse. Oggi viceversa sento di essere capace forse di dare un'idea di come sia importante, come sia tragica la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente e del pianeta. Ecco, quindi restituire l'architettura nel grembo della storia ha un senso, non può essere ovviamente fatto da una persona singola, però io mi sentivo in sintonia quando ho cominciato questo itinerario con i grandi dell'architettura, Mies van der Rohe che si ispirava ai templi greci, Le Corbusier che riproponeva la pianta del convento medievale nel convento della Tourette, Gropius e Wright che disegnavano Baghdad ascoltando il luogo. Ecco, la cosa fondamentale della mia battaglia è stata quella di restituire al luogo tutta la sua importanza. In fondo l'architettura era diventata, tra virgolette, internazionale, proprio perché non si differenziava da un luogo a un altro. Dappertutto si costruiva con lo stesso modo, con lo stesso linguaggio, queste cartilagini bianche, queste volumetrie elementari. Ecco, sentire l'influenza del luogo, ascoltare il luogo, era invece un elemento che richiedeva un rapporto diverso, più sottile, e anche la disponibilità a fare dell'architettura non sempre pensando al proprio linguaggio personale, ma cercando invece di rendere omaggio ai luoghi diversi dove l'architettura si costruisce, perché costruendo dappertutto nello stesso modo, come in gran parte si fa oggi, le periferie urbane diventano tutte uguali. Ecco, pensate a un mondo in cui prevalga questo criterio dell'omologazione, del fare tutte le cose nello stesso modo. Non ci sarebbe più ragione di muoversi. Oggi noi cerchiamo di visitare i luoghi più diversi del mondo per imparare la diversità, per imparare questa grandissima ricchezza dell'essere umano. Se il mondo fosse tutto omologato, come in qualche modo minaccia la globalizzazione, non avremo più ragione di muoverci, dovremmo constatare tragicamente che il mondo ha perso
una delle sue qualità più importanti, che è appunto la diversità. Noi combattiamo giustamente per far sì che la biodiversità si mantenga, quindi che non si estinguano per esempio razze di animali. Sappiamo che purtroppo invece questo processo di estinzione è inevitabile, ma almeno in parte bisogna lottare contro questo processo. E alla biodiversità corrisponde anche una diversità delle culture umane e quindi una diversità delle architetture, una rispondenza al clima, ma soprattutto una rispondenza ai caratteri di un popolo, che sono cose profonde che si sono impresse e che sono sicuramente fondamentali perché, diciamo, nel futuro non ci sia un impoverimento dell'umanità, ma ci sia invece quello che tutti desideriamo, cioè un miglioramento della vita, un miglioramento dell'ambiente. Ecco, per questo è necessario battersi per la responsabilità e gli architetti sono tra le persone che sentono di meno e che hanno di più questa responsabilità, perché in fondo l'architettura è lo strumento principale con cui si trasforma la crosta terrestre e sappiamo che la si può trasformare in meglio o in peggio. Morris, tanti anni fa, uno dei fondatori dell'architettura moderna, diceva che non bisogna lasciare ai propri figli un mondo peggiorato rispetto a quello che noi abbiamo ereditato dai nostri padri. Ecco, questa... Di fronte a questa asserzione noi dovremmo fare un esame di coscienza, un profondo esame di coscienza e capire che rischiamo veramente di consegnare ai nostri figli un mondo in cui non c'è più ragione di vivere.

0: Do you wish to acquire the skills to plan the future? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno Second Cycle degree course in Digital Marketing for Business of the Economics and Law Faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, wherever you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good, awesome,
4: perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

la consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta.

da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti della, ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano gli anni, la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche una, come dire, una differenza delle università. L'università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino ad oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, quando questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno 5 persone separate e invece io sono ancora qui intiera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali, viene scambiata tra, per cui l'analisi coincide con la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale. Cioè, bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero.
è più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. E però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi, all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, la prima, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, quando, cioè, questo discorso serve, perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, si parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì, cioè gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una... adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi... l'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, non pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no?
se no non vivremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso, vedremo come reagirà nel tempo. Cioè il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili in una città come Parigi che è molto attenta alle cose nuove che si fanno e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Ecco. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico, ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Si diventa anche delle specie di... Cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende, cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè è difficile per me dire tutto questo, ma io so che bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dir di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice, non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio de Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà
le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay, cioè sa, è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile.

edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute, ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaulenti che lo sta facendo. Hanno telefonato così, ma invece io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna, ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che fanno, bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è appoggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo, e aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera, però c'era, come dire, non era un riuso, era la, come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozot a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però
il re.

Il teatro è più ricco perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche, che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di... Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca, intanto gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di fare teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo. Ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè, magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema. Abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme e lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro. Si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è che con Ronconi mi è toccato il meglio, ecco. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande... Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo. È una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali, che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, quindi lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia. Si vince e può essere benissimo al 90% che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non si crea la continuità. Cambiano i governi,
e un'opera pubblica così dovrebbe essere

Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, di una, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere. Cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace, perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che... Insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale. Ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo. Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello è, diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro, e così via, ma se non si ha un sistema di relazioni, credo che si è fottuti.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e

cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: passione.
1: Sono Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università IUAV di Venezia e titolare del corso Teoria e progetto dei ponti in una scuola di architettura unico al mondo. Oggi vi racconterò il mio percorso culturale sul tema del ponte, che sviluppo non solo all'interno della scuola di architettura, ma fondamentalmente nel mondo della professione. Il tema che mi sono dato è quello del rapporto tra il luogo e le persone, tra genti e culture, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo verso il futuro. Con me farete un piccolo percorso, piccolo per modo di dire perché sono 20 anni di attività, che io ho svolto all'insegna del trinomio ricerca, didattica, professione. Le cose che vi racconterò saranno corredate da alcune immagini, per ciascuna delle quali possiamo dire c'è un po' di vita vissuta. Il rapporto con il luogo non è un rapporto sterile, è un rapporto costruttivo, è un modo di interpretare l'essere in modo, come dire, del tutto inusuale. Alla fine di questa lezione ho la presunzione di dire che voi guarderete i ponti in modo diverso, forse con lo stesso occhio che avevano i nostri antenati, perché tradizione e innovazione vanno di pari passo. Comincerò con una prima immagine che riguarda il primo progetto di un certo rilievo che ho avuto l'opportunità di fare quasi 20 anni fa. Si tratta di un ponte ad arco, una interpretazione moderna del ponte antico. Il ponte ad arco è la cosa più straordinaria inventata dall'uomo, basta ricordare le nostre tradizioni romane. Ecco, la reinvenzione del ponte ad arco negli anni 90 è qualcosa di estremamente complicato. Perché? Perché le ipotesi economiche su cui si basa il nostro insieme non consentono, o perlomeno non consentivano, di rendere economicamente vantaggioso questo oggetto. Come vedete, qui si tratta di un ponte molto particolare, non è grande, sono una 40 di metri di luce, è un arco molto ribassato, in un luogo ameno, possiamo dire, un canale ancora oggi navigabile, un canale storico. L'organizzazione di questo progetto è avvenuta con un insieme di problematiche costruttive molto interessanti che si possono vedere in questo scorcio che sulla destra fa intravedere un sostegno provvisorio perché gli elementi prefabbricati devono essere sostenuti. Nello sfondo, come vedete, c'è un ponte antico. Ecco che la relazione tra il nuovo e l'antico si determina attraverso l'oggetto e, come dice Martin Heidegger, è il luogo che determina il ponte, ovvero il ponte che determina il luogo. Un altro passaggio che vi voglio far vedere è l'ambientazione quasi veneziana, le cosiddette bricole, un piccolo gommone e lo specchio.

nell'acqua, questo specchio che vi fa vedere come l'arco specchiandosi determina un occhio. L'occhio, come dire, è il cuore, è la mente, è il modo di esprimersi. E quindi ancora una volta il ponte parla, il ponte vive, vive e ci fa vivere. Questa è un'altra interpretazione di un ponte sullo stesso schema. Sostanzialmente gli elementi prefabbricati, avendo davanti una obliquità forte, sono stati slittati mutuamente e ha creato, come vedete in questa linea, un insieme quasi di intarsio. Sembra un'opera quasi scolpita. È un ponte molto semplice alla fine che ha determinato anche un interesse molto particolare che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Un dettaglio di questo attacco, che forse è la cosa più interessante di questo ponte, il luogo non è particolarmente gradevole, si tratta della pianura padana, molto, molto tranquilla. Peraltro anche in questo caso questo ponte risulta quasi un punto di attrazione, io spesso parlo di punto di accumulazione, un momento nel quale le persone si ritrovano, il piacere di attraversare un ponte e di vederlo da sotto. Un altro ponte estremamente interessante che ho avuto l'opportunità di progettare qualche tempo fa vicino a Roma, a completamento dell'alta velocità. Purtroppo l'alta velocità in Italia non ha dato quei risultati di valenza architettonico-paesaggistica che ci si aspettava, però in quest'opera, che è un'opera di carattere complementare, ci si ritrova vicino a un ponte storico con dei ruderi, voi potete ben vedere che c'è qualche elemento che richiama il passato, il Medioevo, io immagino questi monaci che vivevano la loro vita attingendo all'acqua il modo di sostentarsi. Ecco, accanto a questo oggetto straordinario bisognava immaginare un'opera altrettanto interessante, capace di dialogare. Questa volta il dialogo avviene tra l'antico e il moderno, interpretando ancora una volta la questione del ponte ad arco, e qui vediamo un dettaglio di come questa cosa è stata risolta, nella sua adiacenza con questo campanile o torre, e poi vedete una piccola finestra, ecco, da quella piccola finestra uno può immaginare cosa poteva essere il passato, cosa può essere un presente. E da questo punto di vista è interessante anche che questo ponte, vedendolo da sotto, dà delle suggestioni particolari, suggestioni che ti fanno riflettere, ti fanno pensare. Ti fanno dire: ma questo ponte è o non è se stesso? È se stesso reinterpretato nel passato. E allora, tornando alla nostra immagine, oggi un visitatore che avesse l'opportunità di guardare dalla finestra il luogo, che una volta era sicuramente aperta campagna con l'acqua sotto, vede in primo piano questo nuovo ponte e nello sfondo. Posso parlare tranquillamente di una ingegnerizzazione un pochino troppo spinta per risolvere un problema funzionale in cui la triade vitruviana Firmitas, Utilitas e Venustas è interpretata esclusivamente dimenticandosi la Venustas. Passando ad un altro oggetto che, come dire, mi ha dato molte soddisfazioni, è stata una piccola opera, non così rilevante, anche qui una trentina di metri di luce, quindi molto particolare. Un fiume ameno, un fiume nel quale ancora oggi si può, come dire, andare in barca. Siamo in adiacenza di una villa storica, quindi un luogo vincolato. Un'interpretazione di questo oggetto che però trae spunto da un lacerto. A pochi metri di distanza c'è il rudere di un mulino ad acqua. Ecco che quindi il mulino ad acqua ha interpretato la logica di questi elementi a raggiera che, come vedete, sono una scansione geometrica di questi parapetti e che danno origine a un pensiero, cioè guardandolo ci si interroga perché. Ecco, mi pare che questo sia un modo per relazionare il ponte con l'uomo e il luogo con l'uomo ancora. E io immagino che c'è la possibilità, così, per chi percorre questo fiume in barca, e ancora oggi c'è un signore, un vecchio pescatore, che nella trasformazione territoriale di cui è stato in qualche modo vittima, può ritrovare se stesso guardando avanti e forse pensando che l'interpretazione di un passato legato a questo mulino ad acqua possa dare queste suggestioni ulteriori che consentono di evolversi. Qualche altro passaggio e qualche scorcio. Io immagino sempre che il luogo debba, come dire, interpretare la natura. E quindi la violenza, anche simbolica, come diceva Nita Seppilli, il sacrilegio dell'acqua e la costruzione dei ponti, può
possa dare origine invece a un qualcosa di diverso, di altro da sé, ma l'immersione nel verde e lo specchio di questo oggetto nell'acqua te lo fa vivere. Ancora una volta si intravede l'occhio, questa volta addirittura con le ciglia, se vogliamo, perché questi elementi che si rispecchiano danno una indicazione ancora più suggestiva. Passiamo ora ad altro oggetto, decisamente diverso per la scala. Si tratta di un ponte questa volta di circa 240 metri di luce, mentre prima ci aggiravamo sui 30, 40, forse 50, non di più. L'attraversamento del fiume Boite con la valle del Boite tra Cibiana e Valle di Cadore, un luogo molto suggestivo, molto ameno, particolare. Abbiamo immaginato di utilizzare il sistema d'arco ricorrendo a elementi multipli e quindi abbiamo una prima arcata, una seconda arcata e una terza arcata, come si vede, di diametri diversi, anche tra loro proporzionati, 3 metri per quella principale, 2 metri per la secondaria e 1 metro per la terza linea. Come si vede è una rincorsa continua e nel momento in cui si immagina questo dettaglio si vede l'insieme quasi quasi che ti sussurra anche in modo prorompente cosa, e a questo punto con questa immagine si vede, è quasi un animale che sta attraversando la valle e quindi vive nel momento in cui questo attraversamento ti richiama uno stambecco. Se poi vedete anche la luce che abbiamo organizzato all'interno dell'impalcato, è una luce assai particolare, quasi scandita, è una canna da fucile se volete, con la parte terminale dei due elementi che finisce in due gallerie. Questo è un elemento particolarmente suggestivo che ci aiuta ancora a far dialogare il ponte con il luogo e il luogo con l'uomo. Questo è un concorso di progettazione che si è svolto nel 2000 e che ho vinto, un concorso internazionale molto interessante, Ponte dei Congressi sul fiume Tevere, tra l'Euro e la Magliana. L'interpretazione che ne abbiamo dato è di un ponte ludico, un ponte a due livelli, la parte di sopra con l'uso delle autovetture, la parte di sotto invece pedonale, addirittura immaginando dei luoghi di sosta e così via. L'impostazione anche cromatica è particolarmente interessante, il rosso per l'acciaio, il grigio per il calcestruzzo, come vedete poi dei piccoli riflessi, questo arco che arriva sull'impalcato poi si divarica creando una condizione anche di stabilità, estremamente interessante come soluzione. Questa è un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, è finita pochissimi anni fa, anche se è stata molto travagliata, si tratta di un ponte sul fiume Piave, a sud di San Donà di Piave, fiume sacro alla patria, infatti il ponte si chiama Ponte dei Granatieri di Sardegna, è organizzato su 5 arcate da 100 metri ciascuna, la cui arcata principale sta a bordo alveo e le due arcate successive, come potete osservare, superano le sommità arginali senza toccarle, quasi a sfiorarle. Questo ci ha consentito di appiattire il sistema rispetto a un paesaggio molto, molto flat, possiamo dire all'inglese. Come si vede, se noi andiamo a vedere questi dettagli, questo nero e questo bianco che si accostano tra di loro danno un'ulteriore forza e una valenza particolare. Il ponte è in parte in acciaio, in parte in calcestruzzo, però vi parlavo prima di una valenza paesaggistica, è estremamente importante relazionare il ponte con il luogo. In questo caso l'insieme del bianco e del nero suggerisce anche elementi aggiuntivi. Ancora una volta ci si interroga perché, il ponte in questo modo, perché in quel luogo, perché formato con questi cromatismi. Ecco, interessante anche l'attacco verso la parte terminale, molto spesso l'impalcato finisce in un sistema anonimo, il rilevato stradale è stato progettato da altri. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto invece marcare la spalla, così si chiama, modellandola quasi a far vedere una transizione completa senza soluzione di continuità tra l'impalcato e il rilevato. Qualche passaggio degli aspetti paesaggistici, parlavo prima di flatness, possiamo immaginare per esempio il libro di Abbott, Flatlandia, cioè quasi un mondo a due dimensioni, ed è estremamente importante perché in una pianura piatta come
quella del Veneto, con le sommità arginali tra l'altro in rilevato rispetto al terreno, è assolutamente necessario essere tenui, cioè cercare di far dialogare il ponte con il luogo. Qualche ulteriore passaggio invece ce l'abbiamo con riferimento a questo intervento che ho fatto qualche anno fa. Naturalmente si tratta di una situazione molto particolare, che in Italia si può ripetere centinaia di volte. Abbiamo il borgo medievale, abbiamo il ponte antico, abbiamo l'acqua, quindi questo passaggio tra ponte, acqua e luogo, il ponte abitato, il ponte da vivere, il ponte che fa vivere le persone. Si trattava di allargarlo per esigenze funzionali, costruire una pista sostanzialmente pedonale, utilizzabile anche dalle biciclette. E abbiamo immaginato di fare un allargamento da un solo lato. E ve ne faccio vedere, come dire, la logica. Questo è un ponte un po' particolare, non è antichissimo, però lo sembra. È un ponte in realtà che ha solo una sessantina d'anni, però è caratterizzato, come vedete, da un occhio particolare. Non è una cosa così usuale. Quest'occhio ci ha stimolato a immaginare di incorniciarlo. Ecco quindi che nel rendering, questo è un rendering iniziale, abbiamo incorniciato l'occhio con questi elementi, abbiamo pensato di mettere degli elementi ad arco molto tenui che si innestano nella pila, creando anche delle condizioni particolari, quasi a sfumare il nuovo con l'antico, perfettamente reversibile teoricamente, naturalmente anche con una grande permeabilità visiva, perché l'oggetto deve essere visto e percepito. Tra l'altro con questa condizione per la quale nell'immaginario collettivo, almeno nell'affaccio che sta a monte, noi abbiamo ancora il vecchio ponte, e a valle invece abbiamo una situazione un po' particolare. Come vedete, alla fine l'oggetto è estremamente tenue, è costato anche molto poco ed è di grande soddisfazione. E io bene, a questo punto vi faccio vedere un'immagine particolarmente suggestiva, ed è un percorso vita, possiamo chiamarlo così, a bordo fiume, per il quale ad un certo momento si passa sotto l'arcata e si vede questo archetto metallico che incornicia in parte questo occhio, e io immagino quando si sta correndo succede qualcosa, c'è un evento, c'è qualche cosa che ti dice: beh, sono qua. Sono un oggetto nuovo, sono diverso da prima ma uguale a me stesso. Mi vivi? Benissimo, mi devi vivere. E nel ritorno in cui si vede che non è successo niente, in qualche modo si ritorna al passato. Allora il futuro è il presente da un lato e il passato dall'altro. Nell'andata e ritorno in qualche modo c'è un percorso di vita di chi vive il ponte, ancora una volta relazionandosi tra il ponte e l'uomo e il luogo. A questo punto però corre l'obbligo anche di dire che nella situazione attuale il rispetto delle norme porta delle discrasie, perché se tanto suggestivo è quello che abbiamo visto sotto, tanto difficile da capire è perché si debbano mettere dei guardrail così importanti in un ponte come questo, per cui chi percorre questo ponte non ha la minima percezione di che cosa sta vivendo, anzi, per dirla con Marc Auger, il luogo diventa non luogo. Un piccolo particolare mi piace ancora raccontarvi è che l'allargamento ha una pavimentazione in legno. Questa pavimentazione in legno è una scelta precisa, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua, quindi nel percorrere quel passaggio tu in qualche modo senti quasi il tinello buono, quello nel quale si entrava una volta con le nostre nonne che ti imponevano di passare con le pezze. Anche questa è una suggestione che mi piace raccontare e che mi ascolta. Questo è un oggetto ancora particolare, forse uno dei più particolari di cui mi sono occupato. Si tratta di attraversare un fiume un po' semplice, molto, molto tranquillo, però la necessità di connettere due luoghi tra loro non allineati, un punto di partenza e un punto d'arrivo, che come vedete sono nell'obliquità. Come risolvere il problema? E a nostro avviso non c'era che una soluzione, quella di fare un percorso ad esse, forse un po' forzato, però molto, molto, molto legato alla natura. Perché? Perché è l'onda, perché io immagino il fluire lo stormire degli uccelli, la vita che ti trasmette qualche cosa. Quindi questo dinamismo geometrico che si vede ci consente di fare un passaggio più in là, e ancora una volta nel percorrere questo oggetto ci si interroga perché.
E questo mi sembra molto importante. Poi c'era anche la necessità di tenerlo molto sottile, proprio per dare una permeabilità visiva completa.

completa, ecco che abbiamo messo due elementi di sostegno, come vedete, e diventa un ponte strallato, in cui le antenne non sono molto alte, però si vedono, e perché lungo quelle sommità arginali abbiamo anche delle piste ciclabili. Vi faccio vedere l'oggetto finito, voi vedete questi pennoni inclinati e poi a partire da sotto, dalla fondazione, ci sono degli altri elementi di sostegno che sono necessari per motivi statici, c'è la torsione, c'è in qualche modo un momento da riprendere, ma contemporaneamente ti fanno dare il concetto dell'albero, col tronco principale e il ramo laterale che guarda caso sostiene le persone. L'uso del tubo consente anche una suggestione ulteriore alla quale sono particolarmente affezionato. Qualche altra immagine per vedere come questo oggetto è estremamente spartano, questa è una pavimentazione in grigliato metallico, quindi non c'erano molti soldi a disposizione, però bisognava dare un segno di connessione. Tra l'altro questo canale Brentella è un canale storico costruito artificialmente che ha tagliato una vecchia strada che si chiamava Pelosa e quindi anche qui nel segno del Peloso, perché? Perché c'era l'erba, era una strada preromana addirittura, abbiamo fatto degli studi da questo punto di vista, quindi la connessione tra le due parti diventa anche una connessione storica, un ripristinare quello che l'uomo aveva tagliato, anche se l'aveva tagliato nelle prime parti, nella parte terminale del Medioevo. Ecco, qui passiamo a una passerella pedonale, è una delle ultime opere che ho realizzato, che connette due quartieri molto importanti della città di Padova. Ciascuno ha un ordine di grandezza di 10-15 mila abitanti e io immagino che questa connessione sia capace di dare stimolo all'amicizia, alla fratellanza. Immagino i nonni che portano i bambini a scuola oppure che vanno nel parco giochi ed è diventato un punto di ritrovo. La dimensione di quest'opera quindi va al di là dell'oggetto e della sua funzionalità, ha creato una condizione di rivisitazione completa del luogo, tra l'altro si trova in corrispondenza di impianti sportivi di antica data, la Larinantes Patavium 1905. Su questo fiume ho anche imparato a nuotare ormai mezzo secolo fa e naturalmente riguardandolo con questa nuova opera mi vengono in mente i momenti ludici di quando bambini andavamo a giocare anche a pallanuoto in questo fiume. Come è organizzata questa cosa? Beh, si tratta di un arco inclinato, una cosa inusuale, diciamo che in qualche modo richiama le opere di Santiago Calatrava, che è stato un grande innovatore rispetto agli schemi classici del mondo dell'ingegneria. Questo elemento inclinato che viene qui rappresentato attraverso una suggestione particolare ed è quella di un uccellino che si alza e col suo beccuccio, come vedete, in qualche modo si sposta verso l'alto e crea una condizione per cui oltre ad un arco ce n'è un secondo di arco che stabilizza il primo. E questo naturalmente dà origine a una situazione la cui suggestione è particolarmente evidente. Voi vedete questo secondo arco, ancora una volta uno si deve interrogare perché ce n'è un secondo più piccolino rispetto al primo. È una necessità strutturale, certamente, è un'opportunità architettonica, forse ancora di più. E allora in questo caso la verità strutturale e la verità architettonica coincidono, dando origine a un oggetto assolutamente nuovo nella sua conformazione, nel suo concept, così si dice. Ed è un oggetto la cui vivibilità è fuori del comune. Ormai da tempo di questo oggetto non si può più fare a meno. Nell'inaugurazione saranno 3.000 persone festeggianti come si può festeggiare nel momento in cui si sancisce l'unione delle persone. Io parlo spesso di ponte come ponte tra gli uomini, il ponte è segno di amicizia, percorrere un ponte è un segno d'amore, perché no, anche darsi la mano percorrendo il ponte, perché in questo modo si vive e ci si lascia vivere. Mi piace anche raccontarvi un pochino qualche dettaglio. Voi vedete una pavimentazione in legno, come dicevo prima, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua. Questi sono ponti pedonali che in qualche modo uno dovrebbe sentire di indossare. Consentitemi questo passaggio forse un po' forzato. Ma qui vedete anche questo arco che si innesta, il parapetto che si integra perfettamente con l'arco, dando origine anche nei dettagli a qualche cosa di particolarmente raffinato, pensato. Ed è su questo che poi le persone si soffermano. Il mancorrente, il secondo arco, i controventi, quelle croci di Sant'Andrea che si intravedono, che
sono necessarie.

ma nello stesso tempo fanno architettura come momento di espressione dell'uomo. Questo ponte viene vissuto e percepito e la sua relazione con l'uomo è assolutamente evidente. Un'immagine così nel tardo pomeriggio, quando il sole cala, per far vedere anche la luce. La luce e il colore sono due facce della stessa medaglia. Di giorno il ponte si percepisce per il suo cromatismo, di notte va percepito per la sua luce, ma non deve essere una luce invasiva, deve essere una luce tenue, una luce che ti fa sentire in qualche modo come nell'abat-jour. Parlavo del sentirsi a casa, di indossare un ponte. Non può e non deve essere eclatante. L'oggetto non deve sovrastare il luogo, vi si deve integrare. E comunque ci si deve interrogare sempre del perché. E questo perché determina il fatto che c'è un evento, succede qualche cosa. E io penso che le persone si debbano soffermare e pensare. Pensare che sono in un momento in cui la trasformazione territoriale dà qualche cosa di diverso e di forse migliore. Questo è l'ultimo oggetto che vi presento in questa prima lezione, ne seguirà un'altra con un'altra serie di ponti. Questo è un ponte che abbiamo realizzato per il passante di Mestre, che ha avuto molte vicissitudini e che, come vedete, ha una conformazione particolare. Sono delle travi ondulate in cui gli elementi di irrigidimento, come potete osservare, non sono simmetrici né geometricamente definiti, sono in qualche modo a opera incerta. Perché? Beh, c'era una motivazione molto forte, la suggestione del luogo, il genius loci di cui spesso si parla, ed è il collegamento con la natura, l'idea delle canne. Le canne non sono mai verticali, sono rettilinee sì, ma spostandosi un po' di qua, un po' di là, addirittura si muovono con il vento e quindi danno origine a giochi geometrici particolarmente interessanti. Qui si vedono gli schizzi attraverso i quali abbiamo fatto evolvere questo progetto. Un progetto molto complicato perché avevamo dei vincoli importanti, un vincolo paesaggistico, un canale importantissimo, anche questo artificiale creato dai veneziani, ma questa linea delle canne, della natura che si evolve e si trasforma in termini artificiali in cui l'artificiale reinterpreta la natura. Osservate ancora che nelle barriere antirumore abbiamo cercato di mantenere questa cosiddetta opera incerta, se volete, o comunque geometricamente variabile, tenendo i montanti anch'essi variamente inclinati e poi collegandoli tra loro con delle lastre in cristallo, perché volevamo la massima permeabilità visiva. Tutto questo naturalmente anche nel concludere la parte, terminale in alto del parapetto, chiamiamolo così, barriera antirumore, anche quello non geometricamente definito, neanche mimando la linea della sinusoide con la quale abbiamo creato la condizione statica. Beh, questo aspetto trova poi ulteriore connotazione, come vedete, mettendolo nella relazione con queste canne, con questa natura che prorompe, perché anche variabile nel suo tempo, certamente in gran parte dei momenti dell'anno, si vede, si vive, e allora l'artificiale e il naturale non solo coesistono, ma possono trovare una mutua reciprocità nell'interpretazione del luogo. Ancora un particolare per notare come, anziché avere il classico supporto, abbiamo pensato a due linee verticali, una un po' più grossa, una un po' più sottile, quasi a creare un piccolo portale. Perché? Perché abbiamo la linea ciclopedonale che è stata spostata dalla sommità arginara alla parte inferiore, che doveva in qualche modo essere incorniciata, una specie di portale di accesso, anche per rendere un momentino, come dire, la estemporaneità del passaggio. Non come un fatto banale, ma come un fatto pensato, voluto, un piccolo portale a misura d'uomo. E anche questo dà qualche soddisfazione. Meno soddisfazione danno gli elementi delle barriere antirumore che, come vedete, finito il ponte che ho progettato, sono nella banalità più totale, come spesso succede in questa Italia nella quale il progetto fotocopia vince rispetto al progetto di qualità. E in qualche modo questo, a mio avviso, determina uno iato tra l'impianto culturale e tradizionale che avevamo noi fino a una trentina d'anni fa e quello che oggi si vede, per il quale di fatto
Qualche volta si cerca di lavarsi la coscienza chiamando le archistar a risolvere problemi, quando invece la necessità di definire i luoghi passa attraverso l'eccellenza della quotidianità. In ogni momento di ogni progetto bisogna fare un grande progetto ed è quello che tentiamo nel percorso culturale che noi stiamo facendo da molti anni, giocando attraverso il rapporto tra la ricerca e la didattica e la professione, facendo in modo che gli allievi architetti comprendano l'importanza etica del loro trasformare i luoghi, perché non dimentichiamo che ogni volta che si trasforma un luogo, l'oggetto resta lì per parecchie generazioni, 100-150 anni, non dico i 2000 anni dei ponti romani, ma certamente neanche i pochi anni di vita delle nostre tangenziali, che percorrendo ritornano ancora una volta a raccontarci il non luogo di Marc Auger. Perché ricordiamoci che nel brutto non si vive bene, nel brutto l'energia negativa viene assorbita e quindi si diventa noi stessi brutti, non forse fisicamente quanto interiormente. La negatività non aiuta a evolvere il nostro mondo. Torniamo ora ad un'ultima immagine del ponte che vi ho fatto vedere poc'anzi. Si tratta di un'immagine particolare nella quale il ponte si vede nello sfondo, ma in prima battuta si vedono due signore che stanno facendo jogging. Ecco, il piacere di un esercizio fisico che trascende l'aspetto fisico. Io immagino quindi che quando queste due signore tornano indietro si vedono questo ponte che ondula, in qualche modo dà origine a un dinamismo. E credo che loro non possa essere una situazione indifferente, cioè la loro relazione con il ponte diventa essenziale. Il ponte diventa parte del loro essere e questo jogging non è solamente un esercizio fisico, ma è anche un esercizio percettivo, la percezione dell'oggetto rispetto al proprio essere. Su questa linea vorrei, come dire, percorrere con voi un ponte particolare, un ponte che negli ultimi mesi della mia vita, o comunque in un certo lasso di tempo, io ho cercato di inventarmi, dando spazio ad alcune suggestioni. Le cose che vi ho raccontato mi hanno suggerito. Mi hanno suggerito cosa? Il ponte dei sogni, il ponte che in qualche modo ciascuno di noi dovrebbe sentire all'interno di se stesso. Si tratta di schegge e frammenti, così, dettati da situazioni particolari. Ve ne leggo qualcuna che forse potrete condividere con me. È una relazione nella quale il rapporto tra il ponte e l'uomo si esplicita con condizioni particolari. Sono delle piccole riflessioni che, ripeto, vorrei condividere con voi. Essere. L'amore è un ponte infinito che accoglie in noi sogni, vie, sentieri, pensieri e azioni. Ascoltiamo la voce delle pietre che parlano direttamente al cuore. Tutto è ponte, tutto è amore, inatteso quanto intenso, profondo quanto vivo, non in sogno ma nella più forte realtà, e dunque niente limiti né confini. Gli spazi inesplorati, i luoghi incontaminati, l'affaccio alla vita, il vissuto ancora tutto da vivere, oltre l'infinito che è già in noi. Così è essere veri. Un altro passaggio, in cammino. Il tempo è il cammino della vita, un percorso verso il desiderio che è in noi, un racconto continuo dell'ignoto che attimo dopo attimo materializza i nostri sogni, un ponte sull'eternità capace di superare ogni ostacolo, vincere la nostra solitudine, condividere il nostro dare e riceverne in cambio sempre e solo amore. E ancora, un sogno, un sentiero antico, un luogo dove nasce l'amore, un ponte che parla. Percorrevo un sentiero antico, percepivo il lento incedere dei pellegrini alla ricerca della via del Signore. Leggevo le vestigia di un passato sopito ma non spento. Coglievo nei pochi lacerti il segno della vita di un tempo. Odoravo brezze di profumi intensi che ti facevano riscoprire il vero essere della natura, immutabile nelle sue trasformazioni millenarie. Assaggiavo sapori desueti sognando cibi ormai dimenticati dall'uomo, ma sempre vivi nelle pieghe della storia. Ad un tratto appaiono pietre,
Il sentiero si interrompe, ti sconcerta il luogo, dove l'uomo e la natura si sono ad un tempo scontrati e incontrati. Lì, proprio lì, c'era,

0: c'è, ci sarà un ponte. E ora le pietre parlano, ti raccontano di sé, ti vengono incontro, vogliono essere tue. E ascolti poche ma intense parole. Voglio raccontarti tante cose, trasmetterti nuove emozioni, condividere pensieri nascosti, aprire varchi occlusi, scavare nel fondo dell'anima, percorrere sentieri ignoti, trovare insieme nuove mete, superare ogni ostacolo, volare verso il cielo, raggiungere il sole e, oltre le nostre dimensioni, trasformarci nell'infinito amore. Poi mi sono risvegliato. Preso da uno strano torpore, ho realizzato che il ponte vive e fa vivere, mai dimentica e mai si fa dimenticare. Così e solo così appartiene all'umanità. Un patrimonio da conservare e tramandare a chi verrà dopo di noi. Un vero e proprio ponte sull'eternità, dalla terra al cielo, dall'umano al divino, dal reale al virtuale. Questo è bridging, un modo di vivere in un mondo da vivere. E nel vissuto un altro pensiero che ho titolato Il ponte che vive in noi. Forse non sei reale, forse sei un sogno, forse sei un'ombra che tento di abbracciare, forse esisti solo nella mia mente, forse ti ho costruito immaginando un angelo come guida. Talvolta mi sveglio e mi interrogo. Chi sei? Chi sono? Cosa siamo? Cosa facciamo o potremmo fare? Non ho risposte. Forse non ce ne sono, ma di una cosa sono certo. Non voglio restare nel sonno e non voglio svegliarmi. Oscillo come un pendolo senza sosta, da una sponda all'altra. Ti percorro all'infinito. Al tuo essere mi aggrappo con forza, così ti vivo oltre ogni dire. Nel cuore più che con la ragione. Unione e sintesi, questo sei da sempre. Non solo opera dell'uomo, non solo azione, ma puro pensiero. Semplicemente, intrinsecamente, inevitabilmente, il ponte che vive in noi, un distillato di emozioni. Io amo il ponte di Messina, non per l'oggetto in sé, ma per il suo simbolo, per quel che significa. Non so se si farà, io spero di sì, anche se molti sono contrari. Non lo faremo certamente in pochi anni, forse qualche cosa di più, forse costerà anche qualche cosa di più di quel previsto. Ma io un giorno, a Reggio Calabria, facendo colazione in una terrazza, ho pensato e ho scritto «Il ponte sullo stretto, terrazza con vista sullo stretto, il mare appena increspato, il sole inonda la Sicilia, gli antichi miti si materializzano, la fata Morgana appare all'improvviso e fa emergere dagli abissi del mare quel ponte che da sempre attendeva la magia del suo eterno divenire. Realtà vera, non più dunque il sogno del mito, ma l'emozione del luogo che si trasforma tra Scilla e Cariddi, dal solco all'unione. Cessa l'insularità siciliana. Così fu Venezia nell'Ottocento, così è la Sicilia nel nuovo secolo. L'unità voluta, l'unità realizzata. Noi. E ancora nella vita, un passaggio che ho titolato Il ponte vivente. Il sogno del ponte che vive e fa vivere nel percorrerlo insieme, mano nella mano, come simbolo di pace, di amicizia e di amore. Colmiamo i solchi tra genti, luoghi e culture, varcando i mari come novelli Ulisse, mai dimenticando di essere Homo Faber, in contrapposizione con Homo Homini Lupus, cosicché il fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, consenta di superare d'un balzo separatezze ideologiche e pregiudizi latenti che portano l'uomo lontano dal Signore. Questa è la vera metafora del ponte. Il ponte e le umane passioni. Le umane passioni si coltivano col cuore, anche se negate dalla ragione. Vivere è un dovere assoluto verso noi stessi, altrimenti è solo e tristemente sopravvivere. Ma noi siamo, dobbiamo, vogliamo essere più vivi che mai, un ponte, il ponte, che unisce e sa far vivere le passioni. E ampie sono le prove che il vero ponte è maestoso e delicato, possente e leggero, trasparente e scintillante, un capolavoro di cuore e di ragione, nella sua sintesi esso raggiunge la perfezione dell'essere vivente, pienamente capace di trasmettere e trasmettersi, di amare ed essere amato, di proiettarsi al di là di se stesso per farsi accogliere nel segno della storia. Ripercorrendo le vie della vecchia Sicilia emerge prepotentemente questo senso umano, volto all'interrelazione delle parti. Ponti e viadotti infrangono lo spazio della visione, a fianco e sotto di essi l'onore dell'uomo trova il suo luogo. È il concretizzarsi del ponte nelle umane passioni. Puro, semplice, è il primitivo stimolo che fa muovere l'uomo, inconsapevole, innato, lontano dalla ragione, sopravvivere. Complessa, puramente logica, più complicata è la ragione che anima l'uomo, vivere. In ogni relazione, in ogni interazione tra individui, ciascuno emittente e destinatario del processo comunicativo, un processo nel quale non si possono individuare né inizio né fine, che si svela mentre accade e genera e produce passioni. La metafora può esistere se e solo se è presente l'uomo ed è quindi quella del sistema. In un insieme olistico, le parti che costituiscono il processo sono tutte in una relazione tra loro e danno vita ad una unità che non può essere colta a partire dai singoli elementi, qualcosa di diverso dalla semplice somma delle parti. Le relazioni reciproche tra gli elementi svelano il processo comunicativo e sotto la luce della passione il ponte prende forma e si accende. E questo è un pensiero di Alessandro, un mio allievo, a seguito di quello che ho detto prima. Un altro passaggio. Pensa al ponte che il Signore invia sotto forma di incontri, segni e luoghi. Sta all'uomo attraversarlo e cambiare direzione, raggiungerne uno o più alto o cadere nell'abisso. Il ponte dell'evoluzione visualizza, co-creare, realizzare. È più semplice di quel che pare. Basta provare. E questa è Diana, un'amica. Il ponte è l'acqua. L'uomo nasce dall'acqua. L'acqua fa vivere l'uomo, oltre l'acqua si costruiscono i ponti. Il ponte si specchia sull'acqua, sui ponti si fonda l'amore. Il vero amore è un ponte. Il ponte unisce, il ponte è fusione, il ponte vive e fa vivere. Percorrere il ponte è un sogno reale, il ponte ti racconta di sé, il ponte ti parla al cuore, il ponte ti emoziona, il ponte è. Noi siamo ad un tempo ponte e acqua, l'immagine della vita che si specchia nella vita. Tutto è vita, tutto è ponte, tutto è amore. Tutto è in noi. E infine, il ponte è il cuore. Dal tuo cuore scorre la linfa dell'unione, dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico. E proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti, come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta, infine, alla vera essenza. Per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto, consentitemi un ultimo passaggio, davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è. Sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona, davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi, la quiete del cromatismo assoluto del diridato ponte nel cielo, dopo la tempesta che tutto travolge, così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie.
1: La libertà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

titolo è Brand Experience, esperienza di marca tra analogico e digitale. Il punto centrale dal quale sono partita nell'analisi è proprio il fatto che oggi la marca è sempre più la promessa di un'esperienza. Il marketing oggi pone al centro della sua attenzione non più tanto il prodotto, quanto proprio il consumatore e la sua esperienza. E anche Apple, quando progetta un prodotto, oggi prima di interrogarsi su quali saranno gli elementi da porre, si domanda quale sarà l'esperienza che il cliente vuole ricevere, vuole vivere attraverso quel prodotto. Abbiamo appena visto l'esponenziale crescita della pubblicità online. Si prevede nel 2021 di raggiungere oltre 750 miliardi di dollari a livello globale. Si fa quindi pubblicità sui canali online, ma anche più tradizionalmente sui canali cosiddetti tradizionali. Quindi abbiamo uno scenario in cui aumentano i touch point, i punti di contatto tra cliente e marca, così come i canali. Abbiamo moltissimi canali sia online che offline e proprio qui si inizia proprio qui a parlare di omnicanalità, cioè proprio qui la prima interconnessione di cui parlavamo prima tra uno spazio fisico e uno spazio virtuale. Il cliente oggi, e ce lo dice l'omnicanalità, si rivolge ad un sistema integrato in cui i vari touch point entrano a far parte della stessa esperienza e quindi anche rispetto al contatto al customer service si utilizza ancora un contatto umano di un customer service tradizionale, perché l'algoritmo del chatbot non riesce appieno a rispondere a tutte le esigenze. Veniamo all'esperienza. Abbiamo visto che l'esperienza è proprio la somma tra una user experience, una brand experience e una esperienza di marca, e la sua essenza è proprio il brand, la marca. È importante rilevare in questo processo, nella customer experience, avviene il cosiddetto customer journey, questo ipotetico viaggio del cliente in cui, ricevuto lo stimolo su un prodotto, inizia ad indagare attraverso i momenti di verità, a costruire la fiducia nei confronti della marca, a indagare attraverso i vari social, più informazioni possibili

0: rispetto alla marca. Ma il punto centrale che ci interessa anche in questo contatto è proprio il fatto che guidano il suo comportamento, i processi mentali, le idee, i ricordi, quindi di nuovo un'altra commistione tra questi due mondi. La user experience è un elemento estremamente importante, è praticamente l'interazione tra un utente, un prodotto, un servizio, un sistema, ed è oggi viene definito il differenziatore del brand, proprio perché se questa interazione è ben costruita, a beneficiarne anche la marca. Spazio dove avviene questa interazione è la cosiddetta user interface, che non va confusa con la user experience, sono due concetti diversi, ma è importante rilevare che oggi cambia completamente lo scenario. L'interazione tra uomo e macchina si evolve, la realtà virtuale e la realtà aumentata modificano profondamente anche la brand experience. E anche qui abbiamo un nuovo scenario, si parla di virtualizzazione dell'esperienza, perché c'è un misto tra elementi di tipo analogico che si fondono a elementi di tipo virtuale, uno spazio sempre più virtuale. E il progettista è chiamato a conoscere i processi cognitivi, progettista di interfaccia web deve conoscere la scansione oculare che porterà non solo a disegnare il bottone, ma sapere anche dove posizionarlo. Si rileva da questa analisi che esistono per esempio i modelli cosiddetti FZ che rappresentano proprio il movimento del nostro occhio sullo schermo e questo consente al progettista di creare una pagina che sia usabile. Per usabilità intendiamo un grado di efficacia, di efficienza, di soddisfazione di un utente per il raggiungimento di un determinato obiettivo in un determinato contesto. Ma veniamo al design, che è l'elemento centrale. Un design può rendere un'esperienza frustrante o piacevole. Oggi torna in campo il cosiddetto design skeuomorfico, che è un design che è proprio una vera e propria metafora del mondo reale, utilizza simboli che richiamano il nostro mondo noto, un mondo che conosciamo, che ci appartiene. Questo consente soprattutto ai non nativi digitali di interfacciarsi, perché non hanno ancora tutti gli strumenti. E arriviamo a definire la progettazione della user experience, che è l'elemento più importante, perché è lì, in questa interazione, nella progettazione di questa interazione, che intervengono tutti gli elementi, dall'interazione all'usabilità, all'accessibilità, al design, tutti elementi che abbiamo rilevato da questa analisi contengono entrambi questi due mondi, un mondo analogico e un mondo digitale. La brand experience, per concludere, deve quindi necessariamente tenere conto, perché anch'essa contiene ormai sempre più questa commistione, e quindi deve creare una strategia che conduca in maniera coerente sempre di più il consumatore verso la cosiddetta promessa del brand, che è l'elemento dal quale siamo anche partiti. Grazie per l'attenzione.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuti e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 107 su 110 e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo, se preferisce, dottoressa in scienza della comunicazione. Complimenti. Bravissima, molto molto brava.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Socrate SI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare UniNettunoUniversity.tv e sulla web tv UniNettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su UniNettunoUniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.

Un benvenuto a tutti e a tutte a questa video lezione intitolata La normativa europea più recente sui mercati digitali. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo. Parleremo del contesto dei mercati digitali per poi focalizzarci sul regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi spostiamo il focus sull'analisi di dettaglio normativa che interessa in particolar modo l'Unione Europea, andando a vedere assieme come si connotano e quali caratteristiche hanno i mercati digitali con riferimento chiaramente alla realtà europea, quindi sia dal punto di vista di chi offre ma anche dei singoli utenti, e vedremo poi un approfondimento sul regolamento molto recente sui mercati digitali. Quindi vedremo in sostanza quali sono state le linee guida che l'Unione Europea ha deciso di mettere sul campo per andare a regolare l'emergere di questi mercati che, come ben sapete, interessano progressivamente sempre di più la vita di tutti i giorni. Partiamo con il contesto dei mercati digitali. Quindi qui analizzeremo in linea generale le caratteristiche principali dei mercati digitali con riferimento chiaramente al contesto europeo. Innanzitutto vediamo il ruolo dei servizi digitali. I servizi digitali hanno portato molti vantaggi innovativi e contribuito alla realizzazione del mercato interno UE, dando così nuove opportunità commerciali e favorendo anche il commercio transfrontaliero. Peraltro, questo ha significato tanti servizi, ossia nelle attività quotidiane, servizi di intermediazione online, motori di ricerca, sistemi operativi, social networks e tanto altro. Quindi, sappiamo molto bene come i servizi digitali, che sono, come sapete, prestati attraverso le piattaforme, che possono essere un versante, più versanti, e ha portato sicuramente vantaggi molto importanti sia dal punto di vista della vita dei consumatori, rendendo quindi più agevole lo svolgimento di molte attività quotidiane, avendo la possibilità di comprare online servizi che precedentemente erano forniti in negozi o attività fisiche, pensate ad esempio ai servizi di assicurazione, ma anche ai motori di ricerca che ci consentono di avere delle informazioni in tempo reale su un certo tema o su una certa esigenza. Insomma, il servizio digitale, quindi chiaramente legato ai mercati digitali, hanno cambiato radicalmente le modalità con cui è organizzato il nostro sistema di produzione e di consumo, creando tante nuove opportunità, creando diciamo anche degli incrementi di produttività, ma anche andando in qualche modo a agevolare la vita del consumatore. E questo ha reso più interdipendenti anche territori geograficamente diversi e ha favorito anche nuove opportunità chiaramente commerciali, sia intraeuropee che anche extra europei. Quindi quello che possiamo dire senz'altro è che questa possibilità di connessione che è garantita dalle piattaforme e quindi dai servizi digitali non ha fatto altro che far sì che si realizzasse ancora di più il mercato interno dell'Unione Europea. Quindi il risultato di questo processo è più servizi per i consumatori, una migliore efficienza e produttività dell'industria e una maggiore partecipazione della società civile. Quindi questi sono tre obiettivi, tre risultati che si sono conseguiti con l'espandersi dei servizi digitali. Come abbiamo fatto cenno poco fa, più servizi per i consumatori significa anche maggiore possibilità di scelta, scelta più semplice e anche prezzi più competitivi, perché sappiamo molto bene come la competizione che spesso avviene con servizi forniti da piattaforme digitali ha comportato una riduzione del prezzo. Ancora una volta cito ad esempio il mercato delle assicurazioni online. Sapete molto bene che ci sono delle procedure concorrenziali, anche delle piattaforme in realtà, che mettono a comparazione le diverse offerte delle compagnie di assicurazione, e questi fanno sì che il consumatore possa eventualmente scegliere anche anno per anno di cambiare compagnia e di dunque rivolgersi a quella che ha delle condizioni complessive più convenienti. Quindi questo ha dato sicuramente un servizio in più per i consumatori, ma pensate anche a tante altre piattaforme, ai servizi offerti da Amazon, che diciamo da piattaforma che gestiva sostanzialmente libri si è trasformata in una piattaforma che ormai offre tanto tutti i tipi di beni che diciamo, normalmente si trovavano soltanto in passato anche nei negozi fisici. Quindi parliamo di beni high-tech, parliamo di abbigliamento, parliamo anche di servizi anche che ora che riguardano recentemente anche la spesa e la consegna a casa. Insomma, ci sono tante e tante

servizi ormai che si possono avere, andando quindi a agevolare le scelte di consumatore dei singoli soggetti. Poi abbiamo detto che il risultato è una migliore efficienza e produttività dell'industria, e questo è un aspetto molto importante per la crescita dei nostri sistemi industriali e per la competitività. Infatti sappiamo che i servizi digitali e anche in generale le piattaforme digitali, nonché in generale, in maniera più ampia, tutti i percorsi di digitalizzazione stanno portando dei risultati importanti per quanto riguarda i guadagni di efficienza allocativa e produttiva per le imprese. E non è un caso che a livello europeo stiano mettendo in campo risorse, ma anche dei programmi specifici proprio per far sì che tutti i Paesi membri avviino questo processo di digitalizzazione con grande forza. Io ricordo ad esempio il programma dei Digital Innovation Hub, che sono dei programmi che sono stati finanziati dall'Unione Europea per far sì che a livello appunto dell'Unione fossero creati degli hub dedicati proprio all'innovazione legata alla digitalizzazione. E devo dire che questo bando ha dato vita a dei finanziamenti ad hoc per la costituzione di questi hub che devono mettere a sistema ricerca, quindi enti di ricerca, imprese e chiaramente anche le istituzioni, perché ricordo sempre che la digitalizzazione passa anche per essere di successo attraverso una digitalizzazione anche della pubblica amministrazione. Quindi deve essere un processo che riguarda tutte le componenti produttive e di consumo del paese. Poi dicevamo una maggiore partecipazione della società civile e questo sicuramente è un altro aspetto importante per quanto riguarda il livello democrazia, perché sappiamo che questi strumenti consentono confronti, informazione più diretta, sebbene insomma c'è tutto un tema legato, come ben sapete, alla qualità poi delle informazioni che si trovano sul web, però insomma tralasciando questo aspetto che è molto comunque rilevante, possiamo dire senz'altro che ci sono processi di partecipazione. E di possibilità di esprimere opinioni che diciamo che in assenza di questi strumenti si relegavano a attività sicuramente più limitate per i singoli cittadini. Quindi la possibilità di partecipazione non fa che arricchire anche la crescita anche dello stesso mercato interno. Quindi, sebbene nell'ambito dell'economia digitale europea operino oltre 10.000 piattaforme online, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese, poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del valore complessivo generato. Quindi, al di là dei risultati molto positivi di cui abbiamo parlato poco fa, apriamo e focalizziamoci sul tema della concorrenza. Quindi, com'è composto il mercato dell'economia digitale europea? Abbiamo detto quindi che ci sono oltre 10.000 piattaforme online attive. Quindi questo significa che c'è una ampia gamma di soggetti che sono entrati in questo mercato per cercare di fornire servizi specifici in diversi campi. Però andando ad analizzare il mercato, e questo ne abbiamo parlato, come possiamo analizzare un mercato, vediamo che ci sono però pochi operatori che detengono comunque la gran parte del valore complessivo generato, quindi la quota maggiore di fatto della domanda di mercato. Non è un caso che prima appunto ci è dato ad esempio il ruolo di Amazon rispetto ad altre piattaforme di acquisto, ma pensate anche ad altre piattaforme come più storiche, come anche eBay o similari. Quindi quello che si è posto in capo all'Unione Europea è cercare di capire e di analizzare come avvengono queste dinamiche concorrenziali, perché ci siamo detti nel corso delle video lezioni che un obiettivo del regolatore in tema di antitrust e concorrenza è far sì che sui mercati ci siano quelle condizioni strutturali che garantiscano al meglio la concorrenza, perché la competizione, sappiamo, porta quei benefici in termini di efficienza allocativa, ma anche di quella riduzione dei prezzi che va a tutela dei consumatori, qualora chiaramente si parta da una situazione in cui ci sono extra profitti. Quindi quello che ha voluto fare l'Unione Europea è cercare di focalizzarci su questo aspetto e quindi definire anche una serie di elementi regolatori che potessero gestire questa situazione. Infatti, le grandi piattaforme sono emerse grazie ad alcune caratteristiche del settore. Sappiamo infatti che ci sono forti effetti di rete e sono oggi elementi strutturanti essenziali dell'attuale economia digitale. Quindi, noi sappiamo che quello che vi ho detto poco fa è vero perché abbiamo già conosciuto quali sono le caratteristiche economiche delle piattaforme digitali. Sono in particolar modo delle piattaforme che sono caratterizzate da forti effetti di rete. Quindi creare effetti di rete, quindi creare quella.

quella quota critica che consente poi di rendere profittevole, avviare e continuare una certa attività non è semplice, perché io so che un servizio mi vale in termini di mercato digitale, nel caso specifico, quando ho un numero di soggetti che è abbastanza elevato che mi entra a utilizzare questa piattaforma, perché se io sono l'unico che utilizza quella piattaforma non ne ho come consumatore i benefici legati al fatto che qualcun altro può usarla. Pensate ad esempio a un nuovo social network. È chiaro che è difficile poi competere con giganti come può essere Facebook, TikTok o Instagram, e quindi capirete che se non c'è un effetto di rete è difficile poi poter guadagnare quote di mercato e quindi essere competitivo. Per cui sono, diciamo, degli elementi che il regolatore deve tenere in considerazione, e questo in effetti è avvenuto a livello europeo. Quindi queste piattaforme poi sono anche in grado, come sappiamo, di tracciare e profilare in modo completo gli utenti. Quindi qui c'è un altro tema su cui sicuramente anche il regolatore ha posto l'attenzione, quindi il tema anche della privacy e come, diciamo, in qualche modo andare a proteggere poi le attività della vita quotidiana degli utilizzatori. Questo sicuramente è un tema molto rilevante, perché sappiamo bene come avviene il tema della profilatura degli utenti finali. Basti guardare quello che accade sui social network: quando cercate, digitate alcune parole chiave, vi appaiono poi automaticamente anche sulle piattaforme social degli annunci pubblicitari che riguardano proprio quello che stavate cercando. Quindi chiaramente questo è un tema ulteriore su cui l'Unione Europea si è focalizzata. Comunque possiamo dire che alcune piattaforme hanno una posizione consolidata e duratura, spesso risultante dalla creazione di ecosistemi conglomerati attorno ai loro servizi di piattaforma di base, che rafforza le barriere all'ingresso già esistenti. Quindi, questo per dirvi in sostanza che effetti di rete, il fatto che a volte ci sono elevati switching costs per passare ad esempio da una piattaforma all'altra, il fatto quindi che l'esistenza di una piattaforma poi genera tutto un ecosistema di riferimento dal quale poi è difficile staccarsi per aggregarsi uno nuovo, fa sì che, insomma, ci siano delle condizioni che riguardano la concorrenza che devono essere tenute in stretta considerazione dai policy makers, in questo caso chiaramente europei. Quindi facciamo un focus sull'UE. Le pratiche sleali e la mancanza di contendibilità creano inefficienze nel settore digitale, come prezzi più alti, qualità inferiore, minore scelta e minore innovazione. Questo chiaramente a scapito dei consumatori europei. Quindi, quello che l'Unione Europea ha poi verificato andando a guardare, a studiare, perché ci sono stati diversi approfondimenti sul funzionamento e sulle caratteristiche dei mercati digitali, è che potrebbero esserci, date le condizioni che abbiamo visto prima, delle pratiche sleali o comunque una generale mancanza di contendibilità dei mercati, dove, ricordiamo, un mercato è contendibile quando ci sono basse barriere all'entrata e all'uscita del mercato, ossia quando io posso entrare nel mercato senza dover andare a effettuare investimenti rilevanti. Quindi questo significa essere contendibili, ossia possibilità, cioè di accedere facilmente nel mercato. E, oltre agli investimenti, chiaramente la contendibilità è misurata anche rispetto alla regolazione, alla burocrazia di accesso a un mercato. Insomma, sono tanti i fattori che poi determinano la contendibilità. Però sappiamo che in questi mercati ci possono essere presenza di pratiche sleali e poca contendibilità, che chiaramente possono andare a creare tutta una serie di inefficienze che non sono desiderabili per i motivi che ci siamo detti poco fa. Quindi, se ci sono posizioni dominanti su cui si svolgono abusi, sappiamo che potrebbero dunque configurarsi con prezzi più alti, quindi a scapito dei consumatori. Potrebbe, ad esempio, questo portare anche i soggetti che detengono un certo potere di mercato ad avere investimenti più limitati, quindi offrire servizi di qualità inferiore. Potrebbe esserci, in caso anche di barriere all'ingresso del mercato o anche all'uscita piuttosto elevate, diciamo minore innovazione, quindi limitata innovazione e ricerca, quindi investimenti più limitati, e questo chiaramente è un tipo di situazione che mi va anche a svantaggio dei singoli consumatori. Quindi è importante per lui affrontare la questione anche alla luce della dimensione in realtà dell'economia digitale.
Infatti noi abbiamo una stima che parla di una dimensione tra il 4,5% e il 15,5% del PIL a livello mondiale nell'anno 2019 con una tendenza in crescita. Quindi questo che significa? Che in effetti, perché questo dato? Perché il regolatore deve fare anche attenzione su che tipo di impronta regolatoria vuole dare al mercato. Perché sappiamo che questo mercato pesa sull'economia, diciamo, a livello mondiale, e i dati chiaramente che vediamo in termini di, diciamo, di PIL sono dati sicuramente molto, molto rilevanti, molto importanti, che ci danno idea di come peraltro questo trend sia in crescita e quindi proseguirà poi questa sua crescita rispetto al totale del PIL. Quindi è importante definire delle regole, ma queste regole devono essere definite in modo tale da non ostacolare questo processo di crescita. E poi chiaramente c'è anche il tema della rilevanza del ruolo delle piattaforme online nei mercati digitali con le relative implicazioni sociali ed economiche. Quindi questo l'abbiamo in realtà già detto perché è chiaro che oltre al servizio digitale di per sé, quello che va valutato è anche la dimensione e il numero delle piattaforme, dei mercati digitali, quindi per cercare anche di fare un'analisi regolatoria che sia quanto più corretta possibile. Vediamo ora i due aspetti sui quali l'Unione Europea ha concentrato la sua analisi. Quindi sono due gli aspetti di maggiore attenzione, in particolar modo il tema dei mercati poco contendibili e poi abbiamo il tema delle frequenti pratiche sleali. Quindi quello su cui l'UE si è concentrata andando ad analizzare i mercati digitali sono due aspetti, come già in qualche modo avevamo anticipato nella discussione. Vedere il mercato, quindi se, perché si sono resi conto che spesso i mercati erano poco contendibili, con effetti negativi sulla concorrenza, e poi che c'erano anche frequenti casi di pratiche sleali. E come ci siamo detti durante le video lezioni, questi sono due tipi di comportamenti che vanno limitati, vanno evitati, nell'ottica chiaramente di promuovere sempre di più la concorrenza. Quindi, nello specifico, analisi sul settore, hanno evidenziato tre fattispecie in particolar modo di questi comportamenti. Innanzitutto, servizi di piattaforma multilaterali altamente concentrati, in cui di solito una o pochissime grandi piattaforme digitali stabiliscono le condizioni commerciali con una notevole autonomia. Quindi, questo è il primo tipo di casistica che è stata rilevata, da studi effettuati in ambito europeo. Quindi, servizi di piattaforme multilaterali, quindi che sono molto concentrate e che hanno il potere, diciamo, di stabilire le condizioni commerciali, quindi rispetto ai concorrenti più piccoli. Quindi può essere il prezzo, possono essere, ad esempio, alcune condizioni legate anche a tutta la supply chain, servizi di spedizione. Insomma, sono una serie di di un limitato numero di piattaforme multilaterali che diciamo, riescono ad agire nelle proprie strategie di prezzo, di produzione in maniera indipendente rispetto alle altre. E questo, come sapete, costituisce una posizione dominante e quello che bisogna vedere è che non ci siano delle situazioni di abuso. L'altro elemento, il secondo, è che poche grandi piattaforme digitali svolgono funzioni di punto di accesso per gli utenti commerciali verso i loro clienti e viceversa. Dunque, qui andiamo sempre a rimarcare questo aspetto, che queste piattaforme digitali sono poche quelle che effettivamente svolgono in grande numero diciamo, un rapporto tra utenti commerciali e clienti in maniera grande in termini di volume. Quindi abbiamo che di fatto le transazioni sulle piattaforme digitali sono per la gran parte concentrate in un numero limitato appunto di piattaforme digitali. E poi abbiamo che spesso queste grandi piattaforme digitali, che agiscono come gatekeeper, utilizzano il loro potere in modo improprio, adottando comportamenti sleali nei confronti degli utenti commerciali e dei clienti economicamente dipendenti. Dunque, questa è una prosecuzione di quello che ci siamo detti poco fa, quindi poche grandi piattaforme digitali che hanno potere, possono eventualmente far sì di legare a loro, quindi ai loro servizi, alle loro prestazioni, utenti commerciali o clienti che poi diventano economicamente dipendenti, evitando quindi che questi si possano poi spostare verso servizi offerti da piattaforme concorrenti. Quindi, se così è, poi si possono venire a creare l'applicazione di comportamenti sleali da un punto di vista della concorrenza.
Vediamo ora su quali servizi si sono sviluppate le normative quindi più recenti. Tra i servizi di piattaforma di base figurano

I servizi di intermediazione online, compresi ad esempio i mercati, i negozi di applicazione software e i servizi di intermediazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti e o l'energia, motori di ricerca online, servizi di social network online. Quindi, cioè, vediamo che i primi tre aspetti, tre segmenti poi dei mercati e delle piattaforme digitali su cui l'UE si è concentrata, dicevamo servizi di intermediazione, che sono chiaramente quelle piattaforme che mettono a sistema un determinato soggetto che offre e uno che invece domanda. Pensate, non so, alle piattaforme per i taxi, no? Per la prenotazione dei taxi o per la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente. Utilizzano quindi tutte queste piattaforme come intermediazione. Poi ci sono anche i motori di ricerca online, nonché anche i servizi di social network online che tutti chiaramente conosciamo e che sono ormai entrati di fatto a far parte della nostra vita di tutti i giorni, sia a livello privato ma sia in realtà anche a livello commerciale. Poi, oltre a questi tre primi servizi, l'UE si è concentrata anche nella normativa più recente sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, sui servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendente dal numero, sui sistemi operativi. E qui anche sono tre altri tipi di servizi che in realtà si sono diffusi in gran numero negli ultimi anni. Pensate anche alle piattaforme per la condivisione di video, ce ne sono diverse, anche se sappiamo che poi ce ne sono alcune, in particolar modo pensiamo a YouTube, che sono dominanti rispetto alle altre, insomma, e anche altri tipi di servizi che conosciamo nella vita di tutti i giorni. Si sono poi concentrati sui servizi cloud, che è un tipo di servizio che è entrato anche nella vita dei singoli utenti negli anni più recenti. Pensiamo ai servizi cloud, ad esempio, per scaricare i dati dei nostri telefoni mobili. Insomma, sono servizi che chiaramente consentono, cioè, di trasferire i dati da una memoria fisica a quella appunto cloud. O anche i servizi di pubblicità, comprese le reti pubblicitarie, gli scambi di pubblicità e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, qualora siano collegati a uno o più degli altri servizi di piattaforma di base sopramenzionati. Quindi anche questi sono dei servizi che sono stati presi in considerazione in ambito europeo proprio perché hanno una rilevanza e una diffusione che va sempre più incrementandosi in tutti i contesti. Anche chiaramente i servizi di pubblicità fanno parte di tutto questo perché sono strettamente collegati anche alle attività che fanno le piattaforme, come abbiamo già avuto modo di precisare poco fa. Dunque, vediamo ora gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie sono state individuate in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata? Quali servizi di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati dall'UE e perché? Passiamo ora al secondo argomento di questa videolezione. Il regolamento europeo sui mercati digitali. Quindi faremo un focus specifico sul regolamento più recente che ha interessato i mercati digitali, che ha avuto un processo di formazione sicuramente abbastanza lungo, che è stato articolato, è stato, diciamo, molto soppesato in ambito europeo, ma ha portato appunto a questo importante regolamento di cui ora vedremo assieme i contenuti. La disciplina europea sui mercati digitali è molto recente. Il percorso che si è concluso con il regolamento 2022-1925 del 14 settembre 2022. Quindi questo è, come dicevamo, un tipo di regolamento che ha avuto una articolazione temporale abbastanza complessa, proprio visto le caratteristiche specifiche e emergenti in continua evoluzione dei mercati digitali, che si è concluso appunto con il regolamento 1925 del 2022. Quindi relativo a mercati equi e contentibili nel settore digitali e che modifica le direttive UE 2019-1937 e UE del 2020-1828. Quindi questo è il titolo del nostro regolamento che va, ripeto, anche a modificare le direttive che abbiamo già citato e che riguardavano anche il tema del digitale.

Quindi questo è chiamato e noto come regolamento sui mercati digitali. Quindi, ripetiamo, il regolamento di riferimento ultimo è il 1925 del 2022, che va quindi a introdurre una disciplina specifica sui mercati digitali, tanto che è noto come regolamento sui mercati digitali e che va anche a modificare le due direttive che vi ho citato. Vediamo le principali finalità. Il regolamento disciplina i comportamenti dei cosiddetti gatekeepers, ossia delle piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell'accesso. Quindi il focus, su cui ci si concentra sono appunto questi, i comportamenti dei gatekeepers, perché, i comportamenti di questi soggetti, che sono appunto le piattaforme online di grandi dimensioni, possono dar vita ai comportamenti, anticoncorrenziali di cui abbiamo visto. Quindi il focus è su questa, prevalentemente, quindi sul comportamento di questi soggetti. Quindi, vediamo assieme chi sono i gatekeepers. Sono coloro che detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell'UE. Quindi, se possiamo dare una prima connotazione a questi gatekeepers, sono, ripeto, soggetti che occupano una posizione dominante sul mercato, hanno un impatto significativo sul mercato interno. E poi chiaramente sono soggetti che riescono, proprio viste le loro caratteristiche, a operare in più stati diversi dell'Unione Europea. Sono anche soggetti che occupano una forte posizione di intermediazione, ossia collegano un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese. Dunque i gatekeepers hanno anche questa caratteristica, sono soggetti che in maniera critica, in maniera rilevante, mettono a sistema soggetti che quindi offrono e soggetti quindi che invece vendono un determinato bene o servizio, quindi sostanzialmente le imprese. E sono anche soggetti che detengono o stanno per detenere una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo. Ossia sono quelle piattaforme che son talmente, si sono talmente consolidate che si presume la loro posizione non cambierà da qui al prossimo o futuro. Quindi, cioè, sono soggetti che complessivamente operano in maniera dominante sul mercato e quindi si caratterizzano per la presenza poi di una contendibilità di questo mercato molto limitata. Chiaramente, nell'analisi che il regolamento fa rispetto ai mercati digitali, mette in evidenza sicuramente che ci sono dei vantaggi per gli utenti a sviluppare questi tipi di mercati. Quindi, il regolamento stesso ci dice che questi gatekeeper, diciamo, hanno delle posizioni dominanti, però non dimentichiamoci dei vantaggi che gli utenti traggono dall'esistenza di questi gatekeepers. Gli utenti commerciali che dipendono dai gatekeeper per offrire i loro servizi nel mercato unico potranno operare in un contesto più equo e quindi questa è una delle finalità, ossia, e le piattaforme sono importanti per tutti i soggetti, però è importante anche che è questo che vuole fare il regolamento, cercare di far sì che si comportino in modo tale che nel contesto europeo ci sia una situazione sicuramente equa dal punto di vista di chi offre e di chi poi domanda, diciamo avvalendosi della piattaforma. Poi, che tipo di vantaggi ha in mente anche questo regolamento? Cioè che le imprese innovative e le start-up tecnologiche avranno nuove opportunità per competere e innovare nell'ambiente delle piattaforme online, senza dover rispettare condizioni inique che ne limitano lo sviluppo. Quindi, oltre a quello che ci siamo detti prima, mercato più equo in termini di servizi resi, ci poniamo dal punto di vista dell'innovazione. Quindi questo regolamento vuole far sì che i gatekeepers non rappresentino un ostacolo affinché imprese innovative, pensiamo insomma alle start-up, possano quindi entrare in questo mercato e sviluppare nuove opportunità di piattaforme online e quindi dare concorrenza e nuove opportunità di utilizzo a tutti i soggetti presenti nel mercato. Poi questo regolamento vuole anche che ha in mente anche il tema dei consumatori, infatti sulla base di quello che vuole il regolamento i consumatori disporranno di servizi più numerosi e migliori, della possibilità di cambiare più facilmente fornitore se lo desiderano e di un accesso diretto di servizi e di prezzi più equi. Quindi l'altro elemento
che chiaramente ha in mente il regolatore è quella di dare sempre più servizi numerosi a tutti i consumatori, avere quindi prezzi equi e comunque un contesto in cui è più semplice scambiare piattaforma qualora appunto il consumatore trovi delle condizioni di acquisto o di vendita più vantaggiose in altre piattaforme. Poi i gatekeeper manterranno inalterata la possibilità di innovare e offrire nuovi servizi, ma senza comportamenti sleali. Quindi quello che si ha in mente è di sviluppare il mercato, chiaramente non andando a danneggiare il gatekeeper, che come sappiamo comunque può avere anche delle posizioni importanti per trainare innovazione, per trainare investimenti e ricerca, dando così dei benefici di spillover importanti anche sul resto del mercato. Quindi, ciò detto, vediamo adesso più nel dettaglio quali sono gli obblighi che sono in capo ai gatekeepers. Quindi, obblighi: rendere i propri servizi interoperabili per i terzi, e questo è un aspetto sicuramente importante perché, diciamo, non ci devono essere, cioè, dei vincoli di tipo tecnologico che vanno a escludere soggetti dal mercato. Quindi, quello che è importante è che i servizi siano interoperabili anche per i terzi. Poi gli obblighi sono anche quelli di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma. Quindi questo è importante come obbligo per poter insomma, cercare anche di evitare delle posizioni informative, le cosiddette asimmetrie informative che possono avere, diciamo, portare degli svantaggi in termini di concorrenza. Poi fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma. Anche questo è un obbligo rilevante, l'abbiamo detto anche nel corso di questa video lezione, sul fatto che anche il tema della pubblicità è strettamente legato a quello dell'esistenza delle piattaforme digitali. Quindi è importante che, diciamo che ci siano tutte le informazioni necessarie per verificare i messaggi pubblicitari e la loro indipendenza anche rispetto alla piattaforma. E poi c'è anche consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma. Quindi chiaramente anche qui c'è un focus sul fatto che non ci devono essere quelle che poi abbiamo chiamato in questo corso cosiddette azioni di restrizioni verticali. Vediamo adesso i divieti che sono stati istituiti dal regolamento. Quindi poco fa abbiamo visto gli obblighi, vediamo adesso quali sono i principali divieti. Riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla piattaforma. Quindi, cioè quello che bisogna cercare di fare è di non andare a danneggiare la possibilità di concorrenza in sostanza per altri soggetti che producono servizi analoghi in altre piattaforme, impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma, quindi non ci deve essere quelli che poi abbiamo chiamato dei diritti di esclusiva o dei contratti specifici di questa natura, perché questo non favorirebbe chiaramente l'emergere anche di concorrenti. Poi c'è anche il divieto di impedire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati qualora lo desiderino. Quindi è importante che ci sia anche la possibilità per gli utenti di decidere di disinstallare e quindi di non utilizzare più quella piattaforma senza diciamo, delle complicazioni in termini tecnologiche. E poi tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma senza previo consenso dei diretti interessati. Quindi questo è un ulteriore obbligo che riguarda anche in realtà la profilazione dell'utente e l'utilizzo dei dati chiaramente di comportamento poi degli utenti per fini diversi da quelli che sono stati legati alla piattaforma senza un previo consenso dei soggetti. Quindi questo ci fa capire come l'Unione Europea vuole cercare quindi di limitare
eventuali comportamenti, ripeto, abusivi da parte dei gatekeepers a scapito dei concorrenti, ma anche in realtà a scapito dei consumatori che volessero o non utilizzare più quel tipo di piattaforma oppure rivolgersi a piattaforme concorrenti. Vediamo ora l'entrata in vigore di questo regolamento. Il regolamento è entrato in vigore a maggio del 2023. Seguiranno dei mesi di analisi e raccolta dati per identificare quali operatori potranno effettivamente essere classificati come gatekeepers. Quindi il passaggio successivo che c'è stato dopo maggio del 2023 è stato quello di andare a effettuare questo periodo di indagine proprio per avere la certezza, andando ad analizzare nel dettaglio il mercato, di classificare gli operatori esistenti tra gatekeepers e non gatekeepers, proprio per poi andare a verificare l'applicazione di quei divieti e quegli obblighi che abbiamo sinteticamente descritto in questo secondo argomento della videolezione. Siamo giunti al termine di questo secondo argomento, vediamo gli spunti di riflessione. Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrato in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Che cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa videolezione, vediamo assieme un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il ruolo dei mercati digitali e quali tipi di benefici sono in grado di generare? Che ruolo svolgono le grandi piattaforme online? Che tipo di servizi inglobano? Quali sono i due principali punti di attenzione dell'UE sotto il profilo concorrenziale per quanto riguarda i mercati digitali? Quali tipi di fattispecie sono stati individuati in ambito europeo sul tema e che sono stati quindi oggetto di normativa dedicata? Quali servizi di piattaforma sono stati maggiormente attenzionati dall'UE? Perché? Qual è il più recente regolamento in materia di mercati digitali? Quando è entrata in vigore? Che tipo di finalità si prefigge di raggiungere? Cosa si intende con il termine gatekeepers? Che tipo di operatori identifica? Che tipo di vantaggi per gli utenti finali vuole raggiungere il regolamento? Quali sono i principali obblighi previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Quali sono i principali divieti previsti dal regolamento a carico dei gatekeepers? Abbiamo terminato questa videolezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a visitare il nostro sito web. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Conferenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine, una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini, dove a turno gli orologi, le sveglie, sono sfocate in maniera diversa. E vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte, tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo

abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo. Modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti sia la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista dell'altro, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel Geographic Profiling e in questo caso sia sui dati statici, il Topological Weight Centroid per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo,
sia la Twisting Theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo del controllo della concentrazione plasmatica di un farmaco. Vediamo subito quali sono gli argomenti di questa lezione. Parleremo del problema in generale e della modellistica e poi del problema di controllo, partendo dagli obiettivi fino alla definizione delle specifiche per il sistema di controllo. Poi passeremo alla progettazione del controllore, alla sintesi del controllore e alla sua realizzazione e simulazione. Iniziamo quindi con il primo argomento e parliamo del problema in generale e della modellistica. In questa prima fase dobbiamo cercare di capire che cosa vogliamo fare, con cosa abbiamo a che fare e come modellarlo in un linguaggio che sia manipolabile, quindi come definire un modello matematico. L'idea è quella di definire un trattamento terapeutico in modo tale che un certo farmaco abbia un buon effetto desiderato. E quindi arriviamo alla definizione del problema. L'obiettivo è quello di mantenere la concentrazione di un dato farmaco all'interno di una finestra terapeutica. Che vuol dire questo? Vuol dire che vogliamo mantenere la concentrazione di questo farmaco nel plasma sanguigno il più vicino possibile ad un valore target desiderato all'interno della finestra terapeutica, evitando livelli subterapeutici inefficaci.

o tossici. Per la definizione del modello occorre immaginare, occorre capire fin da subito che è presente un ritardo in questa dinamica. È presente un ritardo perché tendenzialmente nel momento in cui assumiamo un farmaco, l'effetto non è istantaneo, è ritardato. E questo ritardo è legato generalmente al tempo necessario affinché il farmaco, a seguito dell'assunzione, si dissolve nello stomaco e nell'intestino e viene assorbito attraverso le pareti intestinali fino a poi ad entrare effettivamente in circolo nel circolo sanguigno sistemico. Dal punto di vista degli obiettivi, quindi, adesso abbiamo capito che quello che vogliamo è mantenere la sua concentrazione nel plasma vicino a un riferimento, evitandone i livelli subterapeutici, inefficaci o tossici. Ma che vuol dire questo in termini di specifiche di controllo? Beh, mantenere la concentrazione nel plasma sanguigno vicino a un riferimento vuol dire tendenzialmente che vogliamo risolvere un problema di asservimento, di regolazione asintotica e quindi di stabilizzazione asintotica. Il fatto che invece di voler evitare dei livelli subterapeutici inefficaci o tossici significa che vogliamo garantire, imporre dei requisiti per il nostro sistema di controllo in termini di performance, di prestazioni sul transitorio, sulla risposta transitoria. Passiamo quindi alla modellistica e cerchiamo di capire qual è un buon modello matematico che descriva questo processo, il processo che poi vogliamo controllare. L'obiettivo è quello di modellare, ai fini controllistici, la concentrazione di un farmaco nel plasma sanguigno dopo la sua somministrazione orale. Quindi l'uscita è la concentrazione del farmaco, l'ingresso invece è la velocità di somministrazione del farmaco, la sua rapidità. Beh, se questo è quello che definisce il modello della concentrazione del farmaco, capiamo subito che sulla base di quello che ci siamo appena detti, passa, intercorre un certo ritardo prima, tra quando il farmaco viene assunto e quando effettivamente entra in circolo. Ne vediamo un effetto sul sistema. E questo ritardo è definito in base a quello che è poi l'assorbimento e può essere modellato mediante un termine di questo modo, di questo tipo, che rappresenta proprio un ritardo temporale tra quando effettivamente l'ingresso viene applicato e quando viene applicato dall'esterno, a quando poi questo viene effettivamente applicato sul controllore. Applichiamo un ingresso all'istante T, lo vediamo applicato nel controllore, ne vediamo il suo effetto dopo un certo tempo T grande. Effettivamente poi la dinamica che definisce il comportamento tra l'uscita e l'ingresso è una dinamica con memoria, è una dinamica che dipende dal passato. Perché? Perché tendenzialmente possiamo modellarla in questo modo, come un sistema dinamico, in cui la parte dinamica, quindi questo polo, legata a questo polo meno P, è quella parte che è legata al tempo di eliminazione del farmaco, mentre questo termine KP è quella che è legata alla relazione tra la dose somministrata e il picco livello di concentrazione raggiunto. Quindi, un buon modello per il nostro sistema, per il nostro processo, quello che vogliamo controllare, è proprio dato da questo oggetto qui, che possiamo quindi definire in termini di rappresentazioni con lo spazio di stato o in termini di funzioni di trasferimento. Ora, la funzione di trasferimento ha questo termine esponenziale che dipende dal ritardo in generale e quindi non è una funzione razionale. Ai fini della progettazione noi abbiamo bisogno, vorremmo poter definire, progettare il nostro controllore sulla base di una funzione razionale. Quindi, come possiamo fare? Come possiamo semplificare il modello? Beh, per farlo approssimiamo il nostro processo originario, il nostro modello originale, diciamo, in un modello più semplice, definito da questa funzione di trasferimento, questa volta razionale e strettamente propria. Per
che otteniamo approssimando il termine

esponenziale mediante questo oggetto qui, un termine del tipo 1 meno ts diviso 1 più ts, quella che prende il nome di approssimazione di Padé, come avete visto nel corso delle precedenti lezioni. Se facciamo questa approssimazione, che è valida finché il ritardo è abbastanza piccolo, allora questo oggetto qui, il nostro processo, chiamiamolo in questo modo, può essere approssimato

progresso ritardato di t grande. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione per quest'argomento. Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello, in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? O forse vi do un indizio, è più plausibile che questa sia data in maniera impulsiva, a intervalli regolari di tempo, ma non continuamente. Arriviamo quindi adesso al secondo argomento, il problema di controllo dagli obiettivi alle specifiche. Abbiamo definito adesso un modello che descrive il nostro processo, la concentrazione del farmaco, e che vogliamo poter utilizzare ai fini della sintesi, della progettazione. Prima di far questo, però, ovviamente dobbiamo tradurre i nostri desideri, i nostri obiettivi, in termini di specifiche formali sul sistema di controllo, in modo tale da poter capire qual è la migliore azione di intervento da poter implementare per soddisfare questi obiettivi e fare in modo che diventino effettivamente reali per il nostro sistema. Quindi, ricapitolando, gli obiettivi erano quelli di mantenere la concentrazione del farmaco nel plasma sanguigno vicino ad un riferimento, evitando livelli subterapeutici inefficaci o tossici. E abbiamo detto che questi richiedono necessariamente la risoluzione di specifiche in termini di regolazione asintotica, stabilizzazione asintotica e performance sul transitorio. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente vorremmo che l'uscita del nostro processo converga asintoticamente ad un valore desiderato, costante in questo caso. Vogliamo che lo faccia con delle performance che evitino dei picchi, ad esempio, non desiderati, e vogliamo ovviamente che poi le dinamiche del nostro sistema rimangano limitate e quindi vogliamo garantire il corretto funzionamento del sistema quando lo stiamo controllando, delle dinamiche interne. A partire da questi quindi definiamo le specifiche da risolvere. Dato il nostro processo, vogliamo definire una legge di controllo a feedback tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile e che la concentrazione plasmatica, l'uscita quindi, tenda ad un valore costante dato. Vogliamo quindi tendenzialmente che il sistema sia di tipo 1. Ma oltre che avere la risposta a regime permanente desiderata in corrispondenza di un ingresso costante, quello che vogliamo è che effettivamente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%, quindi sia al di sotto di una certa soglia, e che il tempo di salita non sia superiore a 0,5 ore, e quindi a mezz'ora. Ora, perché stiamo imponendo anche delle specifiche sul transitorio? E perché parliamo proprio di sovraelongazione e tempo di salita? Beh, lo facciamo perché, se ci pensiamo un secondo, la sovraelongazione è legata alla tollerabilità del farmaco e al rischio di tossicità. In particolare, il tempo di salita, inoltre, è legato al tempo necessario per raggiungere una concentrazione terapeutica efficace in un tempo ragionevolmente breve. Il tutto ovviamente senza causare un picco troppo rapido, che potrebbe portare a effetti collaterali indesiderati, che sono quindi legati alla sovraelongazione. Quindi controllare, fissare bene delle specifiche in termini di sovraelongazione e tempo di salita è necessario dal punto di vista della sicurezza del paziente, della persona che assume il farmaco, per evitare intossicazione da farmaco e soprattutto per garantire anche che, oltre questo, il farmaco abbia effetto in tempi rapidi, tanto più rapidi quanto necessario, ovviamente. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione di questo argomento. Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e le

effetto della somministrazione del farmaco. Arriviamo ora al prossimo argomento, alla sintesi del controllore. Ora, abbiamo capito che vogliamo definire un controllore che renda il nostro sistema asintoticamente stabile e di tipo 1, con certe specifiche sul transitorio. Vogliamo garantire che siano soddisfatti i termini delle specifiche in termini di rapidità di risposta e di sovraellongazione, di scostamento massimo rispetto al valore a regime. E questo vogliamo farlo per garantire, da un punto di vista applicativo, da un punto di vista pratico, che il paziente che lo assume sia in sicurezza da avvelenamenti, intossicazioni, eccetera, e che il farmaco abbia effettivamente effetto in tempi rapidi. Come progettare quindi adesso la legge di controllo che soddisfi allo stesso tempo queste specifiche? È quello che stiamo per vedere. Allora, vogliamo quindi definire sulla base del nostro processo PDS, con funzione di trasferimento quella che abbiamo visto poc'anzi, una legge di controllo che chiamiamo RDS, tale che il sistema ad anello chiuso soddisfi le specifiche date. E in particolare che la concentrazione plasmatica tenda ad un valore costante. Vogliamo quindi che il sistema sia di tipo 1. Sappiamo che un sistema è di tipo 1 generalmente se la funzione di trasferimento ad anello aperto, quindi la funzione di trasferimento FDS per RDS, ha almeno un polo nell'origine. Ora, PDS di per sé non ha poli nell'origine, quindi il sistema, il processo di per sé non è di tipo 1. Che vuol dire questo? Vuol dire che va reso tale mediante l'azione del compensatore R. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel compensatore dobbiamo inserire necessariamente per soddisfare questa specifica un polo nell'origine e quindi un termine del tipo 1 su S. Fatto questo, quindi dobbiamo occuparci delle specifiche restanti e quindi quelle in termini di massima sovraelongazione e tempo di salita. Questo quindi è una prima bozza del controllore, diciamo. Vedete? Abbiamo dato al controllore questa forma, un fattore del tipo 1 su S e un termine R', una parte residua. Questo termine 1 su S è proprio quella parte lì che è necessaria, che ci serve a garantire la specifica sul regime permanente, a garantire che l'errore rispetto a un ingresso di riferimento costante sia nullo e che quindi, dato un livello desiderato di concentrazione del farmaco nel plasma, allora, asintoticamente, entro un certo tempo, ok, effettivamente Y converga a questo. Converga a questo riferimento. Otteniamo quindi che, posto definito questo termine, fissato momentaneamente R' uguale all'identità, uguale a 1, allora la funzione di trasferimento del sistema ad anello aperto, ovvero da questo punto qui a questo punto qui, è proprio pari a questo oggetto, 1 su S per PDS. E vediamo subito che il sistema è effettivamente di tipo 1 e risponde quindi alla prima specifica. Ora, stiamo chiedendo che tendenzialmente la massima sovraelongazione sia inferiore al 10%. E indichiamo questa massima sovraelongazione con S star. E che il tempo di salita sia non superiore alla mezz'ora. Indichiamo quindi il tempo di salita con T con S. Ora, qualche considerazione per cercare di capire come tradurre queste specifiche in termini di risposta indiciale, quindi in termini di parametri sulla risposta indiciale, massima sovraelongazione e tempo di salita, in termini di parametri della risposta armonica, e quindi in termini modulo a risonanza e banda passante. Per quel che riguarda la prima corrispondenza, ricordiamo che la massima sovraelongazione è generalmente legata al modulo alla risonanza del sistema ad anello chiuso mediante questa relazione qui. 1 più S star, più quindi la massima sovraelongazione.